cercato di investire la sua ex fidanzata e il fratello di lei, 16enne, per fare giustizia, è andato, l'ha raggiunto, prima l'ha pestato e poi l'ha ammazzato.

0: sembrano più che sufficienti per affrontarli, però bisogna di sicuro occuparsi di quello che sta accadendo con una marea di giovanissimi che hanno completamente perso la possibilità di essere controllati dalla scuola, dalla famiglia, da non so quali altre istituzioni, ma è pieno di piccole delinquentelle in giro, e su questo qualcosa dovremo insieme, senza fare destra e sinistra, decidere di farlo, soprattutto nell'interesse di questi ragazzi, oltre che evidentemente della società. Forse nel dibattito andrebbe inserita questa consapevolezza e questa considerazione, caro Luca.
1: Assolutamente sì. E Bab el Mandeb, quello è un bel problema, eh?
0: Questo non è un bel problema, questo è il problema. È il problema comprendere cosa fare con l'Iran. Ho molto apprezzato che Renzi ieri abbia inquadrato e visto da te quale che è quello il problema. Se adesso potessimo arrivare da parte della coalizione che lui in qualche modo anima e dirige pur dall'esterno a qualche idea di soluzione, sarebbe più divertente come confronto. Sarebbe meglio, non pensi che forse capire che cosa si possa fare o che cosa si vorrebbe fare o quali sono perlomeno le ipotesi di soluzioni renderebbe il confronto un po' più intelligente, un po' più interessante, piuttosto che dire voi non sapete fare niente, avete sbagliato tutto, blah, blah, blah. E voi che volete fare?
1: Siamo arrivati alle 8 e sai cosa succede in questi casi?
0: Fammi intuire, giornale radio lungo, ora tonda.
1: Lungo dell'ora tonda. E noi torniamo subito dopo con le vostre voci.
2: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 1111 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
3: L'attimo fuggente.
2: Ritorna tra poco.
4: Sono le 2:05.
2: Giornale radio.
5: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale radio. La radio libera di informare.
3: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
8: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
9: Io sono d'accordo con non l'ho mai votata, ma sono d'accordo con la Meloni su questo decreto legge, diciamo. Ma io volevo anche dire che secondo me, come dice l'altro ascoltatore, si fa qualcosa per i ragazzi, magari qualche stage lavorativo, scuola, alternanza scuola-lavoro, ma non un mese, ma i 3 mesi che sono a casa, ecco. Perché un mese è un po' poco per capire comunque come funziona il mondo del lavoro e basta, o altrimenti lavori socialmente utili, quindi può essere assistenziali anziani o anche animali o ambiente, ecco.
10: Giù le mani dai ragazzi, maledetti. I ragazzi, gli adolescenti devono trasgredire, vero? Sì, c'è la delinquenza perché c'è sempre stata, è aumentata perché siete voi gli esempi malati. Guardiamo gli adulti, di chi adulti sono circondati questi adolescenti, ma disgraziati. La russa, manda in carcere tuo figlio che è andato in giro a stuprare.
11: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Stamattina leggevo che sulle banconote da 10 euro, quindi stiamo parlando...

0: ci saranno le facce di Beethoven, Callas, se questa è una cosa buona effettivamente, perché siamo in Europa, quindi va bene così. Però c'è pure qualche italiano che è importante, non so, Leonardo da Vinci, cosa dite? Vabbè. Poi un'altra cosa, se ho letto pure questa boccia che se ne esce con un'intervista e dice: anch'io sono un'amica, fa parte del mio cerchio magico, Ranucci. Ma scusate, ma che se ne frega, chi se ne importa? Va bene così.
1: Buongiorno, sento commenti che riguardano la modifica in relazione alla punibilità dei minori dai 14 ai 18 anni, andiamo in galera i bambini da 2-3 anni, da adesso in poi anche i minori finiranno in galera, ma non è questo il discorso, allora, non è cambiato nulla, perché la legge c'è sempre stata, i 14 anni sono punibili dai 14 ai 18 anni in base all'eventuale reato che hanno commesso. L'unica differenza è che adesso si dà per scontato che il minore sia in grado di intendere e di volere, e che bisogna dimostrare il contrario per la non punibilità, cosa che prima invece era esattamente il contrario. Non è cambiato assolutamente nulla.
2: Adesso il Parlamento dovrà votare la legge definita anti-Maranza che riguarda l'imputabilità dei minori a 14 anni, e sono previste barricate da parte dell'opposizione. Sono curioso di capire quali motivazioni verranno addotte per evitare che dei giovani diseducati, violenti e pericolosi possano essere salvati dagli emendamenti di Bonelli, Fratoianni, della sinistra e forse del 5 Stelle. Ciao Andrea.
3: Quando arriveranno i primi figli dei VIP, allora ci divertiremo. C'è solo una cosa che volevo raccontare.
4: Ma perché devi unire queste note populiste? Mamma mia.
3: Se non è populista, perché so che cosa accadrà. Ma c'è l'intervista di uno che con i minori ci lavora, ed è Don Ugo Di Marzo a Repubblica, sacerdote a Roccella di Palermo, e dice: questa norma avrà l'unico effetto di cancellare la giustizia riparativa, cioè quelle pene alternative che vengono date ai minori, tipo aiutare gli anziani. E beh, certo, se li mandi in carcere non otterrai dei risultati positivi.
4: No, però
3: ma senti, nel 90% dei casi le famiglie ci chiedono aiuto perché non hanno gli strumenti adeguati per seguire i figli, si rivolgono alla parrocchia, all'associazione del terzo settore. Pensa che abbiamo avuto il caso di un ragazzo, dice Don Di Marzo, di una famiglia d'oro, tutti incensurati, anche lui, che con l'intelligenza artificiale aveva incollato la testa di una compagna su dei corpi di donna nudi. È un reato, ma lui non era consapevole, non sapeva che quello che sta facendo era un grave reato, e adesso con le nuove norme finirebbe dritto dritto in carcere, pensa te.
4: In realtà io comprendo tutto, e sai che sono contrario al carcere come strumento di rieducazione, anzi sono per applicare integralmente la Costituzione quando parla di pene e non di pena, cioè non solo di carcere. Però bisogna anche dire la verità, e cioè l'intervista pregevole di Don Palermo, come si chiama?
3: Marzo.
4: Non Don Di Marzo non parla della questione. La questione di questo disegno di legge, cioè una proposta che viene dal governo e che non è nessuna misura, una legge, non è un decreto, non ha nessuno strumento operativo, è una proposta che viene presentata al Parlamento. Quindi cominciamo a dire questo: è una proposta e non è un decreto.
3: È una proposta che ha i numeri per essere approvata.
4: Tutte le proposte hanno i numeri per essere approvate.
3: No, la maggioranza ha i numeri per approvarla, poi non costa soldi, quindi è una delle tante
4: aveva la maggioranza La maggioranza, come ti ricordo, aveva i numeri anche per approvare l'introduzione delle preferenze e approvare l'emendamento che lei stessa ha proposto e non l'ha approvato. Quindi non, le proposte vanno approvate in Parlamento. Quindi questa è una proposta, primo punto. Secondo, non prevede che i minori vadano a diritti in carcere, prevede, e io ne sono contrario, ma che io sia contrario e che tu sia contrario, francamente interessa molto poco a chiunque, prevede però una cosa diversa, che è l'inversione dell'onere della prova sulla capacità. Cioè ti dicono, pensiamo che da 14 ai 18 anni siano comunque capaci, dimostrate che non lo siano. Attualmente il sistema dice, pensiamo che non siano capaci, dimostrate che lo siano. Ma il ragazzo che ieri l'altro a Barisardo ha scientemente piena volontarietà ammazzato il ragazzo che aveva investito la sorella, sarà ovviamente punito, e questa norma non cambierebbe niente su queste vicende. Se vuoi possiamo parlare del fatto che si tratti per l'appunto di una norma, anche questa di una proposta di norma intrisa di populismo, perché non va a cambiare assolutamente niente se non la presunzione di imputabilità, e quindi non è una norma che va a stravolgere il principio. Utilizzarla strumentalmente da parte della maggioranza che interviene e dice adesso con noi diamo una stretta sui Maranza, non danno nessuna stretta, o da parte dell'opposizione che dice vogliono mandare in galera i ragazzini di 14 anni, anche questo non è vero, non serve e non aiuta a formare in questo paese un diritto penale degno di questo nome, cioè un diritto penale lontano dalle emozioni e dalle strumentalizzazioni. E noi, secondo me, non dovremmo contribuire a creare un dibattito pieno di bugie insieme a Don, come si chiama, di Palermo.
3: Non so perché ce l'abbia con questo sacerdote, sono due
4: perché
3: opinioni.
4: interviene su un argomento negando dell'argomento la realtà, e cioè il fatto che la norma
3: va bene.
4: Valga a fare altro. E vabbè, ma le norme sono cose complesse, non sono sciocchezze che si possono affrontare con l'emozione, senza, prescindendo da che cosa dicono.
3: C'è un messaggio, vedi, molto intelligente. Se dai 14 ai 18 anni si presume che siano adulti e punibili, allora diamogli la patente, facciamoli votare, rendiamo possibile firmare contratti d'affitto, noleggi, telefonia, firmarsi le giustificazioni da soli, anche chiedere il porto d'armi, spostare tutto a 14 anni.
4: Se a te sembra che il paradosso sia utile per arrivare ad avere una norma migliore,
3: è brillantissimo questo paradosso.
4: Beh, a voi piace il paradosso.
3: Vabbè, ma a voi i criptomeloniani non piace, perché dovete.
4: Io non sono meloniano,
3: contemporaneamente
4: io sono contrario.
3: Dire che c'è sia la strettatura sui Maranza, sia che non cambia niente. Quindi delle due l'una, diamogli la macchina su.
4: Per quale motivo sono contrario? Te l'ho spiegato. Per quale motivo sono contrario? Anzi, sono a favore ad una forte riduzione dell'uso della carcerazione, in particolar modo della carcerazione preventiva, ma anche della carcerazione punitiva successiva alla sentenza passata in giudicato. Lo trovo uno strumento che non è servito a diminuire la criminalità, ma anzi l'ha incrementata. Credo che il carcere sia una realtà criminogena, però tutto questo non può portarmi a dire che in quel disegno di legge ci siano scritte delle cose che sono diverse da quelle che ci sono scritte, ed è un atteggiamento strumentale sia della maggioranza, che vuole dare l'idea del governo, legge e ordine, che ripristina la serenità dei cittadini e la loro sicurezza, sia dalla parte dell'opposizione, che strumentalmente si oppone ad una questione che invece è molto diversa da quella che viene agitata e molto più delicata. Dopodiché, se voi volete proseguire a parlare di cose che non sono negli atti e nella realtà, io non posso che osservarvi con un po' di distanza. Perdonami.
3: Bene. Jonathan Guidabardi. Sentiamo il
4: Jonathan. Ah, è arrivato ci abbiamo Jonathan. Un millesimato, ascoltiamocelo.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Grandissimo il decreto anti-Maranza, una legge giusta, ci vuole un inasprimento delle pene anche per i minorenni, vanno messi in riga subito questi ragazzini, lo vedete che le sinistre che esempio negativo hanno dato, guardate che succede in giro, devono pagare anche loro se commettono i reati, devono pagare come gli adulti, questo è un grandissimo decreto di un ottimo governo. Comunque, Telese, ti volevo ricordare, è morta quella signora investita dal Cutri lì a Modena, eh? È morta. Non so se avete organizzato per caso una manifestazioncina, le sinistre, eh? Non l'avete organizzata per l'italiana che è morta dal Cutri schiacciata, no? Per Fakir bisogna fare le manifestazioni per Fakir, che ho letto non era proprio uno stinco di santo, però Telese, 3-4 condanne per droga, un nome che compare spesso nelle indagini antidroga di Bologna. Buona giornata a tutti, cari compagnucci, statemi bene. Jonathan da Prato.
3: Mamma mia, come spompo, ecco, il povero Jonathan stamattina.
4: Non solo spompo, ma vedi che arriva a dire delle cose che da un lato non sono vere e che dall'altro sono non inferenti. Prima di tutto, come dicevo prima, non si tratta di un decreto, quindi non è una norma che arriva operativa, è una proposta di legge. Quando la proposta di legge di iniziativa governativa, per antica tradizione, si chiama disegno di legge, ma è nient'altro che una delle centinaia di proposte che giacciono nei cassetti del Parlamento a iniziativa di chi ha potere, parlamentari o governo. Due, è la vicenda che il povero ammazzato di Bologna fosse pregiudicato, coinvolto in indagini di droga, può essere qualsiasi cosa, non c'entra niente, anzi avvalora in qualche modo le tesi contrarie, e cioè non è che quando tu hai uno colpevole lo ammazzi, tutt'altro. Ecco perché, e lo dico a chi si oppone così volentieri a Jonathan, è importante anche ascoltare i messaggi, perché poi si vede che dentro ci sono delle informazioni che non sono vere, sono false, e ragionare su informazioni false non è mai un buon viatico. Hai fatto benzina?
3: No, perché c'è, dovremmo sentirlo presto, il presidente in Omis Energia, che stamattina dice all'intervistatore proprio questo: hai fatto benzina? Perché è un miracolo e non siamo ancora a 3 euro, dice che arriveremo a 3 euro al barile, al litro di benzina.
4: 3 euro al barile, 3 euro al barile sarebbe veramente un grande affare.
3: Siamo oltre 100 al barile, 3 euro al litro, pensa che bello.
4: Io ti voglio leggere invece una cronaca da CNN, perché ci racconta di una notizia che noi abbiamo ampiamente dato ieri, ampiamente commentato, cioè dell'accordo tra Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, e gli Stati Uniti sul nucleare saudita, e in meno di 24 ore Trump ha stravolto, guarda caso, l'accordo un'altra volta. Allora, mercoledì pomeriggio i funzionari si sono riuniti presso la sede del Dipartimento dell'Energia nel centro di Washington per un evento atteso da 20 anni, la firma per l'appunto dell'accordo sul nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Sul palco e sul tavolo dove sedeva il segretario dell'energia Chris Wright erano state collocate due serie di bandiere americane e saudite, e un grande schermo trasmetteva in diretta da Riyadh il collegamento con il suo omologo saudita. Dopo mesi di ritardi l'accordo è stato finalmente firmato, ma con la stessa rapidità con cui era stato annunciato si è sgretolato, perché solo ieri mattina Trump ha dichiarato in un post sul suo social media che l'accordo è soggetto a una nuova condizione: l'Arabia Saudita deve aderire agli accordo di Abramo, iniziativa risalente alla prima amministrazione Trump, che ha portato diversi paesi arabi a normalizzare le relazioni diplomatiche con Israele. E Trump ha negato che che questo accordo avrebbe consentito l'arricchimento dell'uranio. Cioè, caro Luca, in 24 ore ha negato le stesse ragioni dell'accordo. Io non so più che cosa si debba pensare con questa presidenza. Certo è che è proprio una radicale trasformazione dell'istituto presidenza degli Stati Uniti da centro di amministrazione di quella federazione a semplice gabinetto d'affari.
3: Intanto il primo effetto, come spiegava ieri in un messaggio che mi ha inviato il professor Duci, dovremmo riaverlo presto, è che tutte le navi non passano più per il Mediterraneo, circonnavigano l'Africa e poi vanno o in America o nel Nord Europa, e soprattutto che le prime rotte, bersagliate per entità, quantità e tutto, sono quelle che portano il petrolio verso l'Asia, verso l'India e verso la Cina. Questo è, dietro tutti gli apparenti dire molla, le incoerenze, l'effetto della politica di Trump.
4: Uno degli è il nostro effetto, l'effetto delle nostre chiacchiere, quello invece di averci magicamente portato alle 8:30 quando arriva implacabile la pubblicità, ma noi torniamo subitissimo.
6: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto, in macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi, messaggi e vocali al 334-1111-622, brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 2:24. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
15: Scusate, ma nessuno si ricorda del figlio di Grillo, che non ha pagato niente per quello che ha fatto? Già lì abbiamo detto tutto.
16: Buongiorno Giornale Radio. Quando riguarda la norma sui ragazzi di 14 anni, la vedo più che giusta, perché attualmente i ragazzi di 14 anni, sia italiani che stranieri, soprattutto per colpa dei genitori, sono dei veri e propri criminali. Vediamo quello che succede a scuola, e iniziano già dalle scuole elementari, perché una volta la maestra era quella che dava le direttive. Oggigiorno un maestro o una maestra non può nemmeno sgridare un bambino, perché arrivano subito i genitori con avvocati e cose, e si parte subito con tante di quelle cose che le maestre sono costrette solo a dare buoni voti anche a chi non li merita, senza fare più distinzioni, e quindi questo è il risultato. Un'altra cosa, io sono del 77 e spesso e volentieri, quando finiva la scuola, si andava dal meccanico, dal muratore, dal macellaio ad imparare un mestiere. E effettivamente poi negli anni 90 questi mestieri qua, nei primi 2000 c'erano. Oggigiorno non ci sono più i ragazzi che vanno a lavorare dal salumiere, dal macellaio, e quindi il risultato è questo: non c'è più manovalanza, non c'è niente, c'è solo grandissima maleducazione. Grazie mille, buona giornata.
17: No, Guido Bardi, scusami se mi scusi se la contraddico, ma è verissimo quello che dice lei. Non è che un criminale, uno spacciatore, un delinquente, un pluripregiudicato come il signor Fakir va ammazzato, no. Però non bisogna neanche continuare a sentirci dire era una brava persona, era un bravo ragazzo, era un cittadino integerrimo, come le interviste che si sentono da avvocato di parte, molto di parte, sappiamo tutti chi è, e la famiglia.
18: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, sono Mabel. E per quanto riguarda la proposta di legge che vede coinvolti i minorenni, devo dire la verità, io non voto la Meloni, non sono meloniana e non condivido parte del suo operato e di quello che dice, però questa volta invece mi trova dalla sua parte, perché non vedo perché questi ragazzi, seppur minorenni, sono capaci di delinquere, di fare atti vandalici e di qualsiasi cosa, pensiamo anche al bullismo, a tutte le, diciamo, sevizie psicologiche che possono provocare ai loro compagni, ai loro amici e quant'altro, non vedo perché non ne debbano rispondere penalmente. Sono in grado di poter fare queste cose, e allora tu ti assumi la responsabilità e paghi per quello che fai. Comunque grazie sempre, un abbraccio a tutti.
3: Grazie a te. Allora, è in giro con uno spettacolo di cui ci spiegherà la radice Luigi De Magistris. Bentornato fra di noi, buongiorno.
19: Buongiorno. Eccomi. Buongiorno.
3: Allora, anche lei sui palchi di un teatro.
19: Eh sì, è da un po' che ho iniziato questa esperienza di pedagogia della resistenza costituzionale, chiamiamola così, portare fatti, non opinioni, quindi non è la sede del comizio. Quest'ultimo spettacolo si chiama Colpo di Stato, ricostruisco quel filo nero occulto che dallo sbarco degli americani fino ad oggi ha condizionato la vita democratica del nostro paese, e quindi provare a fare un'analisi per ragionare se ci sono stati colpi di Stato, se una certa forma di criminalità, soprattutto istituzionale, ha condizionato il corso della storia del nostro paese, e quindi verificare se siamo veramente una democrazia e se la sovranità è veramente così piena come è scritto in Costituzione.
3: Abbiamo sconfitto la strategia della tensione, però. Abbiamo vinto almeno quella battaglia, come sta il colpo di Stato, si è tentato più volte ma non c'è stato.
19: Ma io penso che ci sono stati, per esempio il caso Moro è un evidente colpo di Stato, Falcone e Borsellino sono due vicende che si devono ancora ricostruire ma hanno mutato profondamente il corso democratico della vita del nostro paese. E poi quello che mi preoccupa di più, che è quello che poi maggiormente ho investigato anche nei miei primi 40 anni come pubblico ministero, è questa nuova forma insidiosissima di criminalità istituzionale che ha deciso di non attaccare più militarmente lo Stato, quindi la strategia della tensione che conoscevamo, ma di conquistarlo, quindi mimetizzarsi in esso, penetrarlo, cominciare a fare leggi, provvedimenti amministrativi, atti a misura apparentemente legale, ma in realtà che va a stravolgere al cuore la Costituzione. E questo è quello più insidioso come fenomeno, perché non si vede, non c'è sangue, la gente non ne prende coscienza e consapevolezza, e le persone oggi pensano tutto sommato che corruzione e mafia rispetto ad altri temi sono questioni piuttosto marginali.
3: Giuliano,
4: i colpi di Stato. Le chiedevo il onorevole De Magistris, ma arriva il suo spettacolo che riporta fatti e non conclusioni a conclusioni?
19: Ma io penso che bisogna raccontare fatti, la conclusione è che c'è l'antidoto.
4: Lo pensiamo un po' tutti, però non ci riusciamo mai.
19: E l'antidoto secondo me non è quello che posso pensare io, che non so a quante persone può interessare. È scritto nella Costituzione. Io la Costituzione l'amo molto perché considero che non sia un libro ma il battito cardiaco della democrazia. Sulla Costituzione ho giurato 3 volte. La Costituzione negli articoli 1 secondo comma e 3 secondo comma ci indica la strada. Sovranità popolare, quindi prendere consapevolezza che l'attuazione della Costituzione non è solo un fatto delle istituzioni, e l'articolo 3 secondo comma, che è il compito della Repubblica, quindi molto anche nostro, di rimuovere gli ostacoli rispetto alle ingiustizie sociali ed economiche, al pieno sviluppo della persona umana, alle limitazioni della libertà e dell'uguaglianza. Se non prendiamo consapevolezza che la storia ci ha insegnato, dal fascismo in poi, che gli abusi del potere non sono meno pericolosi di altre forme di criminalità, noi vivremo sempre in una democrazia formale, apparente, ma in realtà profondamente intrisa di tradimenti della Costituzione e di diritti che non sono più diritti, ma sono concessioni che ti dà il potere, perché il potere vuole che il diritto sia un'aspettativa di diritto e che il potere ti trasforma in diritto in modo di tenerti al guinzaglio.
3: Nella sua ascensione cronologica arrivava a Falcone e Borsellino dicendo hanno ottenuto gli effetti che desideravano quei delitti, e quali sono state le vittorie che la mafia di Brusca ha ottenuto dopo quelle stragi, perché nella nostra idea sono stati sconfitti?
19: Ma io credo che innanzitutto bisognerà col tempo analizzare meglio i nessi anche tra Tangentopoli e le stragi. È importante che avviene nel giugno del 92, proprio tra la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio, quando viene messo in atto il più profondo processo di liberismo e privatizzazione del nostro paese. Io credo che quel periodo storico, che chiaramente con Tangentopoli ha mandato a casa un pezzo importante della Prima Repubblica, dove la corruzione era forte, ma è stata anche l'occasione poi per andare a colpire, come dire, non solo l'acqua sporca ma il bambino, e quindi questo credo sia un tema che maggiormente va approfondito. Soprattutto bisogna capire Via D'Amelio, che Via D'Amelio è una strage profondamente tra virgolette di Stato, cioè nel senso dove è ancora più evidente che ci sono complicità, depistaggi per quello che Borsellino stava scoprendo e per quello che stava accadendo nel nostro paese. Però quella è una parte che noi più abbiamo approfondito, cioè il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Ripeto, quello dove secondo me c'è più ignoranza in senso proprio letterale di mancata conoscenza dei fatti e passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica sul piano delle strategie intranee al sistema, cioè quello di mettere da parte per ora bombe, mitragliatrici e pistole e fare un altro tipo di lavoro. E questo poi, entrando dentro lo Stato, anche la Costituzione viene
4: però modificata. L'approfondisca, aspetti onorevole De Magistris, se no rischiamo di non capire. Dalla Seconda alla Terza Repubblica quando e qual è il nuovo tipo di strumentazione che si utilizza per il controllo?
19: Secondo me questo è iniziato un 6-7 anni dopo le stragi, quindi diciamo più o meno con l'inizio del terzo millennio. E la strategia vincente è stata quella soprattutto messa in campo dall''ndrangheta con tutte le sue ramificazioni, cioè Cosa Nostra decide di attaccare militarmente lo Stato e viene anche sconfitta, come avete detto voi giustamente, cioè nel senso che ottiene dei risultati importanti, mette in ginocchio il paese, probabilmente, secondo me sicuramente c'è una trattativa, si passa alla Seconda Repubblica. Invece il sistema, diciamo, chiamiamolo 'ndrangheta per capirci, ma quello di una criminalità che preferisco chiamare istituzionale, che magari poi si serve di un certo tipo di criminalità organizzata, sceglie a un certo punto, proprio perché gli effetti collaterali della reazione dello Stato quando metti le bombe sono tante, gli dice ma noi possiamo ottenere gli stessi risultati senza andare a attaccare militarmente lo Stato, senza uccidere magistrati, senza mettere bombe. Entriamo sempre di più nei meccanismi non solo dell'economia attraverso il reimpiego delle somme, ad esempio i traffici di droga, ma entrando sempre di più non solo nella politica come pensa qualcuno in modo molto trasversale, ma entrando un po' alla volta anche negli apparati dello Stato. Questo io l'ho visto nel mio lavoro, di come sono capaci di arrivare ovunque, e quindi quando poi trovano, e ci sono persone ovviamente per bene, oneste, che interpretano le istituzioni nei sensi dell'articolo 54 della Costituzione, disciplina e onore, non li colpiscono più uccidendoli, ma con i proiettili istituzionali, la legalità formale, la carta d'avvocato. Questo non si vede, quindi è una conquista che questo sistema fa progressivamente, perché non ha più la coppola e con la lupara, agisce con colletti bianchi, con politici, e sono entrati fino anche in categorie che prima avevano solo poche mele marce, cioè penso alla magistratura, dove anche lì non si è rimasti immune da questa nuova strategia dell'occupazione del potere istituzionale.
4: A me mancano i fatti, ma sicuramente bisognerà venire a vedere lo spettacolo, così magari riusciamo a inquadrarli. Grazie.
19: I fatti ci sono, è storia sicuramente, bisogna conoscerli, perché ho parlato prima, che io sono preoccupato.
4: Bisognerà sicuramente venire, perché Io sono tra quelle persone che non si è evidentemente resa conto di questa strategia di infiltrazione istituzionale del potere, e soprattutto mi manca la conoscenza dei fatti, quindi di sicuro verrò a vederla volentieri. Grazie. Per capire. Grazie. Qualcosa di più e averle qualcosa in più. Grazie, buona giornata.
3: Grazie a lei. Grazie, alla prossima.
19: Buona giornata, arrivederci.
4: Ma io prima
3: secondo
4: di andare
3: me
4: nell'abaro,
3: l'infiltrazione sì. È partita dall'abaro, lì gli apparati del doppio stato sono riusciti a farsi largo.
4: Ma ascolta, io tutti questi apparati e questi fatti continuo a non vederli, continuo a vedere anni e anni e anni di inchieste, inchieste e inchieste che si concludono regolarmente nel niente. Però probabile che mi sbagli io, e allora di sicuro andremo a vedere lo spettacolo. Intanto ti volevo chiedere che cosa hai pensato dei 120 milionari britannici che chiedono di essere tassati maggiormente in una lettera che hanno scritto al nuovo premier Andy Burnham.
3: Compagno Lineker, grazie,
4: ma scusa,
3: ti abbiamo amato sui campi di calcio.
4: Ma che buffonata è, ma che buffonata è.
3: Grandissimi invece alla faccia dei miliardozzi, di quelli col sederino in caldo che minacciano, me ne vado,
4: proprio,
3: scappo,
4: sei
3: non
4: pagherò,
3: è
4: disonesto.
3: Proprio la prova migliore avere quelli che dicono sono ricco e penso
4: per favore,
3: che sia
4: fammi
3: legittimo
4: pagare di
3: contribuire
4: più.
3: Al benessere della società.
4: Ma
3: non ci
4: è
3: vedo
4: una
3: proprio
4: legittima...
3: niente di male, anzi ci vedo una grande prova
4: ragionassi...
3: di maturità che disarticola l'immagine veicolata finta della lotta di classe in cui i poveri ricchi devono scappare dall'ingordigia dei populisti e dei poveri. Bravo, bravo
4: se
3: che l'hai ricordato.
4: Ragionassi...
3: Bravo Giuliano,
4: se tu ragionassi...
3: bravo.
4: Sono...
3: Viva
4: so
3: Gary
4: bravo, però...
3: Lineker, campione indimenticato.
4: Certo, certo, certo, viva tutti, però se tu ragionassi un poco e non fossi invece colto da questa terribile malattia del populismo e della infodemia, per cui dovete dire le cose e non farle, capiresti perfettamente che si tratta di un'altra bugia, perché quando 120 milionari britannici ritenessero di avere troppi denari e di avere il dovere di contribuire maggiormente al bene pubblico, potrebbero fare una cosa straordinaria, cioè prendere la loro manina destra, infilarla nella saccoccia e tirare fuori i soldi e darli, perché non c'è nessun modo per evitare di farlo. Possono darli ad ospedali, organizzazioni caritatevoli, organizzazioni sportive, possono regalarli all'erario. Stai tranquillo che se tu vai dall'erario con uno assegnino da 100 milioni di sterline non ti manda via. Stai sereno, non c'è bisogno di dichiararlo e di farsi un po' di pubblicità, ma bisogna mettere la mano nel portafoglio
3: e darli. Tu così. Sei razzista perché vuoi, sei fedele allo stereotipo del ricco avido, invece questi sono dei benestanti, molto benestanti, che hanno un'idea di utilità sociale,
4: darli,
3: non vogliono
4: danno,
3: essere rapinati,
4: certo.
3: Vogliono contribuire, bravi, viva
4: contribuiscono?
3: Gary Lineker!
4: Ma perché non contribuiscono mettendo la manina nel portafogli e dando i soldi alla collettività? E
3: ma non
4: fanno
3: è la
4: le
3: carità, non è che si fa la carità, queste
4: non
3: persone
4: carità.
3: Dicono mi volete tassare... perché, che ne so, volete mettere un'imposta sulla mia casetta a New York da 230 milioni di dollari, bene, potete farlo, pensiamo che sia giusto, bravi, bravi,
4: benissimo, cominciano a farlo,
3: ma no,
4: senza
3: lo faranno
4: fare la carità,
3: quando qualcuno gli chiederà quell'imposta.
4: Ah beh, certo,
3: loro dicono,
4: certo, vorrei pagare,
3: in
4: vorrei
3: questo
4: pagare
3: caso
4: di
3: rispondendo
4: più.
3: A Barnum. Bravo,
4: certo,
3: Barnum,
4: vorrei pagare di più, però se non me li chiedi non te li do, è tipico, mi ricorda due zie che avevo che mi dicevano sempre vorremmo farti dei regali, ma sei così difficile, hai dei gusti così strani, e poi non li facevano mai.
3: Ecco il trauma delle zie che spiega la tua micragneria postuma. Ma insomma, vuoi far parlare Alberto Fazzolo e chiedere...
4: Sto aspettando che saluti e che dica buongiorno e che dica cosa
3: dai,
4: pensa
3: sveglio,
4: di questi populisti britannici. Ma sei
19: non
4: un mollaccione, dai.
19: Non mi volevo intromettere nel vostro discorso, assolutamente.
3: No, invece sei favorevole ai miliardari illuminati, viva i billionaire
4: che però non danno i soldi.
20: Parlavamo dei milionari. Parlavamo dei milionari che sono 120, quindi la questione non è se questi 120 fanno o meno la carità, perché io non lo so e mi auguro e immagino pure che la facciano. Qui la questione è di giustizia sociale e la sollevano, qui è la questione paradossale delle persone che l'ingiustizia sociale invece non la vivono sulla propria pelle. Quindi è un discorso politicamente estremamente avanzato e poi dobbiamo fare i conti con il processo di concentrazione del capitale che ci sta nelle nostre società nella fase attuale decadente di questi sistemi che ci governano. E quindi ci sono sì milionari, ma attenzione che ci sono gli ultramiliardari e su quelli dobbiamo fare i conti, perché hanno dei poteri personali che possono essere paragonati a quelli degli stati, ed è giusto avere una bilancia dei poteri come su tutti gli altri organi dello Stato, perché il colpo di Stato te lo può fare l'apparato deviato, ma te lo può fare anche qualche società che magari riesce a condizionare le vite di tutti noi con i propri mezzi commerciali.
4: Argomento interessante, che però non è l'argomento di cui stavamo parlando, è un altro.
20: Come non è l'argomento? È quello.
4: Hanno chiesto di pagare, hanno chiesto di poter avere un aumento delle tasse per patrimoni quanto i loro, cioè per milionari e non miliardari, non persone che controllano come gli Elon Musk a cui stai facendo riferimento, ma persone che sono molto abbienti e che desiderano pagare di più. Mi sembra curioso chiedere di pagare di più senza farlo.
20: Desiderano che quelli come loro paghino di più, non solo loro, che tutti quelli nella loro condizione.
4: Comincino.
20: E noi non lo sappiamo, quello che fanno, non faccio i conti in tasca alle persone, tranne a Giuliano, che adesso magari inizierò a controllare meglio, perché se si schiera così tanto contro queste leggi, ci ha detto come il suo estratto conto.
3: Vabbè, ma è giusto, ti assicuro che fai in un attimo. Devi difendere.
4: Beh, bene, va bene. Andiamo alle notizie e così la smettiamo di parlare di queste sciocchezze di patrimoni inesistenti.
20: E ieri ci eravamo lasciati con l'incontro tra Lavrov e Rubio a Manila, un incontro che è durato 37 minuti, quindi abbastanza lungo, in cui in teoria si è parlato dello stop alle armi all'Ucraina, lo riportano un po' tutti i giornali occidentali, e questo è avvenuto a margine di un vertice del sud-est asiatico, l'ASEAN, però probabilmente si è andati un po' oltre, perché appunto ci si è concentrati sul ripristino dello spirito di Anchorage, che comunque tra parentesi in Russia è stato registrato il nome come marchio di un profumo, ma probabilmente non si è parlato di quello, perché lì c'è un muro contro muro sulla questione ucraina, la Russia ha chiesto nuovamente lo stop alle armi, gli Stati Uniti hanno chiesto lo stop, la Russia ha chiesto lo stop delle armi occidentali all'Ucraina, la Russia ha richiesto lo stop alle sanzioni, che tra parentesi è stato approvato il 21esimo pacchetto proprio ieri, ma la questione importante lì è un'altra, è l'Iran. Perché le agenzie stampa di mezzo mondo il giorno prima hanno rilanciato la notizia che buona parte degli obiettivi militari colpiti dagli iraniani in giro per il Golfo Persico abbiano le coordinate fornite dalla Russia. Non sappiamo se questo sia vero o non vero, però giornali di buona parte del mondo non occidentale riportano che la questione sul piatto fosse proprio quella. E su quella secondo me ci sono i margini per poter trattare, probabilmente si potrebbe arrivare a negoziare una fine del supporto di intelligence all'Iran con la fine di altre azioni, e qualcuno ipotizza che queste azioni che potrebbero essere interrotte a danno della Russia potrebbero essere gli attacchi contro soprattutto le petroliere, che ricordiamo quelle russe vengono attaccate in ogni parte del mondo, sia da gli ucraini con loro proxy, sia da altri stati, e in un momento in cui il petrolio viaggia intorno ai $100 al barile, perdere una petroliera è particolarmente oneroso, sia per il carico che si trasporta, sia per i mancati guadagni, per non poter poi più tirare fuori il petrolio. Quindi la questione che si stanno giocando adesso è prevalentemente questa, e comunque non pare che ci siano stati grandi risultati da questo incontro.
4: Alberto, perché Trump ha messo un paio di candelotti di dinamite sotto l'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita?
20: Allora, in realtà l'accordo era di natura prevalentemente commerciale, quindi prevedeva la fornitura di questi servizi all'Arabia Saudita da parte di aziende statunitensi, e quindi ci sarebbe stato anche personale statunitense a controllare questi prodotti, e quindi erano abbastanza sicuri gli statunitensi che non potesse essere fatto un uso alternativo rispetto al nucleare civile. Tuttavia la questione è che in questi impianti ci avrebbe lavorato anche personale saudita, e quindi il personale saudita avrebbe acquisito il know-how per poi svolgere una serie di attività, in primis l'arricchimento dell'uranio, quindi avrebbe saputo come funzionavano le centrifughe, come utilizzarle e anche quindi come replicarle, perché tecnologicamente non è una cosa così complessa. E a quel punto probabilmente è arrivata la chiamata di Israele, che gli ha detto: ma siete pazzi a fornire questa tecnologia ai sauditi, mettetegli una bella condizione che loro non accetteranno mai, di modo che salta l'accordo, perché non si è mai visto un accordo firmato
4: e se ne accorgono all'ultimo dopo... un accordo che era in cucina, in preparazione da mesi e mesi, e se ne accorgono all'ultimo.
20: Beh, secondo me sono riusciti a convincere Trump un po' dopo, probabilmente gli hanno tirato fuori qualche argomento diverso, che io non posso sapere quale potrebbe essere, però non escluderei uno scenario del genere. In una società in cui continuano a morire tutti quelli che giravano intorno a Epstein, io mi immagino la qualunque per riuscire a persuadere un presidente degli Stati Uniti. E faccio riferimento al suicidio sospetto che c'è stato a Parigi l'altro ieri.
4: Parliamone.
20: No, semplicemente uno dei, adesso non ricordo il nome, un altro dei faccendieri di Epstein, uno dei procacciatori di ragazze con doppia cittadinanza francese e svedese, ma anche molto legato a Israele, è stato trovato morto in condizioni abbastanza discutibili per la ricostruzione fatta dagli inquirenti, che possa essere un suicidio. Quindi si immagina che anche lì qualcuno abbia voluto chiudere la bocca a uno dei fastidiosi accusatori del sistema Epstein.
3: Ma la domanda che mi viene in mente: è possibile che una rete così pervasiva riesca a colpire soggetti in continenti diversi, in condizioni diverse, con livelli di protezione diversi, come se niente fosse?
20: Beh, il problema è che si stanno mettendo contro le persone sbagliate, perché queste... a parte che organizzazioni così possono esistere e come, ma il problema è che uso si fa di queste informazioni, perché finché raccoglie informazioni è facile, quando vai a fare i ricatti alle persone sbagliate magari il prezzo che paghi è estremamente caro.
4: E basta con la Spectre, che anche per oggi siamo arrivati al nostro time limite. Dobbiamo andarcene, cedere la linea.
3: Un minuto, voglio usarlo voglio chiederti su Babel Mandel.
20: Non
4: ce l'abbiamo.
20: I tedeschi sono scappati, hanno ritirato le navi da guerra dal Mar Rosso.
3: Che vuol
4: questo
3: dire?
4: Ti fa piacere?
20: Che vuol dire che sostanzialmente l'Unione Europea ha capito che a fare la guerra non siamo pronti, e quindi anche di fronte a una forza locale così piccola come quella dello Yemen si batte in ritirata. Quindi pensiamo se potremmo mai essere in grado di fare la guerra contro la Russia.
4: Ah, ecco qua, quanto torna all'ossessione. Pensa un po' tu come da Babel Mandeb siamo arrivati a non poter fare la guerra contro la Russia.
3: Certo, questo salto da Babel Mandeb alla Russia è un po' complicato, ma invece pensi che lì non possa reggere due mari chiusi? Due stretti chiusi?
20: Non sono solo due stretti chiusi, pure un po' di più, perché appunto, come dicevamo prima, quante petroliere russe riescono a uscire dal Mar Baltico, siamo prossimi o dal Mar Nero ancora di meno, siamo prossimi a sostanzialmente un blocco globale dei approvvigionamenti petroliferi, e questo fa lievitare i prezzi e va negli interessi di chi quel poco petrolio che circola lo controlla, leggasi gli Stati Uniti, che sono diventati il principale esportatore mondiale di petrolio.
3: E l'altra notizia di oggi è che sono scomparsi 17 miliardi di dollari incassati dal petrolio venezuelano. Chissà dove sono andati, Giuliano. Vai con la morale.
4: E chissà. La morale la dedichiamo ai tanti oggi che si sono applicati al disegno di legge sulla punibilità dei minorenni, perché Giulio Andreotti diceva che bisogna sempre distinguere le persone morali dai moralisti, perché molti di coloro che parlano di etica, a forza di discuterne, il tempo di praticarla non ce l'hanno.
3: Torniamo domani con tutta la banda. Ciao!
4: Ciao!
0: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E allora tra poco inizia la puntata 219 di Italia No Limits. Buonasera, benvenuti all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. E primo tema, le scaramucce tra Renzi e Vannacci. Mi sembra di vivere un'epoca della politica un po' particolare. E poi naturalmente i dazi e il DL anti-Maranza, cioè si possono punire anche quelli che hanno 14 anni, dai 14 in su, però già ci sono i dubbi dei costituzionalisti, le opposizioni che insorgono. Insomma, quanta roba stasera, puntata 219, tra poco.

0: Buonasera Poletti, mi permetta di iniziare la trasmissione con una battutaccia, ma anche se non la reputo tale. Condanniamo pure i 14 anni, ma lasciamo liberi tutti quelli in Parlamento che sono condannati o giudicati o in via di giudicato, Santanchè e tutta la combricola. Va bene così, andiamo avanti così. Buonasera a tutti.
1: E avanti
0: Renato.
1: Così. Buonasera Renato. Allora, noi prima di dedicarci ai dazi al DL antimaranza che riscrive l'imputabilità dei minorenni, ci concediamo una mezz'ora per ricostruire l'epico duello tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci. La politica italiana, in attesa di risolvere problemi meno urgenti, ha trovato finalmente la sua grande sfida sportiva. Matteo Renzi contro Roberto Vannacci. Tutto comincia la partita del cuore, quando il leader d'Italia Viva, palleggiando davanti alla telecamera, provoca il generale: facciamo una maratona, Kraken contro Vannacci. Vannacci raccoglie immediatamente il guanto di sfida e con un video corredato da immancabile musica epica rilancia 2 miglia nautiche a nuoto e poi una mezza maratona. Il 4 ottobre in Sardegna Renzi replica che una mezza maratona è roba da rammolliti e propone quella intera, facendo però presente che il 4 ottobre sarà impegnato alla Leopolda. Il generale non si arrende. Nuova data 17 ottobre e difficoltà ulteriormente aumentata a 3 miglia nautiche più una maratona completa senza interruzioni. Tra battute sulla Leopolda, sfottò sulla prestanza fisica e filmati di addestramento delle forze speciali, resta ora soltanto da capire se i due correranno davvero o se, come spesso accade in politica, la competizione si fermerà ai video sui social. Dietro la sfida da spogliatoio però ci sono anche dati politici tutt'altro che irrilevanti. Sentite bene, perché secondo l'ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24, Futuro Nazionale, Vannacci, raggiunge il 7-6%, guadagna 1-2 punti rispetto alla precedente rilevazione e si porta appena 3 decimali da Forza Italia, indicata al 7-9. Il partito di Vannacci è ormai la quinta forza politica italiana e supererebbe nettamente la Lega di Salvini, ferma al 4,9%. Italia Viva è data al 2,1%, in calo di 4 decimali, ma ormai il dato più significativo non è più il sorpasso sulla Lega, bensì la velocità della crescita. Il 18 giugno Futuro Nazionale era al 5,9%, il 3 luglio è 6,4% e oggi arriva al 7,6%. In poco più di un mese Vannacci, nella sua lunga e lenta maratona, ha quasi cancellato gli oltre 4 punti che inizialmente lo separavano da Forza Italia. E allora torniamo alle robette piccole. Renzi che sfida Vannacci.
2: Siamo partiti del cuore con tutti gli anni all'Aquila, però devo dire che è una cosa molto bella, siamo tutti insieme. Sai cosa c'è? Io però non vedo il generale Vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci, Kraken contro generale. Gli fammi il cucchiaio.
1: E Vannacci, vi rendete conto? Il 2026 la politica italiana è diventata così. E Vannacci che rilancia la sfida a Renzi.
3: Renzi fa lo sbargiasso e mi sfida, però lui pensa di avere a che fare con Calenda, con Fratoianni, con Bonelli, con Bonaccini. Ma io rilancio, quindi ci metto anche del mio. Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere distintivo.
1: E Renzi che gli risponde nuovamente.
4: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito? A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a mecà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Vannacci e il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema, insomma tutte quelle cose che a Vannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Vannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, tu confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serie, maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
5: E Vannacci rilancia la sfida il 17 ottobre.
6: Come al solito, Renzi accampa scuse. E il 4 ottobre non posso, e c'è la Leopolda, e l'antifascismo, e i gay. E va. E allora noi rilanciamo come al solito. 17 ottobre, ricordati, 3 miglia nautiche a nuoto, 3, e poi facciamo la maratona che dici tu, senza soluzione di continuità. Io ti aspetto in Sardegna il 17 ottobre, e porta anche la Leopolda, che magari ci piace. Oppure il 17 ottobre avrai la Leonarda. Facci sapere, Matteuccio, io sono sempre disponibile.
1: Ma, che dite? 334 11 11 622, a tra poco.

0: E ho voluto anche la mia ultima puntata della stagione, poi torno a settembre, non vi preoccupate. L'amica Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Buonasera Claudia.
1: Buonasera Roberto, io spero di riuscire a rimanere collegata, non mi posso perdere questo privilegio.
0: Ma sei sotto la pioggia?
1: Spero che tu mi senta, nel senso che sono in treno. Eccomi qua, al solito.
0: Ah, sei in treno, ah, al solito. Allora.
1: Esatto, sì.
0: Senti, vabbè, lasciamo stare i treni, ma che storia è una politica che si sfida a nuotate, maratone, mezze maratone? Cioè vorrei sentire un tuo commento.
1: Allora, ma molto, molto facilmente, è la politica di oggi, ai tempi di...
0: Accidenti, il collegamento in treno non prende, facciamo qualcosa. Facciamo qualcosa, Lorenzo Cappadone. Quando una persona, quando un ospite sta sul Milano-Roma o il Roma-Milano che sia, non me lo passate perché altrimenti si sente molto male. Allora, dicevi, il livello della politica italiana ad oggi, Claudia Fusani. Allora, abortiamo. Grazie Claudia Fusani, ringraziatela per me, e però vi prego di fare più attenzione quando proprio mi dovete fare arrabbiare. Quando un ospite è sul treno non si collega, sapete che abbiamo i treni più lenti del mondo, bisogna sperare che il treno si fermi non tra Roma e Firenze, ma tra Bologna. Come capita spesso, no, non riusciamo a fare il collegamento. Grazie ugualmente, brano e torniamo.

0: Bene, assodato che tira la politica, che fa le sfide di nuoto, maratona, quel cavolo che è Renzi contro Vannacci, assodato che i treni portano sfiga, ascoltiamo i vostri vocali.
1: Dottor Poletti, Angelo da Roma. Sì, sono d'accordo con l'ascoltatore che ho sentito poc'anzi. Quindi a questo punto fuori l'Appendino, fuori Conte, Speranza, tutti questi condannati, tutti questi di sinistra che sono tutti condannati. E poi una proposta: mandiamo questi Maranza a casa della sinistra, una decina di persone cada uno, dalla Slain, da Conte, da Fratoianni, Bonelli, e vediamo se riescono a imparargli l'educazione. Buonasera, dottor Poletti.
2: Gentile Poletti, credo che tra i due siamo arrivati alla battaglia del grano. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Buongiorno. Al netto del fatto che sia tutto estremamente ridicolo, questi battibecchi social da 15 anni, Renzi è il solito guitto. È il solito guitto che fa il gradasso e cerca di nutrirsi delle briciole che cadono da chi in quel preciso momento storico sta avendo visibilità. Lui va a criticare, va ad attaccarsi a chi in questo momento è visibile in modo che possa vivere un pochino di luce riflessa. Ad ogni modo chiede agli altri di non lasciare le cose a metà, chiede al governo di dimettersi perché perde il referendum, chiede sostanzialmente a tutti di farsi da parte perché non sono degni e non sono seguiti dal popolo, ma noi da quest'uomo di grande caratura e dico tanta responsabilità e senso di giustizia che non lascia le cose a metà, aspettiamo ancora dal lontano 2016 che realizzi quanto detto. Se perdo il referendum sulla Costituzione mi dimetto e abbandono la politica attiva. Caro Matteo, stiamo ancora aspettando.
0: Oh, ma lei si ricorda ancora queste panzane qui? Dovrebbe saperlo che nel mondo della politica è tutto vario e variabile, non ne mantengono una di promessa, si figuri quella di togliersi dalle scatole. Ma comunque, tra poco andiamo da un altro che parla, però fa anche i fatti purtroppo, è Trump con i suoi dazi.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3 e 32 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: Dile Roberto, vedere Renzi che si aggrappa al generale Vannacci per tentare di avere un po' di visibilità in più francamente uno spettacolo un po' patetico. Evidentemente si è reso conto che tra un po' scende sotto il 2% e quindi deve ricorrere anche alla popolarità di Vannacci, popolarità crescente, per tentare di risalire un po' e di invertire la rotta. Piuttosto sarebbe interessante chiedere a qualche sondaggista di inserire una domanda quando si testa la forza di Futuro Nazionale: saresti disposto a votare Futuro Nazionale generale Vannacci se questo determinasse la vittoria del centro-sinistra? Sarebbe interessante vedere il risultato. Grazie, Sandro D'Avellino.

0: Buonasera, dottor Poletti. Abbiamo proprio una classe politica istrionica, perché mentre gli italiani fanno la maratona ogni mese per arrivare a fine stipendio e nuotando controcorrente tra le mille e mille tasse, le bollette, i servizi che peggiorano ogni giorno, c'è chi pensa che la politica invece si giochi a colpi di sfide sportive e si vede che Renzi e Vannacci non hanno proprio niente di meglio da fare. Devo dire il vero che lo spettacolo potrebbe essere anche divertente se non fosse però che il biglietto lo paghiamo tutti noi. Comunque, un grande saluto, Mabel dalla caldissima Roma.
1: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Io so che in fondo lei mi vuole bene e mi sopporta, anche se qualche volta rompo un po', però va bene, dai, le voglio bene anch'io, anche se lei ogni tanto mi cazzo in diretta, però fa niente, le voglio bene. Per questo motivo le auguro di passare delle serene vacanze, serene, che è la parola secondo me attualmente è più consona con i tempi e con lo stress che c'è in giro, con la gente pazza che c'è in giro. Un po' di serenità non guasta mai. Ci risentiamo quando torna. Buona serata.
2: Grazie Stefano, grazie per avermi augurato la serenità, ma poi io starò sempre all'ascolto di Giornale Radio, quindi sentirò sicuramente i suoi interventi. Poi c'è l'app di Giornale Radio, me lo porto ovunque. Allora, noi ripartiamo dai dazi, perché da oggi gli Stati Uniti impongono nuovi dazi sulle merci provenienti da 60 partner commerciali che rappresentano più del 99% delle importazioni americane. L'Unione Europea viene colpita con un'aliquota del 10%, mentre per altri paesi il prelievo sale al 12,5%. La giustificazione ufficiale è la mancata adozione di misure sufficienti contro i prodotti realizzati con il lavoro forzato, ma dietro la difesa dei lavoratori c'è soprattutto la volontà di Donald Trump di ricostruire il sistema tariffario bocciato a febbraio dalla Corte Suprema. La Casa Bianca ha scelto una nuova base giuridica e continua così a utilizzare i dazi come strumento di pressione economica e politica. L'Italia è coinvolta attraverso l'Unione Europea con meccanica, moda, arredamento, agroalimentare, gioielleria e occhialeria tra i settori potenzialmente più esposti. 334 11 11 622 il numero per intervenire, e anche con le vostre telefonate ascoltiamo la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
3: Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi alle importazioni provenienti da 60 partner commerciali che rappresentano quasi la totalità delle merci acquistate dall'estero. Le aliquote sono del 10% e del 12,5% e vengono formalmente giustificate con la mancata adozione di misure sufficienti contro i prodotti realizzati attraverso il lavoro forzato. L'Unione Europea, insieme a Regno Unito, Canada, Messico e India, rientra nel gruppo colpito dal 10%. Cina, Brasile, Giappone, Corea del Sud, Svizzera, Israele, Arabia Saudita, Vietnam e Turchia subiscono invece il 12,5%. La nuova offensiva commerciale statunitense nasce soprattutto da una necessità giuridica. A febbraio la Corte Suprema statunitense aveva bocciato i dazi globali introdotti da Donald Trump attraverso una legge sui poteri economici d'emergenza. La Casa Bianca li aveva sostituiti temporaneamente con una tariffa universale del 10%, la cui validità è però scaduta proprio oggi. Trump ha quindi fatto ricorso alla Section 301 del Trade Act del 1974, che permette al presidente di colpire pratiche commerciali straniere considerate discriminatorie o dannose per gli Stati Uniti. È la stessa norma utilizzata durante il primo mandato contro la Cina. Per l'Unione Europea, tuttavia, il nuovo 10% non si aggiunge automaticamente alle tariffe già esistenti. Quando il dazio ordinario è inferiore al 10, viene aumentato fino a raggiungere quella soglia. Se già è pari o superiore, non viene applicato un ulteriore prelievo. Resta inoltre valido l'accordo commerciale concluso nel 2025 tra Trump e Ursula von der Leyen, che prevede un'aliquota complessiva del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei. L'Italia naturalmente viene colpita in quanto paese membro dell'UE. I settori più esposti sono meccanica, moda, arredamento, agroalimentare, gioielleria, occhialeria e mezzi di trasporto. Farmaci generici, principi attivi, aeromobili e alcuni componenti beneficiano invece di specifiche esenzioni. La motivazione legata al lavoro forzato è contestata da diversi governi, secondo i quali rappresenterebbe soprattutto un espediente per ricostruire il sistema tariffario bocciato dai giudici. La vera novità è quindi politica. Trump mantiene una pressione commerciale quasi universale, utilizzando l'accesso al mercato statunitense come strumento negoziale e diplomatico.
2: Saluto Alessandro Platerotti, ben ritrovato, giornalista economico.
4: Grazie, buonasera a te Roberto, eccoci qua.
2: Allora Alessandro, Trump sta usando i dazi come strumento economico, come arma geopolitica, cosa?
4: Ma come arma di pressione internazionale per dimostrare la forza degli Stati Uniti nel commercio mondiale. Teniamo bene presente questo, ho sentito il servizio che mi precedeva, è corretto, ma i prodotti esentati, perché già coperti da sector specific, come li chiama lui, dazi, sono tutti esentati. Se andiamo a fare l'analisi del nuovo tasso effettivo di dazio, l'incremento è dello 0,1% ed è tutto inesistente. Allora qual è la morale qua? Primo, non è un tentativo di rilancio, è il passo necessario per rimpiazzare quelle misure che sarebbero scadute oggi. Venerdì scadevano i dazi, per dare continuità ai dazi precedenti, per cui io ho letto anche delle analisi molto dettagliate delle banche di investimento, ed effettivamente per i paesi MFN, Most Favorite Nations, tra cui l'Europa, perché noi rientriamo in quella categoria, come lo rientrano il Canada e il Messico, che pur colpiti dai dazi, non ci sono dazi aggiuntivi che si sommano ai precedenti. Per cui, di fatto, la situazione resta inalterata, siamo allo statu quo, né più né meno. Qual è però il vero problema di questa vicenda? Che il segnale che riceviamo è che lui continuerà ad usare i dazi anche per il resto del suo mandato. Cioè ogni volta che lui sente una tensione internazionale in cui c'è una crisi di credibilità degli Stati Uniti, ricordiamo quello che sta succedendo in Iran e quello che si percepisce ormai chiaramente che sono due realtà diverse, quelle che lui descrive e quella che è la realtà sul campo. Il problema di credibilità lui lo può soltanto combattere con questi atti, diciamo così, arbitrari sui dazi, che, ripeto, in questo caso è puramente formale. Perché l'incremento reale per un paese come l'Europa, ripeto, è 0,1%. Per esempio, fertilizzanti, carburanti, automobili sono esclusi, che erano le partite importanti con gli Stati Uniti, ricordiamocelo. Quindi rimane una situazione invariata. Quello che però tutti prevedono è che non è finita. Cioè questo è un assaggio ancora, lui ogni volta che si sentirà sotto pressione o accerchiato, ritirerà fuori la questione dei dazi, anche perché, ti ripeto, io ho vissuto 20 anni negli Stati Uniti, sentir parlare di dazi per combattere il lavoro nero o il lavoro forzato mi viene da ridere. Quello è il paese che ha vissuto sul lavoro nero e ancora oggi è così.
2: Quindi, un'analisi molto chiara, perché non dobbiamo preoccuparci, ma invece dobbiamo preoccuparci perché c'è Trump.
4: Dobbiamo preoccuparci guardando avanti, perché questo non smetterà. Allora, non è un danno economico immediato per noi, ma è un segnale sicuramente della conferma di che cosa? Del personaggio con cui abbiamo a che fare. Cioè che il suo potere qual è? Quello di spaventare il mondo continuamente per poi fare marcia indietro, perché ricordiamoci che questi dazi vanno a rimpiazzare quelli scaduti e bocciati. E non è detto che la Corte Suprema, quando ci saranno i ricorsi, non tiri giù una parte di questi qua per alcuni paesi, perché accusare l'Europa di fare il lavoro in schiavitù mi sembra un po' eccessivo, eh. Adesso avremo il lavoro nero in Italia, non lo metto in dubbio. Ma
2: però bisogna vedere il pulpito dal quale arriva la predica, insomma.
4: Esattamente, assolutamente. Quindi questo rende meno credibile il motivo per cui lui ha applicato questi dazi. ed è evidente che dovremo fare i conti con questo stato di cose, perché è l'unico modo che lui ha in questo momento per esercitare una superiorità commerciale, finanziaria, come volete dire, economica, sul resto del mondo. Però attenzione, perché anche ho guardato, sulla Cina comincia a essere molto più prudente, malgrado lo utilizzi come spauracchio una volta per le elezioni, un'altra volta per un altro modo, ma sa benissimo che in questo momento per le imprese americane sostenere uno scontro commerciale con la Cina non è possibile, soprattutto in questo momento in cui l'inflazione tornerà su, petrolio abbiamo visto dove ha, la benzina in America è a record, con tutto che loro la vendono agli altri, fa persino ridere questa storia.
2: Certo. Allora io ringrazio davvero Alessandro Platerotti, giornalista economico.
4: Grazie a te, Roberto, e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie, a presto.
2: Grazie, grazie. Noi torniamo tra poco con altri ospiti, ma quelli più graditi, fatemelo dire, siete sempre voi. 334 11 11 622.

0: Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale.
1: Buonasera Roberto, grazie per l'invito.
0: Allora, che mi dici dei dazi? Non c'è da preoccuparsi.
1: Ma sarebbe stato meglio che non ci fossero, indubitabilmente, però devo dire che dalle prime reazioni, da quando stanno dicendo anche alcuni esperti, per le nostre aziende potrebbe essere questo nuovo tipo di dazio che è stato annunciato ieri, potrebbe essere un po' meglio rispetto alla versione precedente, perché qua stiamo parlando di un dazio del 10%, mentre quelli che sono scaduti ieri si parlava di un dazio aggiuntivo, quindi del 10% più quello base. Quindi qua in alcune categorie potrebbe esserci un miglioramento. Ripeto, sarebbe sempre stato meglio che non ci fossero, però come dire, non va a rovinare il quadro e non scombina più di tanto i piani delle nostre aziende che erano già preparate da tempo a sostenere questo onere aggiuntivo, ecco.
0: Viviamo sempre con questa spada di Damocle, in buona sostanza. Che vuol fare Trump? Terrorizzarci?
1: Trump da tempo porta avanti questa teoria secondo cui i partner commerciali, tra cui l'Unione Europea, lo starebbero derubando gli Stati Uniti da tanto tempo, perché noi esportiamo negli Stati Uniti più di quanto importiamo dagli Stati Uniti. È un mezzo, secondo lui, per portare più imprese europee, parlo dal nostro punto di vista ovviamente, a investire negli Stati Uniti, produrre negli Stati Uniti per non pagare i dazi e per, come dire, reindustrializzare gli Stati Uniti. È una cosa in prospettiva ovviamente vantaggiosa dal punto di vista americano e meno dal nostro punto di vista, ecco.
0: Grazie Marcello Astorri, il Giornale. Di cosa si stai occupando oggi?
1: È proprio di questo tema, Roberto. Mi sto scrivendo di dazi oggi. E sto cercando.
0: Sentito?
1: Sto cercando di capire come impatterà sulle nostre aziende. Ho avuto uno scambio con il portavoce di Sefcovic per capire se veramente può essere migliorativo questo quadro di dazi rispetto a quelli che c'erano prima, e mi ha confermato che al momento, perché Trump è imprevedibile, è così. E poi c'è questo calcolo di export USA che dice, conferma proprio questa sensazione di cui abbiamo parlato poc'anzi, che potrebbe andare perfino un po' meglio.
0: Grazie Marcello Astorri, davvero.
1: Grazie a voi.
0: E allora un'altra notizia che riguarda la cronaca, fortunatamente si è risolta bene grazie all'intervento degli agenti. Aggredisce, è appena battuta dalle agenzie, aggredisce sessualmente giovane in Androne Palazzo, fermato un egiziano di 24 anni, è stato sottoposto a fermo dalla polizia locale di Milano, complimenti che l'avete preso, aggiungo io, con l'accusa di violenza sessuale dopo aver aggredito ieri sera una ragazza ucraina di 22 anni nell'androne di uno stabile in zona Certosa a Milano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la giovane era appena rientrata a casa quando ha notato un uomo entrare nel palazzo subito dopo di lei. L'uomo le ha impedito di salire sull'ascensore, l'ha spinta contro il muro e l'avrebbe spogliata. La 22enne è riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, ha messo in fuga l'aggressore. Pochi minuti dopo la vittima ha fermato una pattuglia della polizia locale che stava rientrando nella sede di Piazzale a Curzio e ha denunciato l'accaduto. Gli investigatori hanno quindi raccolto la querela, acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati e avviato gli accertamenti. Gli agenti dell'unità investigazioni e prevenzione, diretti dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno identificato il presunto autore riconosciuto dalla vittima e lo hanno rintracciato in un cantiere a Faragera d'Adda in provincia di Bergamo. Il 24enne è stato quindi trasferito in carcere a Bergamo in attesa dell'udienza convalida. Una 22enne seguita in un androne a Milano in zona Certosa è aggredita da un 24enne straniero. A questo siamo, cronache purtroppo che sono diventate ordinarie nelle nostre città, ma vanno date queste notizie, bisogna prestare molta attenzione purtroppo, e l'importanza, vedete, della videosorveglianza, che molti manco volevano, invece la videosorveglianza fa il suo.
2: Sono le 3:57 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Era Pino D'Alecco. È assolutamente inutile parlare dei nuovi dazi di Trump, perché bene che ci vada cambierà idea, come ha sempre fatto, per poi ritornare ancora su quello che aveva deciso, per poi cambiare ancora, per poi ritornare ancora, per poi cambiare un'altra volta e ritornare stranamente a quello che aveva deciso magari 20 giorni fa. È una persona totalmente inaffidabile, di conseguenza non riusciamo neppure a capire che cosa e che tipo di impatto possa avere sulle nostre aziende, perché non sono dati sicuri, non sono dati certi, ma sono dati che una persona che psicologicamente è totalmente inaffidabile ogni giorno ci propina. Quindi viviamo la giornata e speriamo che la finisca presto.

0: È per quello che una volta dice sì, poi no, poi sì, perché così mantiene il mercato bello, attivo, e il figlio sa già quando deve investire. Mi sembra palese. Mi chiedo solamente come mai in America nessuno lo faccia cadere.
1: Ecco qua, insomma, per i dazi abbiamo dato, ha ragione forse quell'ascoltatore di prima che dice poi tanto Trump cambierà idea, ma pensate questa notizia che vi ho dato e vi ridò, quello che a Milano ha seguito una ragazza nell'androne, l'ha aggredita, un 24enne che fortunatamente è stato arrestato per violenza sessuale. Pensate se avesse portato a compimento il suo vile bastardo gesto, saremo a parlare degli stranieri, staremo a parlare di sicurezza, invece non ne parliamo, forse perché la ragazza era straniera, forse perché non è andato a buon fine il vile proposito dell'aggressore. Chiedetevi anche questo. Allora, ha seguito nell'androne una ragazza che stava rientrando a casa, l'ha aggredita sessualmente, è successo ieri sera, ve lo ripeto, intorno alle 23 in un condominio in zona Viale Certosa a Milano. L'aggressore, un operaio egiziano di 24 anni, è stato rintracciato questa mattina dagli agenti della polizia locale in un cantiere a Farajera d'Adda nella Bergamasca ed è stato arrestato per violenza sessuale. La vittima è una ragazza ucraina di 22 anni, stava rientrando a casa quando ha notato un uomo entrare nel palazzo subito dopo di lei, raggiunto l'ascensore il 24enne avrebbe iniziato a rivolgerle domande personali, quando le porte si sono aperte la ragazza avrebbe tentato di salire ma l'uomo avrebbe bloccato la chiusura, l'avrebbe afferrata per le braccia trascinandola fuori per poi spingerla contro il muro e usarle violenza. Quindi la violenza pur non consumata è avvenuta, è un dramma psicologico che potete solo immaginare. La 22enne è riuscita a divincolarsi e urlando per richiamare l'attenzione dei condomini ha messo in fuga l'aggressore, poi è uscita in strada, ha fermato una pattuglia della polizia locale che stava rientrando nella sede di Piazzale Accursio e gli ha raccontato tutto per poi formalizzare la querela. Gli agenti hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati fondamentali, le telecamere dello stabile che hanno ripreso integralmente l'aggressione, quindi la ragazza non c'è inventata niente, c'è tutto il video. Così gli investigatori sono riusciti a risalire al presunto aggressore riconosciuto dalla vittima. L'uomo, dipendente di una società edile impegnata in un cantiere a Farajera d'Adda, è stato rintracciato sul posto di lavoro, informato il pubblico ministero di turno. Gli agenti hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale è nel carcere di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Certo, vengono qui a lavorare, dirà qualcuno, ma dopo lavoro che fanno? Dopo lavoro che fanno? Non ci vogliamo ribellare? Sentiamo un vocale.
2: A proposito del rischio degli extracomunitari che fanno quei gesti che hanno e quei delitti di cui lei sta parlando in questo momento, dell'egiziano ad esempio che ha tentato con quella ragazza ucraina, la certezza della pena, semplice, fuori tutti, appena uno compie qualsiasi tipo di delitto, piccolo, grave, alto, basso, destra, sinistra, su, aereo, fuori dalle balle, al suo paese, vedrete che questi qui cominciano a mettere la testa a posto.
1: E non so, ma una soluzione va trovata. Oltretutto a me è capitato in una precedente esperienza di visitare a lungo le carceri egiziane e vi dico che sono terrificanti. E poi queste persone vengono qua, sanno che in carcere ci finiranno pochi giorni. Le nostre carceri, per quanto orrende rispetto a quelle del loro paese, sono degli hotel, ve lo dico per aver visitato sia quelle del nostro paese, orrende, orribili, ci mancherebbe, sia quelle del loro paese, una serie di scene indescrivibili, e quindi qui gli

0: sembra di essere messi in hotel, però insomma questa è una considerazione mia, magari sbaglio. Adesso voglio parlare del DL anti-Maranza, chiamatelo come volete, si possono perseguire quelli di 14 anni, dai 14 anni in su. Già i penalisti hanno dubbi della costituzionalità del tutto, già il centrosinistra attacca e insomma si cerca di risolvere, il governo cerca di risolvere un problema chiamando a rispondere quei minorenni dai 14 anni in su che combinano le cose, che se no non sono carcerabili, non sono impunibili per come dovrebbero essere puniti, se non a discrezione del magistrato che sta lì, e quindi va tutto in cavalleria. Beh, adesso ascoltatevi la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, poi vi dico.
1: Ieri, giovedì 23 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge modifiche in materia di imputabilità del minore, presentato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. È stato ribattezzato DDL anti-Maranza, ma non introduce uno specifico reato contro Baby Gang o Maranza. Modifica, in realtà, le regole con cui viene accertata la responsabilità penale dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Oggi chi non ha compiuto 14 anni non è mai imputabile. Tra i 14 e i 18, invece, il minore può già essere processato e condannato, ma l'articolo 98 del codice penale richiede che il giudice accerti, caso per caso, che al momento del reato fosse capace di intendere e di volere. Se questa maturità non viene dimostrata, il ragazzo non è penalmente responsabile. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri rovescia il meccanismo. Per gli ultra quattordicenni la capacità di intendere e volere sarà presunta fino a prova contraria. In sostanza, il minore partirà come imputabile e dovranno emergere elementi capaci di dimostrare la sua immaturità. Il pubblico ministero e il giudice potranno comunque acquisire perizie e informazioni sulle condizioni psicologiche, familiari, sociali e ambientali del ragazzo. Si tratta, ha precisato Nordio, di una presunzione relativa, non automatica e assoluta. La riforma non abbassa l'età minima, che resta fissata a 14 anni, e non aumenta le pene. Rimane anche la riduzione prevista per gli imputati minorenni, così come restano gli strumenti della giustizia minorile orientati al recupero, tra cui la messa alla prova. L'effetto concreto potrebbe però essere un aumento dei ragazzi riconosciuti penalmente responsabili e una riduzione dei proscioglimenti per difetto di maturità. Il governo presenta la misura come l'ultimo tassello della stretta avviata con il decreto Caivano e sostiene che serva sia a colpire i minori autori di reati, sia gli adulti che li utilizzano come manovalanza criminale. Le opposizioni e le associazioni per l'infanzia contestano invece l'impostazione repressiva e osservano che i casi di non imputabilità sono già limitati. Il provvedimento, lo ricordiamo, non è ancora in vigore, è un disegno di legge, non un decreto legge, e dovrà essere approvato da Camera e Senato.
0: Eccoci qua, questo è il punto dell'arte fatto dal nostro Matteo Respinti, però adesso voglio sentire voi. Per esempio, Lorenzo Cappadone mi dice che c'è un ascoltatore in linea, come si chiama?
2: Ciao Valerio da Milano.
0: Buonasera Valerio.
2: Mi sembra... Buonasera, complimenti come sempre per la trasmissione democratica. Io ritengo che questa proposta sia abbastanza positiva, un po' idonea dal punto di vista costituzionale, cioè la patria potestà è una norma naturale che nasce chissà quanto tempo fa. Perché quando deve intervenire lo Stato ci sono degli avvocati, dei penalisti, ci sono dei giudici, delle persone che dicono no, non è costituzionale, non è... Ma se non intervengono i genitori ad insegnare a questi ragazzi che oggi vengono definiti Maranza, chi deve intervenire se non la patria in cui questi ragazzi sono nati e stanno crescendo? Ci vuole un insegnante che dia le lezioni, altrimenti nessuno imparerà mai a camminare da solo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a lei. 334 11 11 622, dopo il brano i vostri vocali, i nostri ospiti.

0: Roberto, sono Roberto l'edicolante. Allora, io mi spiace, io vivo giornalmente il comportamento dei ragazzi nella mia edicola ed è una vergogna per i genitori. Io ti racconto una cosa, tanto nessuno conosce questa persona e non faccio nomi, ma un giorno con l'edicola un po' piena, un mio cliente abituale, figlia e moglie, stanno guardando degli astucci. Siccome l'edicola era decisamente piena, era periodo scolastico, ha visto che la figlia veramente cincischiava, perdeva tempo, eccetera. Parliamo di una ragazzina che aveva, se non ricordo male, 10 anni, forse arrivava a 11, ma non mi ricordo, non sono sicuro. E lui gli ha detto: dai, vedi di sceglierne uno che c'è un po' di gente. E lei si è girata, dice: non mi rompe gli ioni, che adesso scelgo con calma. Lui ha guardato la moglie, secondo me, in cerca di un sostegno, e la moglie, invece di tirare quella che io avrei tirato, una cinquina alla figlia, ha guardato il marito e ha detto: se tu gli stai addosso. E di queste scene ne vedo tutti i giorni ed è una vergogna. Se non riuscite a farvi rispettare voi, come pensate che rispettino tutto il resto e gli altri?
1: Buonasera, Luigi da Torino. A proposito della norma per i maranza, cosiddetti ragazzini adolescenti in vena di fare fesserie più grosse di quelle che si facevano magari un tempo, e ad essere realmente pericolosi, soprattutto in gruppo. Ok, va bene l'inasprimento della pena, cioè nel senso che comunque questi ragazzi devono essere giudicati, portati davanti a un giudice e poi devono subire una pena, però non devono andare in carcere, perché se vanno in carcere diventano più delinquenti di quello che già non sono magari. Quindi questi ragazzi devono scontare una pena con la firma, con tutto quello che vuoi, però per fare lavori socialmente utili, lavori reali, tipo pulire le strade, che ne so io, piuttosto che andare nelle case di riposo a fare il caregiver, per imparare un po' di compassione, di trattamento col prossimo. Insomma, se li mettiamo in carcere aumentiamo solamente la quantità di delinquenti, facciamo una fabbrica di delinquenti, quindi la norma deve
2: fabbrica
1: essere...
2: Fabbrica di delinquenti, anche la CGIL dice: il DDL del governo è pericoloso, regressivo e sbagliato. Chi ho in linea?
3: Salve, Maurizio da Napoli.
2: Buonasera Maurizio, benvenuto.
3: Allora, volevo, è il secondo giorno che vi seguo, vi ho scoperto da ieri, quindi veramente complimenti.
2: Ah, proprio, allora, mi scopre quando vado in ferie, dopo 219 sì, puntate, però torno a settembre.
3: Esatto, sì. E vabbè, recupereremo. Allora, recupereremo. Io volevo solo dire questo. Sì, volevo solo dire questo inerente alla legge per quanto riguarda i minori, no? Allora, la mia paura è quella, io mi pongo la domanda, sicuramente è giusto che il minore venga riconosciuto imputabile, però si rischia, secondo me, di aumentare prima di tutto gli istituti di pena per i minori, dove sicuramente poi ho un po' di perplessità per quanto riguarda il recupero di questi minori. E poi io credo che bisogna ristrutturare anche un po' quello che è il complesso scolastico. Io credo che c'è bisogno che la scuola sia presente, non solo, diciamo, attraverso le lezioni mattutine, ma che ci sia una scuola a tempo prolungato dove i minori possano, sì, fare anche delle attività al di fuori della scuola. Quindi
2: con degli insegnanti pagati, con degli insegnanti pagati dignitosamente, anche mi auguro.
3: Certo, perché non
2: la
3: si
2: ringrazio
3: può solo,
2: molto.
3: Non possiamo. Grazie a voi.
2: Finisca la frase. Non possiamo
3: Volevo dire, perché non possiamo solamente risolvere il problema. Il problema deve essere risolto, mi scusi per l'emozione, il problema deve essere risolto, diciamo, secondo me, in modo strutturale. E quindi bisogna iniziare dalle scuole. bisogna iniziare da quello,
2: la ringrazio molto.
3: Del minore.
2: La ringrazio molto, arrivederci, arrivederci, a risentirci. Questo ascoltatore anche da Napoli, buonasera. Gaetano mi dicono.
4: Pronto? Gaetano, sì, Gaetano. Ti chiamo da San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. Complimenti,
2: buonasera,
4: per
2: Gaetano.
4: La trasmissione, finalmente una radio che fa parte della mia mentalità. Volevo dire che questi ragazzi purtroppo non è la scuola, non sono i genitori, per me sono irrecuperabili, dunque non c'è niente, non me la prendo con i professori, con gli insegnanti, la scuola, se oppure non devono andare in carcere.
2: Allora,
4: ma
2: irrecuperabili dice lei, quindi come
4: sì,
2: cosa
4: la
2: facciamo?
4: La maggior parte di questa gente vuole vivere così, proprio il modo di vivere loro, che non c'è niente da fare. Io vivo a Napoli, gli puoi dare quello che vuoi, ma purtroppo ragazzi a 14-15 anni abituati a comprarsi scarpe di 200 euro, telefonini a volontà, non si potrà mai accontentare di un minimo, di uno stipendio di 1.500-1.600 euro.
2: Chiaro.
4: Questa è la mia posizione. E poi vorrei dire un'altra cosa, gentilmente.
2: Dica.
4: Iacchetti non lo invitate più a Rete 4, ai canali Mediaset non lo dovete proprio invitare più, perché è una persona quello... che purtroppo no, guardi, io lo so che non dipende da, poiché lei sa, su Rete 4 io l'ammiro sempre, l'ascolto sempre, anzi è proprio, e non posso assolutamente ascoltare una persona del genere, perché fa pure propaganda alla sua parte politica, diciamo così. Ecco tutto, io vi ammiro, vi seguo sempre e vi voglio bene.
2: Io l'aspetto ancora, torno a settembre, ma ci sono i miei colleghi con un sacco di trasmissioni aperte.
4: Sicuramente,
2: durante...
4: adesso andiamo in vacanza e poi ci risentiamo a settembre. Comunque lei
2: un
4: è
2: abbraccio.
4: Una persona eccezionale, insieme a tutti i suoi collaboratori. È una
2: grazie.
4: Radio proprio, guardi, sono le radio che seguo sempre. Questa è Radio 24, devo dire la verità.
2: Mi fa molto piacere.
4: Che preferisco.
2: Mi fa molto la piacere.
4: Grazie moltissimo, buone vacanze.
2: Buone vacanze. Anche a lei se le fa, grazie davvero, ma insomma io non ho ancora finito, continuo tra poco con voi e con tanti ospiti. Che bell'affetto da Napoli anche.
5: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 25 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
11: Sono ancora Valerio, l'ultimo ascoltatore che dice che bisogna fare degli interventi strutturali sui Maranza, ma lui c'ha dei figli, il problema sono le famiglie,
12: Buonasera, sul decreto anti Maranza sono d'accordo all'80%, gli cambierei solo il nome, perché a nord sono i Maranza e nel centro-sud sono i figli di buona famiglia. Allora, dai 14 ai 16 anni per me è giusto che pagano i genitori. Dai 16 in poi il ragazzo, sempre tenendo presente il, diciamo, il reato. Però i genitori devono pagare, perché il ragazzo ha come esempio il padre e la madre. Poi c'è la scuola, poi c'è la TV, ci sono i politici, eccetera, eccetera, eccetera. Salve, gli cambierei solo il nome a questo decreto.
13: Buonasera, ci sono degli ascoltatori che propongono delle ottime cose, secondo me. Quelle della scuola è una bella cosa, almeno condivisibile, ci sono delle cose da rivedere, va bene, ognuno la pensa a proprio modo, giustamente, però il problema è che con che cosa finanziamo queste cose? Con che cosa? Questo governo ha messo questo decreto, come si dice, perché prima di tutto è gratis e non costa niente. Quando lo attiverà non lo so, comunque è una cosa che non costa niente. Costerà su tutto il resto della popolazione quando effettivamente verranno arrestati i minori e tutte queste cose, e saranno problemi. Il problema della scuola effettivamente ci può stare, ma ribadisco ancora, con quali soldi? Quelli con cui abbiamo finanziato il riarmo in Europa? È tutto lì il problema. O i soldi si prendono da lì oppure non ce n'è. È inutile abbassarci ancora a Trump. Arrivederci a tutti, Renato.

0: Benvenuto alla professoressa Maria Maluccelli, psicologa, psicoterapeuta e docente di psicologia clinica. Buonasera, professoressa.
1: Buonasera, buonasera, ben trovato.
0: Sa che l'ha pensata molto perché con questo decreto del governo insomma si porta tra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e volere, che sarà presunta salvo prova contraria, ed è un buon modo per educare?
1: Allora, è chiaro che i figli di ora e i bimbi di ora non sono quelli di ieri, però è uguale il nostro cervello, forse questo non l'hanno capito bene. Cioè, che cosa vuol dire che è uguale il nostro cervello? Noi abbiamo un cervello talmente nobile che 150.000 anni fa ha subito una mutazione genetica e noi abbiamo iniziato a parlare, vuol dire che noi poi abbiamo posseduto la mente, cioè la capacità di attribuire un significato alle cose che facciamo. Ma questo sviluppo neocorticale, lo racconto proprio come se stessi a parlare con esperti e non esperti, perché lo possono capire tutti.
0: Certo.
1: Questo sviluppo neocorticale, che per i mammiferi superiori, che hanno soltanto 2 centimetri in meno di nostra neocorteccia, finisce entro gli 8 mesi. Cioè a 8 mesi il piccolo di uno scimpanzé è adulto, è un giovane adulto che si sceglie l'albero, fa sesso con le femmine, mette su la sua prole, eccetera, eccetera. Lo sviluppo neocorticale del cervello umano dura 14 anni e fino a 16 è lì che va in qualche modo globalmente a ridefinirsi. Tutto questo cosa vuol dire? Che per quanto possiamo essere, diciamo così, stimolati, come succede, diciamo, negli ultimi 10-20 anni, rimane però un fatto etologico che noi, grosso modo, fino a 14 anni siamo dei preadolescenti, quindi viviamo delle convinzioni e delle modalità che sia la famiglia che l'ambiente dove ci muoviamo andiamo ad apprendere, e questo per certi versi è pericoloso. Guardate cosa sta succedendo in questo momento con i 14enni e tutti i pugnali e i coltelli, eccetera, no? Ovviamente non usano un'idea di se stessi, non hanno elaborato qualcosa, hanno preso dall'esterno un bisogno di apparire, di essere forti, eccetera, eccetera, e quindi non si rendono neanche molto conto del male che si fanno e del male che fanno. Io sarei stata, devo dire la verità, sarei stata più prudente. Ecco, 16 anni è già un'altra cosa, perché sa, 16 anni almeno è proprio esaurito lo sviluppo neocorticale, anche se si va ad aggiustare, lo dico proprio dal punto di vista etologico, non voglio criticare nessuno, chiaramente.
0: Certo,
1: dico per
0: ma
1: la
0: lei
1: mia
0: fa il suo lavoro, non ci mancherebbe, la chiamo proprio per la sua competenza, ecco, perché poi di competenze come le sue si avvalgono anche i giudici quando devono stabilire stabilire.
1: Allora, diciamo che la capacità di intendere e di volere proprio autonomamente, a mio parere, anche ora, prima dei 17-18 anni, insomma, dobbiamo dare il tempo a questi giovani e anche al cervello e alla psiche di guardarsi intorno, di capire, di usare un modello, di rinunciare a un modello e inventarsi un modello. Cioè, per un cervello che ci mette 14 anni per, insomma, esaurire globalmente uno sviluppo, cioè, è presto per le decisioni grandi, capito? Se pensiamo che spesso per andare alla scuola superiore, sa qual è la modalità che mi raccontano? Beh, ci va l'amichetto mio, ci vado pure io. Non faccio il classico, lo scientifico, o faccio il liceo professionale, eccetera. Qualche volta sì, ma qualche volta hanno questi dubbi, cioè, però ci vanno 2 amici miei, ci vado pure io. Quindi siamo ancora in una situazione in cui la scelta dipende molto da quello che ho intorno, capito?
0: Certo, e quindi per buttarla nel triste mondo della politica è una mezza cavolata?
1: Allora, io la dico per come la sento, non voglio dire, insomma, potevano quantomeno probabilmente affidarsi a specialisti, no? Ecco, credo che almeno questo, cioè se io devo fare una valutazione storica e storica non sono, chiamo il migliore storico che c'è sulla piazza, ne chiamo due o tre, li ascolto e poi decido. Io non so come abbiano fatto e cosa abbiano fatto, forse si sono omologati a situazioni esterne, non glielo so dire, però rimane un fatto etologico, neurologico, oltre che psicologico, che la neocorteccia dell'Homo sapiens impiega 14 anni per esaurire globalmente il suo sviluppo e va avanti per altri due anni per aggiustare le situazioni. Cioè, questo è un dato scientifico.
0: Chiarissimo, questo volevo. Grazie professoressa Maria Manuccelli.
1: Ma grazie a te e ti faccio gli auguri grazie. Di tutto. Grazie, arrivederci.
0: A presto. E allora stiamo parlando del governo che è intervenuto sulla responsabilità penale dei minori con il disegno di legge ribattezzato Anti-Maranza e allora ascoltiamo i vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo, Emilio Massa. Non so se avete sentito in questi giorni che c'è stato a Forte dei Marmi al Caffè Morin una rissa fra ragazzotti. Allora, il Caffè Morin rimane in una zona particolarmente esclusiva di Forte dei Marmi che si chiama Roma Imperiale. E il bar è lì in questa zona qui e sti ragazzetti qui, tutta gente, cioè tutti ragazzi figli di gente molto benestante, nomi anche altisonanti, dicono bene, questi qui che hanno fatto tutto sto casino, sono arrivati gli avvocati dei genitori e nessuna denuncia, nessuna niente, fine della storia. Ora questi qua no, io farei come a Singapore, pene corporali, vanno fustigati, no, loro no, e i genitori. Buonasera.
3: Ancora Valerio. Or dunque, signora professoressa, i bambini, i ragazzi come me, oggi ho 71 anni, quindi quando ne avevo 14 anni non mi sono mai considerato e comportato come un primate, ho sempre portato rispetto e preso anche qualche pedata nel culo e schiaffoni da mio padre, pochissimi da mia madre, ma mio padre me le ha menate e purtroppo non sono un primate, la mia carriera alcuni la conoscono, ma è vergognoso la sua ipotesi, è vergognosa.
0: Ecco, questi voi sempre alla 334 11 11 622, devo dire che la professoressa Manuccelli ha studiato per decenni, quindi non mi sentirei di giudicarla, ma insomma fate voi. 334 11 11 622. Oddio, arriva Narita Briganti. Prendiamo un brano, va?

0: saluto la collega giornalista Narita Briganti, come stai?
1: Buonasera Roberto, sto benissimo, sono un po' preoccupata per l'Italia, però sto bene.
0: Ah, ecco perché questa voce moscia, la preoccupazione per l'Italia.
1: Sono un po' preoccupata per l'Italia, sai, perché qui
0: è la trasposizione teatrale.
1: I Maranza non vanno bene, c'è la crisi economica, 30 milioni di italiani non partono, pensiamo a questo, no? Non ai poveri Maranza, ma i Maranza che fastidio vi danno?
0: Beh, insomma, se uno prende e aggredisce, no, se uno prende e aggredisce a coltella, si comporta male, non gli succede niente, mi dà molto fastidio.
1: Ma non è un Maranza, è un criminale, c'è anche ora questo prendersela con i 14 anni.
0: Vabbè, ma adesso non è questione, scusami,
1: avere la mentalità criminale di un ventenne.
0: Ma non sto capendo, spiegamela.
1: Che praticamente la consapevolezza criminale,
0: la state,
1: no,
0: ascoltando,
1: di
0: dite cosa ne pensate, perché cioè non lo so, la preoccupazione le ha un po' offuscato il pensiero, perché
1: davvero sono preoccupata per il DDL Maranza, cioè sono seria, è una considerazione seria che sto facendo, perché la consapevolezza criminale non può essere la stessa a 20 anni come a 14 anni. Per me, se noi il 14enne che sbaglia lo consideriamo irrecuperabile, è la fine dello Stato di diritto, è la fine dell'applicazione del dettato costituzionale che dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e a 14 anni questa rieducazione non può non esserci. Quindi io sono un po' stufa sinceramente della repressione, piuttosto parliamo con questi giovani. Quanti adulti parlano con i giovani? Se vanno da questi cosiddetti Maranza a chiedere: ma voi che problemi avete? Scopriremo.
0: Ma io oggi dove abito ne ho trovati un paio davanti alla banca, che secondo me curavano le vecchiette che andavano a prelevare. Li ho guardati in faccia, ma non mi è venuto da parlargli, perché le facce, ed erano minorenni, le facce erano del tutto non amichevoli. Che dialogo posso avere io con queste persone?
1: Ma
0: io che voglio vivere sereno e tranquillo.
1: Ovviamente non dico tu necessariamente, però il dialogo di, anche perché le forze dell'ordine, gli assistenti sociali e tutte le strutture dello Stato sociale esistono per questo, però il dialogo di chiedere chi siete, quando in passato io ho parlato, no, con alcuni di loro, sai che 9 volte su 10 venivano da delle famiglie sfasciate, che definire sfasciate è poco, da situazioni molto complicate. Quindi pensare di fare paura.
0: Allora, ma io sto parlando di quelli che aggrediscono col coltello, cioè l'Italia è frutto di generazioni di famiglie sfasciate, perché c'è stata la guerra, c'è stato da ricostruire, c'è stato da lavorare, c'è stato da pensare
1: stato
0: ad altro,
1: tutto,
0: e
1: certo,
0: questi figli sono stati educati non col coltello. Cioè dobbiamo comprendere tutti, ma che palle.
1: No, sarà una noia, però io sono molto preoccupata, perché comunque penso che sono dei ragazzi persi, ragazzi totalmente smarriti, totalmente ai margini della società, questo va ricordato, e rimangono ancora di più ai margini, perché se già a 14 anni, cito l'esempio del 14enne perché secondo me è una soglia veramente bassa come consapevolezza criminale, se tu già a 14 anni hai l'etichetta criminale non ti riprenderai più, sconterai la pena, giustamente devi pagare per quello che hai fatto, ma sarai per sempre un criminale se non c'è una formazione, se non c'è un cambiamento culturale. Quindi vedere quest'Italia così arrabbiata a me fa paura e mi dispiace. È un sentimento, credo, che non condivido solo io, secondo me in molti lo pensiamo.
0: Ma
1: Maranza è un ragazzo perso, capito? Il Maranza è un ragazzo ai margini, perché tu dici tutte le famiglie sfasciate, però noi abbiamo avuto l'opportunità di studiare, sei d'accordo? Cioè non è che passavamo tutto il giorno in strada, abbiamo studiato, abbiamo fatto i nostri studi e abbiamo superato le cose della vita che poi tutte le famiglie hanno.
0: Ascoltiamo un po' di vocali, va, che vediamo se sento delle cose di buon senso dai vocali almeno.
2: Dottor Poletti, buonasera. Stasera si affronta un problema leggero, dai. Diciamo che furbescamente lei ha fatto questo programma per da tipo distrazione di massa. Quando non si vogliono affrontare le notizie vere, si mette una notizia così, un po' molto leggera, e la gente è distratta. Si distrae, non pensa ad altro. E il suo programma distrazione di massa.
0: Ma guardi, sarà distratto lei, perché io parlo di tanti temi e vari, è distratto è lei. Io faccio programmi di distrazione di massa, per cui ci sarebbe qualcuno che mi commissiona in qualche modo dei programmi con temi così.
1: È un complotto.
0: Perché è un complotto, cioè, ma sapessero, io decido i temi come mi pare, nessuno mi cioè, in questo la Briganti lo sa, ma che distrazione
1: così. Definire questa una notizia così, considerando che il problema sicurezza sarà al centro, lo vorrei dire al gentile ascoltatore, delle elezioni 27, quindi di qui alle elezioni, a prescindere dalla data, sarà uno dei temi importanti, altro che notizia leggera. La notizia leggera,
0: vi rendete conto
1: è
0: come sono
1: è la
0: Briganti che mi difende, quindi è una cosa pazzesca.
1: Tutto si può dire tranne che il tema sia leggero, poi può essere legittimo se un ascoltatore dice io non ho un'opinione, non mi interessa,
0: è come se noi avessimo degli editori che ci dicono, invece insomma qui con Domenico Zambarelli, gli editori di Giornale Radio, siamo liberissimi, degli editori che ci dicono parla di questo perché distrai la gente, ma ascoltatore,
1: diciamo che la notizia della giornata è che ne sta parlando chiunque, perché avere comunque un provvedimento di legge che si occupa in modo mirato dei coltelli, del fermo preventivo, delle nuove generazioni. Però sai cosa dice questo messaggio, Roberto, che non più adulti, perché l'ascoltatore secondo me era un nostro coetaneo, magari un po' più grande, c'è con un po' questo egoismo di dire ma le nuove generazioni, no, un po' più grande, però c'è questo egoismo di dire ma noi delle nuove generazioni nel bene e nel male non ce ne frega niente.
0: Fammi sentire degli altri vocali, vediamo se mi arrabbio anche con quest'altro vocale, vediamo.
3: La deputata del PD
0: non è deputata,
3: non sempre d'accordo, ma che il problema che questo governo, o meglio i politici del governo, e prima con il gioielliere, poi con la morte a Bologna del marocchino lì, adesso ci sarà questo avvenimento, il DDL Maranza, è tutto per non parlare dei veri problemi del paese. Dobbiamo ammetterlo, non ho mai sentito il governo parlare di questi problemi. Con ciò non vuol dire che la sicurezza è un problema secondario, ma io a fine mese non arrivo più. E non è colpa del Maranza. Ciao.
0: Certo, ciao a te, sì, certo, ma parlo anche di questi temi qua. L'unica cosa, caro Mago, lo chiamo Mago perché ha indovinato il futuro, ha sentito parlare la collega giornalista Narita Briganti, ha detto la deputata del PD, è là che devi andare, Briganti, ti aprono le porte, anzi saresti di livello.
1: Mi candidano anche livello. Altri partiti che secondo me ne hanno bisogno, viste le notizie di questi giorni. Io speravo che mi facessi commentare il caso Salis, però magari so che la trasmissione finisce per questa stagione oggi. Però
0: ieri.
1: È una bella storia, anche quella che sai, io conosco bene, infatti sai che a settembre su questa ipocrisia anche a sinistra dovremmo tornarci, se piacere,
0: perché
1: ho vissuto una bella storia che mi ricorda un po' il caso Salis.
0: Hai da dire qualcosa sull'ipocrisia di sinistra, ma tieni la bocca chiusa, se no non farai mai la deputata del PD.
1: Non l'ho mai raccontata e mi piacerebbe, visto che mi fido di te.
0: Se lo fai da me, io la so questa storiella. È che storiella è un modo di dire, perché è una storia orrenda. è una storia orrenda, ma non la racconterai. Però se la racconti da me a settembre, Annarita, sappi che deputata del PD non lo fai, però insomma è meglio stare liberi,
1: dai. Perché invece secondo me la sinistra ha bisogno di coerenza, perché se tu ti riconosci,
0: ce la ritroveremo in Parlamento, va bene, io porto bene. E io porto bene, la ritroveremo in Parlamento. Un abbraccio, che ho il GR.
1: Sono già contenta così.
0: Onorevole, c'ho il GR. Grazie, un abbraccio. Ciao. Torniamo tra poco.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: collega, mi faccia capire, non vive tra di noi questa donna.
1: Roberto, veramente ti prego, non mandarla più in onda, per favore, per rispetto a tutte le persone sane di mente, non mandarla più in onda.

0: Buonasera, Francesco da Brescia. Io sto sentendo la Briganti e francamente rimango allibito, perché non è che si può scusare o giustificare a prescindere una persona, perché alla fine non sono più non sono più bambini, cominciano a diventare adulti, perché da quello che so, cioè, dopo magari non sono così afferrato in materia, però un ragazzo a 14 anni già adesso comincia a essere imputabile. Cioè, a 14 anni possono guidare il ciclomotore, ma e lì sono capaci di intendere volere che potrebbero far danno, però non sono capaci di intendere volere se vanno a fare degli atti criminali volutamente. Cioè, è quello che non capisco. Cioè, prima cos'era? Che prima erano già di partenza giudicati non capaci di intendere volere e poi caso per caso venivano giudicati. Adesso è il contrario, cioè almeno si fa anche uno strumento di deterrenza, anzi in questo caso visti i soggetti di repellenza, perché si muovono sempre in branco, quindi come uno sciame, e deve essere una repellenza oltre che una deterrenza. Cioè, io veramente a Briganti non so dove vive, mi dispiace. Buona serata.
1: Buongiorno dottor Poletti, sono Davide D'Alessandro, non vorrei farla arrabbiare anch'io, ma io penso che contro i Maranza servirebbero tanti bravi Bud Spencer a prendere Sganassoni, e dopo che i Bonari Sganassoni

0: gli si può insegnare l'educazione e rieducare, perché penso che sia la strada giusta.
1: Buonasera, Paolo da Palermo, in diretta con me.
2: Buonasera, dottore, che piacere sentirla.
1: Anche mio.
2: Ci siamo sentiti tempo fa.
1: Ma io mi ricordo tutto, guardi, mi ricordo anche che lei mi aveva promesso l'olio, quindi mi ricordo tutto.
2: A novembre
1: non era lei?
2: Avrà l'olio, a novembre
1: fantastico,
2: l'olio nuovo.
1: Fantastico, fantastico, fantastico.
2: A novembre l'olio nuovo. Poi le telefono,
1: grande,
2: mi dice
1: Paolo,
2: dove glielo devo spedire.
1: No,
2: e glielo spedisco.
1: Ma dai, stavo scherzando, però è gentile.
2: No,
1: guardi,
2: no, ci tengo, guardi, a me non costa niente.
1: Era un modo, guardi, era un modo poco elegante per dirle che mi ricordavo di lei.
2: Grazie, questo mi ha fatto piacere. Guardi, si tratta di questo. Quando io sento parlare una giornalista come quella che lei ha intervistato, che io mi astengo anche a fare il nome perché mi ricorda,
1: sì,
2: tante altre cose, è giusto il cognome, mi ricorda personaggi di altro tipo. Comunque io le dico questo, che queste persone come lei, quello con i capelli bianchi torinese tutto costo, questi sono seminatori di odio. I ragazzi stanno crescendo, mi creda, in un mondo tutto loro, e noi non più sappiamo pigliare provvedimenti, perché le dico questo, le famiglie valgono quando valgono. Io ricordo una cosa sola, che io sono cresciuto in un paese dove era un piccolo paese, a 15 anni mi hanno affidato un cantiere scuola, significa che c'erano 20 operai, i più poveri del paese e un po' cattivi, e il sindaco era una donna, la baronessa Lasagna, era moglie di un paternostro che erano feudatari della zona del Corleonese, e mi ha visto, quanti anni c'hai? 15 anni. Io a 15 anni ho diretto un cantiere, perché l'educazione però l'avevo ricevuta a casa, rispetto per gli anziani, rispetto per i poveri, rispetto per i bambini, per le donne, e noi eravamo educati a casa. Oggi le famiglie sono finite. E quindi che cosa vanno cercando tutti questi intellettuali, i bambini, i ragazzini? A 15 anni si è maturi, dottore. A 15 anni si è uomini, capaci di tutto. Per cui dobbiamo pigliare provvedimenti. Dobbiamo pigliare provvedimenti,
1: Paolo, grazie.
2: Dottore.
1: Grazie
2: a lei,
1: grazie,
2: buonasera
1: mille,
2: dottore, l'abbraccio, buonasera dottore.
1: L'abbraccio buonasera. Anch'io, davvero, grazie. E sentiamo i vostri vocali ancora.
3: Ma qui nessuno lo dice apertamente, questo decreto sicurezza anti-Maranza, diciamo che dividono i cittadini di serie A e serie B, nel senso che se sei un Maranza, 14enne, di un poveraccio operaio o di seconda generazione immigrato, puoi andare al gabbio senza passare dal via. Se invece succederà qualcosa, qualche figlio di papà o qualche figlio di avvocato, politico o comunque un personaggio importante, troveranno qualche scamotage per non fargli fare il gabbio, perché è un giovane, non è ancora evoluto e via dicendo, gli avvocati giusti. Nessuno lo dice, ma alla fine per dividere i cittadini di serie A e serie B, contenti voi?
4: Beh, sono radioascoltatore del messaggio della distrazione di massa. Sì, io voglio dire che, ripeto, questa sera lei, come ultimo programma, mi pare che l'ultima programmazione, la programmazione oggi è l'ultima, poi non ci sarà più, ha affrontato questo problema, l'ho definito leggero perché secondo me ce ne sono altri di molto ma molto più pesanti. La brigante, sì, anche lei, io, se offendete tramite radio, è chiaro che io non posso rispondere, vi rispondo così con un messaggio, come ha offeso lei così ho offeso anche la brigante, ma nessun problema, è solo che dottor Poletti, lei deve accettare quello che le dicono i radioascoltatori, indipendentemente deve accettare poi e commentare. Lei fa questo programma e dovrebbe essere, diciamo così, al di sopra delle parti. Non è che poi, siccome una persona la pensa in modo diverso e le dice che questo programma magari questa sera non andava neanche affrontato, il problema, perché ancora non è compiuto, deve essere quello che deve apparire come la cosa più giusta da fare. No, noi radioascoltatori siamo così, siamo un po' strani.
1: Buonasera, lei sicuramente è strano forte. Anzitutto è l'ultima puntata della stagione, torno a settembre, lei già mi aveva seppellito e fatto la lapide, quindi torno a settembre e sarò ben sostituito. Il giornale radio non si spegne mai durante agosto. Oh, poi decido io come voglio essere. E che argomenti voglio affrontare. Se a lei non piacciono, cambia stazione. Che cavolo, fare tutta sta polemica. Mamma mia. Sentiamo altri, va?
5: Letti, a proposito di distogliere l'opinione pubblica degli italiani, l'operazione di portare Guardiola al comando della nazionale italiana calcio, quella sì che era una distorsione pubblica, di denaro però. Allora sì che per 20 milioni d'euro c'era da scendere in piazza coi forconi e tirarli tutti giù, perché ricordiamoci che Malagò è il primo dei politicanti. Buona serata.
6: Buonasera Poletti, sinceramente anch'io avrei previsto il futuro con la Salis, perché sapevo che prima o poi sarebbe saltata fuori una bella magagna, perché il soggetto dava già a vedere per il caso ungherese che tipo del soggetto fosse, quindi avrei previsto il futuro. E invece per quanto riguarda tutte le persone che contestano l'operato del governo, al di là della differenza di opinioni, mi basta solo un dato per smentirli tutti, che lo spread, che sotto cui siamo stati sotto minaccia per un decennio prima del primo vero governo eletto dal popolo, e qui chiudo, vi ricordo che questo spread era ben sopra i 200.000 punti e i 200 punti. Quindi sinceramente che si guardino un pochettino indietro per vedere chi i problemi di questo paese comunque non li ha risolti, e adesso lo spread è sotto i 100, sono meno soldi che gli italiani devono pagare sotto forma di interesse. Questo il governo l'ha fatto ed è enorme.
1: Ah, intanto il CT della Nazionale Nuovo è Pirlo, eh? È un contratto da 1,5 milioni per 4 anni, tanto per. Torno tra poco.

0: stretta, la stretta anti-Maranza con i minori imputabili dai 14 anni non piace agli avvocati penalisti. Buonasera, avvocato penalista appunto Davide Steccanella.
1: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: E immagino non piaccia neanche a lei Steccanella.
1: Ma qui tra l'altro c'è anche un problema, non so se qualcuno se ne è accorto, cioè se tu come dire disfi nell'ordinamento il concetto di capacità giuridica, perché di questo stiamo parlando, che dal punto di vista è una finzione, ma si è scelto di decidere che a 18 anni sballi tutto l'ordinamento, perché a quel punto, voglio dire, immaginatevi un padre che intesta la casa al figlio, questo a 14 anni può vendergliela. Se per esempio, che ne so, anche dal punto di vista del soggetto passivo, se fai sesso consenziente con un 14enne, a quel punto non diventa più violenza sessuale prevista fatta da un maggiorenne. Cioè tu non puoi decidere che è capace di intendere di volere nel momento in cui delinque e non in tutti gli atti giuridici che compie. Se tu sballi quel criterio e fai diventare tutti perfettamente capaci di intendere di volere, quindi tra virgolette maggiorenni a 14 anni, fai un casino infernale in una serie di istituti giuridici. Di questo se ne sono posti il problema, i fenomeni che fanno ste cose oppure no? Perché non è che puoi decidere che 14 anni è grande e invece non per vendere, quando delinque, non per vendere una casa, non per subire una violenza sessuale, non per fare altri atti, perché è pieno di atti giuridici che un 14enne giustamente non può fare perché si ritiene ancora un soggetto non maturo. Cioè questa è la capacità giuridica che il legislatore ha individuato in 18 anni. Ora possiamo discutere che sia attuale o non attuale. Se posso dire la mia, a mio parere i diciottenni di oggi sono più maturi di diciottenni di 40 anni fa addirittura, ma in 14enne, cioè i 14enni di oggi sappiamo che persone sono, cioè gli affidiamo il compito, come per esempio ci siamo posti il problema, possono andare a votare a sto punto, e nel momento in cui diventano imputabili hanno anche il diritto di voto, facciamo votare i 14enni? Cioè ma ci pensa il legislatore quando fa queste cose al resto dell'ordinamento o no? O fa solo ste robe qua spot che poi non collimano col resto? Qui rischiamo di fare un casino infernale se passa questa tesi della maturità a 14 anni, dai, non sta né in cielo né in terra, secondo me questo non ci hanno pensato ed è gravissimo. Adulti nel delinquere e piccolini in tutte le altre cose che fanno, l'obbligo scolastico, mi vengono in mente 100 istituti che sono legati alla maggiore età, che si è deciso che fosse 18, una volta era addirittura 21, ma la facciamo diventare 14, a me sembra una follia.
0: Quindi non ne colpiremo secondo neanche lei, uno.
1: Secondo lei va bene? Cioè lei si immagini se c'è un figlio di 14 anni oppure un suo nipote o un altro che può vendere la casa del papà? Non lo so, veda lei, può compiere atti giuridici validi? È questo che mi domando io.
0: Io non mi esprimo, mi rendo semplicemente conto che viene fatto tutto all'ultimo, dopo 4 anni di governo e alla vigilia della campagna elettorale.
1: Esatto,
0: e quindi i disastri si vedranno alla prossima legislatura. Di
1: questa
0: non approssi,
1: se passa sta cosa, le dico io, guardi, scusi, espressione giuridicamente poco elegante, è un casino, perché o la dichiarano anticostituzionale oppure crea un casino, perché abbassa l'età dei soggetti responsabili giuridicamente a 14 anni. A me vengono i brividi. Sbaglio?
0: Avvocato Steccanella, posso dire chi sono io per poter dire se lei sbaglia? La invito apposta perché...
1: No, facevo presente questo problema che forse non è stato affrontato prima, non lo so, non ho sentito il dibattito, ma qualcuno si è posto sto problema del 14enne che diventa adulto?
0: Allora, a grandi linee sì, ma così chiaramente no, quindi vede
1: come
0: che faccio bene a invitarla.
1: È vero, cioè si è posto il problema solo come delinquente, cioè 14 anni è già grande, quindi deve subire il processo dei grandi, perché come ha detto qualcuno, capace di far tutto. Ma dico, conosciamo i 14enni nostri? Cioè, a me verrebbero i brividi a pensare che un 14enne c'ha la capacità giuridica piena equivalente a quello di 30. Per cui invito anche a questa riflessione, già che mi chiamate, vi do questo punto in più. L'ordinamento non è che puoi farlo pezzettino. Capito? Questo è quanto.
0: Grazie, avvocato. Grazie avvocato Steccanella.
1: Buona serata.
0: Bene, sempre efficace il nostro avvocato Davide Steccanella. Siatelo anche voi, vi sentite presi in giro? Perché a sentire Steccanella sembra che sia una presa in giro questa norma, non si può fare. E quindi dite voi, 334 11 11 622.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
5: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buonasera, Sergio da Milano, non avendo niente da dire stasera, vi saluto, ho finito.
8: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Io farei una riflessione di questo tipo, ma questo governo, scusate, toglie le lame ai ragazzini, quindi sedicenni, quindicenni, e adesso col DDL caccia vuole dare i fucili ai sedicenni. Cioè ragazzi di 16 anni col porto d'armi, con un fucile, che si aggirano per i boschi armati di fucile. Ma scusate, ma stiamo dando i numeri? Ma stiamo veramente dando i numeri? E poi il problema sono le lame? E io dovrei andare in giro per un bosco con la mountain bike sapendo che ci sono in giro i ragazzini con i fucili? No, è questo a quale dobbiamo pensare. Vedete che sono tutte mosse propagandistiche. Quando gli fa comodo, quelli di 16 anni improvvisamente possono essere armati. Incredibile. Comunque io ne volevo approfittare per augurare buone vacanze a Poletti e anche a Cappadone e a Respinti se vanno in vacanza. Noi comunque resteremo qua, andremo in vacanza anche noi, però resteremo sempre attaccati a questa radio. Buona serata e grazie. Ciao. Ciao.

0: l'ascoltatore sa cos'è lo spread. Non è che scendendo a 100 migliorano le situazioni, è soltanto la differenza tra noi e, come riferimento tra noi e la Germania, non è che noi siamo andati migliori perché lo spread è sceso, è che loro sono crollati al nostro livello e da 200 è sceso a 100 punti o quello che è, sui numeri non li so, però non è che siamo migliorati noi, sono peggiorati loro. È facile fare il gioco delle tre carte, ta ta ta, e per la fine la situazione è sempre quella, siamo messi male.
1: Di nuovo buonasera Poletti. E il ragionamento dell'avvocato non fa una piega, il discorso è che con i giovincelli che delinquono bisogna poter fare qualcosa, se non piace l'ambito legislativo bisogna comunque fare qualcosa. Poi non bisogna mai dimenticare che l'altra cosa importantissima è ovviamente il fatto che vanno rieducati, non messi in carcere a buttare la chiave, non serve a nessuno in questa società, soprattutto oggi. Però effettivamente il ragionamento di responsabilizzare da questo punto di vista i minori, cioè renderli responsabili a 14 anni, è una bella, uso un termine poco elegante, una bella cavolata.
2: Come non dar torto alla signora? 16 anni sono tanti per un coltello, ma maggiorenni, ma non maggiorenni, ma maturi per un fucile da caccia. Bah, l'Italia, siamo il paese veramente del del nulla.
3: Buonasera ad Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice, che tra l'altro nel weekend sarà mia ospite su Rete 4, 4 di sera weekend. Ciao Antonella.
4: Grazie Roberto, sono molto felice di essere tua ospite domani e di essere con te oggi su questo tema così complicato. Grazie.
3: Come la vedi tu? Come la vedi?
4: Guarda, io penso che dobbiamo praticare un principio che in matematica si chiama necessario ma non sufficiente, nel senso che da una parte dobbiamo prendere atto che le nostre leggi devono tener conto del cambiamento della realtà sociale. Oggi i nostri figli a 14 anni, a 15 anni hanno fatto sesso già da quando ne avevano 12, bevono alcolici idem da quando ne avevano 12, purtroppo spesso cominciano a prendere marijuana e cose similari appunto già a 13 anni. È cioè un momento in cui quelle categorie a cui noi siamo stati abituati e dentro cui abbiamo avuto la fortuna di crescere, l'infanzia, sì, e l'adolescenza. Infanzia, basta vedere i bambini in giro, ma questo è un altro discorso, una volta se lo vuoi fare lo faccio volentieri. L'adolescenza si è profondamente ristretta, nel senso che questi ragazzi vivono a 14, a 15 anni come gli adulti. Il problema è che quando sei adolescente non sai chi sei, questa è proprio la caratteristica tipica di questa fase della vita. E noi che cosa abbiamo fatto? Noi da 10 anni, 15 anni, nutriamo i nostri figli di video violenti, videogiochi violenti, contenuti violenti, li nutriamo di solitudine, per cui invece che la famiglia, la loro famiglia, il gruppo in base a quei contenuti a cui appunto facevo riferimento, ti chiede l'iniziazione. Ti ricordi come succedeva, sì, ai, sì, tempi della mafia, della camorra negli anni 50? E l'iniziazione è mettersi un coltello in tasca, dopodiché questi nostri figli si trovano completamente senza punti di riferimento. Allora io penso che mettere adesso una norma che ti dice guarda, non credere di essere impunito perché hai 14 anni, noi naturalmente ti metteremo, diciamo così, sotto indagine, poi saranno i giudici che decideranno se sei incapace di intendere e di volere, però l'onere del fatto che tu sei incapace di intendere e di volere e quindi spessissimo sei manipolato da questi terribili criminali che usano questi ragazzi proprio perché non sono punibili, con questa nuova legge passa alla difesa. Allora, questo è in effetti un provvedimento molto scioccante, perché è qualcosa che davvero è molto difficile da accettare. Io penso che potrebbe essere provvisorio, penso che potrebbe liberare questi ragazzi dalla manipolazione dei criminali, perché a questo punto i criminali non possono più dire a loro tanto non ti succede nulla, ma penso che contemporaneamente, ecco perché dicevo necessario ma non sufficiente, noi dobbiamo creare un mondo di riferimento completamente diverso per questi ragazzi, perché quando sei adolescente tu non sei istintivamente portato al male, è l'opposto esatto, sei istintivamente portato al bene, all'andare d'accordo con le persone, ad aprirti agli altri, ad aprirti al mondo. Quindi noi dobbiamo costruire dei modelli, e non ci basta dire mandiamoli all'oratorio, perché con tutto devo dire il grande rispetto per il lavoro che fanno, certo, tanti sacerdoti, però insomma è di nuovo siamo negli anni 50, noi dobbiamo costruire dei nuovi modelli per i nostri figli, ma con i mezzi che loro usano. Quindi la prima cosa secondo me, e qui adesso mi dispiace perché tutti ti creerò un sacco di problemi a dirlo, ma io appartengo a tutta quella serie di persone che dicono dobbiamo eliminare i cellulari per i ragazzi più piccoli, perché il cellulare è un coltello, nel senso che è un'arma, però, e qui chiudo perché non ti voglio portare via troppo tempo, per eliminare i cellulari, come per esempio stanno facendo in molti paesi, grandi paesi dell'Europa, tu devi anche far capire ai genitori che devono smettere di usarli anche loro in quel modo compulsivo, perché non puoi togliere il cellulare a un adolescente se poi non riesce a parlare con i suoi genitori perché sono sempre attaccati al cellulare.
3: Chiaro,
4: quindi
3: chiaro.
4: Questa è la mia idea. Grazie.
3: Un caro saluto a Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice. Grazie davvero.
4: Grazie,
3: Lorenzo, dimmi, Lorenzo dalla regia, dimmi se posso mandare dei vocali oppure li sentiamo più tardi. Dimmi tutto. Li ascoltiamo dopo.

0: Allora, sto con voi ancora una decina di minuti, poi vado in ferie e ritorno con Italia No Limits da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 a settembre. Ma io vado in ferie, ma giornale radio non si ferma mai, e da lunedì dalle 17 alle 20 andrà in onda Summertime con Eri Garuti, che saluto e ho collegata. Buonasera Eri.
1: Ciao, grazie per questo lancio del programma che andrà in onda da lunedì.
0: Allora, raccontaci, cara Eri Garuti, Summertime dalle 17 alle 20 da lunedì prossimo qui su Giornale Radio, raccontaci cosa ascolteremo.
1: Ma intanto sono in buone mani, perché ci sarà sempre in redazione Matteo Respinti, credo anche Lorenzo Cappadone in regia, spero, comunque lo scopriremo lunedì, e poi sicuramente daremo grande spazio all'attualità, e quindi non ti posso dire fin d'ora che cosa ci sarà in scaletta lunedì, ovviamente, però ecco, cercheremo di trattare anche temi in parte più estivi, no? Nel senso che ad agosto anche i politici vanno in vacanza, quindi probabilmente ci sarà meno spazio per la politica e magari più spazio per le associazioni, la società civile, il terzo settore, o comunque tutti quegli argomenti che possiamo considerare di servizio, di utilità per i cittadini, temi a volte larghi, a volte ampi, su cui si potranno sempre esprimere gli ascoltatori con i loro messaggi WhatsApp, ma anche temi, diciamo, quotidiani a seconda dell'attualità, degli spunti, certo, che ci fornirà.
0: E allora sono sicuro che Eri Garuti farà un ottimo lavoro, e oltretutto anche perché, insomma, Eri Garuti fa parte della storia della radio e ne ha di esperienza, ma è anche furba, perché si è presa i migliori, si è presa Cappadone e Respinti, vuoi vedere che non sarà una bella trasmissione. Grazie Eri Garuti. Fatto,
1: diciamolo, sono furbissima.
0: Ecco, da lunedì quindi Summertime. Quindi
1: grazie.
0: Dimmi pure Eri. Grazie,
1: sì,
0: buon lavoro.
1: Volevo solo dire, tu che te ne intendi di politica, decisamente, magari metti una buona parola, perché ad agosto i politici non facciano, come dire, troppa confusione, ecco.
0: È sprecata questa buona parola, perché ci avviciniamo alle elezioni e ne faranno tanta. Grazie Eri Garuti,
1: infatti,
0: ciao.
1: Magari la farà da padrone anche nel programma da lunedì, lo vedremo, lo scopriremo, e spero che i tuoi ascoltatori abbiano voglia di seguirci anche da lunedì.
0: Ma
1: grazie
0: sicuro.
1: Ancora.
0: Grazie Eri Garuti, ascoltate da lunedì Summertime dalle 17 alle 20. Allora, io ho pochi minuti per ringraziare tutti gli ascoltatori, perché abbiamo fatto centinaia di puntate, 200 e quante? 200 e Matteo Respinti, quante sono le puntate?
2: 219, Roberto.
0: Ecco, 219 puntate, sono tante, siamo stati 3 ore insieme tutti i giorni, siamo cresciuti, e io devo ringraziare questo pubblico meraviglioso, come devo ringraziare questa squadra meravigliosa, perché cosa ho fatto? Ho portato via dal timone delle 20, facendolo montare in servizio un po' prima, il nostro Giorgio Berselli, perché voglio sentire anche Lorenzo Cappadone assieme a Matteo Respinti, che continuano a lavorare, giusto Cappadone?
3: No, io, cioè, se posso, dottor Poletti, vorrei andare in ferie dal 1° di agosto. Se posso, se lei mi dà l'autorizzazione, lo sa che io non faccio niente se non mi dà l'autorizzazione.
0: Non c'entro io, ti ha già prenotato Eri Garuti, quindi andrai in ferie ad agosto.
3: Sì, no, ad agosto sì, però la prima settimana la copro io, perché indirizzo anche, non lo so se il buon Berselli o altri. Insomma, la regia con Eri Garuti di Summertime, però la prima settimana, diciamo, faccio un po' di assestamento io, poi se posso, ripeto, se posso andare in ferie
0: poi
3: intanto saluto tutti gli ascoltatori, ragazzi, questa è la mia voce, sono il Cappadone, sono io.
0: Ecco, Cappadone, che tra l'altro con molta pazienza segue la regia dei programmi. Com'è lavorare con me, Cappadone? Puoi dire quello che vuoi, tanto mi faccio insultare con i WhatsApp, puoi farlo anche tu.
3: No, io non mi permetterei mai, cioè, ho la fortuna di lavorare con un grande professionista dell'informazione, un grande
0: giornalista.
3: Senti
0: la voce falsa.
3: No, no, no, okay, no, no. Cioè, è molto piacevole, soprattutto per adesso gli ascoltatori non sanno, ma tutti i retroscena che ci sono durante le trasmissioni, insomma, cerchiamo sempre, durante, dato che dobbiamo fare 3 ore di puntate, di fare insomma, di divertirci anche un po', no? Possiamo dirlo questo, direttore, nel senso che comunque durante
0: bene,
3: il fuori onda è divertente,
0: esatto,
3: col direttore.
0: Esatto, esatto. Se mandate in onda quelle parti sono rovinato, va bene.
3: Esatto.
0: Matteo Respinti invece, che mi ha coadiuvato in redazione proprio una colonna, e Matteo Respinti invece ad agosto sarà anche in onda, vuoi dire quando, come, perché? Soprattutto perché, Matteo?
2: Sarò in onda. Cappadone non mi ha dato il permesso delle ferie, quindi sarò qui e seguirò Eri Garuti e qualche altro programma.
0: E poi condurrai anche, no?
2: E condurrò la terza settimana di agosto insieme al collega Nicola Compagnone. E stiamo ancora rifinendo i dettagli del programma. Seguiremo anche noi l'attualità degli esteri, che chiaramente
0: sarete
2: anche...
0: la mattina, giusto?
2: Saremo la mattina.
0: Io vi seguirò, non tutta la puntata magari, ma a tratti, e coglierò tante informazioni grazie a Giornale Radio, a voi. Com'è lavorare con questa squadra Respinti?
2: Ma
0: Respinti
2: credo...
0: è noto per dire sempre la verità, ecco, mi preoccupa di più questa domanda fatta a Respinti piuttosto che a Cappadore, che è un falso patentato.
3: Non è vero.
2: No, è molto bello. Prima Lorenzo diceva che è un piacere lavorare con un grande professionista, apprezzo i suoi complimenti, sono sicuro si rivolgesse a me. Si riferisse a me.
3: certo, infatti parlavo di Respinti.
0: Va bene, quindi è diventata una trasmissione comica. Comunque io vi ringrazio sia Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti, perché hanno lavorato veramente tantissimo e mi sembrava giusto concedergli questo piccolo tributo, e poi la vita sarà piena di soddisfazioni per loro. Ci vediamo a settembre, ragazzi. Ciao Cappadone.
3: Ciao Roberto, ci vediamo a settembre, buone vacanze a tutti, anche gli ascoltatori se le faranno, speriamo, dai.
0: Ciao Respinti.
2: A settembre Roberto, a settembre.
0: Sì, però Giornale Radio resta sempre il sito www.giornaleradio.fm. Prima abbiamo parlato, fate il cambio che voglio sentire anche la voce di Berselli. Prima abbiamo parlato della programmazione estiva, la trovate in modo completo sul sito www.giornaleradio.fm, che è il punto di riferimento per tutti voi. Fatemi ringraziare ovviamente Domenico Zambarelli, tutta la sua squadra, l'editore e tutto, perché è stato il direttore Biacchesi, chiunque, perché è una grande famiglia questa di Giornale Radio, che mi ha fatto stare bene, e poi la radio libera di informare, ma anche libera di concedere ai propri conduttori, e ci saranno tante novità da settembre che vi racconteremo, libera di concedere ai propri conduttori una cosa fondamentale che non apprezzo: la libertà di dire quel che si vuole. Giorgio Berselli, ci sei? Sei pronto per il timone delle 20? Ah, ma non l'avete messo Berselli lì che mi può parlare? Mettetelo. Eccolo lì, si sente una porta sbattere, Berselli che corre al microfono.
4: Sì, sono pronto. Però
0: eccoci qua.
4: Sono abituato a stare di qua.
0: Sei di là dalla... Va bene, facciamo una delle tue battute o è meglio di no? Diciamo che è meglio di no, giusto?
4: Su cosa?
0: No, ben... Giorgio, no, che sto creando un mostro, perché è una specie di genio, però fa delle battute che poi vanno comprese. Grazie Giorgio Berselli, che va a fare la regia al timone delle 20 con Francesco Massardo. Grazie veramente a tutti voi, perché non è da tutti avere un pubblico così straordinario, e di questo vi ringrazio. Continuate a stare su Giornale Radio, ci sono un sacco di trasmissioni, un sacco di colleghi, un sacco di novità da settembre, per cui scaricatevi l'app anche al sole, al mare, vi scaricate l'app di Giornale Radio e ci ascoltate tutte le ore. Non prendete troppo sole e non prendete troppo sul serio una politica che magari vi vuole anche prendere in giro. Grazie a tutti e a settembre.
5: Il punto G di Giuliano Guidobardi.
6: Torna in onda il Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Pillole.
4: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
5: Protagonista di questo appuntamento è George Michael, all'anagrafe Georgios Kyriakos Panaitou, nato il 25 giugno del 1963 a Londra e deceduto il 25 dicembre 2016 a Goring-on-Thames, è stato un'icona della musica pop, soul e rhythm and blues britannica. Con oltre 110 milioni di dischi venduti, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale internazionale. George ha raggiunto la fama come membro del duo Wham insieme all'amico Andrew Ridgeley. Per esempio, con il loro inno natalizio Last Christmas hanno scalato le classifiche di tutto il mondo. Successivamente Michael ha intrapreso anche una carriera da solista, debuttando nel 1987 con l'album Faith, che gli ha valso 2 Grammy Award. George Michael ha anche segnato la storia dell'industria musicale con il suo passaggio record dalla Sony Music alla Virgin Records per la cifra senza precedenti di 100 milioni di dollari. Nonostante il successo straordinario, la vita personale di Michael è stata segnata da sfide e controversie. Nel 1998 ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità, diventando un attivista per i diritti LGBT e sostenendo la raccolta fondi per l'AIDS. Tuttavia la sua vita non è stata priva di ostacoli. Nel 1998 è stato arrestato per oscenità pubblica, seguito da problemi legati all'uso di droghe. Nel 2011 ha lottato contro una polmonite che lo ha portato al coma, ma è riuscito a riprendersi. Nonostante le sfide personali, Michael ha continuato a creare musica iconica, ritornando sulla scena musicale nel 2004 con l'album Patches. Nel 2014 ha registrato l'album Sinfonica durante il Sinfonica Tour, dimostrando il suo talento senza tempo. Oltre alla sua carriera musicale, Michael è stato anche un apprezzato attivista e filantropo. La sua eredità continua a vivere attraverso le sue opere di beneficenza e il suo impatto duraturo sulla cultura popolare. Ma fra poco entreremo più nei particolari della vita di questo grande artista.

Stiamo parlando di George Michael. Torniamo agli inizi. È nato il 25 giugno del 1963 a East Finchley, a Londra, Regno Unito, da genitori di origine greca. Il padre era Kriakos Panaitou e Leslie Angle Harrison, la madre. Ha due sorelle più grandi, Hyoda e Melanie. Fin dalla giovane età Michael ha mostrato un talento musicale precoce, imparando a suonare la chitarra e il pianoforte da autodidatta. La sua passione per la musica lo ha spinto a proseguire una carriera nel settore dell'intrattenimento. Da adolescente Michael frequentava la scuola di Bashing Meads, dove ha incontrato Andrew Ridgely, il suo futuro compagno nei Wham. Insieme hanno condiviso una passione per la musica pop e hanno formato appunto questo duo nel 1981. Il loro stile fresco e accattivante li ha resi rapidamente popolari nella scena musicale britannica degli anni 80. Il debutto discografico dei Wham è avvenuto nell'82 con l'album Fantastic, che ha generato una serie di singoli di successo, tra cui Young Guns, Go For It e Wanna Rap, Enjoy What You Do. Tuttavia è stata l'uscita del singolo Wake Me Up Before You Go Go nel 1984 che ha portato il duo alla ribalta internazionale. La canzone è diventata un successo globale, raggiungendo la vetta delle classifiche in numerosi paesi e contribuendo a definire il suono pop degli anni 80. Il successo del gruppo è proseguito con l'uscita dell'album Make It Big nello stesso anno, che ha prodotto altri singoli di successo come Freedom ed Everything She Wants. Il tour di supporto all'album ha incluso date in tutto il mondo, consolidando la popolarità del duo. Nel 1985 gli Wham hanno fatto la storia come primo gruppo occidentale a esibirsi in Cina, un evento che ha attirato l'attenzione mediatica internazionale e ha contribuito a rafforzare il loro status di superstar globali. Proprio questa esperienza ha ispirato la canzone Freedom, diventata uno degli inni del gruppo. Tuttavia, nonostante il loro enorme successo commerciale, gli Wham hanno iniziato a mostrare segni di tensione interna. Nel 1986 il duo ha annunciato il suo scioglimento con un concerto di addio al Wembley Stadium di Londra. L'evento, intitolato The Final, è stato un grande successo e ha segnato la fine di un'era per gli Wham. Dopo lo scioglimento del gruppo, George Michael avrebbe intrapreso la sua carriera da solista.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith. Siamo agli inizi della carriera solista di George Michael e il primo album, quello di debutto, Faith, pubblicato nell'87, che è diventato uno dei più grandi successi commerciali degli anni 80. L'album ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato premiato con 2 Grammy Award, inclusi Album of the Year e Best Male Pop Vocal Performance. Il successo è stato trainato da singoli come Faith, Father Figure o One More Try. Il suo stile musicale, che combinava elementi di pop, soul, rhythm and blues, ha catturato l'immaginazione del pubblico e ha confermato Michael come una delle voci più distintive della sua generazione. Ma tornando alle questioni con le case discografiche, ricordiamo quello che è successo proprio in quegli anni. Michael ha lottato non solo contro il peso della fama, ma proprio contro le pressioni dell'industria musicale. Nell'88 ha intentato una causa legale contro la Sony Music, la sua etichetta discografica, per liberarsi da un contratto che riteneva fosse ingiusto e limitante. La causa ha attirato l'attenzione dei media internazionali e ha evidenziato le sfide che molti artisti devono affrontare nel mondo della musica. Dopo questa battaglia legale prolungata, Michael ha ottenuto però la sua emancipazione dalla Sony Music nel 95. È stato un momento significativo nella sua carriera, che gli ha permesso di esplorare nuove direzioni creative e di assumere un maggior controllo sulla sua musica. Come dicevamo all'inizio, nel 1996 Michael ha firmato poi un contratto record con la Virgin Records per la cifra senza precedenti di 100 milioni di dollari, stabilendo un nuovo standard nell'industria musicale. L'accordo gli garantiva un maggior controllo creativo e una percentuale più alta sui profitti delle sue registrazioni. Il primo album di Michael con la Virgin Records, Older, pubblicato nel 96, è stato un successo critico e commerciale. L'album ha segnato una svolta nella sua carriera musicale, mostrando una maturità e una profondità emotiva che lo hanno differenziato dai suoi lavori precedenti. Singoli come Jesus to a Child e Fast Love hanno dimostrato la sua capacità di affrontare temi complessi e di toccare le corde emotive.

Dopo il successo di Older, Michael ha continuato a esplorare nuove direzioni musicali con il suo album successivo Songs for the Last Century, pubblicato nel 99. L'album ha presentato reinterpretazioni di classici del XX secolo, dimostrando la sua versatilità come interprete e la sua profonda comprensione della musica popolare. Negli anni 2000, Michael ha continuato a sfidare le convenzioni musicali con progetti innovativi e sperimentali. Nel 2004 ha pubblicato l'album Patience, il suo primo lavoro di materiale originale in 8 anni. L'album ha ricevuto recensioni positive dalla critica e ha confermato il suo status di artista influente e innovativo. Nel 2006 poi Michael ha continuato a esplorare ancora nuove direzioni con il suo album 25, una raccolta dei suoi più grandi successi da solista e dei suoi lavori con gli U.M. L'album, come dice lo stesso titolo, segna il suo 25esimo anniversario nell'industria musicale ed è stato accompagnato anche da un tour mondiale. Nel 2010 Michael pubblica un album sinfonica non fatto in studio, ma è una raccolta in pratica delle registrazioni dal vivo tratte dal suo tour europeo. L'album ha ricevuto elogi dalla critica e ha mostrato il suo talento senza tempo come interprete. Tuttavia il successo dell'album è stato offuscato dalle sfide personali di Michael, comprese le sue lotte con la salute fisica e mentale.

0: Siamo nel 2011. Michael è stato ricoverato in ospedale per una grave polmonite che lo ha tenuto in coma per diverse settimane. Il suo recupero è stato lungo e difficile, ma ha dimostrato la sua determinazione e la sua resilienza nell'affrontare le avversità. Dopo il suo recupero, Michael ha continuato a fare musica e esibirsi dal vivo, dimostrando il suo impegno e la sua passione per l'arte. Ma come già dicevamo all'inizio, nonostante i suoi successi professionali, Michael ha continuato in questi anni a lottare con problemi personali e legali. Nel 2013 è stato arrestato e condannato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dopo un incidente d'auto a Londra. L'incidente è stato un colpo per la sua reputazione e la sua immagine pubblica, ma ha anche evidenziato le sue battaglie personali e i suoi demoni interiori. Nel dicembre 2016 poi, George Michael è stato trovato morto nella sua casa a Goring-on-Thames, Oxfordshire, Regno Unito. Aveva soltanto 53 anni. La sua morte è stata attribuita a cause naturali, ma ha scosso il mondo della musica e ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan in tutto il mondo. Le sue canzoni rimarranno per sempre un tributo al suo talento e al suo spirito indomito. Ricordiamo naturalmente che oltre alla sua carriera musicale, George Michael è stato anche un attivista per i diritti umani e un filantropo impegnato. Ha sostenuto attivamente varie cause benefiche, compresa la lotta contro l'AIDS e il sostegno ai rifugiati e alle persone senza fissa dimora. Il suo impegno per il bene sociale e la giustizia ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Il suo lascito musicale e umanitario vivrà per sempre attraverso la sua musica, le sue opere di beneficenza e il suo impatto duraturo sulla cultura popolare. George Michael è stato e sarà sempre ricordato come uno dei più grandi talenti musicali del nostro tempo, il cui spirito e la cui musica continueranno sicuramente ad ispirare nuovi talenti nel futuro.
1: Ma con lo speciale I vinili che hanno fatto la storia torniamo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 6 e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Pillole,
6: speciale i vinili che hanno fatto la storia.
5: E rieccoci insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la seconda parte dei vinili che hanno fatto la storia, questo speciale che va in onda ogni mattina. Questa volta con un artista italiano nato il 9 dicembre 1950 a Napoli. Parlo di Alan Sorrenti. Nato da padre napoletano e madre gallese, ha trascorso gran parte della sua infanzia ad Aberystwyth in Galles. Ha iniziato la carriera nei primi anni 70 con lavori vicini al rock progressivo e sperimentale, infatti cominceremo da lì a raccontare la sua carriera. Fu influenzato dalla vocalità estrema di cantautori del tempo come Tim Buckley, Peter Emmill e Sean Phillips. Nel 1972 pubblicherà il suo primo album, di cui parleremo fra poco. A distanza di oltre 50 anni dal disco d'esordio, è davvero difficile oggi rendersi conto di quanto fosse innovativo Alan Sorrenti nel 1972. Eppure a quei tempi, per almeno 2 anni consecutivi, il cantante non scese a compromessi con nessuno, inventandosi uno stile canoro personalissimo ed emotivamente psichedelico. È stato certamente abilissimo anche dopo il secondo album, ma molto più nel vendersi che nel cesellare situazioni inedite. Probabilmente Sorrenti aveva capito prima di molti altri che il pop italiano non sarebbe durato a lungo, e comunque fu evidente sin dai tempi di Cittincello Buie che l'ambiente prog italiano cominciava a stargli stretto. Il movimento prog lo ricambiò con la stessa diffidenza e lui prese la strada dei Figli delle Stelle, che conosciamo tutti. In pratica accadde ad Alan semplicemente quello che accadde un po' a tutti in quel periodo. Si chiudeva un'era rivoluzionaria e se ne apriva un'altra di riflusso, in cui un disco come Aria, il suo primo album, non sarebbe stato più capito e certamente non attendibile commercialmente. Le case discografiche diventavano sempre meno sensibili all'innovazione e ciascun artista d'avanguardia doveva scegliere come reagire a tutto questo. Ciascuno, insomma, prese le sue decisioni e lui prese la sua. Ma partiamo proprio dal primo album, Aria. Ancora prima di far capolino sugli scaffali dei negozi, aveva attirato l'attenzione di pressoché tutta la critica nazionale.
7: Tutto ad un tratto sono entrato nel mondo di Alan. Ne ho avvertito il canto dolce, il pianto amaro delle ironie, delle favole moderne che ci riportano ai lontani e preziosi simbolismi, tutta la strana e suadente comunicativa universale.
5: Così scrisse Marco Ferranti sulla famosa rivista musicale del tempo Ciao 2001. La copertina di Aria è un quadro impressionista realizzato da Umberto e Fiorella Tedesco. Come fosse una vecchia foto accartocciata o un paesaggio riflesso sull'acqua, la copertina mostra lo stesso Sorrenti emergere a sinistra da un paesaggio naturale. Sono due i colori che dominano l'immagine, il nero e il blu. L'album, prodotto da Corrado Bacchelli e Bruno Tibaldi, fu registrato agli Europa Sonor di Parigi, ai Sonic Studios di Roma e agli Seed Studios di Vallarius sulla Costa Azzurra, con musicisti del calibro di Jean-Luc Ponty, il famoso violinista francese, Albert Prince e Tony Esposito, al meglio della sua capacità di improvvisazione. Come molti album dell'epoca, anche di grandi artisti internazionali, si divideva in due momenti distinti. Una lunga suite psichedelica che occupava i 20 minuti del primo lato dell'album e tre canzoni di media durata sulla facciata opposta che ci presentano il lato più cantautorale dell'artista. Il capolavoro sicuramente è la title track, la cui tensione melodica dura dall'inizio alla fine della suite. I testi, ermetici e dal sapore esistenzialista, come si usava molto in quel tempo scrivere, sono supportati da un canto le cui modulazioni sembrano essere esse stesse parte della sezione armonica. La magia in pratica Alan Sorrenti la faceva con la sua voce, non semplicemente limitata alla sua notevole estensione, ma anche allo straordinario uso delle accentuazioni che evocano di volta in volta situazioni cosmiche in stile Canterbury, per gli amanti del prog rock, altro luogo sacro di questo genere musicale. Le musiche sono arrangiate in modo tale da lasciare poi al canto il massimo spazio possibile, improvvisando per la maggior parte, ma contrappuntando anche con precisione vocalizzi melodici. Presuntuoso per molti critici, ma sicuramente geniale per altri, l'album lasciò tuttavia anche spazio ad ambienti più accessibili, come la ballata folk Vorrei incontrarti.

birthday. L'anno dopo Aria, nel 1973, uscì un nuovo album, dal titolo veramente particolare, come un vecchio incensiere all'alba di un villaggio deserto. Nessuno poté esimersi dal paragonarlo ovviamente al suo primo lavoro, confronti praticamente obbligatori quando lo stile del lavoro successivo non si discosta molto da quello precedente, ancora pop sperimentale, ancora ovviamente l'uso della voce in maniera molto particolare. Stessa discografica, la Amy Harvest, stesso produttore, identici nella struttura formale, una suite da un lato e canzoni dall'altro, e ambedue album supportati da ospiti prestigiosi. Di fatto era evidente che l'Harvest avesse investito molto sul personaggio Sorrenti e non a caso questa volta gli mise a disposizione veramente dei turnisti eccezionali, forse anche troppi, al punto di relegare spesso la personalità di Alan in secondo piano. C'erano Francis Monkman, all'epoca nei Carved Air, altro gruppo mitico di quegli anni, David Jackson The Van der Graaf Generator, il famoso jazzista Ron Matheson, la violinista d'avanguardia Talia Marcus, collaboratrice di Van Morrison, e poi c'erano anche Pavarotti, Lamonte Young, Ornette Coleman e poi l'immancabile e fido Tony Esposito alle percussioni. Insomma, alla resa dei conti, questo secondo album non restituì neppure lontanamente quella rinnovata magia che tutti si aspettavano, tutti, inclusa la Harvest, la discografica, che probabilmente consigliò ad Alan di frequentare più assiduamente l'ambiente funk americano, cosa che lui fece immediatamente. In più, c'è da considerare che tra il 1972 e il 73 una larga fetta di pubblico, così come l'intero movimento del prog italiano, erano profondamente cambiati.

Siamo nella nuova fase della vita musicale di Alan Sorrenti che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Siamo al terzo album, che segna però un dichiarato periodo di crisi. In Ma tu mi ascolti, Alan Sorrenti canta queste parole: ora sai che non sono forte, ora sai che ho paura di vivere, era inverno inoltrato quando hanno cercato di farmi dimenticare di me stesso e io mi sono perso. Ottenne comunque un discreto successo con una reinterpretazione personale di un classico della canzone napoletana che abbiamo citato prima, ovvero Dici d'Incello Vuoie, pubblicato anche come singolo. Raggiunge una vasta notorietà solo effettuando un completo cambiamento di rotta musicale, virando bruscamente verso la dance, una dance secondo alcuni raffinata e con arrangiamenti superbi, secondo altri si tratta invece di una svolta desolante. Difficile mettere d'accordo tutti nella musica. Gli album Figli delle Stelle del 77 e quello successivo Los Angeles New York del 1979 contengono due dei suoi più grandi successi commerciali, ovvero Figli delle Stelle e Tu sei l'unica donna per me, incisa anche in lingua inglese, che gli fece vincere il Festival Bar e che è stato il 45 giri più venduto nel 1979 in Italia.

I musicisti statunitensi coinvolti nella realizzazione dei due album sono nomi piuttosto importanti, da Jay Graydon a quelli che insieme sarebbero poi diventati i Toto. Nel 1980 ha rappresentato l'Italia all'Eurofestival con Non so che darei, finita sesta, che divenne un successo sia in Italia che in tutta Europa.

Ha continuato a pubblicare nuovi album, tuttavia senza più ottenere il successo di vendite che ebbe sul finire degli anni 70. Nel 1988 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano Come per miracolo. Nel 92 ha pubblicato l'album Radici, una raccolta con due inediti e brani riarrangiati in cui parteciparono come session man artisti come James Senese, Tony Esposito e Phil Manzanera. È proprio da quest'album che stiamo ascoltando i vari estratti. Nel 1997 poi è la volta di Miami, antologia che segna il ritorno alla casa discografica EMI e che contiene molti dei suoi successi in versione originale e alcuni nuovi brani. Ma non solo di musica si parla con Alan Sorrenti, perché ha avuto una vita privata molto burrascosa, culminata addirittura con un arresto dopo una lunga relazione con la modella americana Toni Lee Kirkland. Siamo nel 1983. La sua compagna lo sorprende nella sua villa di Morlupo in compagnia di un'altra donna, la svedese Anna Kirsten. Ne scaturisce una lite che degenera tanto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Sorrenti viene arrestato e oltretutto presso la sua abitazione vengono ritrovate anche piccole quantità di eroina. L'arresto e tutte le complicazioni della sua vita privata non fermano di certo la carriera del cantante. Alan torna in pista nel 1987 con un nuovo album, Bonno Sokubo Dai, una frase giapponese, con cui partecipa anche al Festival di Sanremo. Da qui ancora altre pubblicazioni tra album, singoli e varie ospitate televisive. A maggio del 2019 lo rivediamo in televisione ospite a Domenica Inn, condotta da Mara Venier, in cui celebra i 40 anni della sua famosissima canzone Tu sei l'unica donna per me. Due anni dopo è uno dei protagonisti della serata evento Arena Suzuki 60-70-80 nell'Arena di Verona condotta da Amadeus.

0: storia veramente particolare quella di Alan Sorrenti, soprattutto gli esordi. Negli anni d'oro del progressive rock italiano, un giovanissimo cantautore napoletano sforna dal nulla un disco aulico e innovativo al tempo stesso. Quell'album del 72, Aria, sarà un faro per artisti come Franco Battiato, Ivano Fossati, Angelo Branduardi. In parte quest'album rivoluzionerà il rock italiano, obiettivo non certo premeditato dal suo autore, destinato ad essere trascinato, come abbiamo raccontato, dai discografici al successo facile con la disco pop italiana. Una piccola curiosità: lo stesso Battiato lo attaccherà tra le righe della sua canzone Bandiera Bianca per essersi venduto al dio denaro. E questo vi fa capire come un artista grande come Franco Battiato stimasse Alan Sorrenti proprio per i suoi primi lavori. E anche questa volta spero di avervi incuriosito un po' per poter andare a fare delle vostre ricerche su questo artista, andando magari, che so io, su Spotify per andare ad ascoltare qualcosa della sua discografia, soprattutto appunto degli esordi, per cercare di capire quello che vi ho raccontato e capire il periodo in cui è uscito e qual era la musica che affascinava tantissimo i giovani degli anni 70. E qui chiudiamo anche questo nuovo speciale I vinili che hanno fatto la storia. Appuntamento al prossimo weekend.
1: Tutti ne parlano.
2: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
1: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 7:02.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca: presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei due poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
8: Eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate.

questo fine settimana ci porta verso una delle diverse isole ribelli al mondo, quella però forse più scolpita anche nell'immaginario collettivo. Cuba, l'isola dei Caraibi, a due passi dagli Stati Uniti, con un'idea del mondo, della storia e dell'economia diametralmente opposta. Perché? Perché il 26 di luglio è la data in cui ebbe inizio in qualche modo la rivoluzione cubana, ed è una data ancora oggi scolpita nell'immaginario collettivo di Cuba, soprattutto per la storia del movimento del 26 di luglio, il movimento rivoluzionario che vi è associato. E allora sarà un viaggio come sempre nella storia, ma anche nella curiosità del presente, perché Cuba vive giorni complicati da un punto di vista economico e geopolitico. Ci occuperemo anche di quello. Siamo pronti a partire, ma a partire anche dalla nostra musica, il primo pezzo da ascoltare insieme in questa puntata di Mappamondo, e poi rientriamo.

Ed eccoci ancora insieme nel weekend di Giornale Radio. Questa è Mappa Mondo, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, e allora siamo pronti a cominciare. È il weekend del 26 di luglio e io vi voglio portare a Santiago de Cuba, il 26 di luglio del 1953, un lunedì di carnevale, peraltro l'aria ancora calda della festa delle notti precedenti, le strade semivuote e pochi soldati di guardia con gli occhi pesanti. Nessuno infatti immaginava che quella mattina potesse diventare una delle pagine più importanti della storia latinoamericana del Novecento. Per capire cosa accadde quel giorno, come sempre facciamo qui su Mappamondo, bisogna fare un piccolo passo indietro. Cuba all'inizio degli anni 50 viveva sotto il governo di Fulgencio Batista, salito al potere con un colpo di Stato nel 1952, un potere autoritario, corrotto, sostenuto da interessi economici statunitensi, che aveva soffocato ogni prospettiva di cambiamento democratico nell'isola. In questo clima, un giovane avvocato

0: di 26 anni di cui avrete sentito parlare, tale Fidel Castro, insieme al fratello Raul e a un gruppo di circa 160 ragazzi e ragazze, decide che è il momento di agire. Un piano, e oggi ne parleremo, tanto audace quanto rischioso: attaccare la caserma Moncada, proprio a Santiago de Cuba, la seconda più grande guarnigione militare del paese, e poi contemporaneamente assaltarne un'altra, a Bayamo. Un obiettivo, come vedremo, non militare in senso stretto, ma un obiettivo anche simbolico: impadronirsi delle armi, come i francesi alla Bastiglia, lanciare un appello alla rivolta popolare e da lì accendere una scintilla. Ebbene, alle 5:30 del mattino questi giovani si confondono con i soldati vestendosi con divise dell'esercito e poi scatenano il parapiglia. Un attacco in realtà fallito, ma quel che accadrà dopo segnerà la storia. Ve lo racconteremo: la repressione di Batista e l'inizio della rivoluzione. Il 26 di luglio è una data scolpita nella storia di Cuba anche per la nascita appunto di un movimento, il movimento 26 de julio, il movimento del 26 di luglio. Di cosa si tratta? Ce lo racconta il nostro Roberto Frangipane, che ha preparato il primo contributo di giornata che andiamo ad ascoltare. E allora vai Roberto, partiamo col tuo racconto.
1: Quella che vi sto per raccontare è la storia di un'organizzazione rivoluzionaria di tutti gli uomini umili e che agisce in favore degli umili. Così almeno la definiva il suo leader Massimo, un giovane studente universitario di nome Fidel Alejandro Castro Ruz, nella lunga autoarringa pronunciata davanti ai giudici dopo l'assalto alla caserma Moncada, convenzionalmente indicato dagli storici come l'alba della rivoluzione cubana. Al suo debutto, il Movimento 26 Luglio, così viene sin da subito ribattezzata la nuova formazione, è un'associazione politica nazionalista e antiimperialista. Né apertamente comunista, pur avendo una componente che si proclama tale, né men che meno filosovietica. Appena 4 mesi dopo aver preso il potere, la notte di Capodanno del 1959, Castro tenterà un'eroica visita negli Stati Uniti per rassicurare l'amministrazione americana. Invano. A Washington preoccupano in particolare i propositi collettivisti del movimento, che promette di smantellare la lobby della canna da zucchero che ha tenuto in piedi un dittatore corrotto e megalomane come Fulgencio Batista. Ma a Castro appare subito chiaro che neanche una foglia si muoverà a Cuba senza usare la forza. E così nel giro di qualche settimana il leader Massimo e i suoi compagni, fra cui spicca alle origini anche un'eroica figura femminile, Melba Hernandez, organizzano una cellula paramilitare, l'Ejército Rebelde. L'obiettivo è impadronirsi del quartel, la caserma della Moncada e del cartelito di Bayamo, prendere possesso delle armi lì contenute e da lì lanciare l'assalto al regime di Batista, che nel frattempo si è autoproclamato presidente dopo il golpe con il quale ha deposto il suo predecessore Carlos Ocarras. A frenare l'impetuoso successo dei primi mesi furono, neanche a dirlo, le conseguenze amare della disorganizzazione e della poca comunicazione fra le parti. Per le 2 notti successive, l'esercito di Battista si lascia andare a quella che è, a tutti gli effetti, la legge della giungla, massacrando chiunque capiti sotto tiro. Forse non tutti sapevano che, grazie al carisma di Fidel e dei suoi indimenticabili compagni di lotta, a partire da Ernesto Guevara della Serna, detto El Che, l'iniziale fermento della Moncada sarebbe diventato di lì a poco il motore di un impeto rivoluzionario destinato a lasciare il segno. E a te la linea, Francesco.
0: E grazie ovviamente a Roberto Frangipane, ma torneremo più avanti da te, nella seconda parte torneremo verso i giorni nostri. Noi tra poco ripartiamo con la storia, ma vale la pena ricordarlo, insomma, da allora, da quella data che ci ha appena raccontato Roberto Frangipane, il 26 di luglio non è solo la data di un attacco fallito, ma è il giorno simbolico della nascita della rivoluzione, una vera e propria festa nazionale, la Dia della Rebeldia Nacional, il giorno della ribellione nazionale, che è una data che racconta molto del paese e dell'isola, il peso della memoria storica, anche il modo in cui una sconfitta militare si può trasformare in una vittoria politica e quanto profondamente la rivoluzione del 59 poi abbia plasmato l'identità nazionale cubana per i decenni successivi. Chissà ancora fino a quanto qualcuno, a quando qualcuno si potrebbe domandare. Come ogni evento storico, resta anche un tema di lettura diversa a seconda dal modo in cui lo si guardi. Oggi daremo una lettura il più possibile aderente ai fatti storici. Per alcuni però questa è la data fondativa di una lotta di liberazione contro un regime corrotto appoggiato da Washington, per altri l'inizio altrettanto simbolico di un potere che si sarebbe poi consolidato in forma autoritaria. Sono letture che convivono ancora oggi dentro e fuori Cuba e che richiederebbero ben altro tempo per essere sviscerate. Noi tra poco ripartiamo dal racconto storico di cosa ha significato la rivoluzione cubana, lo facciamo dopo aver ascoltato un altro pezzo insieme, quindi come sempre un po' di musica e poi rientriamo qui con Mappamondo.

0: E allora eccoci qua all'interno di Mappamondo, la puntata di quest'oggi appunto dedicata al 26 di luglio, che in questo weekend a Cuba ha un sapore chiaramente un po' diverso. Entreremo poi più avanti nei dettagli di come oggi, ecco, Cuba viva questa data in un periodo non semplice, ma ripartiamo anche come sempre riavvolgendo il nastro. Il 26 luglio del 1953 il gruppo di giovani rivoluzionari guidati da Fidel Castro attaccò le caserme Moncada a Santiago de Cuba e segnò in qualche modo l'inizio della lotta contro la dittatura di Fulgencio Batista, e poi da lì sarebbero successe parecchie cose che sono finite in film, libri e canzoni, parecchie canzoni tra l'altro. In collegamento con noi allora per affrontare questo percorso e approfondirlo il professor Loris Zanatta, è professore ordinario di storia e istituzioni dell'America Latina presso l'Università di Bologna, ha scritto per il Foglio, per il Corriere della Sera e per il Messaggero e collabora regolarmente come editorialista con due tra i principali quotidiani argentini, il Clarín e la Nación, e anche senior advisor per l'ISPI e commentatore per Radio Mitre. Professore, intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, le chiedo insomma, la storia a volte segue dei percorsi prevedibili, il caso di Cuba in qualche modo fu una grande eccezione, fu veramente la rivoluzione anche nel senso più come dire letterale della parola, qualcosa che cambiò da un giorno all'altro anche contro diciamo quello che si poteva intuire, o è un po' anche il mito che in qualche modo poi il castrismo ha voluto narrarci nel corso degli anni, dei decenni?
1: Sì, c'è molta mitologia sulla rivoluzione cubana, come su tutti i movimenti rivoluzionari. È una rivoluzione durata ben 6 anni, perché in realtà poi il successo rivoluzionario si compì molto tempo dopo l'assalto al Moncada, cioè il 1 gennaio del 1959. La mitologia sta fin nelle origini, perché in qualche modo l'assalto al Moncada oggi noi lo definiremmo un attacco suicida, cioè era un attacco che non aveva nessuna possibilità di successo militare. L'obiettivo di Fidel Castro era quello di, come dire, rompere il clima tutto sommato placido che esisteva a Cuba nel 1953, nonostante il colpo di Stato di Fulgencio Batista. Voleva convincere il paese che bisognava sollevarsi, e quindi, come poi i militanti del suo movimento nelle loro memorie hanno scritto, i primi a sparare fummo noi, e cioè l'assalto al Moncada fu un modo per così chiamare alle armi, non dico la popolazione, ma certo i militanti rivoluzionari. E non solo questo, fu anche, non dimentichiamo che Fidel Castro era un uomo formato dai gesuiti, era cresciuto coi gesuiti, non è che aveva studiato dai gesuiti, aveva vissuto coi gesuiti per tutta la sua gioventù, era un uomo profondamente formato dalla visione messianica, millenarista, escatologica del cattolicesimo più integralista, e quindi lui lo disse chiaramente: la rivoluzione ha bisogno di martiri, ed effettivamente ebbe quello che voleva, i martiri, perché ripeto, dal punto di vista militare assaltare la più grande caserma di Cuba era un nonsense, e lui lo sapeva perfettamente. In un primo momento la reazione dell'opinione pubblica fu fu contro il suo movimento, fu contro perché questi rivoluzionari, di cui nessuno aveva nozione, che per di più erano tutti bianchi di origine spagnola, di ceto medio o istruiti e addirittura di famiglie ricche, come era il caso di Fidel Castro e del fratello, assaltarono una caserma, e nell'assalto morirono molti soldati della caserma, e i soldati erano figli di contadini, gente che faceva il servizio militare in quella caserma, spesso mulatti o neri. Quindi la prima reazione dell'opinione pubblica fu decisamente contro il movimento rivoluzionario, se non che il governo di Batista reagì, e probabilmente Fidel Castro aveva cinicamente scommesso su questa reazione e non si sbagliò, conosceva i suoi polli, come si dice, perché il regime reagì nel più brutale dei modi e quindi trucidando a sangue freddo i guerriglieri presi prigionieri, e questo spostò la simpatia dell'opinione pubblica verso il movimento rivoluzionario. Quindi il successo non fu un successo militare, fu un successo politico e simbolico, e d'altronde tutta la rivoluzione cubana è un successo non militare. Dal punto di vista militare la rivoluzione cubana è ben poca cosa, un successo politico di Fidel Castro.
0: E soprattutto comunicativo, mi verrebbe da dire, perché poi appunto questa data che lei ci dice, insomma, da un punto di vista militare non sarebbe un niente di che, creò un movimento associato che poi riunì, insomma, figure chiave della rivoluzione e del castrismo più avanti. Insomma, molti trovano una sorta di paragone con la Easter Rising, la rivoluzione di Pasqua, che fu la data simbolo dell'inizio della guerra di indipendenza poi in Irlanda, ma fu un totale fallimento militare. Ancora oggi è questo, lei crede, l'apparato che a Cuba funziona meglio, quello comunicativo, il fatto che ancora oggi però il 26 di luglio, magari in maniera non del tutto arbitraria, viene comunque considerata una data fondativa del paese, o anche da un punto di vista comunicativo qualcosa sta iniziando a scricchiolare?
1: Ah, oddio, oggi la situazione, ma non da oggi, da tantissimo tempo, è completamente cambiata. Certo, noi dobbiamo pensare che dal 1959 ad oggi, quindi stiamo parlando di quasi 70 anni, il regime nato dalla rivoluzione ha avuto il monopolio di tutto. E quando dico di tutto. E quindi il monopolio dell'informazione, il monopolio dell'istruzione, il monopolio quindi della scuola, della sanità, dell'economia, di tutto, e quindi ha compiuto un'opera di indottrinamento ossessiva, come diceva Fidel Castro, parole sue testuali: nelle scuole borghesi si insegna di tutto ed è un gran casino, nelle scuole di Cuba si insegna solo la verità. E la verità era ovviamente la versione ufficiale della storia cubana, quindi, che ne so, il discorso di Fidel Castro con cui si difese al processo proprio per i fatti del Moncada divenne per decenni e decenni una lettura obbligatoria per tutti i bambini cubani, e quindi ha ricostruito una storia che è funzionale alla conservazione del potere, ma veramente di quelle gesta non rimane pressoché nulla. Rimane il nazionalismo in molti cubani, certo, perché la rivoluzione cubana è essenzialmente una rivoluzione nazionalista. Fidel Castro era un nazional cattolico, cioè il marxismo-leninismo era una patina assolutamente leggera su di lui, tant'è vero che poi il marxismo-leninismo è caduto, ma il nazional cattolicesimo cubano è ancora in piedi. Ma di quella mistica a Cuba, dove sostanzialmente la rivoluzione ha fallito su tutti i piani, rimane ben poco, salvo l'indottrinamento. E non direi che la comunicazione è l'aspetto in cui la rivoluzione è più efficiente. L'aspetto in cui la rivoluzione è più efficiente, e questo glielo riconoscono ovunque nel mondo, sono i servizi segreti, non a caso, perché è un regime totalitario in cui ogni singola persona, ogni singolo isolato, ogni singolo villaggio è controllato dall'apparato del partito. Quello è veramente ciò in cui Cuba ha avuto un grande successo, tant'è vero che poi lo ha esportato. Per esempio, i servizi segreti venezuelani sono organizzati erano fino a pochi giorni fa, mesi fa, come sappiamo, organizzati dai servizi segreti cubani.
0: Eh sì, questo è poi, cioè, il ruolo, come dire, di chi fu all'esterno, ci diceva prima, insomma, della repressione di Battista prima, che in qualche modo facilitò, ecco, la crescita di consensi per Castro qualcuno potrebbe dire che alcune reazioni americane nel corso degli anni, e chissà, magari anche in questi giorni, stanno facendo paradossalmente un po' lo stesso favore, ma il resto rischia di essere storia che ci scorre, diciamo, mentre la narriamo. Io ci tengo, insomma, prima di proseguire poi andare nella seconda parte ad affrontare anche temi legati all'attualità e a come Cuba stia vivendo queste giornate che dovrebbero essere sì di festeggiamento, ma sono anche di grande preoccupazione, ci tengo appunto a ringraziare il professor Loris Zanatta per averci portato indietro nel tempo e essere stato a nostra disposizione per questa puntata di Mappamondo. Professore, grazie per essere con noi e a presto.
1: Grazie a lei, buon proseguimento.
0: E allora noi ci fermiamo solo per qualche istante, ma rimanete con noi, torniamo tra pochissimo qui su Mappamondo nel cuore del weekend su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 7:32.
11: Guidare informati. Guidare informati.
12: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Giornale Radio.
11: Meteo.
13: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme per la seconda parte di questa puntata di Mappamondo. Ovviamente ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Vi ricordo anche che se vi siete persi la prima parte o se volete riascoltare le nostre puntate, potete andare sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, e trovate tutti i nostri programmi. Ma per quanto riguarda Mappamondo, siamo anche in formato podcast con le nostre interviste in giro per il pianeta. Andate su tutte le piattaforme, date un'occhiata anche al nostro canale YouTube, insomma sempre ben attrezzato per trovare tutti i nostri approfondimenti. E allora ripartiamo, il tema di questa puntata è Cuba nel weekend del 26 di luglio, della giornata in cui si è creato il mito della rivoluzione cubana. Abbiamo già parlato e parleremo ancora evidentemente di Fidel Castro, ma riavvolgiamo il nastro anche sull'altro grande protagonista, il volto della rivoluzione, Ernesto il Che Guevara, diventato poi un icona tra le più riprodotte del Novecento, su magliette, murales, poster, davvero in ogni angolo del pianeta. Per quanto riguarda Cuba, non è il suo paese nativo, ma è un paese che lo ha adottato e che lui ha contribuito a liberare, e che oggi lo ricorda in maniera dunque molto diversa dal modo forse un po' pop con cui Che Guevara viene omaggiato in giro per il resto del mondo. Ernesto Guevara de la Serna nasce in Argentina nel 1928 in una famiglia borghese, diventa medico, ma poi parte per un lungo viaggio in moto attraverso il Sud America a trasformare la sua visione del mondo, mettendolo di fronte alla povertà e le disuguaglianze del continente. In Messico incontrerà Fidel Castro e il gruppo di esuli cubani che si preparavano a tornare sull'isola proprio per rovesciare Batista, come vi abbiamo raccontato poco fa. Guevara si unisce a loro, sbarca nel 56 con la spedizione del Granma e nei due anni successivi diventa uno dei comandanti più abili e spietati della guerriglia sulla Sierra Maestra, guadagnandosi qui il grado di comandante che lo accompagnerà per tutta la vita, il primo assegnato da Castro durante la rivoluzione. E poi dopo il trionfo del 59 il Che diventerà figura centrale del nuovo governo, dirigendo la riforma agraria, guidando la Banca Nazionale e poi il Ministero dell'Industria. Nel 65 lascerà Cuba per portare la rivoluzione altrove, prima in Congo, poi in Bolivia, dove verrà catturato e ucciso con l'appoggio della CIA dall'esercito boliviano nell'ottobre del 67, a 39 anni. Da quel momento Cuba comincia un lungo lavoro di costruzione della memoria del Che, un processo che si intreccia strettamente con la costruzione dell'identità rivoluzionaria del paese stesso. Il primo grande momento pubblico il 1997, quando i resti del Che ritrovati in Bolivia vengono rimpatriati e sepolti a Santa Clara, la città dove nel 1958 aveva guidato la battaglia decisiva che aprì la strada al crollo del regime di Batista. Se vi capita di andare a Cuba, ma di turismo parleremo più avanti, a Santa Clara oggi sorge il complesso monumentale Ernesto Che Guevara, un mausoleo vero e proprio con una statua imponente di 7 metri che lo ritrae in tenuta militare. È un museo con effetti personali, lettere, fotografie, ma anche la cripta dove riposano i suoi resti insieme a quelli di altri guerriglieri caduti in Bolivia, ed è davvero meta di pellegrinaggio civile tra i più importanti dell'isola, ma del mondo intero, direi. La memoria del Che a Cuba ovviamente non è solo nei monumenti, ma è capillare, pensata soprattutto per le nuove generazioni. Nelle scuole cubane i bambini più piccoli, quelli delle elementari, sono chiamati ancora oggi pioneros e ripetono un motto che li accompagna fin dall'infanzia: pioneros por el comunismo seremo come il CE, saremo come il CE. Forse questo ci dice più di tutto il resto. Il volto del CE lo trovate ovunque, a Cuba, sulla facciata del Ministero dell'Interno a La Habana, in Plaza de la Revolución, dove campeggia l'enorme scultura in metallo con il suo profilo e la scritta "Hasta la victoria siempre", fino alla vittoria sempre, una delle sue frasi più celebri. Insomma, è un personaggio non cubano, ma forse al tempo stesso il più cubano di tutti. Noi ripartiamo dalla musica, un altro pezzo da ascoltare insieme, poi una nuova intervista, perché ci proiettiamo nella Cuba di oggi. Il ricordo del CE è un po' sbiadito, non altrettanto le minacce di Donald Trump.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, la nostra puntata di Mappamondo dedicata al racconto di Cuba nel weekend, diciamo così, che si porta dietro il 26 luglio con il relativo movimento e soprattutto con la relativa celebrazione nell'isola, ma come dire, non possiamo esimerci dal dare anche un giudizio di quel che sta accadendo negli ultimi mesi, per così dire, a Cuba, finita nel mirino di Donald Trump, alle prese con una crisi economica probabilmente senza precedenti, in cui insomma forse anche i fili del castrismo stanno iniziando a sfaldarsi. In collegamento con noi Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore, esperto proprio di politica e storia dell'America Latina. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi tutti.
0: Ecco, insomma, di Cuba ormai si torna a parlare con una certa frequenza e lo si fa praticamente al ritmo voluto da Donald Trump, che quando trova tempo, e lo trova piuttosto spesso, parla dell'isola quasi davvero come un 51esimo stato americano. In questo caso Donald Trump verrebbe da dire non si inventa nulla. Perché il discorso torna però in auge in questi giorni e soprattutto qualcosa è diverso rispetto alle tante minacce arrivate anche in passato?
1: Sì, ora siamo in una situazione a Cuba effettivamente emergenziale e le minacce di Donald Trump arrivano dopo che le forniture di petrolio dal Venezuela sono state sospese ormai da quasi 7 mesi, dai primi giorni di gennaio, e quindi Cuba sta vivendo una situazione di crisi energetica ormai trascolorata in crisi alimentare, quindi è un momento di particolare gravità per il governo cubano e per i 10 milioni di cubani.
0: Ecco, in tutto questo noi abbiamo scelto, come dire, una data che è diventata un po' il simbolo, anche in gran parte costruito nel corso dei decenni, del mito di Cuba che si oppone all'imperialismo americano. Poi, come dire, ci sono gli aspetti concreti, quello di un governo che comunque controlla in maniera maniacale, ecco, i dissidenti, e poi soprattutto quello che ci stavi raccontando, il fatto che è un'isola sotto embargo che inizia a sentire la pressione sul collo. Il 26 di luglio perde un po' della sua magia in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni?
1: Sì, perde un po' della sua magia, questo è vero, perché Cuba va ricordato nei primi anni della rivoluzione che è iniziata nel 1959 ha avuto nei primi anni dei risultati sorprendenti, quindi il tasso di analfabetismo secondo fonti autorevoli quali i rapporti delle Nazioni Unite, i tassi, dicevo, di analfabetismo sono crollati a zero, alcune malattie endemiche sono scomparse, la scolarizzazione ha iniziato a funzionare molto bene e il welfare, quindi stiamo parlando di prevalentemente di pensioni, di scolarità, di sanità, ecco, era tutto funzionante. E negli anni successivi poi piano piano questi successi nei decenni successivi si sono sgretolati o quantomeno fortemente ridimensionati, e quindi ciò che erano i successi a parere della comunità internazionale, in modo, diciamo, pure condiviso, sono stati poi via via meno evidenti. Quindi, anche se va ricordato che rispetto ad altri paesi centroamericani la situazione, se si esclude questi ultimi mesi drammatici, continuava ad essere accettabile, quantomeno, ecco, rispetto ad altri paesi centroamericani in forte difficoltà, stiamo parlando di Honduras, di Nicaragua, di Salvador, quindi ecco, Cuba aveva mantenuto una sua capacità di resistenza, ora effettivamente la situazione è piuttosto grave e per certi versi degenerata.
0: Ecco, l'abbiamo già nominata ed è quasi impossibile non valutare Cuba oggi all'occhio di quello che è successo in Venezuela, altro paese che conosci ovviamente molto bene. Ci si domanda se appunto Donald Trump vorrà replicare, tra virgolette, l'esperimento, chiamiamolo così, venezuelano. Lì l'idea è stata quella di non smantellare il regime, ma di trovare un'ala, diciamo, del madurismo che fosse disponibile a trattare. Sarà altrettanto facile a Cuba per quelle che sono le tue sensazioni? È un banco di prova quello del regime, che si può misurare anche in questo modo, insomma i punti di contatto tra il castrismo e lo chavismo, il madurismo ci sono, ma ci sono anche tutte le differenze del caso.
1: Esatto, ci sono molte differenze del caso, perché l'operazione, il blitz che è stato fatto dai Marines nella camera da letto di Maduro, quindi con il rapimento, effettivamente va chiamato così, la cattura e poi la sua deportazione negli Stati Uniti, Trump ha giudicato il petrolio venezuelano, era questa poi la cosa che a lui interessava di più, e tanto che ora questi grandi giacimenti poi al momento sono ormai nelle compagnie petrolifere americane. Ecco, questo a Cuba non c'è di petrolio, ce n'è pochissimo e non è certamente l'obiettivo dell'intervento, se ci sarà, degli Stati Uniti. Quindi questa è già una prima grandissima differenza. Dopodiché
0: è una buona o una cattiva notizia per Cuba questa, il fatto che non ci sia il petrolio?
1: Diciamo, perché è una buona notizia, perché di certo non ci sono risorse su cui gli Stati Uniti vogliono arrivare prima, come hanno fatto, come vorrebbero fare in Groenlandia, come vorrebbero fare in altri, in Iran, insomma, aggiudicarsi delle risorse o quantomeno una fetta della torta. Ecco, questo a Cuba non avviene, non c'è questa necessità, questa voglia di Trump di governarne le risorse energetiche. Tuttavia ci sono delle pressioni politiche, perché l'elettorato della Florida continua a essere pesantemente anticastrista, Miguel Díaz-Canel, il nuovo presidente, nuovo, ormai ha più di 60 anni pure lui, però ecco, questa è una differenza evidente, non ci sono risorse su cui accanirsi, da espropriare. Al tempo stesso non c'è un'opposizione a Cuba riconoscibile, forte e chiara come era invece l'opposizione in Venezuela. E questo è un altro fattore di differenza che ne marca un distinguo rilevante, perché in Venezuela esiste un'opposizione organizzata, a Cuba direi di no, molto esigua, è stata forse in qualche modo negli ultimi anni si è cercato di alimentare, di dare dei fondi a questa opposizione affinché si rafforzasse, ma l'operazione non è andata molto bene. Quindi è la seconda differenza forte tra Cuba e Venezuela. Quello che poi si potrà verificare è come dire, la possibilità di attuazione di queste riforme che a Cuba sono state annunciate, ma che per ora non hanno avuto grande risonanza.
0: Ecco, chiaro che poi l'ultimo discorso che si può fare è anche relativo al fatto che Cuba ha avuto nel corso dei decenni dei buoni amici, diciamo così, che hanno contribuito notevolmente, ecco, a sostenerla politicamente ed economicamente. Abbiamo già detto del Venezuela, però poi ci sono anche le ex grandi potenze, verrebbe da dire così, si guardava soprattutto l'Unione Sovietica, ma poi ancora la Russia, e lì può valere il discorso fatto per il Venezuela, ma anche in qualche modo per la Siria o per l'Iran. L'impressione che in questo momento il Cremlino non si possa più permettere o non voglia più insomma opporsi più di tanto ai cambiamenti imposti da Washington. È un fattore che ciò che resta del castrismo sta sottovalutando, tu credi?
1: La mia opinione, devo dire non solo mia, è che effettivamente sia Mosca sia Pechino hanno rilasciato dichiarazioni forti quando Donald Trump è stato particolarmente minaccioso, e questo sì, però poi si sono fermati lì, quindi è arrivata a un certo punto una nave, anzi due, navi russe con mi sembra 200.000 barili di greggio, che sono una cifra purtroppo risibile, ecco, per fronteggiare delle necessità di qualche settimana. Ecco, questo è quello, l'aiuto non simbolico, e che non si è fermato agli annunci, che è arrivato da Mosca, ecco, da Pechino neanche quello. Quindi sicuramente c'è un appoggio politico di tipo come dire proclamatorio, questo sì, sì. Ma poi né Xi Jinping né Putin hanno si sono esposti di più, ecco, questo sì.
0: E questo quindi ci impone, ecco, di guardare con ancora maggiore attenzione uno scenario che oggi abbiamo voluto in qualche modo raccontarvi, essendo un fine settimana simbolico, se non altro per l'isola. Ringrazio, insomma, per quello che ci ha raccontato e per il suo contributo, Roberto Darin. Grazie ancora e a presto.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi ripartiamo dalla musica e poi andiamo a chiudere questa puntata di Mappamondo, quindi rimanete qui con noi.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Mappamondo. Ci siamo insomma sbizzarriti nell'ascolto della storia, della politica, dell'attualità cubana, ma poi c'è anche il tema del turismo. Cuba continua a essere meta di turismo di vario tipo. Ci sono le bellezze naturali, ma soprattutto molti vanno ad assaporare la storia, l'architettura, la società, la vita unica di Cuba. Eppure anche la crisi economica, anche le contingenze geopolitiche hanno un effetto sul turismo, come ci racconta nella sua copertina La Seconda del Giorno il nostro Roberto Frangipane. Lo ascoltiamo.
2: Ciao Francesco, cosa resterà del turismo a Cuba? Sin dagli albori del regime castrista, l'isola attrae infatti visitatori da tutto il mondo, curiosi se non altro di trascorrere le proprie vacanze in un paese dove la vita mondana non è all'ordine del giorno. Alle spiagge incontaminate bagnate dal Mar dei Caraibi, l'isola aggiunge quel tocco rivoluzionario che è anche una spiccata caratteristica della sua personalità. Motivo per cui, nonostante l'isolamento economico, aggravato ancora di più dal rovesciamento del fraterno alleato madurista in Venezuela, i turisti ci sono, ma sono sempre meno. Nel 2025 solo 1,8 milioni, meno 18% rispetto all'anno precedente. A maggio solo 30.000 nuovi arrivi e sui primi sei mesi del 2026 il dato fornito dall'ONEI, Istituto di Statistiche Nazionale, parla di un calo del 58%. Calano gli arrivi dal continente americano, Canada e Stati Uniti, ma anche dalla Russia. Pensate, nel 2018 erano stati quasi 5 milioni i turisti a mettere piede sull'isola caraibica. Non è impossibile capire cosa li porti a scegliere destinazioni ugualmente affascinanti ma più stabili come Porto Rico o la Repubblica Dominicana. Le interruzioni di corrente e i razionamenti del carburante rendono difficile spostarsi o fruire dei servizi essenziali negli alberghi, molti dei quali sono peraltro chiusi. Per le strade dell'Havana girano ancora le Cadillac, che molti nati dopo il 2000 vedrebbero altrimenti solo nei documentari sul boom americano degli anni 50 o nei negozi di modellini. Palazzi fatiscenti e colori sbiaditi che animano le strade si accompagnano a pompose celebrazioni del retaggio rivoluzionario, ma anche visitare il memoriale del Che armati di una torcia. Resta il mercato nero, ma nei ristoranti qualcosa da mangiare comunque si trova. Il problema sta nel pagamento. I locali che accettano PayPal sono pochissimi e anche le carte di credito non sono contemplate per via dell'embargo. Ai turisti è concesso di saltare la fila al bancomat, ma con forti restrizioni sui montanti prelevabili. Il fatto è che comprare un'aragosta, nella regione caraibica non sarebbe neppure un bene di lusso, rischia di essere pericoloso se non sai come alimentare un frigorifero per conservarla. Poco male, mojitos, piña colada e yucca fritta non mancano nei chioschi adiacenti alle acque cristalline. Ma per quanto ancora? A te la linea, Francesco.
1: Insomma, con questa domanda che ci lascia il nostro Roberto Frangipane, che ringrazio, andiamo a concludere questa puntata di Mappamondo, che torna ovviamente fra 7 giorni, quindi vi do l'appuntamento al prossimo weekend. Prima di chiudere devo ringraziare ovviamente la squadra di Mappamondo, Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, passate un buon weekend e passatelo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
3: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha già costretto 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Oltre 140.000 gli evacuati.
4: Ora la cronaca. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
4: Emergono i primi risultati dell'autopsia sia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa.
3: La sport e il ciclismo. Al Tour de France ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
4: È tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.

0: luglio 2026 San Giacomo il Maggiore. E ricordate, non temete il domani, perché oggi è quello che vi faceva paura ieri. Ciao!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Selese, buongiorno Guidabardi. Allora, l'autopsia ha confermato che i poliziotti non c'entrano nulla con questa storia. Fakir è morto probabilmente, a mio avviso, si era rotto le costole prima perché era di fuori, hanno trovato molte tracce di cocaina e è evidente che i poliziotti non c'entrano nulla, perché si vede anche dai filmati della bodycam che aveva uno degli agenti della polizia. Quindi, cari compagnucci, la vostra propaganda antipolizia, antipolizia, ve la mettete in quel posticino. E anzi, vorrei rispondere, hai visto la cocaina a chi l'hanno trovata? Non l'hanno trovata ai poliziotti, a quell'ascoltatore che l'altro giorno ha dato di cocainomene a tutti gli agenti di polizia, e l'hanno trovata a Fakir la cocaina, non all'agente di polizia. Per cui, prima di giungere a conclusioni affrettate, aspettatele, ve l'avevo detto, aspettate l'esito dell'autopsia, che scagiona senza ombra di dubbio gli agenti di polizia in questo caso. E quindi, cari compagni, io poi volevo dire due parole. Se Trump decidesse di candidarsi per la terza volta, io sarei contento. Gli americani lo vogliono. Questo è Trump è un risolutore di problemi. Non ci sarebbe nulla di male, quindi smettiamola di fare questa propaganda anti-Trump. Se la legge glielo consente, che si ricandidi un'altra volta, perché sta facendo bene. Vedrete come andrà a finire con l'Iran, vedrete come andrà a finire, sta facendo bene. Buona giornata a tutti, cari compagni, vi auguro una buona estate, e se andate a Gaza a portare gli aiuti, mandateci la cartolina da Gaza, ma aspettate che il Trumpone ricostruirà tutto anche lì, ci saranno resort, casinò, lì, allora ci dovreste andare che sarà più bello. Buona giornata, Jonathan da Prato.
2: Ma siamo matti?
3: Buongiorno, io ci provo. Sto ascoltando la vostra trasmissione radiofonica Mappamondo. Io ho un figlio fotoreporter, giramondo fotografo, e pensavo magari a una collaborazione. Considerate che ha toccato tutti i continenti, è stato in posti incredibili, oppure addirittura mai toccati dal turismo, come ha vissuto alcune settimane nelle capanne degli ex tagliatori di teste, oppure nel villaggio delle donne a Tapani. Insomma, veramente ha delle storie incredibili da raccontare.
4: Ieri si commentava che la legge che può imputare i giovani a 14 anni li inquadra perfettamente. Bisogna che questi giovani debbano essere inquadrati. Così saranno educati, saranno per bene, saranno per il prossimo. E allora a questo punto reintroduciamo i Balilla, l'opera nazionale Balilla. Mio padre era molto educato, veramente molto educato, devo dire, aveva un'educazione esemplare. Introduciamo nuovamente i Balilla, vai Vannacci, forza, che così arriverà al 15% dei voti. E c'è anche un motto, già esiste: libro il moschetto, fascista perfetto. Vai, tutti per i Balilla. Saluti Marco da Napoli.
5: Su Malagò ammetto che avevo delle aspettative, perché è innegabile che con l'Atletica ha fatto bene, e quindi speravo che avrebbe portato nel calcio una ventata di rinnovamento. Iniziamo male, iniziamo molto male. Pirlo, che cosa ha dimostrato come allenatore? Non so, chiedo ai più esperti del sottoscritto, come Gerry e come Gennaro. Poi ciliegina sulla torta, va pure a fare da testimonial per la società russa di scommesse a Mosca, lì a firmare autografi come ti posso dire, un Ornella Muti qualsiasi. Vabbè, veramente. Ok, quindi anche i prossimi europei e mondiali, vabbè, ci piazzeremo la successiva volta, quando qualcuno con la testa sulle spalle metterà un allenatore innovativo che sappia valorizzare i giovani. Arrivateci Ballini, ciao,
6: ma quell'ascoltatore

0: Jonathan da Prato è vero o è un personaggio inventato? Perché fa troppo ridere. Tante sciocchezze dette assieme non le avevo mai sentite. Fa troppo ridere. Dico, magari fa il comico, forse riesce di più.
1: Buongiorno Sole Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi e buon weekend a tutti. Nazionale. Allora, io sinceramente non so cosa dirvi, perché sono rimasto un po' stupito dagli ultimi aggiornamenti. Non lo so se è ancora ufficiale, se diventerà ufficiale nel weekend, ma si dice che Pirlo, Andrea Pirlo, sarà il nuovo allenatore della nazionale. E uno potrebbe dire, minchia, Pirlo, ha fallito la Juve, ha fallito dove è andato, ha fallito pure in Medio Oriente. Ha fatto la pubblicità per una nota azienda russa, ha prestato il volto per una nota azienda russa, perciò è stato anche, come si dice, ghettizzato sotto questo profilo. Insomma, non lo so. Penso che le persone, le figure che hanno messo davanti alle telecamere Paolo Maldini, Leonardo, non siano degli stupidi, se arrivano a fare una scelta del genere l'avranno ponderata. In fondo l'abbiamo già saltati tre di mondiali con i vari presidenti federali e i vari allenatori, perciò aspettiamo, non so, vediamo i primi movimenti che fanno. Per me era più corretto se tiravano solo l'allenatore della Under 21, per me, stile Vicini, lo sai, la storia della nazionale insegna, meno quella italiana, soprattutto quella spagnola, mi sembra, ultimamente, no? Da un bel esempio. Per il resto, ragazzi, vi voglio bene, l'Allegra è sempre Forza Milan, e che parlare di Paolo Maldini, Leonardo e Pirlo sono un po' di parte, non riesco a parlare male. Ciao ragazzi, Allegra, andate piano, ciao.
2: Basta, fermiamo qua.
3: Beh, finalmente entriamo in onda anche oggi, caro Luca, finalmente, con tutti questi messaggi graditi, graditissimi. Eccolo qua che arriva, Lotaria.
4: Mamma mia, ma sai cosa voglio fare? Che delirio, il cappellaio matto ha perso ogni brocca, è andato proprio giù e adesso sta piando pizze sull'Iran.
3: Ha detto che sta per perdere la pazienza.
4: Il cappellaio matto. Poi ti dico le triazze. Poi
3: la pazienza.
4: Giorgetti vuole mangiarsi, aveva detto no fino a ieri, mo se vuole mangiare il tesoretto di 14 miliardi e mettere un qualche rimborso sull'accise, bravo, ma mi pare tardi perché la benzina è già sopra i 2.000 euro.
3: È tardi, non fatelo, Telese non vuole, è tardi.
4: Terzo, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento sul corpo di Fakir. Decidete voi, perché c'è poco da dire.
3: Ma cosa ci sarà?
4: Lo
3: ma
4: dico
3: cosa
4: a quelli che non hanno tendenza Jonathan impiantata nel cranio.
3: Vabbè, lascia perdere la follia degli squilibri che arrivano, ma cosa ci sarà da vedere? Cosa si aspetta dall'autopsia? Era vivo, l'hanno messo a terra, è morto, ma ci vorrà molto a capire che una cosa ha scatenato l'altra, ma non so cosa dovrà chiarire l'autopsia e cosa dovranno chiarire i referti, se non che quel poveretto è morto, cosa che riusciamo a fare noi dopo essere stato messo a terra. Quindi c'è poco da approfondire, caro Luca, approfondiamo pure, ma
4: aspetta,
3: io voglio cominciare
4: però.
3: Oggi. Aspetta che voglio fare una cosa io, aspetta tu, e te ne voglio fare una io,
4: ieri
3: e lascia.
4: Dal sondaggio di Sky
3: Prepotente.
4: G24 oggi è confermata anche da Pagnoncelli, futuro nazionale, il partito di Vannacci ha superato nei sondaggi il 7%. Attenzione.
3: E ancora tu sei dietro a questi sondaggi farlocchi.
4: Sono dietro il 7%, un salto di un punto.
3: E va bene, stai dietro alle notizie che non sono notizie, sondaggi su elezioni che non ci sono, con una legge elettorale che non c'è, con coalizioni che non sono determinate, che con programmi che mancano. Vorrei capire che sondaggi sono, me lo spiegherete un giorno.
4: Ma anche se fai il negazionista.
3: No, non faccio il negazionista, ma nemmeno mi metto a enfatizzare dei dati che non sono dati in maniera tale che si autoalimentino e poi domani arrivi al 7,6 e dire oh, hai visto, è arrivato allo... Non è arrivato a niente, è arrivato a nessun dato, perché ha 8 deputati raccattati, come lui stesso dice, dagli avanzi degli altri partiti, e per il momento di questo si tratta. Quando prenderà il 75%, il 105%, il 110%, il famoso 110%, beh, perfetto. Allora parleremo di quei dati, per il momento stiamo parlando di cose che non esistono, mentre stiamo trascurando.
4: Non è che se neghi la realtà poi la realtà non esiste.
3: La realtà è quando si manifesta, non quando la temete. E così, a forza di temere l'evento, lo si genera. E invece ti dico che stiamo trascurando una cosa che secondo me è importante, anche per te, un anniversario, perché oggi è il 25 luglio. E allora io ti faccio ascoltare un comunicato dell'EIAR del 1943.
5: Attenzione! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
4: Birre, non mi niente squilla, no.
3: E qui, dopo 83 anni, noi celebriamo quella giornata da cui è cominciata una pagina tragica per l'Italia, ma l'inizio della riscossa dopo 21 anni di terribile dittatura. E scusami se sarà meglio dei sondaggi del generale Vannacci.
4: Giornalista assassinato era vivo quando è stato bruciato. Il giornalista assassinato a Salerno.
3: Storia anche quella misteriosa. Lì sì che servirà l'autopsia e lì sì che servono le indagini e cercare di capire qualcosa di quello che è successo da quelle parti, anche se, altra notizia terribile, proseguono la terribile ondata di morti sul lavoro.
4: Lo sai che Sara Soldati, la ex compagna di Del Vecchio, dice: Mascalzone non mi fa vedere la bambina, lui smentisce ed è indagato, e l'episodio è avvenuto sullo yacht in Sardegna.
3: Certo, come immagino che a te il sottotitolo che piacerebbe mettere è Anche i ricchi piangono.
4: No, io vorrei anch'io lo yacht. A me non me ne frega nulla se lui piange, voglio sorridere io.
3: Quando vuoi venire? Tra l'altro tu non puoi neanche venire sullo yacht, ma tu non puoi cala di volpe, ma tu non puoi neanche venirci sullo yacht, sei un lavoratore dell'estate, quindi quando vuoi starci, la mattina devi fare l'attimo, poi devi dirigere il giornale, la sera devi andare in onda. Ma dove vuoi andare? Ma rimani in redazione, avete l'aria condizionata?
4: 72 metri. Valore 155 milioni di euro, gli interni sono disegnati su misura da Armani, e a me, come dire, non dispiace, ecco.
3: Ti viene l'invidietta sociale, vero?
4: Lussuoso. È giusto.
3: Ti viene quella voglietta di patrimoniale, e così li puniamo.
4: È giusto per me,
3: dai.
4: Guarda, ma scusami, 155 milioni, è un 72 metri, quindi tu puoi anche ospitare, capito? Una sera che
3: ci mancherebbe
4: invitare i barboni della Caritas. E tu puoi farlo con lo yacht del vecchio, quindi l'unico problema è che lo yacht del vecchio adesso è di Del Vecchio. poi tutto il resto se, è perfetto.
3: Se vuoi, sono sicuro che se vuoi essere ospitato, Leonardo Maria, una cuccetta per te la trova serenamente. E che non puoi, non hai tempo.
4: Lo voglio espropriare, esproprio proletario.
3: Sì, sì.
4: Non ha diritto il vecchio. Non se lo gode, non può goderselo.
3: Poi fa pure questi passicci,
4: meglio toglierglielo, esproprio.
3: Continua a sognare e nel frattempo ti faccio ascoltare una veramente un chiarimento che è arrivato finalmente nella politica italiana. Finalmente ci sono le idee chiare, finalmente si sa che cosa si deve fare. Ascolta qual è lo straordinario, innovativo, incredibile, fattivo, concreto programma di Eli Schlein. 77.
6: Rimettiamo al centro i bisogni concreti delle persone. È così che le convinceremo a tornare a votare, a tornare a credere nella politica, a tornare a credere nei partiti come il nostro, un partito vero, un partito democratico, fatto di persone che ci mettono l'impegno, ci mettono la testa, ci mettono il cuore, ci mettono le competenze. Questo siamo noi, passione, politica e competenza. Anche la visione di un futuro e la soluzione concreta che la deve accompagnare. Lo fanno splendidamente i nostri amministratori e vorrei fortemente un applauso per il nostro sindaco e per tutti gli altri sindaci che sono qui presenti, che con pochi mezzi davanti ai tagli del governo provano comunque a dare risposta ogni giorno ai loro cittadini.
3: E finalmente un po' di concretezza, di efficacia. Brava, brava Schlein. Vedi che anche il tuo amico Nicola, anche lui si deve essere fatto ispirare dallo yacht di Leonardo Maria, perché anche lui vuole tassare i super ricchi, anzi fate come quegli inglesi che lo vogliono, veramente ardono, bramano di essere
4: tassati. Io voglio
3: tassati.
4: Tassare ascolta. Solo Leonardo Maria.
3: Tassate e tutti, tassate, certo. Invidia sociale e tasse ai ricchi, 78.
4: No, sociale, personale. Io non ho capito perché Leonardo Maria con diciamo la faccia, la storia che ha, deve avere questo yacht di 74 metri quando potrei goderne io con più profitto.
3: Ammazza quanto rosichi.
7: Avete visto che cosa invece, è successo?
4: Invece
7: in
4: questa
7: terra,
4: notizia che voi della globalizzazione di destra dovete sapere. Si è fermato l'utile della Volkswagen, 1,5 miliardi in meno di utili, e questo è il prezzo di aver trasformato la catena di montaggio della Golf in una catena di montaggio bellica.
3: Ma no, ma cosa è esattamente il contrario? Ma guarda la manipolazione della notizia che arriva dalla fonte telese. È esattamente il contrario. Si cerca di riconvertire l'azienda proprio per il fallimento e il crollo degli utili. È proprio esattamente il contrario, l'inversione logica del prima con il dopo. Guarda dove arriva la vostra manipolazione. Ha interrotto due volte il compagno Fratoianni, non l'hai fatto parlare per dare questa notizia proprio telesata. Una telesata perfetta. E adesso ascoltiamo Fratoianni, ecco qua, bravi, vai.
7: Avete visto che cosa è successo in Inghilterra? Una cosa interessante, 120 multimilionari inglesi hanno scritto al nuovo primo ministro, gli hanno scritto una cosa molto semplice, gli hanno detto tassaci di più, chiedici qualcosa in più, per noi non è un problema. Ho letto questa notizia e mi è venuta un'idea, ho pensato di rivolgermi a voi, ai super ricchi, ai grandi ricchi, a chi ha grandi patrimoni, grandi ricchezze nel nostro paese, no? Ce ne sono tanti, ne cito soltanto alcuni: Francesco Gaetano Caltagirone, Piero Ferrari, la famiglia Del Vecchio o Giuseppe De Longhi. Il mio è un appello, no? Alla generosità di queste persone, alla vostra generosità, perché la vostra generosità potrebbe aiutarci a spiegare una cosa molto semplice e però molto importante, che chiedere qualcosina in più a chi ha tantissimo non fa male a chi ha tantissimo, ma può fare molto bene a chi ha troppo poco, a chi ha diritti negati perché mancano le risorse. risorse per finanziare servizi fondamentali nell'interesse generale o perché si è scelto di non usarle le risorse per finanziare quei servizi, che accade da troppo tempo in questo paese. Insomma, si tratta di recuperare un principio di solidarietà oltre che di giustizia fiscale. Sarebbe un bel gesto, ecco, mi piacerebbe se qualcuno di voi, di chi oggi sa di detenere una ricchezza che lo mette nella condizione di non avere problemi per il presente, per il futuro suo e della sua famiglia, se arrivasse a una risposta di disponibilità, anche solo a discuterne, sarebbe un bel segno.
3: Un bel segno, il beau geste. Il buon gesto. Ma adesso ti faccio
4: invece
3: ridere.
4: Devo dare la notizia delle notizie.
3: Dammela. Interrompimi un'altra volta.
4: Sulle famose chat del Mastro.
3: Sì, tu che le consegna l'altro.
4: Certo, in nome del diritto alla difesa. Dopo che questi puzzoni della Camera si erano schierati corporativamente a favore di del Mastro, dicendo no, e uno di noi non si tocca una virgola, arrivano i regali di Caroccio, il proprietario della bisteccheria italiana, e dicono no, io devo difendere il mio cliente, sentenza della Corte Costituzionale 2007, quindi io consegno le chat fra me e il mio cliente. Come gaudio.
3: Vediamo cosa c'è in queste chat. E poi bene che si sappia tutto quanto. Intanto ti faccio un po' ridere perché si è sposato Donnarumma, e che non farebbe ridere se non fosse che la Rai ha proprio cambiato l'evento, come dire, un po' rivoltato,
4: un
3: o forse
4: dettaglio,
3: una premonizione.
4: Sentiamo.
3: Un dettaglio, sentiamo.
8: Il momento è ancora accessibile, quest'area, l'area del Sagrato della Chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia. Sono tantissimi gli invitati attesi.
4: Ale, il poi funerale. Il tono è da matrimonio.
3: Sì, però il funerale l'è scappato. Vediamo.
9: Ma siamo matti.
3: Che non sia davvero anche quella una premonizione. E vedo che Bersani, secondo il tempo, ha sbroccato, ma ha detto la verità, non riesco a capire. Una volta che anche Bersani incappa nella verità, se la prendono dal tempo. Perché ha detto che Fakir è stato ucciso, l'uomo ucciso. Allora dicono no, non è morto, ma ucciso. Il PD ha già concluso indagini e processo. Ma era a terra, è morto, è chiaro che è stato ucciso.
4: Schiacciamento polmonare, sangue vivo nei polmoni. Sono queste le due coordinate, Ciccio, che dicono come l'autopsia di Abdelrahim Fakir stia creando un problema enorme agli innocentisti.
3: E noi problemi
4: questo
3: enormi
4: è morto,
3: non ne vogliamo.
4: Asfissiato. Hai capito che è morto asfissiato?
3: Ma se te l'ho detto
4: apnea,
3: io,
4: l'hai capito?
3: Te l'ho detto io prima, Neno. Te l'ho detto io prima di tutti, Neno. Coordinati, stamattina ti vedo particolarmente confuso, tanto da dimenticarti
4: no,
3: che adesso
4: no.
3: devi lanciare
4: sono
3: la pubblicità.
4: Sono lucidissimo, Ciccetto.
3: Sì,
4: adesso
3: certo.
4: Ti ho pure il break, così ti riposi un attimo.
3: Confusion. Basta. Fermiamo qua.
10: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Il cosmo è la nostra casa.
9: Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
14: Buongiorno. Dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Sono le 8 e 33 minuti.
19: Guidare informati.
20: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
22: Oggi proviamo a fare la torta soffice in 5 minuti. Allora mettiamo 2 etti di farina e 2 etti di zucchero insieme. Diamo una mescolatina, 10 g di lievito, 2 uova, 100 ml di latte, 60 ml di olio di semi, una scorzettina di arancia che gli fa sempre bene, e ora mescoliamo il tutto. Una volta ottenuta la consistenza voluta, si mette in uno stampo con il bordo piuttosto alto. La mettiamo nel forno a 180 gradi per 40 minuti. Questa è la mia tortina in 5 minuti. Fatela anche voi a casa.
23: Buongiorno, Lorenzo d'Alto Pascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Io credo che siamo entrati nella più feroce campagna elettorale. Il caso Fakir ne è un palese esempio. Siccome il caso Roggero aveva dato un po', diciamo così, di argomenti alla destra, adesso la sinistra ha trovato il caso per poter, diciamo così, controbattere in qualche modo. Il fatto che sia pura campagna elettorale, anche l'atteggiamento irresponsabile tenuto dal sindaco Lepore di Bologna, è quello che per esempio un anno fa a Pescara un ragazzo che si chiamava Riccardo Zappone venne in preda alla cocaina e diciamo instabile anche lui, similmente a Fakir, venne in questo caso col taser preso, fermato, portato in questura e poco dopo morì. Non ne seguì niente, a differenza invece del caso di Bolognese. Per cui propongo per il sindaco Lepore non le dimissioni, perché sono contro il licenziamento anche se per giusta causa, ma uno spostamento di mansione, magari alla pulizia strade, dove potrebbe veramente rendersi utile alla sua comunità.
0: Buongiorno, per favore interdite quel cretino di Jonathan da Prato, che spara fesserie dalla mattina alla sera. Ogni giorno cerca di spararne una più grossa. Intanto sui poliziotti non è stato ancora chiarito nulla, quindi eviti di dire cose che non sa.
1: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ieri ascoltavo la vostra radio, ascoltavo Italia No Limits, e un avvocato ha spiegato molto bene quali rischi si corrono a rendere punibili i 14 anni, perché poi ci sono degli aspetti giuridici che li rendono maggiorenni, e quindi perché non farli votare i 14 anni? Ma veramente facciamo parlare i tecnici, gente che ne sa di giurisprudenza. Io non l'avevo neanche considerato questo punto, ma è importantissimo. No, ma scusate, ma cosa vogliamo fare? Armiamoci tutti, spariamo ai ladri, legittima difesa, e non solo, buttiamo in carcere i bambini, dai, in carcere, tu hai fatto questo, vai in carcere, senza pensare a tutto quello che sta succedendo. Ma siamo qua a parlare di Roggero, di questo, di quell'altro, ma qui abbiamo la benzina a 2,20 euro, la benzina, il diesel a 2,20 euro, e in autostrada a 2,70 euro, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Si blocca la nostra economia e noi stiamo qua a parlare di Roggero, di vogliamo prendercela con i ragazzini? Io non lo so, veramente, quando qualcuno dice distrazione di massa è proprio vero. Ciao ciao.
2: Giorno da Scalea. Beh, in anticipo questa volta devo dire la verità, questa volta devo fare i complimenti anche al governo, dai. Hanno fatto il nuovo contratto 2025-2027 per tutti noi dipendenti comunali, regionali e provinciali. Chiaro, c'è un dato l'aumento, vanno a gradi, siamo sempre a confronto all'Europa, siamo sempre meno, però diciamo qualcosa hanno fatto e stanno facendo, via. In 2 anni hanno fatto 2 contratti, quindi adesso poi vediamo nel 2027 cosa succederà. Però bisogna dire pure quando le cose vanno bene, perché anche i sindacati ci hanno firmato, quindi vuol dire che l'accordo è buono. Bene così, avanti.
5: Buondì, è di qualche giorno la notizia che la maga della prima ora, una certa signora Laura Loomer, dopo essere andata in Ucraina, ha cambiato idea sulle ragioni del conflitto russo-ucraino. Maga e trampiana della prima ora, ovviamente putiniana, riconosce di essere stata vittima della propaganda per aver collaborato anche con Russia TV. Ecco, io mi aspetto dalla Schlein un viaggio in Ucraina e che prenda effettivamente posizione riguardo a questa guerra, non queste sfumate valutazioni che fa. Prenda posizione, non tanto in quanto diciamo contro un certo diciamo nostalgico ricordo di quello che fu la Russia qualche decina d'anni fa, ma soprattutto per il suo essere europeista, per i valori democratici che questa Europa pare essere al momento l'unica a voler difendere. MDR.
3: Rieccoci. 25 luglio, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui all'attimo fuggente. Certo che diamo, caro Luca, dimostrazione ogni giorno di quanto costi la democrazia, per ascoltare tutti, proprio.
4: Sì.
3: tutti, però ascoltiamo anche un po' di competenze. Allora cerchiamo di capire, perché noi abbiamo questa fissa da queste parti, cercare di comprendere come stanno andando i traffici, chi è che guadagna e chi è che perde nella chiusura di Hormuz, di Bab el Mandeb, cosa succede quando il 20% delle forniture di energia del mondo vengono bloccati e indirizzati in altra maniera. E allora torna a trovarci uno dei maggiori esperti italiani di politica dei trasporti e di gestione delle imprese di trasporto, il professor Gian Enzo Duci. Buongiorno e bentornato, professore.
6: Buongiorno Guido Bardi, buongiorno Telese.
3: Allora professore, va bene, lasciamo da parte le dichiarazioni di Trump, a meno che lei non sia nelle condizioni di interpretare la politica da bajur acceso spento in continuazione del presidente americano, ma vediamo invece i fatti delle movimenti di merci su Hormuz e i conseguenti rialzi dei prezzi dei carburanti. Cosa succede di nuovo?
6: La chiusura contemporanea di Hormuz e di Bab el Mandeb cambia lo scenario rispetto a quello che abbiamo visto nei mesi scorsi rispetto alla, tra virgolette, semplice chiusura di Hormuz. Ormai la guardiamo come semplice, siamo al 147esimo giorno di crisi, abbiamo iniziato a interiorizzare quello che sta succedendo ad Hormuz, ma non lo avevamo ancora visto combinato con quello che nel 2023 era stato uno degli incubi della politica dei trasporti, cioè la chiusura del Mar Rosso, dei transiti da Suez e da Bab el Mandeb a fronte degli attacchi degli Houthi alle navi nelle coste tra lo Yemen e Djibouti. Quello che stiamo vedendo in questi giorni è estremamente preoccupante, perché l'Arabia Saudita, che era riuscita a compensare parte del mancato export dal Golfo Persico attraverso il porto di Yanbu, quindi con queste navi da 2 milioni di barili che andavano a caricare mediamente nelle ultime settimane 4 milioni di barili al giorno per portarli sui 9-10 che l'Arabia Saudita esportava prima della crisi, ad oggi vengono messi in discussione dagli attacchi, e questo ha avuto un immediato effetto sul prezzo del petrolio, che ieri ha superato, 2 giorni fa ha superato i $100, ma stamattina è ancora a $98.69, quindi siamo su una soglia diciamo critica, che è quella appunto dei $100, con la benzina che ha la pompa ha immediatamente trovato un suo effetto, in Italia sopra i $2, ma soprattutto negli Stati Uniti $4.1 a gallone, che in previsione delle elezioni di midterm diventano il problema per il governo Trump.
3: Sempre che si tengano.
6: Ma in questo 5,49 in California, tengo a precisare, la California ha delle tasse addizionali in funzione ambientale, e quindi in California il prezzo della benzina ormai ha raggiunto valori simili a quelli dello champagne.
3: Professor Luci, siccome è ragionevole pensare che questa crisi non sia l'ultima, se anche si dovesse chiudere in tempi rapidi come tutti auspichiamo, ma che non sia l'ultima, perché comunque rimane lo Yemen con i suoi disordini e Djibouti al controllo di Bab el Mandeb e l'Oman e la Repubblica Islamica dell'Iran al controllo di Hormuz, è ragionevole pensare che possano esserci dei problemi. Quanto il mondo e quel mondo sta pensando a vie alternative, quali possono essere?
6: Bab el Mandeb era la via alternativa ad Hormuz in parte, perché le infrastrutture che si stanno pensando, le infrastrutture che si stanno pensando, gli Emirati Arabi in questo momento sono un pochino usciti dall'attenzione generale, ma parlando nei giorni scorsi con aziende emiratine stanno dicendo: è vero, stiamo affrontando una delle crisi più grandi del nostro recente passato, ma stiamo riuscendo a prendere decisioni che abbiamo atteso per decenni, e quindi stiamo impostando delle infrastrutture che fino ad oggi non avevamo avuto il coraggio e la forza di realizzare, ma i tempi di realizzazione di queste infrastrutture sono nell'ordine degli anni. cioè l'oleodotto che stanno pensando per portare il petrolio degli Emirati fuori dal Golfo e farlo imbarcare nei porti appunto prospicenti all'Oman necessitano di 6 anni di costruzione, e l'eventuale oleodotto che l'Arabia Saudita sta pensando di costruire per arrivare in Mediterraneo, non si sa se in Israele, piuttosto che il programma iniziale era appunto in Israele. E da lì forse si può capire anche l'approccio americano a respingere l'Arabia Saudita a non abbandonare i patti di Abramo. Ma stiamo parlando di 7 anni di costruzione e di un investimento di 55 miliardi. Quindi in questo momento l'Iran è riuscita in una cosa che non si pensava possibile, cioè mettere in crisi il principale paese arabo, l'Arabia Saudita, che a questo punto in molti pensano dovrà intervenire militarmente in Yemen in maniera più forte di quanto non abbia fatto finora. Chi sta pagando le conseguenze, a parte noi consumatori sulla parte prezzo, in termini di mancati arrivi, sono prevalentemente i paesi asiatici. Ecco. Non a caso è notizia appunto di ieri che la Cina abbia chiesto agli UTI il permesso per far passare 2 navi che sono passate sotto autorizzazione UTI. Quindi il tema dei colli di bottiglia dei traffici marittimi mondiali ha aggiunto un ulteriore tassello pericolosissimo dopo Hormuz, anche Bab el-Mandeb, con i passaggi selettivi. Sono passate 2 VLCC, navi da 2 milioni di barili di petrolio della COSCO, mentre sono state attaccate 2 navi saudite, la Incelia e la Laila, che sono in questo momento ancora alla deriva nei mari davanti allo Yemen.
3: Il mancato flusso, soprattutto come lei diceva giustamente, per il sud-est asiatico, per Cina e India, sta provocando gravi ripercussioni e gravi problemi. Più o meno si stima che dovrebbe essere circa il 20% della quantità mondiale di greggio ad essere bloccato. Però non c'è solo questo, professor Ducci, non c'è solo il carburante, non ci sono solo il problema energetico, c'è anche un grande problema che riguarda i passaggi di fertilizzanti e di scorte, che poi rendono impossibile la prosecuzione dell'industria agroalimentare.
6: Ma questo sta avendo degli effetti già oggi su alcuni paesi del mondo che hanno nella produzione alimentare per sfamare le popolazioni locali un problema rilevante nel Corno d'Africa. Allo stesso identico modo, però, con delle tempistiche più lunghe, gli effetti potrebbero essere anche da noi. Non è un caso che l'impostazione delle culture statunitensi hanno visto un passaggio prevalente quest'anno dal mais alla soia, perché la soia richiede meno fertilizzanti. Il mercato, quello è un mercato che sta avendo una crescita dei prezzi, perché dal Golfo Persico usciva una quota rilevante dei fertilizzanti a livello globale, nell'ordine di 1/3, e quelli non stanno uscendo in questo momento, non hanno una via alternativa. E questo sta generando chiaramente delle tensioni fortissime sui prezzi e sulle disponibilità sui mercati più prossimi, in termini appunto di approvvigionamenti, rispetto al Golfo Persico, che è prevalentemente l'Africa. E è evidente che nel momento in cui in Africa dovesse aumentare il problema appunto dell'alimentazione, le onde di migrazione da queste aree del pianeta necessariamente saranno maggiori e più elevate, quindi con un impatto anche sugli equilibri del Mediterraneo molto forte.
3: Se poi questo lo si mette in relazione ai blocchi che arrivano dall'altra grande guerra, quella tra la Russia e l'Ucraina, con le grandi scorte di cereali che arrivavano le grandi forniture di cereali che arrivavano dall'Ucraina, si capisce come il problema diventa davvero davvero molto grave e molto preoccupante. Sarebbe possibile tornare,
4: professore, e cioè si arriva di fatto a una situazione, lo spiegava lei bene già ieri, in cui sono bloccate tutte le rotte di approvvigionamento tranne quelle atlantiche?
6: Oggi da Yanbu il petrolio come può uscire? Come usciva fino a questi giorni? Con delle navi da 2 milioni di barili che passavano a Bab el-Mandeb e andavano in Asia. Oggi l'alternativa per l'Arabia Saudita è utilizzare delle navi più piccole, delle Suez Max, che devono passare dal canale di Suez, passare dal Mediterraneo, e se vogliono andare in Asia, circumnavigare l'Africa e viaggiare. Questo vuol dire circa un'incidenza di costo addizionale sul petrolio di $5 al barile per l'Asia. Quindi un impatto sembra piccolo con il petrolio a $100, ma su un petrolio a $50-60 è il 10% del prezzo che si pagava prima della crisi. E quindi questo petrolio è facile che vada a cercare delle destinazioni diverse, perché stiamo parlando della rotta con la circonnavigazione dell'Africa passando da Suez nell'ordine del mese in più sul viaggio. Quindi un impatto sui noli per il trasporto marittimo sicuramente rilevante in termini di crescita. Segnalo, le navi VLCC, quelle di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, da prima della crisi hanno visto un incremento del loro nolo, cioè del prezzo giornaliero per il trasporto, del 670%. Quindi gli armatori di quelle navi lì stanno diventando ricchi.
4: Ma non può reggere un sistema così, o sì, è paragonabile ad altre crisi che hanno vissuto gli armatori, i famosi armatori greci che andavano ovunque e rischiavano qualunque cosa.
6: Ma in questo momento, abbiamo avuto i vantieri, la dichiarazione del più importante armatore del mondo di origini italiane, appunto Diego Aponte, che ha detto: noi le nostre navi a rischio nel Golfo, i nostri marittimi non ce li mettiamo e non passiamo neanche da Suez, circumnavighiamo l'Africa. C'è qualcuno che sta invece forzando la mano, ma gli attacchi degli ultimi giorni hanno sostanzialmente fatto abbassare le attese a tutti. Non sta passando quasi più niente da Hormuz, siamo tornati a transiti inferiori al numero 10 di navi, che è un po' alzata la soglia, erano 120 prima della crisi, e anche molte navi da Bab el-Mandab in questo momento non stanno passando più, hanno invertito la rotta, perché comunque abbiamo avuto perdite di vite, abbiamo avuto inizio di causa, abbiamo avuto il sistema assicurativo che ha detto: non pensate neanche all'ipotesi di pagare dei pedaggi, perché noi togliamo l'assicurazione in ogni caso, anche se voi avete l'autorizzazione a transitare da parte delle milizie locali. Quindi c'è una crescita della tensione, la sostenibilità di questo sistema è relativa, nel senso che la risposta è un incremento dei prezzi che rende chiaramente il commercio più difficile,
4: perché
6: più costoso.
4: Perché arrivano a questa determinazione? Se io pago il pedaggio, teoricamente mi dovrei sentire tranquillo, no? Perché le compagnie...
6: Uno, perché le compagnie assicurative sono prevalentemente occidentali e quindi in questo momento le pressioni statunitensi gli statunitensi hanno realizzato che il blocco militare è estremamente difficile. Il blocco attraverso il sistema assicurativo è molto più facile. E quindi da questo punto di vista il rischio potenziale di avere delle navi autorizzate che poi sono attaccate allo stesso identico modo, pensiamo a quel famoso audio di quella nave indiana che diceva alla guardia islamica: ma perché mi state attaccando? Io sono indiano, ma avete autorizzato, perché mi attaccate? Quindi quelli sono casi che vengono valutati come potenzialmente ripetibili e quindi il sistema assicurativo in questo momento ha detto: stop, basta, fermatevi, non c'è verso di stare di passare. Anche perché un po' di armatori, spinti dalla golosità di prendere dei noli che non si sono mai visti, qualche equipaggio lo hanno forzato a entrare. È di ieri la causa che è stata aperta da un gruppo di marittimi malesi al loro armatore, che gli ha detto: non ci avete tutelato, ci avete fatto passare, siamo stati attaccati, uno dei nostri colleghi ha perso la vita e tre dei nostri sono stati feriti. Quindi sta aumentando la soglia, diciamo, di attenzione a quella che dovrebbe essere il primo bene da tutelare in questi passaggi, che è la vita degli equipaggi che sulle navi lavorano. E questo quindi sicuramente ha alzato la soglia di attenzione da parte del sistema assicurativo internazionale.
3: Professor Luce, le posso fare una domanda proprio geografica su una curiosità sulla quale non riesco a comprendere alcune cose? C'è una parte degli Emirati Arabi Uniti, penso al porto di Fujairah e Ahmad, che supera, come dire, lo stretto di Hormuz e già si trova già fuori. Come mai non viene valorizzata questa parte che è già direttamente nel Golfo di Oman ed è consentirebbe invece una possibilità di essere fuori dallo stretto di Hormuz?
6: Allora, questi porti sono stati valorizzati non a caso da un punto di vista dei traffici container, non quello che si poteva fare a Jebel Ali, che era uno dei primi 10 porti container al mondo, quindi dentro il Golfo Persico. Quello che si può è stato trasferito su Fujairah, ma Fujairah teniamo presente che ha due caratteristiche. Uno, c'è storicamente un porto petroli, ma non è collegato via pipeline con tutti i pozzi petroliferi degli Emirati Arabi, e quindi è lì che si sta pensando di introdurre questa nuova oleodotto all'interno degli Emirati. Due, ha sì capacità portuali per i traffici container, ma non sono così elevate. E tre, elemento da non considerare, è a tiro da parte degli iraniani, cioè a Fujairah ci arrivano facilmente a colpire. Quindi, e non a caso, è stato uno dei porti che quando l'Iran ha attaccato le strutture a terra in Arabia Saudita, in Qatar e negli Emirati Arabi, a Fujairah hanno colpito. Quindi non è fuori dalla portata delle armi degli iraniani.
3: Non si scappa, insomma. Grazie professor Ducci, grazie come sempre.
6: Volevo aggiungere una cosa. Per Telese. Telese, quei super yacht si possono noleggiare attraverso i mediatori marittimi della categoria. Se vuole le dico quanto vale uno yacht di quelle dimensioni.
4: Quanto mi viene?
6: Allora, una barca come quella di cui ha parlato ci vogliono circa 100.000 euro al giorno. Più solo per il noleggio, più ci sono le spese, sono
3: alla più fine
4: pensavo di più
6: 50-70 mila euro,
4: poi
6: no, ci vogliono 700 mila euro alla settimana per una barca di quelle dimensioni. Quindi insomma, se si vuol fare un regalo, i broker sono qui per lei a disposizione.
4: Professor Ducci, alla fine è un po' più della Panda, però si può sostenere
3: portandoci tutto il giornale radio. Tutta il giornale radio La 7 con una bella colletta. Non sarà questa grande, una grande spesa. E comunque, grazie per essersi reso disponibile.
4: Sostenetemi.
3: Grazie, la chiamiamo senz'altro per il noleggio. Spero che sia libera la settimana di Ferragosto. Grazie, professor Ducci, a prestissimo.
6: Ferragosto vale di più.
3: Vabbè, che sarà mai. Arrivederci. Siamo qui a fare i conti con gli spiccioli, ma perché ci avete preso?

0: Senti, però il nostro Gennaro ha sollevato, a parte che era contento perché gli hanno sistemato il contrattino, anche lui deve essere contento per la nomina di Pirlo. Tu che cosa ne pensi? Sei felice che arriva un po' di Russia anche così al controllo della nazionale?
1: No, io volevo Pep, non bevo Pirlo.
0: Ma Pep vi ha fatto
1: brutto.
0: Vi ha mandato a prenderla in der posto.
1: Mamma mia, che brutta cosa.
0: Intanto arriva una nota dal nostro editore: noleggia subito per la crociera dei giornalisti di Giornale Radio e anche dei tecnici, e quindi, come dire, il tuo appello è stato ascoltato.
1: Ma allora paga lui, ragazzi,
0: paga tutto Zambarelli,
1: qui offre la Liguria, bene, ci sto.
0: E allora io direi che adesso, sempre nell'ottica di consentire all'editore di avere i fondi per il noleggio neanche troppo caro di questa barchetta per le nostre vacanze di agosto, mandiamo un po' di pubblicità, perché bisogna incrementare il reddito. E intanto questa volta al 334 11 11 622 mandate non solo messaggi ma anche qualche fondo, perché abbiamo bisogno.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo 2 settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
2: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
4: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
5: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata anche per i toni e le parole di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
4: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
5: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
2: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche e l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
2: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Onestà, di coerenza e di altruismo.
1: Buongiorno. Giovanna, hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te, è proprio propaganda, propaganda e basta, con tutti i problemi che ci sono perfettamente d'accordo, però non sono d'accordo sul fatto della Russia e Ucraina. Io sto con l'Ucraina, è un popolo che merita molta nostra solidarietà. Buongiorno, Giusy da Triugio.
2: Buongiorno ad entrambi. Ma io vorrei chiedervi una cosa, poi vi dico il motivo per il quale il mio commento è questo: se dovete ogni volta che ci sono dei commenti poi commentare voi stessi dicendo che denigrando questi commenti oppure sgonfiando, dicendo addirittura che il costo della democrazia è stare a sentire tutti, ma fate a meno di sentirli, cioè non capisco perché rimandate in onda così, per prendere in giro la gente. Questo era il primo punto che mi sovviene, perché ogni volta è così. Ma io ho prestato servizio alcuni anni in Croce Rossa, vi posso dire una cosa: fate molta attenzione a dire quando una persona uccide qualcun altro, come il signor Guidabardi ha affermato fin dal primo momento. Probabilmente è un grande specialista, è un grande ha lavorato sulle ambulanze, ha fatto pronto intervento, è stato un dottore, non lo so, perché guardate che le autopsie non hanno un solo esito, ne hanno più di uno, e affidarsi a quel poco di notizie che ci sono sui giornali non è mai una cosa giusta, non ne va a discapito dell'informazione e della correttezza. Perciò, prima di commentare cose che non si sanno, sarebbe bene informarsi e lasciar parlare gli altri, le persone, come avete detto prima, visto che non vi piace sentire i commenti, però ascoltate solo le persone competenti. Ecco, allora ascoltate le persone competenti e poi aspettate comunque prima di formulare un giudizio. Buongiorno.
3: Ciao, volevo dire che oggi la benzina in Cina costa 1,04 euro, invece il gasolio costa 0,99 oggi in Cina. Non mi spiego il motivo. Ciao Ferruccio, Milano.
4: No, caro Giuliano, hanno preso voce di scorreggio, 12 minuti di perdo. A Pirlo non è una pippa, come giocatore è stato uno dei più grandi, forse il più grande, uno dei più grandi centrocampisti, ma come allenatore è una pippa. Cioè questo qua, io mi auguro di sbagliare, ma prendere Pirlo è proprio una pirlata.
5: Eccoci.
6: E siamo qui e siamo tornati, caro Luca. Sono già le 9:11, pensa un po' come vale il tempo. E allora sai cosa facciamo? Se la nostra regia, e oggi c'è, ricordiamolo, Lorenzo Cappadone, KD1 sulla tolda di comando, ci collega con uno dei più grandi reporter e inviati del nostro panorama giornalistico. Un'altra volta scegliamo la competenza e andiamo da Daniele Piervincenzi. Buongiorno e bentornato.
7: Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
6: Allora, Daniele, davvero i fronti dei quali possiamo e dobbiamo parlare sono, da un lato, sempre gli stessi, e poi se ne aggiungono, come tu ci hai fatto vedere e mostrato, anche di nuovi. Riusciamo a trovare un fil rouge tra Russia, Ucraina, Golfo Persico, sfida all'Iran e quello che si sta muovendo in Africa?
7: Ci proviamo, anche perché c'è, come dire, un momento di grande dinamismo su tutti i fronti. Cominciando da quello ucraino, dove insomma ci si prepara la grande battaglia del Donbass, perché è vero che i russi avanzano poco, ma avanzano, e la guerra dei droni, ormai la kill zone, cioè la zona grigia che in qualche modo ha invaso le due grandi città, Sloviansk e Kramatorsk, fanno presagire ormai a uno scontro che arriverà probabilmente in autunno, ma sarà forse una delle battaglie campali, una delle grandi battaglie di questa guerra. Per dare una dimensione, è come insomma se per noi italiani ci preparassimo a difendere Udine e Trieste, o Trieste e Gorizia, ecco, le due città grandi di frontiera. Ed è cambiato tutto nel mondo della guerra in Ucraina, è il vero banco di prova delle guerre moderne.

0: abbiamo visto poi tradursi nel conflitto fra Libano del Sud, insomma tra Hezbollah e Israele, e lo abbiamo visto e cominciamo a vederlo anche nel quadrante strategico di Hormuz, degli Houthi e dell'Arabia Saudita con l'Iran che cerca di gestire questa strettoia. I droni sono la grande tecnologia che ha modificato e per sempre il volto della guerra. Se pensiamo alle battaglie del passato, come Bakhmut sembra appartenere alla prima guerra mondiale, e questo lo vediamo anche nel quelle che sono le mutazioni politiche all'interno, per esempio, del governo ucraino, le proteste di piazza dei giovani dopo che è stato rimosso il ministro del giovanissimo 35enne ministro della difesa. Gli è stato preferito quello che viene chiamato il macellaio, cioè un generale che viene dalla vecchia storia, dalla vecchia formazione sovietica militare, mentre questo nuovo ministro era un ragazzo che diceva Sirski, che per loro Sir significa formaggio, quindi lo chiamano il formaggio avariato, il macellaio, insomma Sirski è l'immagine della fanteria mandata al macello, mentre questo nuovo ministro rimosso, che poi probabilmente rientrerà nelle strategie industriali del paese, era quello che diceva meno fanteria e più droni, cioè preserviamo.
1: Ma è vero che sta rifiutando, sta mettendo in difficoltà Zelensky perché rifiuta gli incarichi e dice ci sono solo tre incarichi importanti, uno è presidente ovviamente Zelensky, l'altro è ministro della guerra ed è quello che voglio io.
0: E forte dell'investitura di Palantir e non solo di Palantir, le grandi aziende che hanno sviluppato l'intelligenza artificiale, i grandi software applicati alla guerra sono con lui, perché lui è quello che ha preso a piene mani da questa nuova tecnologia e l'ha applicata, e questa applicazione nel fronte ucraino-russo è preziosissima, immaginiamo, per le grandi aziende, probabilmente anche per le truppe che riescono a gestire meglio il tasso di perdite che era diventato altissimo.
1: Quindi Fedorov la spunterà?
0: Mikhail Fedorov probabilmente avrà sicuramente un paracadute pronto, o almeno in Ucraina sono convinti che quello che lui ha seminato, questo ci arrivano, sono fonti militari, quello che lui ha seminato nella nuova tattica applicata al fronte, la linea zero, non sarà abbandonata. E gli stessi comandanti ovviamente che hanno visto come dire, un approccio alla guerra meno violento, meno aggressivo, meno dispendioso in termini di uomini, lo preferiscono, mentre Sirski, dopo Bakhmut, il macellaio di Bakhmut, è rimasto insomma la persona che incarna la guerra più dolorosa, la fase più dolorosa di questa guerra. È un ritorno indietro e per questo non lo vogliono. C'è un nuovo generale che è una via di mezzo e che sarà il nuovo capo di stato maggiore, o comunque quello che disegnerà la difesa del Donbass, di Kramatorsk e Sloviansk, che è stato quello che si è occupato della presa di Kherson insieme a Zaluzhny, insomma un generale della nuova generazione. È stato questo l'accordo che Zelensky ha dovuto fare per cercare di stemperare quello che stava succedendo in piazza, ovvero ragazzi ucraini, reduci, veterani che scendevano con i cartelli e non avevano nessuna intenzione di andarsene. E questo è anche insomma, come dire, uno specchio della società ucraina, che dopo essere stati in una guerra, impegnati in una guerra più lunga della prima guerra mondiale, comunque scendono ancora in piazza e si fanno sentire, che è un'espressione di democrazia che solitamente nei scenari di guerra non vediamo. Se dovessimo fare un parallelo con Libano,
2: certo che qualcosa ci sarà anche dietro, come dicevi tu giustamente, avrà qualcosa di pronto Fedorov, visto che ha anche rifiutato di essere nominato vice primo ministro.
0: Sì, allora se c'è stato uno sviluppo, un rasso, una vera e propria fiammata tecnologica, industriale, in questi ultimi due anni lui ne è l'artefice, ma ne è l'artefice, e questo è di dominio pubblico, visto anche gli incontri che sono stati fatti, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e al sostegno delle grandi multinazionali, appunto come Palantir, che hanno sviluppato software e non solo, raccolto dati su quanto accadeva sul fronte. Mikhail Fedorov era in qualche modo espressione di questa nuova idea di guerra, che ritroviamo parzialmente anche in quello che accade nel sud del Libano, nel confronto che c'è fra i villaggi Hezbollah e l'esercito israele che ha invaso fino quasi al Litani. Ora ci sono queste tre sacche, queste tre zone di prova, ma i droni che abbiamo visto in Ucraina sono comparsi anche nel sud del Libano. E quindi la mappatura tecnologica del fronte avviene certamente anche lì, e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di Israele era già nota fin dalla prima invasione di Gaza, prima ancora del cessate il fuoco. Quindi se c'è un parallelo bellico quantomeno fra questi due scenari è questo.
2: Veniamo a quello che riguarda invece il fronte africano, di cui ti sei occupato ampiamente nello scorso periodo. Cosa succede in Congo, come sta procedendo con l'epidemia di Ebola, e quali sono gli scenari di quelle guerre che sono troppo spesso da noi dimenticate e misconosciute?
0: Sì. Sai, in Congo in questo momento, nella fase di transizione della stagione tra quella secca e quella delle piogge, è il momento di grande fermento delle miniere, e quindi ci sono dei movimenti di milizia che, quando le miniere tornano a pieno regime, come adesso, miniere di coltano, cobalto, niobio, tantalio, cioè insomma tutti i minerali strategici che poi sono vitali sia per le grandi società dell'intelligenza artificiale, ma anche banalmente solo per le auto elettriche, perché ricordiamo che in ogni Tesla ci sono 3 kg di cobalto, una parte di questi vengono dal Congo. E quindi adesso c'è un momento di grande frizione, perché la milizia M23, che prima era in qualche modo, faceva il gioco del Ruanda ed era sostenuta apertamente anche dal vicino Ruanda, adesso comincia a sentirsi un pochino da sola. I ponti cominciano a essere tagliati, perché Ruanda deve in qualche modo giocare al tavolo degli americani, e gli americani questa amicizia, questa vicinanza con una milizia violenta e sanguinaria come quella dell'M23, insomma, non la vedono di buon occhio. In più stringono accordi con Tshisekedi, il presidente congolese, che ha perso quella parte del proprio paese. Quindi adesso si combatte per le miniere, e le miniere sono al centro di questa guerriglia, una guerriglia di giungla, con milizie Mai Mai, Wazalendo, milizie FARDC, FARDLR, quindi una serie sconfinata di sigle che ambiscono al controllo delle miniere, ma non per poi liberarle, ma semplicemente per prendere il controllo
2: del
0: contrabbando dei minerali e sfruttarle. Il prezzo adesso sta lievitando, e tutto il mercato è in mano alla Cina, e quindi c'è un interesse strategico. Il ministro delle miniere ruandese è israeliano, nato in Israele.
2: Sì, questo è un dato di cui abbiamo già parlato, ma che è opportuno ripetere, perché oltre a essere inquietante, la dice anche lunga su come in realtà ci sfuggano quali sono le ramificazioni dei poteri, quali sono i gangli dei grandi potentati economici, militari e politici.
0: Precisamente, Tshisekedi, il presidente congolese, ha offerto a Trump la più grande miniera a cielo aperto del Congo. Gliel'ha offerta perché non ne ha il controllo. Ha detto: prendi il controllo, garantisci la sicurezza delle estrazioni con la miniera e lo sfruttamento è vostro. I cinesi fanno una politica diversa. I cinesi sono veri e propri imprenditori, cioè vanno privatamente nei luoghi più pericolosi del Congo e riescono, a volte assoldando delle milizie locali, altre volte semplicemente essendo presenti in loco, riescono a fornire un po' di approvvigionamento alle aziende del paese. Però hanno un grande interesse che non ci sia, insomma, il controllo dei minerali di quella parte dell'Africa è strategico, lo sarà sempre di più. Quello che succede invece per l'Africa Corps russo, che noi pensavamo in qualche modo fosse interessato a quella parte così strategica dell'Africa, si sta invece spostando e sta avendo diversi problemi, per esempio in Mali, con i separatisti Tuareg dell'Azawad. Ci sono combattimenti, i russi dell'Africa Corps da una parte sono interessati alle grandi miniere d'oro, però sono strategiche anche quelle dei minerali, quindi sono molto interessati ad avere un controllo, quello è l'ex Wagner, e quindi si mette a disposizione di queste zone, di questi quadranti, per garantirne la sicurezza, cioè la sicurezza estrattiva. E questo avviene in questo momento soprattutto in Mali, scendendo fino alla Guinea. E quindi ci sono grandissimi movimenti in Africa e movimenti di neocolonialismo, ovviamente di sfruttamento, perché insomma questo è il periodo che stiamo vivendo.
2: Luca.
1: Io credo che abbiamo fatto un viaggio a 360 gradi dagli stretti fino all'Africa. La domanda un po', come dire, riassuntiva è: può reggere questo stress globale il nostro mondo per quanto?
0: Una bella domanda, soprattutto considerando quello che andiamo incontro a una crisi di Hormuz ancora che perdurerà, che durerà inevitabilmente almeno alla fine di questa nuova ondata di attacchi, a questa nuova ondata di questa escalation di frizione.
1: Hormuz, più il Mar Rosso, più il Mar Nero.
0: Esattamente.
1: Tutto bloccato.
0: Tre hub logistici vitali, uno di energetici, quasi tutti e due energetici, ma ce n'è un altro che anche quello è, dal punto di vista commerciale, uno dei snodi principali dei movimenti globali, e noi purtroppo siamo dalla parte sfortunata del globo in questo caso. È vero che abbiamo il grande Mediterraneo, il grande stagno di casa, ma se poi non arrivano merci o se le merci devono fare il periplo di continenti interi, diventa molto difficile poi mantenere i prezzi e, come dire, un costo della vita accettabile.
2: Davvero, situazione complessa. Grazie per essere stato con noi, grazie Daniele Piervincenzi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Daniele, davvero, buongiorno.

0: Ehi,
1: eccolo. Ma tu hai letto l'intervista di Donald Musk all'Economist?
0: No,
1: Donald Musk, senti
0: sfuggito.
1: Tu come mi sono sbagliato, Elon Musk, ma davvero pensavo a Donald Musk, all'incrocio tra queste due terribili personalità.
0: Elon Musk.
1: Descrive uno scenario veramente terrificante, un mondo che sarà controllato dall'intelligenza artificiale, gli uomini che non avranno più nessuna capacità e potere di incidere, anche se dice sarà un mondo più felice per tutti perché non dovremo più lavorare, non ci sarà neanche più bisogno del denaro.
0: Bene, e questo nel lungo periodo siamo tutti morti, diceva Keynes.
1: Eh sì. E comunque dirà che gli umani non avranno il controllo, c'è il rischio, dice Mr. Tesla, che i robot cancellino l'umanità, però la ricerca sull'intelligenza artificiale non si può fermare.
2: La nessun criminoso quella... ottimismo.
1: Esatto, sì, criminoso ottimismo, hai ragione caro Lorenzo Capadone, e si va verso un'economia quasi infinita. Io non ho ben capito cosa vuol dire, ma deve essere perché sono un po' arretrato.
0: Ma hai visto che c'è nuovi sviluppi sul caso Nanucci?
1: Sì, ho letto che ci sono degli sviluppi, ma che cosa sia non l'ho ancora ben capito.
0: C'è una paginona della Verità, uno scontornato di una fanciulla in lamè, e che sarebbe una nuova donna, diciamo una nuova amica di Ranucci, che si chiama Valentina. E a questa Valentina Pelliccia e Ranucci avrebbe detto: in Rai ci sono mafia e massoneria. Questo solo per chi è intrigato da questa storia.
1: E vabbè, e questo però fa parte di questo spionismo per cui si riferiscono parti di conversazioni private, uno può dire tante e dice tante sciocchezze. Quello che non ho capito però, e lo chiedo a te che sei un maggiore e un migliore frequentatore dell'ambiente, è se Ranucci fosse davvero così, chiedo scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici per il termine, ma non so come dirlo altrimenti, era proprio un chiavone.
0: No, però se scendi su questo livello di volgarità, io veramente
1: sono stato un po' volgare.
0: Non posso seguirti. Eh?
1: Io ti chiedo scusa, però cancella la volgarità e rispondi alla questione.
0: No. Vabbè, ma un uomo pieno di fascino come me, in parte anche come te, no?
1: Ma chiedo per curiosità giornalistica, non è che io stia tutt'altro, non voglio né criticare né dare alcun giudizio, tutt'altro, al contrario, però non me lo immaginavo, ecco, io me lo immaginavo tutto casa inchiesta, ecco. Invece vedo che
0: tutto casa inchiesta è stupendo.
1: Inchiesta.
0: Però
1: invece
0: questa
1: vedo
0: battuta
1: che c'è
0: non
1: anche dell'altro.
0: Del fatto che sembri roso dalla gelosia e questo è male.
1: No, gelosia no. Casomai sarebbe un po' di sana invidia e ammirazione. Gelosia proprio nei confronti di Ranucci, consentimi, no.
0: Quelli sono uomini che hanno un fascino pazzesco, capito? Come gli attori americani degli anni 40, con la barba lunga, con... no?
1: Vabbè, evidentemente questi sono i fatti e non possiamo che prenderne atto. E
0: bene.
1: Ti piace? Che su questo il Riformista oggi titola l'inchiesta alle vongole, il giornalismo d'inchiesta di Ranucci è condito da troppi sospetti, e Gasparri, che fa ovviamente ascoltato, dice tra tragedia e cinepanettone da procura e Rai servono risposte. A che risposte vuole dare? O meglio, che domande
0: avrà
1: fatto?
0: Vogliono cacciare, dai, cercano di tutto per cacciarlo, questa è la verità.
1: Però dovrai dire che cosa è successo, caro Luca, su questo strano attentato e sulle strane amicizie di Ranucci.
0: Devono loro provare le loro accuse. Continuo a dire questa cosa banale. Devono loro trovare le prove delle loro accuse. Non riescono a provare l'autoattentato, ne cercano in ogni dove.
1: Ma chi sarebbero loro, scusami? Chi sarebbero loro? Ma chi sarebbero loro?
0: Gli inquirenti devono provare qual è la loro tesi. È la bomba amica, la bomba d'amore, lo provino.
1: Beh, dovrebbero prima esporla una tesi, perché per il momento di tesi gli inquirenti non ne hanno esposto. Hanno solo identificato quattro esecutori materiali e hanno ipotizzato un mandante. La cosa curiosa, secondo me, l'ha sottolineata proprio Walter Lavitola, e cioè il fatto che, contrariamente a quanto noi siamo abituati a vedere e a quanto ci saremmo aspettati, Lavitola non è destinatario di alcun provvedimento di custodia cautelare, né in carcere né a casa, e cioè è ampiamente libero di inquinare le prove, cosa che non viene mai consentita a nessuno. Forse ha proprio ragione Lavitola a dire: stanno aspettando che io faccia un passo falso.
0: Esatto, questo sicuro.
1: Passo falso che di sicuro non facciamo noi, che puntualmente alle 9:30 mandiamo la pubblicità e torniamo subito dopo.
0: Bene, a fra poco.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 9 e 34 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
10: Ma va, fanculo.
9: Noto dell'insoddisfazione.

0: Rieccoci, il meglio del peggio di questa settimana lunghissima che si chiude oggi sabato 25 luglio, e c'è Luca Telese da quelle parti insieme a Giuliano Guidabardi, e ci occupiamo adesso di capire un po' cosa succede nella politica sempre più strana italiana tra la punibilità richiesta indiscriminatamente per tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni che siano accusati di aver commesso dei crimini, con un'inversione dell'onere della prova rispetto all'attuale ordinamento.
1: Sai,
0: però si tratta solo di un disegno e va ancora provato.
1: Sì, è il grande errore della Meloni.
0: Un altro?
1: No,
0: cioè un grande errore
1: qui,
0: o il
1: nel
0: grande
1: paese
0: errore
1: delle madri e dei figli sono pietze core, nella rincorsa di forcaiolismi più o meno destraioli, e questo è il punto del tilt, perché anche una mamma di destra è una mamma, e di fronte alla criminalizzazione preventiva dei quattordicenni, basato poi su una cosa folle, cioè c'è una definizione proprio medica scientifica dell'età psichiatrica dei ragazzi, che dice che un quattordicenne non è un adulto formato. Io continuo a dire, se non può guidare e non può votare ci sarà un motivo, e dunque rompere questo tabù e arrivare al ribaltamento simbolico della concezione del ragazzo e dire che ha 14 anni. Ma io mi chiedo, ma la Meloni ce l'ha in mente un quattordicenne? Penso di sì. Allora come le viene in mente di ribaltare simbolicamente l'assunto
0: però,
1: di non colpevolizzazione di un ragazzo
0: che tu,
1: e rompere proprio totalmente la percezione che hanno gli elettori? Cioè dicono, vabbè, ma qui siamo arrivati alla follia.
0: Ma bisogna anche presentare agli elettori le cose nei termini in cui stanno. Il disegno di legge, che ribadisco andrà discusso in Parlamento e eventualmente approvato o emendato e modificato o addirittura non approvato, non prevede che i 14 anni, i ragazzi tra i 14 e i 18 anni siano imputabili, perché lo sono già imputabili, solo che adesso
1: no,
0: bisogna dimostrare che fossero.
1: Ma non c'è più.
0: Sono in grado di intendere e di volere. Allora la questione cambia molto. Ora,
1: e
0: non credo
1: in
0: che
1: grado
0: questa
1: di intendere e di volere, perché c'è una definizione scientifica che dice che un quattordicenne, la legge è fatta così, e soprattutto perché c'è una definizione scientifica che dice che un quattordicenne non è un diciottenne, è banale.
0: Non è così che il quattordicenne non sia un diciottenne, il diciottenne non sia un ottantenne, sa va a san dire, ma che le questioni giuridicamente siano molto diverse è un altro fatto, e io adesso te lo faccio raccontare direttamente, credo, dall'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, che è tornata a trovarci. Buongiorno e bentornata alla Timo Fuggente.
2: Buongiorno, grazie. Allora, mi dica cosa volete sapere, perché io non sono d'accordo su questa cosa dei quattordicenni.
0: Neanche noi, nessuno dei due ne è d'accordo, però vogliamo capirla nel dettaglio.
2: No, nel dettaglio ci rendiamo conto, partiamo dal punto di vista familiare, ci rendiamo conto della maturità dei ragazzi di oggi? Non ce l'hanno a 14 anni, perché
1: esatto,
2: i genitori... Ecco, non ce l'hanno assolutamente, perché i genitori non sono capaci di insegnare quello che si può fare e quello che non si può fare, non sono capaci di farli sentire frustrati con le punizioni. Se un ragazzino non si sente frustrato, non ha le reazioni per imparare a vivere. Cosa fanno i ragazzi? Esprimono solo la violenza col coltellino, col partecipare alle manifestazioni, col bullizzare, e la violenza è la dimostrazione che non c'è un'educazione responsabile. Quindi
1: certo,
2: nel momento
1: non tutti,
2: in cui imputiamo,
1: avvocato, non tutti, grazie
2: no,
1: a Dio, molti,
2: è chiaro
1: alcuni.
2: Che non sono, è chiaro che non sono tutti, ma la maggior parte, perché una volta i genitori, il famoso tanto vituperato patriarcato, nel periodo del patriarcato c'erano dei genitori che vivevano coi figli in modo verticale. Oggi tutti, quasi tutti i genitori vivono in modo orizzontale, si parlano attraverso i social, non danno punizioni i genitori, i figli non
0: avvocato,
2: hanno rispetto dei genitori.
0: Avvocato, a parte le lodi dei tempi andati, non mi pare che nei decenni precedenti e anche risalendo oltre i reati minorili fossero in una percentuale minore.
2: No, infatti, bravo, è una giustissima osservazione, però erano diversi, non erano reati di violenza, c'erano tantissimi furti, per esempio. Ma non c'erano reati di violenza.
1: Avvocato,
2: come ci sono
1: cosa
2: oggi.
1: Cambia nel processo se passa questo disegno di legge? Cosa cambierà proprio dal punto di vista tecnico-procedurale, l'imputabilità?
2: Secondo me cambia tantissimo, perché se è imputabile poi uno di 14 anni si deve prendere un avvocato, cioè il padre e la madre devono pagargli un avvocato. Forse a fronte di questo sto pensando che l'idea di questo decreto e di questa legge è stata fatta proprio per dire ai genitori: guardate che se non vi rendete conto di come non state educando i figli, può essere che dovrete spendere un sacco di soldi in avvocati nel futuro.
1: Però anche prima un minorenne, anche prima un minorenne si doveva prendere un avvocato, non è che prima...
2: Sì, certo, ma prima era diverso. Io trovo che sia diverso, poi puoi discutere tutto il tempo che vuoi con me, ma io trovo che oggi, e lo vedo nelle famiglie che finiscono, nelle famiglie che si separano, che è totalmente diverso il rapporto dei genitori con i figli. È 40 anni che faccio questo lavoro e adesso i figli sono parte dei genitori, li schierano nella separazione, li schierano nei social, gli schierano nella scelta della macchina e delle vacanze.
1: Vero,
2: è
1: vero.
2: Tutto diverso. E lei
0: lo ritiene un male che li schierino nelle scelte, a parte le separazioni.
1: I social, Giuliano.
0: Ma i social, per chi li frequenta come te, Luca, ma i social secondo me sono male in sé, ma è un altro paio di maniche.
2: Con la radio. Però aspetta,
1: cosa?
2: Non ho sentito.
1: Stavo dicendo che è vera questa riflessione: schierarli nelle separazioni, schierarli nei social, schierarli nell'acquisto della macchina. È una bella sequenza che dà questa idea.
0: Quindi a lei sembra che sia peggiorata la relazione genitori-figli, non
2: sì,
0: che sia migliorata all'insegna di un maggior coinvolgimento dei ragazzi,
2: no,
0: di un maggior rispetto dei ragazzi?
2: È sbagliato, non c'è rispetto dei ragazzi se non li insegni a vivere. È sbagliato avere il coinvolgimento come fossero amici. I figli sono figli e tu genitore hai la responsabilità genitoriale. Vuol dire che li devi preparare ad affrontare la vita, quindi devono conoscere.
0: E questo va bene, avvocato, questo certo.
2: Lei
0: ha trovato qualcuno che dice che bisogna non insegnare ai figli a conoscere il bene e il male o che non debbano essere preparati? Questo è un concetto generale talmente banale, condiviso che tutti quanti vengono da lei e le dicono: io penso che sia meglio non insegnare ai figli a riconoscere il bene dal male.
2: Non dicono queste scemate, sono scemate banali, esatto, anche dalla parte opposta. Però si vede che non gliel'hanno insegnato, si vede che questi ragazzi sono incapaci, si vede che vengono rimproverati dagli insegnanti che fanno giustamente il loro lavoro e l'unica cosa che sanno fare i genitori è di prendere e andarsi ad arrabbiare con gli insegnanti, a fare osservazioni ai superiori degli insegnanti perché i loro figli non devono essere toccati. Provate a fare il mio lavoro per 40 anni, poi vedrete la differenza che c'è tra i ragazzi di 40 anni fa e quelli di oggi.
0: Io francamente non ricordo delle straordinarie performance negli anni passati e nei decenni passati e vedo alcune persone ampiamente rovinate da educazioni eccessivamente severe, anzi inutilmente severe e inutilmente oppressive. Questo nell'esperienza che ho vissuto e che abbiamo vissuto, non mi pare che ci sia questa gran lode da fare ai tempi andati.
2: Scusi, io non ho capito il suo nome perché c'era un disturbo.
1: Giuliano,
0: sono la stessa persona che le parla regolarmente e che la chiama per invitarla. Sono Giuliano Guidabardi, sono sempre lo stesso, avvocato Bernardini De Pace.
2: Sì, scusi, ma non è che sono obbligata a riconoscere le parole, sono con un telefonino io, in un punto dove
0: ma io
2: si
0: mancherebbe, la perdono, ci mancherebbe.
2: Ma non ho bisogno di essere perdonata, perché io non le chiedo scusa, quindi non ho bisogno di essere perdonata, vorrei essere solo capita che non ho sentito
0: ho sentito uno scusi. A questo ho risposto con una generosa
2: perdonata. No, non l'ho detto, ho detto scusi chi è lei. Va bene,
0: non si preoccupi.
2: Non ho detto, lei mi scusi.
1: Non litighiamo su questo dettaglio. Abbiamo
0: mi sembra interessante.
2: No, infatti,
0: importanti.
2: Ma non sono io che sto polemizzando, io sto solo dicendo la mia esperienza quotidiana in 40 anni e la differenza dei genitori tra i genitori di oggi e i genitori di una volta. I genitori di oggi hanno meno il senso della responsabilità, perché nel momento in cui è stata tolta la cosiddetta patria potestà, perché siamo passati a un'altra norma di legge, i genitori hanno creduto che i figli non erano più loro proprietà da comandare, da cosa, che non era neanche così, però era l'interpretazione popolare. Oggi che non c'è la patria potestà, però non hanno studiato la responsabilità genitoriale, che è una posizione giuridica che dà ai genitori solo doveri e quasi niente diritti. Allora i genitori, non sapendo questo, invece vivono coi figli come se i figli avessero i diritti degli adulti. Quindi si parlano, io li ho visti io con i miei occhi, parlarsi allo stesso tavolo tramite social, con i due telefonini. Col padre che si è arrabbiato dopo, perché non si capiva, ha detto ma io ti avevo chiesto un'altra cosa, e il figlio rispondeva. È veramente la sensazione più drammatica che io abbia sentito del rapporto tra genitori e figli.
1: Luca. Mi sembra un'ottima e una bella interessante testimonianza. Grazie.
2: Purtroppo.
1: Grazie, buongiorno e buon lavoro a Anna Maria Bernardini.
2: Grazie infinite.
0: Arrivederci.
1: Giuliano.
0: Luca.
1: Qui stiamo arrivando alla rubrica che il mondo attende.
3: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani. Per forza. Basta che ti dichiari.
4: Ma io ma io stavo solo chiedendo il nome.
5: And the Oscar goes to Roberto.
4: Roberto, e allora?
1: Roberto,
6: buongiorno
0: e buongiorno.
1: Apri nuovi orizzonti.
6: Ecco, sì, qua. Ma allora, prima delle notizie io volevo fare una considerazione, perché io ho guardato le celebrazioni dei mondiali, no? I campioni che festeggiavano, e sinceramente, ma devo essere l'unico a essermi scandalizzato per le sculacciate, i corpi a nudo, abbracci di questi campioni. Ero l'unico, non so, mezzi nudi là che si schiaffavano la coppa, la baciavano, eccetera. Te e Telese a baciarvi il microfono insieme, a strusciarvelo addosso, non vi ci vedo. Ecco, quello sì.
0: Ma insomma, guarda, sia Telese che io lo faremo appena vinceremo
6: alla festa
0: il
6: giornale radio. Promettilo. No, noi ascoltatori saremo lì a guardare.
0: Allora,
1: ma
0: la festa
1: sono
0: giornale radio
1: del mondo.
0: Campione del mondo, voglio dire, se vinciamo il Pulitzer ti assicuro che ci togliamo maglietta, ma anche pantaloni, ci abbracciamo, andiamo a correre,
1: no,
0: abbracciamo il microfono, abbracciamo il Pulitzer, che ci mancherebbe, ma mica c'è niente di male.
1: In
6: quella sequenza
1: in cui Rodri dice a Trump levate dal cazzo Moro, quella è bellissima, che Trump sta infilando
6: la
1: foto.
6: Il cappellaio matto, ecco, bravo.
1: Dice via con un gesto, e Trump sembra proprio un ometto piegato,
6: sì,
1: umiliato.
6: Terrificante. Allora ecco, visto che parli del cappellaio matto, partiamo proprio da lì. Allora, c'è stato un avviso pubblico della Federal Communication Commission, che è l'agenzia governativa americana che regola le telecomunicazioni, radio, TV in tutti i 50 stati, che ha tirato fuori dei piani per una nuova etichetta di avvertimento, un bollino rainbow, per indicare le trasmissioni a tematiche LGBTQ+, per le famiglie e gli spettatori. Quindi dopo gli avvisi, contiene scene di violenza, linguaggio esplicito, non fatelo a casa, che io personalmente trovo già una grande rottura di coglioni, ecco, ci sarebbe anche questo nuovo bollino, ci sarebbe questo nuovo bollino, e ovviamente l'idea arriva dalla...
1: Ti sembra la conquista di un diritto o ti scandalizza?
6: No, è una follia, ma stai scherzando? Ma perché devi discriminare i contenuti in base alle preferenze sessuali di chi viene rappresentato? A chi serve questa cosa? Anzi, io spero che non arrivi al generale questa notizia, perché altrimenti ce lo troviamo anche nei programmi Rai, o ce lo troviamo anche in onda, secondo, certo, gli ospiti che vai a trovare.
1: E soprattutto
0: indipendenza dagli occhiali che indossa il conduttore,
6: che non ha più messo. Io questa cosa me la sono segnata, non li ho ancora rivisti, fateli risistemare per la distanza giusta, che ti vogliamo rivedere lì troneggiare. Poi dall'America io andrei a una notizia della scorsa settimana. Piccola premessa: io in Germania non ho bene capito come funzionano le cose, cioè in Alternative for Deutschland, che è il partito nazionalista euroscettico anti-LGBTQ e anti-migrazione, è guidato da Alice Weidel, che è lesbica. Poi prima il CDU, che è guidata da Merz, aveva come capogruppo in Parlamento Jens Spahn. Cosa è successo? Dico aveva, perché Jens Spahn si è dimesso lo scorso 18 luglio in seguito alle polemiche che sono scoppiate dopo il suo annuncio di aver avuto un figlio insieme al suo compagno grazie alla gestazione per alti, la GPA,
1: no,
6: a cui è ricorso il compagno negli Stati Uniti. Sì. Quindi il numero 2 del CDU...
1: Hanno fatto bene a farlo dimettere. Si è dimesso lui,
6: lo sapete cosa ha detto? Ha detto: negli ultimi giorni ho capito che la mia felicità personale, la creazione di una famiglia con mio marito e la nascita di mio figlio è incompatibile con il mio incarico politico. Io
1: ma è
6: direi
1: totalmente ammattito,
6: scemo. Ma certo, ma pensarci prima, no, è come se un po' la vedova Roccella adesso partisse che ha un nipotino con GPA, sarebbe una roba assurda, chiaramente. dico, appunto. E quindi un'altra cosa, tornerei in Italia invece, ce l'abbiamo qualche minuto? Sì,
0: oggi puoi andare ampio.
6: Ampissimo. Una manifestazione di fronte a San Vittore. Vi riporto un'intervista di gay.it alla Chiara Squarcione, che è la presidente dell'associazione Certi Diritti. Nella notte tra il 16 e il 17, di fronte alle mura di San Vittore, decine di persone hanno vegliato fino all'alba. Quindi attivisti di Europa Radicale, Associazione Enzo Tortora, Certi Diritti ovviamente, e Nessuno Tocchi Caino, e anche la cellula Coscione di Milano. Io so che questo è un tema a te caro, Giuliano, e dalla sinistra non sento altre voci, forse ne parlerà Alemanno. Sovraffollamento record a San Vittore, che sfiora il 200%. Abuso della custodia cautelare, perché circa un terzo dei detenuti è apparentemente in carcere in attesa del primo grado di giudizio. E ovviamente diritti LGBTQ sono completamente dimenticati in questa costellazione, in particolare per le persone trans. Quindi la richiesta delle associazioni è abbastanza semplice, cioè sembrerebbe abbastanza semplice in un contesto normale, cioè assicurare la continuità delle cure, perché molti dei detenuti trans non le ricevono più, rispetto dell'identità di genere. Fondamentalmente queste persone vengono completamente isolate nel carcere, perdono ogni contatto, e quindi potete immaginare che le possibilità di riscatto dopo essere stati detenuti in questa discarica sociale sociale, fondamentalmente sono, diventano zero. E questa mobilitazione non si fermerà a Milano, il prossimo luglio sarà anche a Torino, e speriamo, diciamo, che abbia un seguito, perché anche per me, anche se sono abbastanza intransigente, diciamo, di carattere, questa è una tematica molto molto importante. Non possiamo continuare a usare le carceri in questa maniera, e i diritti LGBTQ sono completamente negati al loro interno. Anche le guardie carcerarie, non so se lo sapete, ma ovviamente hanno un tasso di suicidio che è anche più alto, 3 volte più alto di loro colleghi.
0: So, hai fatto bene a sollevare questo problema, che è un problema drammatico. C'è da aggiungere che la gran parte delle persone che si trovano in carcere non hanno nessuna ragione per trovarsi, alcuni sono errori giudiziari, la gran parte delle custodie cautelari poi sfociano in una assoluzione, e quelli che vengono condannati sono per la gran parte condannati a pene che poi nell'esecuzione della pena non richiedono il carcere, ma le pene alternative, quindi l'affidamento in prova, i servizi sociali e tutte quelle le altre misure che il codice consente. Quindi si tratta veramente di una follia che serve a far mancare qualsiasi dignità agli esseri umani, qualsiasi sia la loro preferenza e il loro orientamento sessuale.
6: Ebbene, ragazzi, bene. Ho esaurito le notizie per questa settimana, mi avete preso in contropiede.
1: Bene, ma
0: allora
1: sapere,
0: potrei parlarci, no, però visto delle tue questo, di notizie.
1: Visto che questo tema si è affacciato un istante fa, qual è il giudizio che dai proprio su Ranucci come sex symbol? Cioè, potenzialmente,
6: no,
1: quale livello di attrazione?
0: Anche a te sembra strano.
6: Tra 0 e 3, direi, una roba del genere. A parte che mi ricorda molto il professor Montanari, che non mi è simpaticissimo, diciamo. Per cui.
1: Ma no, dai, sono tutti
6: il fascino dell'intellettuale,
1: uomo rude, c'è. Montanari intellettuale.
6: Il fascino dell'intellettuale corpo. C'è, ci mancherebbe. Il fascino anche di quello, il disruptor, quello non lo posso negare. Però ecco, fisicamente c'è un po' da lavorarci, quello non si può negare.
0: Anche a te quindi sembra strano che possano avere una così intensa presenza di attività.
6: E non si sa mai, però sì, mi sorprende, non è quello che avrei pensato.
1: Ecco. Bene, siamo arrivati
6: il
1: alla
6: lupo
1: fine
6: colmato
1: questa...
6: la pecora.
1: Sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata e, caro Giuliano, io continuo a ribadirti la cosa con cui abbiamo cominciato: sangue nei polmoni e schiacciamento. Queste sono le due evidenze dell'autopsia. E ci dicono che il povero Fakir veramente a Bologna è finito in un tritacarne.
0: E così mi dai l'occasione di rispondere con molto piacere, con molta serenità all'ascoltatore che prima ci ha e mi ha ripreso per il fatto che noi commentiamo anche i messaggi, per il fatto che su questa questione abbiamo già espresso un'opinione netta e definita. Lo faccio volentieri, i messaggi li mandate e consentitemi di commentarli, perché non arrivano certo da una cattedra pontificia che non può essere messa in discussione, anzi oggi viene messa in discussione anche quella, e viva Dio. E per quanto riguarda la vicenda del poveretto che è morto in terra a Bologna, vi dico e ti dico, caro ascoltatore, che non si tratta di aver già fatto l'autopsia o di essere esperti, si tratta di comprendere che era una persona affidata alla custodia dello Stato e che purtroppo è morta. Quale sia stato il livello e il tasso di incuria della polizia, da 0 a 1000, questo è irrilevante sulla
1: Bravo.
0: Questione. Si tratta di una questione più ampia, ed è la possibilità dello Stato di ammazzare delle persone, o perlomeno di non consentire che si eviti la morte a causa degli interventi che vengono fatti. Un dibattito molto più ampio, che secondo me è giusto fare, al di là del fatto che si sia poi fatto 5 o 6 mesi di Croce Rossa o qualche servizietto sulle ambulanze. E così arriviamo anche per questo sabato 25 luglio alla fine del meglio del peggio.
1: Quale?
0: E oggi devi sapere, caro
1: Qual
0: Luca, fatti dire prima della morale, fatti dire che adesso arriva conti in tasca, ma che eccezionalmente questa settimana ci sarà la nostra Manuela Donghi a sostituire Sergio Luciano, e per questo sarà una puntata egualmente interessante con moltissimi argomenti, così come prosegue la programmazione di Giornale Radio per tutto il weekend, e allora non si può davvero perderla, e così noi non la perderemo.
1: Bene, non la perdiamo, però
0: oggi la morale la dedichiamo e la dedichiamo agli interventi che sono stati fatti oggi nella lode sperticata dei tempi in cui tutto andava bene. E allora mi viene in mente quello che diceva George Wells, che diceva che l'indignazione morale è solo invidia con l'aureola.
1: Fantastico! Allora, domani c'è, a quel che mi risulta, ancora un programma minore.
0: No, il programma minore tornerà a ottobre e i nostri ascoltatori saranno deliziati dalla raccolta delle migliori interviste di questa stagione. Ma adesso ci fermiamo, perché anche il cervello ha bisogno di riposare un po'.
1: Torniamo lunedì con tutta la banda. Ciao!
0: Ciao!
7: Siamo uniti, ma da quale spago? Uniti!

0: l'ultimo fuggente.
1: Giornale radio.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 3 minuti.
0: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Notte senza attacchi sull'Iran, non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice il presidente americano Trump. Svolta sulla morte del giornalista Luca Esposito, ad Eboli fermato un uomo che si era nascosto in un casolare abbandonato nella provincia di Salerno. Terremoto in Molise, nella notte un sisma di magnitudo 4.1 ha fatto tremare la provincia di Isernia.
0: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchini, in redazione Nicola De Muro, Cristina Scarpa e Nicola Compagnone. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo.
10: Ieri a Washington, al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei: la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
9: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Fermato, l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
11: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
12: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
11: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
12: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva avere avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
9: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte.

0: del Via Libera del Parlamento. Il servizio.
1: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche e l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in tasca.
3: Buongiorno a tutti, conti in tasca, eccoci qui, voce mia Manuela Donghi. Chi segue Next Economy durante la settimana mi ha riconosciuta, chi non segue male fatelo, però insomma segue invece il sabato con Sergio Luciano. Oggi non c'è Sergio Luciano, o meglio Sergio Luciano arriverà nell'ultima parte della trasmissione, però inizio io, conti in tasca, l'appuntamento di economia del fine settimana su Giornale Radio. Quindi Manuela Donghi al microfono, Lorenzo Cappadone in regia, buongiorno Lorenzo Cappadone, e siamo pronti anche per parlare con tanti nostri ospiti. Intanto avete sentito anche gli aggiornamenti dalla nostra redazione con la situazione economica generale, di cui parleremo molto oggi in questa puntata. Il governo è al lavoro sul caro benzina, è arrivata la pagella dal Fondo Monetario Internazionale per il nostro paese, tra poco ne parliamo. Comunque è positiva perché parlano di conti ok, lavoro record e banche in salute, Italia solida e resiliente. E allora vi chiedo proprio questo, siete d'accordo? Poi entriamo un po' più nel dettaglio. 334 11 11 622, e parleremo anche di lavoro peraltro in questa puntata. Inizieremo con la situazione economica e immobiliare, con la crisi abitativa, stipendi che non sono adeguati ai costi, poi lavoro e tanto altro. E adesso la prima canzone di oggi, Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: E allora eccoci pronti per iniziare ufficialmente Conti in Tasca per questo sabato 25 luglio 2026. Manuela Donghi, Giornale Radio. Dicevo, è arrivato questo rapporto del Fondo Monetario Internazionale che ha riconosciuto i progressi compiuti dal nostro paese sul fronte dei conti pubblici, anche la forza del mercato del lavoro e la solidità del sistema bancario. Ovviamente non vengono cancellati tutti i problemi strutturali dell'economia italiana, ma insomma questo rapporto certifica che in una fase internazionale non facile, dominata da guerre, aumento dei prezzi energetici e incertezza commerciale, l'Italia ha mostrato una capacità di tenuta superiore alle previsioni più pessimistiche. E ritroveremo un po' questo aspetto, no, diciamo, dello scenario generale macroeconomico nei temi che affronteremo oggi, a partire dal primo, perché il primo ci riporta alla, diciamo, alla situazione, io parlo in generale di crisi abitativa, ma poi capiremo cosa intendo dire, no, di casa accessibile in Italia. Allora, esiste la casa accessibile in Italia? Sì, però esiste soprattutto dove la vita non passa. Ho letto un articolo molto interessante di Idealista che restituisce una fotografia veramente quasi spiazzante, e ne vogliamo parlare oggi con Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno. E allora arriva insomma un po' di elementi in questo scenario molto interessanti, appunto, che vorrei discutere. Il 71% degli alloggi capienti adatti a una famiglia è teoricamente alla portata di chi percepisce un reddito medio. Questo dato preso da solo potrebbe persino sembrare rassicurante, però poi lo si mette a fuoco, no? E ci si accorge che è un'immagine che in qualche modo va a incrinarsi non appena si entra nelle grandi città, dove ovviamente lavoro, studio, mobilità e opportunità si concentrano, e dove paradossalmente la casa alla portata scompare. Allora iniziamo un attimo da qui, nel senso, intanto il mercato immobiliare, qual è la fotografia generale? Tiene, perché abbiamo questo 71%, no? Il dato nazionale che ho dato subito, che parla comunque, no, di una realtà vivace. Cosa dice? Partiamo da qui, presidente.
1: Beh, gli aspetti sono parecchi. Intanto qualche numero per inquadrare. Il mercato immobiliare, certo, va bene, siamo intorno alle 800.000 compravendite l'anno, praticamente sui livelli massimi degli ultimi 50 anni. La domanda di abitazione è molto forte, sia domanda di acquisto e domanda di affitto. Poi non dimentichiamo che a fianco delle 800.000 compravendite residenziali ci sono circa 550.000 contratti d'affitto, diciamo, normali, e un altro 500.000 di contratti di locazione breve. Quindi diciamo quello che gira intorno all'immobiliare è un'industria che fattura 150 miliardi l'anno, ecco, quindi insomma è ai primi posti in Italia.
0: Certo.
1: Quali sono i problemi? Intanto diciamo c'è una rincorsa tra prezzi delle abitazioni e salari delle famiglie. Sì. I prezzi delle abitazioni nelle grandi città, dove si concentra la domanda? Perché giustamente avete detto, nelle grandi città c'è contemporaneamente la domanda di case per vivere, di case per turismo, di case per studenti universitari. Noi abbiamo quasi mezzo milione di studenti universitari fuori sede. L'Università Sapienza da sola ha 120.000 studenti, di cui la metà, certo, fuori sede, ecco, per dare i numeri. C'è la domanda di lavoro. Nelle grandi città è più facile trovare lavoro,
0: certo,
1: anche a redditi più alti, e quindi si cerca anche un'abitazione. E quindi c'è questa rincorsa tra prezzi delle case che salgono, perché la domanda è sempre più forte nelle grandi città, intendiamoci, e dall'altra parte la situazione dei redditi delle famiglie, degli stipendi, che invece arretra. Quindi è una rincorsa in cui i due giocatori, come dire, sono appena usciti il campionato del mondo. Ecco, da una parte c'è il Capoverde che cerca di fare il più possibile, dall'altra c'è la Spagna. che invece macina fortissimo.
0: Ha fatto bene a portare questa
1: crescere i redditi.
0: Esatto. E poi è giusto dire, presidente, che è come se il nostro paese in questo momento, pur partendo da una fotografia, quella che ci ha riportato lei, sicuramente positiva, però è come se avessimo un po' due mappe sovrapposte, cioè quella dei redditi e quella dell'accessibilità, no? E questi due aspetti non coincidono.
1: Perché vediamo in un campo internazionale negli ultimi 10 anni. I prezzi medi delle case medie, quindi escludiamo Milano e Roma, i prezzi medi delle case in Italia sono saliti del 4% reali, in Europa del 32%. Quindi noi diciamo così, vediamo con un binocolo distorto, cioè vediamo un incremento dei prezzi nelle nostre città, se però le confrontiamo con le grandi città europee siamo abbondantemente più indietro. E purtroppo la stessa differenza c'è anche sui redditi, ecco.
0: Ecco, vorrei capire con lei, presidente, se il reddito medio, visto che abbiamo parlato di questi due giocatori, no? Riprendo la sua metafora, se il reddito medio sia ancora un parametro utile per andare a misurare l'accessibilità, oppure se il mercato immobiliare in qualche modo abbia iniziato a correre più veloce dei redditi reali, quindi creando questa fascia sempre più crescente di famiglie che, anche se si collocano, no, in quella che è la media statistica, non riescono più a sostenere l'acquisto di un'abitazione adatta, cioè per adatta intendo dire che poi possa andare incontro alle esigenze, no, di ciascuna famiglia. Ecco, che
1: diciamo,
0: me ne pensa?
1: L'analisi del reddito va bene per l'affitto. Siamo un affitto di 800 euro al mese, ho bisogno che io e mia moglie o una coppia guadagni almeno 2.500-2.600 euro netti al mese per pagare questo affitto. E quindi il discorso del reddito funziona. Per pagare una rata di mutuo di 800-1.000 euro al mese occorre un reddito di 3.000-3.500 euro. Quindi siamo già un po' per persona, perché il mutuo non è fatto alla famiglia ma alla persona singola. Ma con questa rata non si riesce a comprare una casa, perché più o meno il 50% del valore di una casa deve essere disponibile in contanti. La danno i genitori. O c'è un'altra casa da vendere, quindi che praticamente è la stessa cosa, ecco, la vendono i genitori e ti danno i soldi. Diciamo che non c'è l'accessibilità per i giovani, c'è stata per un paio d'anni, c'era la famosa legge, chiamiamola legge Draghi, di agevolazione per i giovani sotto i 35 anni, anche senza un posto fisso, ma con un reddito variabile, a poter accedere ai mutui fino al 100% del valore della casa. Ecco, finita questa stagione fortunata per le giovani coppie, oggi i giovani non hanno, al di là di qualche politica commerciale così saltuaria delle banche, possibilità di accedere a mutui al 100%. È la vera necessità di un giovane o di una giovane coppia, avere un mutuo. Se no deve dipendere dai genitori, dalla nonna, da qualcuno della famiglia, o di lui o di lei che ci mette i soldi.
0: E poi in prospettiva futura, adesso tra poco arrivo su questo con lei, quando i nonni non ci sono più, per esempio, che si fanno? Quindi dobbiamo anche capire quali implicazioni di lungo periodo si intravedono. E allora le chiedo di rimanere con noi, presidente Breglia, perché tra poco ripartiamo da qui, anche perché c'è un'altra fotografia che vorrei indagare, seppur per pochi minuti, con lei, che è quella che ci riporta invece una crescita del segmento di lusso per quanto riguarda l'immobiliare. Ma tra poco analizziamo ancora questi due aspetti. Restate qui, 334 11 11 622.

0: E allora stiamo parlando in Conti in Tasca quest'oggi, intanto con Mario Breglia, presidente Scenari Immobiliari, di case, la casa accessibile. Scopriamo che c'è nel nostro paese, ma forse non dove serve, perché i redditi crescono ma non abbastanza da inseguire i prezzi che aumentano sempre di più, le città attraggono ma nello stesso tempo respingono le famiglie. Insomma, è un'Italia che sicuramente si muove ma non sempre nella direzione, no? Che favorisce poi la costruzione di un progetto di vita. Non a caso stavamo parlando anche della difficoltà sempre più crescente per i giovani di accedere a un mutuo. Presidente Breglia, le implicazioni di lungo periodo però di questa situazione quali sono? Cosa possiamo intravedere? Cioè, quando una casa adatta una famiglia diventa un bene però sempre meno raggiungibile, cosa significa per la demografia, per la mobilità sociale, per la qualità, no, della vita urbana?
1: Noi abbiamo
0: urbana.
1: I matrimoni in crollo, crollano i matrimoni, ma anche per motivi culturali, i giovani non si sposano, non vogliono la festa e così via, ma l'effetto più importante è che non abbiamo bambini. Cioè, è difficile costituire una famiglia, in qualsiasi modo la vogliamo definire ormai, però questa famiglia non fa figli o al massimo ne fa uno, perché poi qui aggiungiamo le difficoltà del lavoro fuori casa, la mancanza di asili,
0: il welfare,
1: costo,
0: insomma, che è un po' deboluccio, ecco.
1: Il welfare che non c'è, ecco. Noi pensiamo che la Svezia, ad esempio, è partita con un programma di sostegno alla natalità nel 1915, la Francia l'ha fatto nel 1947, noi non abbiamo nulla, al di là delle dichiarazioni, ogni tanto qualche bonus per chi è molto povero per avere un figlio, ma però poi continua a restare povero. Non gli cambia la vita. Ecco.
0: Ma no, cioè ci vorrebbero delle
1: politiche.
0: Quindi
1: a lungo termine, quindi a lungo termine che cosa accade? Abbiamo fatto uno studio recentemente su questo, che ci stiamo trovando ormai con proprietari di case molto anziani, cioè il 70% della proprietà immobiliare in Italia è in mano a persone, a pensionati, diciamo, che hanno più di 70 anni. Quindi anch'io appartengo a questo gruppo, quindi ci auguriamo tutti di poter vivere a lungo, però a un certo punto ci sarà un passaggio importantissimo di proprietà, quindi spesso anche grandi, tenute magari male, immobili che hanno bisogno di manutenzione molto costose, che vanno a giovani che hanno un reddito basso, non hanno figli o ne hanno pochi, hanno già le loro difficoltà e si ritrovano a dover pagare l'IMU dei nonni, le spese condominiali.
0: Delle spese acquisite, diciamo, ma certo.
1: E quindi stanno emergendo dei fenomeni che già in qualche parte d'Italia vediamo, che i giovani o gli eredi non vogliono le proprietà che dovrebbero essere date loro. E quindi danno ai comuni, e che questo accade soprattutto in aree più remote oggi, dove ci sono immobili marginali, ma il fenomeno è destinato ad allargarsi anche ad altre parti del paese. Cioè, se ricevo un'eredità, una casa al centro storico di Roma e di Milano, sono felice, che comunque la rivendo e guadagno, ritrovo una casa alla periferia di Avellino,
0: è una roba diversa. Presidente, siccome fra un minuto la devo salutare, le volevo solo chiedere questo: è vero che il mercato, cioè il segmento del lusso, invece dà ottime soddisfazioni, invece è un po' in controtendenza rispetto magari a quanto abbiamo detto fino adesso? In un minuto, poi magari ci ritorneremo.
1: È un fenomeno globale che sta riguardando un po' tutti i grandi paesi, soprattutto i paesi cosiddetti sicuri e belli come possiamo essere noi, la Spagna e la Francia, in cui i ricchi del mondo, che ormai arrivano da tutto il mondo, cercano delle proprietà in paesi sicuri dal punto di vista politico, dal punto di vista della protezione della proprietà, e anche con possibilità di rivalutazione degli immobili nel tempo, e anche immobili di alta qualità. È chiaro che è più facile trovare immobili di alto livello a Parigi, Londra e Roma piuttosto che avere in una città cinese. Ecco, questa è la verità.
0: Va bene, beh sì, Presidente, allora sicuramente o con me o con Sergio Luciano nei nostri approfondimenti economici torneremo a parlare anche di questo. Intanto la ringrazio per essere stato con noi questa mattina. Ringraziamo.
1: Grazie.
0: Mario Breglia, Presidente Scenari Immobiliari. Beh, poi ecco, abbiamo toccato il tema degli stipendi, chiaramente del costo della vita. Tra poco apriremo proprio un capitolo dedicato ai salari che crescono poco, ma non solo, arretrano in Italia. Allora facciamo una breve pausa e poi torniamo con Conti in Tasca.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
11: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
10: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 10 e 33 minuti.
13: Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Conti in tasca.
0: In tasca quest'oggi per questo sabato 25 luglio 2026 condotto da me, Emanuela Donghi. Ancora buongiorno da parte mia. Allora, Conti in tasca fino alle 12 su Giornale Radio. L'ultima mezz'ora prenderà il mio posto Sergio Luciano, che è il titolare della trasmissione, quindi io mi sono inserita solo per questa prima ora e mezza. Lorenzo Cappadone sempre in regia. Leggo che Donald Trump a sorpresa ha indossato ieri il cappellino rosso durante la serata di una serata di gala, il cappellino rosso con la scritta Trump 2028, ossia ha detto ho intenzione di candidarmi per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo, ci divertiremo un po', ho vinto 3 volte, ora lo farò di nuovo. In realtà non potrebbe a livello, diciamo, di regolamento, però insomma, poi sapete che se Trump vuole fare qualcosa la fa. Qualcuno mi aveva detto quanto ci scommetti, è vero, giuro, 10 giorni fa qualche mio ospite forse mi aveva detto quanto ci scommetti che Donald Trump si ricandida di nuovo, e io dico e come fa? Vedrai che lo farà, intanto l'ha annunciato, poi vedremo. Insomma, Donald Trump che sta gettando un po' di sconforto in generale, anche lo dico in modo molto terra terra, sull'economia globale, vabbè, insomma, per il conflitto e per la situazione geopolitica, il prezzo del petrolio che sale, avete sentito anche, insomma, il governo è al lavoro per cercare di calmierare i prezzi di benzina e diesel, però nonostante ecco questo, allora intanto molte persone sono in partenza, ma leggo una ricerca di Confturismo, le tensioni internazionali frenano i viaggi all'estero. Quello mi sembra normale, cioè, però ci sono tante persone che resteranno in Italia, quindi le persone partiranno, ecco qui, visto che tra poco parleremo anche di prezzi, no? E c'è sempre più difficoltà a far quadrare i conti, però per le vacanze pare non ci si risparmi, anche se magari si fanno delle micro vacanze. Certo, la situazione geopolitica contrastata, diciamo, evita partenze più lontane, cioè che toccano mete più lontane. Allora magari tra poco ne parliamo. Intanto, caro Lorenzo Cappadone, andiamo a ascoltare la prossima canzone, la canzone di Chris Brown. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se volete intervenire, 334 11 11 622, anche solo per un saluto. Io sono qui con voi.

0: E parlavamo poco fa un po' di qualche numero, o meglio anticipavo qualche numero sulle vacanze di quest'anno Confturismo. Allora, l'estate 2026 farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025 e conferma però anche il cambiamento delle abitudini di viaggio degli italiani. Ferie sempre più spezzettate, una preferenza crescente per soggiorni brevi che poi sono distribuiti in tutta la stagione. È un'indagine, appunto, come detto, di Confturismo e Confcommercio, per cui per il 58% degli italiani l'estate sarà caratterizzata da più periodi di vacanza separati, quindi micro vacanze, no? Magari si fa il weekend lungo e poi altri giorni, mentre il 17% non partirà affatto. E a dominare sono appunto le micro vacanze, previste dal 69% degli italiani, una quota superiore al 52%, che farà invece una vacanza classica di almeno una settimana. Poi vabbè, la principale vacanza resta ad agosto per il 43% e per il 26% sarà anche lunga. Mete italiane in pole position: si riduce dal 44% al 37% la quota di chi andrà all'estero, con un calo fino al 67% per i break in paesi extraeuropei. Ecco, questo per il discorso del timore, no, per la situazione geopolitica. E infine la spesa media prevista per le vacanze è di 1.165 euro pro capite. Buongiorno Gabriele da Milano al 334 11 11 622 che dice ben ritrovata anche il sabato, sei una vera stacanovista, e poi saluta anche Cappadone e tutta la redazione. Buongiorno a tutti voi amici. Allora saluto, è già collegata con noi la senatrice Paola Mancini di Fratelli d'Italia, consulente del lavoro e membro della commissione lavoro. Buongiorno senatrice, grazie per essere con
1: buongiorno,
0: noi.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per sempre per l'invito, mi fa molto piacere essere con voi.
0: Buongiorno, grazie, grazie. A me fa piacere parlare con lei di lavoro, perché di questo parliamo,
1: sì.
0: Perché ovviamente di questo si occupa, però farei un passettino indietro riprendendo alcuni numeri che ci sono arrivati questa settimana. Anch'io nella mia trasmissione in settimana Next Economy ne ho parlato. Mi riferisco all'analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, no, che parla delle retribuzioni reali italiane, che dal 1990 a oggi sono diminuite dell'1,6%, mentre in generale se pensiamo ai paesi OCSE sono cresciute in media del 35%. Allora, non parliamo, senatrice, giusto un punto su questo, non parliamo purtroppo solo di salari che crescono poco, ma parliamo di salari che arretrano. Questa è un po' la, come dire, l'ingiustizia che avvertono, se vogliamo, no, i cittadini italiani, perché l'Italia, che comunque sta crescendo, e ho detto poco fa quello che ci ha rimandato il Fondo Monetario Internazionale, che ha promosso ancora una volta l'Italia, conti a posto, i procedimenti, cioè diciamo le politiche che si stanno mettendo in atto sono positive, seppur ci siano ancora dei problemi strutturali da risolvere. Però perché non riusciamo da così tanti anni a dare più possibilità, perché di questo si tratta, agli italiani?
1: Allora, sì. Ha detto bene, qua stiamo parlando però di 36 anni, no? Perché l'analisi è dal 90 ad oggi. E ne è stata passata di acqua sotto i ponti, come si suol dire. Allora, quello che emerge da questa analisi, che come giustamente diceva lei è un rapporto dell'Ufficio del Bilancio, contiene degli elementi molto interessanti che secondo me vale la pena considerare. Cioè, nello stesso periodo dal 90 al 2006, visto che anche lei è donna di numeri come prima snocciolava, le retribuzioni reali nell'industria e nelle costruzioni sono aumentate del 16,5%, e nei servizi, che sono diminuiti del 20,9%. Questo cosa sta a dire? Che nello stesso paese, negli stessi anni, con le stesse leggi, le cose sono cambiate, ed è proprio l'intera vicenda salariale italiana. Non è il lavoro che paga poco, è che abbiamo smesso di produrre. Cioè, man mano, certo, che il paese si è deindustrializzato e il terziario a bassa produttività ha preso il posto della manifattura, i salari sono scesi. Le retribuzioni reali quindi seguono la produttività, che io continuo a sottolineare sempre, perché è così in ogni economia del mondo. La produttività italiana è ferma da 30 anni, e questo è il nodo vero. Non si aumentano i salari per decreto. È impossibile farlo. Si aumentano rendendo il lavoro più produttivo con investimenti, tecnologia, competenze, dimensioni di impresa. E poi c'è un secondo dato che dovrebbe far riflettere chiunque parli di equità. Questa perdita non ha colpito tutti allo stesso modo, perché se noi prendiamo i lavoratori con le retribuzioni più basse, il 10% che sta in fondo, che è quello che sta in fondo alla scala, le loro hanno perso il 40% del potere d'acquisto. Chi invece sta in alto, cioè tra i più retribuiti, ha guadagnato un 3%. Non è la stessa perdita, quindi spalmata su tutti. È una frattura, perché chi guadagnava poco nel 90 oggi guadagna molto meno, chi guadagnava bene ha tenuto. E poi c'è la parte che ci riguarda direttamente, e infatti l'ufficio parlamentare riconosce che a contenere le disuguaglianze sono state soprattutto le riforme fiscali, che sono quelle che abbiamo cercato di introdurre, ma chiaro che questo modello ha i suoi limiti, e quindi anche se è vero che il taglio del cuneo fiscale è la prima leva, non è l'unica. Continuare a spostare certo. Il carico fiscale non risolve il problema che nasce a monte.
0: Certo. Quindi, senatrice, lei ha detto in partenza una cosa assolutamente corretta e ha già messo sul tavolo le problematiche, che appunto lo ha ripetuto anche lei, ma lo ripeto anch'io, non è che sono nate oggi, però è ancora più pesante il problema, perché se pensiamo che in 30 anni poco è cambiato, o comunque la sensazione, no, quello che ci certo. rimandano anche, ecco. Lei ha detto una cosa importante, che non è che il governo deve trovare lavoro, non è il governo che deve aumentare gli stipendi, però deve creare le condizioni affinché questo possa, no, esistere e arrivare. Quindi, visto che giustamente lei ha detto la produttività è ferma, è vero, è cresciuta quella del nostro paese molto meno rispetto agli altri paesi, quindi le chiedo quali leve politiche, perché io sto parlando con un rappresentante politico, quindi peraltro che si occupa di lavoro, allora, e quindi voglio insistere su questo, ritiene davvero efficace per rilanciarlo?
1: Io credo che quello che è stato fatto anche con l'ultima manovra, cioè il fatto di sbloccare la macchina dei rinnovi contrattuali, che è il vero problema italiano, perché noi avevamo milioni di lavoratori con il contratto scaduto da anni, un anno fa era attesa quasi un dipendente su due, oggi siamo uno su tre, e questo io credo che sia importantissimo, perché l'obbligare a sedersi a un tavolo, a porre il rinnovo contrattuale, che impone quindi un aumento di costi anche alle imprese, che a loro volta sono obbligate a cercare di nuovi investimenti, che sono obbligati a entrare con più forza, siano fondamentali. E poi non dimentichiamo che quindi la produttività segue la competitività, e la competitività viene garantita a fronte di investimenti, ma investimenti anche formativi. E quindi io credo che la volontà da parte del governo sia quella di continuare su questa strada, sicuramente da una parte introducendo tutte quelle misure, tra cui il cuneo fiscale, tutte quelle agevolazioni che possono dare un pochino di più, come dire, quella possibilità ai lavoratori, e dall'altra parte cercare di mettere in condizioni le imprese di fare investimenti e di fare quindi di riuscire a guardare con una certa tranquillità il domani, e dall'altra imporre, perché questo siamo di imporre, a tutte le forze contrattuali di sedersi a un tavolo in modo di rispettare il lavoratore, quindi di dargli questa possibilità di andare a lavorare con quella serenità che il giorno dopo possa anche finalmente arrivare a fine mese con tranquillità.
0: Lei guardi, mi ha dato una parola, mi ha servito un assist incredibile, perché tra poco le chiedo di rimanere con noi. Io vorrei riprendere, lei ha parlato di serenità, da una ricerca di People at Work, e quindi ne vorrei parlare con lei. Emerge che solo un lavoratore su cinque si sente al sicuro del suo posto, quindi anche qui parliamo sicuramente di numeri, però poi parliamo di società, di anche di rispetto di parametri che un cittadino deve rispettare, dei parametri, ma deve sentirsi rappresentato, no? Anche dei parametri che la società gli pone. Allora tra poco parliamo di questo, vi do anche qualche dettaglio in più, naturalmente poi ragionando con la senatrice. Allora ascoltiamo la prossima canzone, intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp. Voi vi sentite sicuri al vostro posto di lavoro? Sicuri intendo dire come sicurezza lavorativa, o vi sentite sempre dei precari? Perché altrimenti sennò il futuro diventa qualcosa che non riusciamo a costruire, no? Se non abbiamo fiducia nel futuro. 334 11 11 622 per scriverci, questa è la canzone di Tori Amos.

0: Allora, People at Work, questa ricerca che denuncia che solo un lavoratore su 5 si sente al sicuro del suo posto. Allora ci chiediamo come rimediare. Intanto leggo anche i vostri messaggi. State parlando di spese in generale, di possibilità. Claudio, buongiorno. Scrive: buongiorno Manuela. Le spese turistiche dovrebbero essere fiscalmente detraibili alla luce del contributo richiesto ai cittadini per il sostentamento della domanda interna e la crescita economica. Che ne pensa, senatrice, con noi ancora Paola Mancini, di questo?
1: No, non ho sentito cosa diceva Claudio, perché c'è stato un fermo.
0: Ci mancherebbe, non si preoccupi. È una cosa in più che mi permetto di chiederle, visto che c'è il messaggio, certo, del nostro ascoltatore. Allora, si parlava poco fa di spese turistiche, di vacanze, come ha sentito. Allora, lui dice dovrebbero essere fiscalmente detraibile alla luce del contributo richiesto ai cittadini per il sostentamento della domanda interna e la crescita economica.
1: Sarebbe bellissimo poter a questo punto detrarre tutto, ma sarebbe una rivoluzione che oggi non si è ancora in grado di fare. Cioè, il nostro sistema non può ancora permettersi, come un sistema magari che viene citato spesso, che è quello americano, no? Dove dicono tutto viene detratto, che questo sicuramente potrebbe portare anche a una emersione di tutta quella famosa zona nera, come si suol dire.
0: Certo.
1: Quindi prevedere, certo, altre forme, ma oggi la struttura,
0: diciamo,
1: del bilancio
0: ce lo possiamo
1: dello
0: permettere,
1: Stato non può permettere
0: oggi
1: tutto.
0: Ecco,
1: no. Vorrei dire di sì a Claudio, mi farebbe molto piacere, ma non sono nelle condizioni di poterlo fare.
0: Però guardi, io lo dico sempre, siccome tutto non si può fare, io apprezzo quando dalla politica arriva il messaggio: guardate, sarebbe bello ma non si può fare. È inutile dire va bene, sì, lo faremo e poi non farlo, perché poi da lì nasce, no, la sensazione di sfiducia. E proprio di sfiducia parliamo, certo, anche stando a questa ricerca che anticipavo poco fa, di tanti lavoratori, cioè addirittura un lavoratore su cinque, solo un lavoratore su cinque, mi scusi, si sente sicuro del suo posto per tante ragioni, cioè una percezione che probabilmente si è stratificata negli anni, precarietà contrattuale, salari, appunto lo dicevamo prima, che non tengono il passo con il costo della vita, un mercato che a volte sembra chiedere anche sempre di più ma offre meno. Insomma, come lo interpreta questo dato, senatrice?
1: Allora, io già sono una positiva di natura e quindi do una lettura un attimino diversa, cioè dico che sicuramente il 20% è pienamente d'accordo sul fatto che il suo proprio posto di lavoro non rischia di essere eliminato. Questo, io voglio pensare che gli altri 8 italiani su 10 non temano, ecco, il licenziamento domani mattina. Questo non vuol dire che però non si viva in un senso di incertezza, ecco, definiamolo così. La cosa che a me preoccupa è che questo non è un problema italiano, perché poi se uno va dentro la ricerca veda che la media europea è addirittura più alta, perché è al 21%, e quindi noi siamo, e mentre la media globale è al 23%. Questo è un male non italiano, quindi definiamo, è una condizione europea, ma anzi mi piace definirla occidentale. E allora anch'io mi sono interrogata su cosa dipende questa sicurezza o insicurezza percepita. E allora qui ci aiuta una ricerca che ha fatto ADP, che ci dà una risposta che secondo me è interessante, perché riguarda proprio le mansioni che il lavoratore va a svolgere. Perché dove le mansioni sono, definiamole, ripetitive, la fiducia cala ancora, si attesta al 10%, invece che tra chi ha professioni specializzate sale al 24%, chi addirittura ha posizioni, definiamole, dirigenziali arriva al 35%. E quindi mi piace pensare che il messaggio che vogliono darci è un messaggio che la sicurezza non nasce dal contratto, ma nasce dalle competenze. Non è quindi il tipo di contratto proteggere un lavoratore, ma farlo è il sapere di poter continuare a raggiungere competenze superiori che possono garantire una certa stabilità. Ecco perché la risposta non è quella di irrigidire, a mio avviso, il mercato con queste forme contrattuali che sono di tempo pieno indeterminato come erano storicamente concepite, ma è quello piuttosto di investire su formazione continua, su transizione digitale, su politiche attive che seguono la pratica.
0: Abbiamo altri parametri oggi, forse la sicurezza lavorativa oggi dobbiamo chiederci se sia ancora misurabile con parametri tradizionali oppure se dobbiamo cominciare a considerare dimensioni nuove.
1: Giusto? È proprio questo perché lei ha toccato un tema fondamentale. Noi continuiamo a proporre anche ai nostri giovani, in particolare, qua lo dico più da consulente che da politico, gliela diamo sempre, no? Credendo che loro chiedono il tempo indeterminato e pieno. Io oggi mi interrogo molto, perché quando ho davanti invece un lavoratore giovane che ha studiato molto, che si sente anche molto come di volenteroso, chiede più la possibilità di avere un percorso formativo continuo, che continui a, tra virgolette, aumentare le proprie competenze, proprio per poter aggredire un mercato del lavoro che è sempre in continua evoluzione e molto dinamico. Quindi io credo che oggi noi dobbiamo davvero spostare la nostra asticella da un'altra parte. Sicuramente avremo per determinate tipologie di lavoro la necessità di continuare a offrire situazioni, diciamo, molto stabili. Dall'altro, noi la stabilità la raggiungiamo laddove creiamo un mercato che è talmente competitivo e con lavoratori altrettanto formati da garantire quella stabilità che richiedono.
0: Io sono d'accordo, poi per chi si fosse collegato solo adesso, già con la senatrice comunque abbiamo valutato anche, no, la necessità di intervenire più in modo pressante con delle politiche mirate per far sì che l'Italia possa stare al passo di altri paesi nel confronto tra stipendi e quindi il reddito generale e il costo della vita. Su questo non ci sono dubbi, bisogna agire anche su lì, però poi probabilmente bisogna allargare il discorso ad altri, come abbiamo detto, parametri che sono subentrati. Senta, senatrice, un ultimo aspetto, abbiamo ancora 3-4 minuti, mi è capitata tra le mani questa classifica fatta da LinkedIn che ribalta un po' un immaginario che abbiamo, cioè c'è una nuova geografia del lavoro, la direi in questo modo, perché mentre una volta quando si parlava di lavoro Italia, no, si pensava alle grandi città, ora pare di capire che sì, Milano, Roma continuano un po' a dominare il racconto pubblico, però si cresce molto di più a livello lavorativo in altre, non nelle metropoli tradizionali, no, ma in altre zone. È così, sta cambiando anche in questo senso, visto che parliamo di cambiamenti, no, di come ci dobbiamo rapportare diversamente al mondo del lavoro, c'entra anche la geografia del lavoro?
1: Ma indubbiamente è interessantissimo, tutto si chiama città in crescita, questa classifica che è alla prima uscita, quindi penso che, come si suol dire, ne vedremo di belle, perché come dice giustamente lei, dà un quadro nuovo. Io non l'ho letta parzialmente, so che proprio come dice lei hanno escluso le grandi metropoli, è un dato interessante quello che emerge, tra cui c'è la città da cui per me ormai è diventata casa, che è Brescia, quindi è la terza, se ricordo bene, quindi 9 città su 10 rappresentano il nord manifatturiero, soprattutto il nord-est, sono città medie, sono territori dove la piccola e media impresa non si è mai fermata. Quindi torniamo a dire quello che noi abbiamo detto in tutti questi minuti, ho avuto il piacere di dialogare con lei, che il lavoro nasce dove c'è impresa, non dove c'è assistenza, non dove c'è spesa pubblica, ma dove qualcuno rischia, investe, produce ed assume. Brescia, come le dicevo, è terza e io sono sempre orgogliosa perché vedo veramente un territorio effervescente. E quindi ancora una volta, anche lì che sottolinea che la ragione è proprio perché qui c'è una manifattura sostenibile e uno sviluppo industriale. Un altro dato che per me è interessante è Bari, che è seconda in classifica. E allora la parte politica è un segnale importante, perché quando al sud si creano le condizioni, e quindi l'abbiamo visto con investimenti su infrastrutture, con la ZES unica, con la certezza delle regole, la domanda di lavoro risponde. Non serviva il reddito di cittadinanza, serviva l'impresa. Io questo lo voglio sottolineare, perché noi abbiamo abdicato troppo spesso a forme di assistenzialismo, voglio usare un termine forte, umiliando soprattutto i giovani, chiedendogli di stare sul divano, fare collaudatore di divani, invece di investire sul proprio io, sulla propria dignità, sulle proprie risorse, sulle proprie aspettative. E io credo che oggi questa ricerca sia importantissima, perché si dice ancora una volta che se si danno le possibilità, il nostro territorio vive esattamente questa dinamicità che è costituita da manifattura, da agroalimentare, da turismo.
0: Allora, intanto,
1: e quindi oggi
0: dico
1: che il problema non è trovare il lavoro, è trovare le persone.
0: Adesso poi la saluto spesso, però lanciandole un impegno, ma insomma non che sia io doverlo lanciare, ma adesso arrivo subito. Volevo solo dire quali sono le città, le 10 città in crescita 2026 secondo questa classifica di LinkedIn. Lei ne ha già citata qualcuno. La prima è Trento, poi abbiamo Bari, poi c'è Brescia, Udine, Bergamo, Vicenza, Verona, Treviso, Bolzano e Modena. Queste città si stanno evolvendo evidentemente anche un po' più silenziosamente rispetto, no, ad altri grandi centri, quindi crescono senza clamore, ma stanno costruendo delle opportunità, peraltro lontano da quei grandi centri dove il costo della vita è esploso e la competizione è anche diventata feroce. Quindi chiaramente poi, essendoci tantissime persone che vanno in massa in grandi città, poi le opportunità si restringono. No, dicevo, io la devo salutare, senatrice, però sicuramente lei ha ricordato degli errori che sono stati fatti in passato, ma ormai noi abbiamo un po' questo concetto dell'Italia che politicamente parlando si muove attraverso i bonus. Allora, i bonus costano e non risolvono il problema alla base, alla radice, non devo dirglielo io, lo sa perfettamente. Sì. Quindi dobbiamo forse anche politicamente parlando uscire proprio da questa dinamica. Capisco che quando c'è un'emergenza quella è la via tra virgolette più facile, però poi continuiamo, cioè è un continuo cane che si morde la coda. E credo, lei prima parlava di umiliazione per i giovani, ma credo che possa essere anche un'umiliazione per gli italiani che cercano di contribuire, no, al sostegno, sì, del paese, e poi non si vedono tornare indietro quello che faticosamente, ecco, cercano
1: Che c'è un filo che le cose di cui abbiamo parlato stamattina, che ci si sente insicuri quando non si hanno le competenze aggiornate, che i salari non crescono quando la produttività è ferma e che il lavoro cresce dove qualcuno ha il coraggio di investire. Quindi formazione, produttività, impresa sono tre temi diversi ma che conducono alla stessa risposta. Io credo che su queste il governo, la maggioranza che oggi rappresento, continuerà a fare le giuste valutazioni proprio in quest'ottica, allora, lasciando da parte quello che è stato le politiche passive.
0: Lasciamo questi tre nodi, allora ce ne sono molti altri, ma al fazzoletto che abbiamo aperto insieme oggi. Allora, grazie a Paola Mancini, consulente del lavoro, senatrice Fratelli d'Italia, membro Commissione Lavoro. Allora, un'altra mezz'ora da passare con me e poi naturalmente Conti in Tasca continua fino alle 12. Ci sono i vostri messaggi che tra poco leggo, poi arriva anche Sergio Luciano. Una breve pausa e poi ritorno con voi.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 11:02.
8: Giornale Radio. News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il galabis dei corrispondenti della Casa Bianca al Waldorf Astoria di Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Trump si è mostrato più disteso. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poi ha aggiunto: non permetteremo che si dotino di armi nucleari.
9: Nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora, Donald Trump a sorpresa ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha detto che si sarebbe candidato di nuovo. Ho vinto 3 volte, ha detto il tycoon, ora lo farò di nuovo. Il terzo mandato è una circostanza vietata dal 22° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
10: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliani hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
9: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
10: Ora la cronaca svolta nelle indagini della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele.
9: Il tennis: Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mettere così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma il 13 agosto. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, le parole di Sinner. Anche Djokovic si è ritirato dal torneo canadese.
10: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Conti in tasca.
0: 11.05, ancora buongiorno. Manuela Donghi con voi oggi, eccezionalmente al microfono di Giornale Radio per Conti in Tasca. È 25 luglio 2026, tra poco peraltro tornerà Sergio Luciano che chiuderà la puntata, e grazie per i tanti messaggi che stanno arrivando al 334 11 11 622. Poco fa, allora, diciamo che lungo tutta questa prima parte della puntata di oggi di Conti in Tasca abbiamo effettivamente fatto i conti in tasca tutti noi. Siamo partiti dalla crisi abitativa, dalla situazione immobiliare, dalla difficoltà sempre di più di far combaciare, quando chiaramente si deve comprare casa o anche quando dobbiamo affittare una casa, far combaciare i costi che ci si presentano davanti e il nostro stipendio, no? E poi abbiamo parlato effettivamente di salari che restano indietro, quelli italiani rispetto a quelli dei paesi OCSE, ma questa non è una novità. Da 30 anni la produttività è ferma, di conseguenza il lavoro rallenta sempre di più in generale, e quindi gli stipendi non solo non aumentano ma arretrano, perché poi il costo della vita invece aumenta, e quindi insomma facciamo sempre passi indietro. È difficile uscirne. Poco fa abbiamo parlato pure con una senatrice che dice bisogna invertire un po' la rotta, però come? Ancora è difficile capire come farlo. Infatti i vostri messaggi vanno un po' in questa direzione. Giuseppe da Milano, buongiorno. Si può fare tutto, scrive, niente arriva dal Monte Sinai, le leggi e i regolamenti si possono cambiare. Sì, verissimo, a parte che vabbè, con la lentezza che abbiamo noi, con la nostra burocrazia, lasciamo perdere, quindi già ci vuole del tempo. Il tempo è denaro, si suol dire, no? Perché è vero. E poi abbiamo una coperta corta, debito pubblico elevato, e si è parlato anche di interventi spot tipo i bonus, che di certo non aiutano la situazione a livello strutturale ma anzi la complicano. Perché? Perché sono interventi che costano, e quindi continuiamo a togliere delle risorse importanti per invece interventi che potrebbero piano piano, perché poi non è che da un giorno all'altro la produttività ritorna a correre, però piano piano potrebbero, no, alimentare questo meccanismo virtuoso. E poi ancora, cara Donghi, chi può deve andare all'estero, crescita professionale, retribuzione, contributi quadrupli, e contributi te li ripagano sul serio, qui solo chiacchiere pluridecennali. Su questo sono d'accordo, nel senso che sono chiacchiere che ormai lo vediamo dai dati, i dati non mentono, no? Anche la nostra percezione non mente, però se vogliamo basarci sui numeri, si dice carta canta, ma io dico ancora numeri cantano. Cioè da 30 anni non cambia la situazione, e quindi la situazione anzi peggiora, ripeto, perché poi il costo della vita aumenta, adesso siamo ancora in spauracchio di inflazione con tutto quello che ne consegue. Allora 334 11 11 622, tra poco parleremo proprio della situazione macroeconomica che è cambiata, come dobbiamo valutarla, insomma ne parleremo con un economista. Intanto Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: allora, già poco fa, dunque, ho fatto un po' un riassunto, diciamo così, di quello che è accaduto nella prima ora di Conti in Tasca, e c'è un filo conduttore che lega tutti i punti, no, che abbiamo affrontato, cioè il fatto che effettivamente il contesto macroeconomico attuale ci lascia un po' spiazzati, no? A parte che prima ho letto anche la notizia dell'annuncio di Trump che vuole ricandidarsi per il terzo mandato, ma Trump è al centro dell'attenzione in questo momento per la situazione geopolitica e non solo, anche per tutte le decisioni, pure sui dazi, insomma, ormai forse ci siamo anche un po' abituati alle sue sortite, che però poi vanno a impattare sui mercati, alla nostra percezione economica e sociale. Però dicevo, però partiamo da un presupposto, che c'è questa complessità macroeconomica dove tutto sembra essersi mescolato, che spesso non ci fa intravedere, no, una, diciamo, un futuro un po' più nitido. Allora, 334 11 11 622, mi piace sempre ricordarvi il nostro numero di WhatsApp per scriverci. Intanto saluto Alberto Mingardi, economista, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Insomma, è così, abbiamo una complessità macroeconomica che ci porta a pensare che tutto si sia mescolato e che ci porta a pensare che sia difficile anche in qualche modo capire, no, quali sono, diciamo, i ruoli dei vari elementi che vanno a, come dire, a caratterizzare lo scenario attuale. Cosa ne pensa Mingardi?
1: Allora, dividerei la risposta in due. In primo luogo c'è quella vecchia maledizione cinese, no? Possa tu vivere in tempi interessanti. E questi sono tempi interessanti, sicuramente. Siamo accerchiati da notizie non bellissime. Abbiamo anche tutto un sistema mediatico molto presente nelle nostre vite, molto più presente che in passato, che naturalmente ci porta a concentrare l'attenzione sulle cose che non vanno, sugli elementi di pericolo, su cambiamenti che sembrano epocali, perlomeno in potenza, come l'intelligenza artificiale. Quindi è normale che ci sentiamo preoccupati, inquieti, sì, e quant'altro. Nello stesso tempo, con un minimo di senno di poi applicato alla nostra stessa vita, ci ricordiamo che abbiamo attraversato decine di cambiamenti epocali.
0: Certo.
1: Che abbiamo conosciuto molti momenti nei quali si è detto le cose non saranno più come prima, e invece il mondo ha, per fortuna, delle logiche, e gli esseri umani hanno una straordinaria capacità di adattamento.

0: Per cui, appunto, fortunatamente alcuni di questi cambiamenti epocali restano tali solo nelle profezie.
1: Allora, lei voglio leggere questo messaggio perché poi questo ci dà modo proprio di approfondire diversi spunti, peraltro che compaiono anche in un suo editoriale che io ho letto con molta attenzione, che ci riporta poi a questo tema, no, della complessità attuale. Allora, Flavio, che saluto, scrive: il debito pubblico non è il problema, peraltro cresciuto in molti paesi dell'Unione Europea. Il problema sta nella diversità di trattamento degli stati membri da parte di una ipertrofica Unione Europea. La Germania ha evitato di contare i finanziamenti pubblici dei suoi lender nel debito federale. Sulla Francia furono chiusi gli occhi, poiché francesi come Trichet Lagarde la ritennero un'eccezione. Ormai è chiaro che la moneta unica avvantaggia alcuni paesi e subordina l'agroindustria degli altri con la depressione dei salari. Insomma, qui si parla dell'Europa. Debito pubblico non è un problema, dice, nel senso è vero che è un problema, però non in tutti i paesi, dipende un po' poi cosa succede all'interno dei paesi stessi e soprattutto come l'Unione Europea fa sintesi, no, delle diversità dei paesi. È difficile leggere anche la fase attuale della politica economica attraverso l'Europa, Mingardi?
0: Guardi, l'Europa sicuramente è in una situazione particolare, sta cercando un'evoluzione. Non è detto che questa evoluzione, che chiaramente, come dire, la classe politica di Bruxelles ha in mente, cioè maggiore centralizzazione delle decisioni, elementi che consentono di avere una parte dei debiti pubblici in comune con l'obiettivo di finanziare alcune grandi spese e una forte, diciamo così, connotazione di politica internazionale come lo spazio della democrazia e dei diritti, quindi in competizione soprattutto con chi sta a est dell'Unione Europea. Ecco, non è detto che questa evoluzione sia né facile e scontata, come si ritiene a Bruxelles, né possibile. Tutti questi elementi significherebbero teoricamente riscrivere i trattati, si procede in modo, come dire, surrettizio, si fanno delle cose che l'Unione Europea non dovrebbe fare secondo la sua Costituzione, cioè secondo i trattati, e poi soprattutto tanto più aumentano i trasferimenti all'interno, mi scusi, dell'Unione Europea, cioè quanto più l'Unione Europea si occupa di soldi e mette insieme soldi che vengono dalle sue diverse parti, più crescono le ragioni di conflitto. Se l'Unione Europea è, diciamo così, andata avanti in buona sostanza fino agli anni 10, degli anni 2000, a essere molto poco contestata dai Paesi membri, a essere accettata come uno sviluppo quasi naturale dalle diverse collettività europee, e anche perché, essendo un'area di libero scambio e una moneta improntata, all'epoca perlomeno, ad alcuni chiari criteri, le ragioni di conflitto all'interno del territorio europeo erano molto poche. Se invece si stabiliscono meccanismi di trasferimenti per cui alcuni paesi sostanzialmente si accollano le spese di altri, evidentemente si crea un potenziale di conflitto che prima non c'era.
1: Certo, e allora appunto io citavo poco fa un suo editoriale, Mingardi, lei parla proprio di un sistema che ha perso le sue certezze perché siamo tornati a parlare di inflazione, il dopo Covid ha mostrato quanto sia fragile l'equilibrio tra politica fiscale espansiva, Trump, l'ho citato io poco fa con l'annuncio della volontà di ricandidarsi per il terzo mandato, sicuramente una pressione politica,
0: Per il quarto,
1: diplomatica.
0: Ha detto il
1: Per il
0: quarto,
1: quarto,
0: lui
1: ah sì, perché
0: sostiene
1: ha
0: di
1: vinto
0: aver
1: tre
0: vinto
1: volte. Ah
0: anche.
1: sì, è vero, contro Biden quando ci sono stati i brogli, è vero, è vero, è vero. Vabbè, insomma, sarebbe il terzo mandato ufficiale, ma lui ha detto io ho vinto tre volte. Ha ragione anche lei. Quindi, insomma, la pressione politica e diplomatica di Trump, politica anche nei confronti, per esempio, della Fed, lei ha citato anche, no? Una Fed che si trova in un punto di tensione. Quanto, cioè, come dire, in che ordine mettiamo come, diciamo, priorità l'analisi, cioè questi elementi per analizzarli e per capire, come dire, che cosa ci sta rimandando ancora una volta il quadro macroeconomico? Ne stiamo già parlando, ma insomma ho aggiunto altri elementi.
0: Io penso che di tutte le cose che il presidente Trump ha detto e ha fatto in questi anni, che non sono poche, va dato atto a Trump di essere stato un capo del governo straordinariamente efficace, uno che ha fatto un sacco di cose. La più problematica per noi tutti è l'attuale iniziativa militare in Iran, che è molto problematica perché si accompagna a una serie di altri fenomeni, insomma quanto sta avvenendo in Cisgiordania, che mettono il Medio Oriente in una situazione di instabilità ancora superiore a quella in cui era prima di gennaio. Questo crea tutta una serie di problemi. Non è tanto importante che il petrolio che passava da Hormuz di solito non arrivava in Europa, perché ovviamente gli effetti su quella strozzatura, gli effetti di quel nuovo collo di bottiglia si ripercuotono sul prezzo che pagano tutti per il petrolio. A me sembra che quello sia oggi, diciamo così, il contributo più rilevante di Trump all'instabilità globale, raccontato tra l'altro anche in modo francamente inaccettabile, perché quando ci viene detto che questa è una guerra che va avanti dal 79, non ce ne eravamo accorti. Quando ci viene detto che Hormuz non sarà mai aperto finché resta il regime degli Ayatollah, che avrà tutti i difetti di questo mondo, ma fino a gennaio Hormuz non l'aveva mai chiuso, eccetera.
1: Esatto.
0: Abbiamo proprio l'impressione di essere sostanzialmente un po' presi in giro dalla Casa Bianca. Poi i dazi hanno degli effetti, ma quella in qualche modo è una politica di Trump che era già scontata dagli operatori internazionali. Teniamo conto che è molto probabile, per quanto possa suonare minaccioso anche solo dirlo, che avremo ulteriori alzate di ingegno di qui a ottobre, perché ci sono le elezioni di midterm.
1: Trump
0: cercherà di conquistare l'attenzione degli elettori americani. Comunque sia, dopo le elezioni di midterm, Trump avrà una presa molto inferiore sulla politica americana, perché verosimilmente perderà il controllo della discussione parlamentare, e anche il suo partito, comunque sia, al di là delle battute sul terzo o quarto mandato, comincerà a ragionare in un'ottica diversa, perché restano solo 2 anni e poi dalla Casa Bianca, volente o nolente, se ne deve andare.
1: Se ne deve andare, assolutamente. Allora, Mingardi, rimanga con noi, ascoltiamo un'ultima canzone prima di salutarla e poi dopo riprendiamo da questo tema, però anche con un ultimo spunto che le vorrei mettere sul tavolo. Ascoltiamo la nostra musica, la musica di Giornale Radio, questa è la canzone dei Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, e poi torno con voi con Conti in Tasca.

0: Alberto Mingardi, economista, direttore istituto Bruno Leoni. Allora, stiamo ragionando un po' sullo scenario macroeconomico. Adesso vorrei capire con il dottor Mingardi anche quanto incide poi tutto quello che sta accadendo sul reale costo della vita. So che potrebbe sembrare uno spunto retorico, ma vorrei magari avere qualche spunto in più. Ma mi aggancio anche a un messaggio che è arrivato al 334 11 11 622 di Giuseppe, che proprio vuole avere una risposta da lei, Mingardi. Dice: se state parlando con l'Istituto Leoni, chieda cosa ne pensa della data di pensionamento stabilita dallo Stato in un sistema contributivo e cosa ne pensa del sistema capitalizzazione. Qui andiamo su un altro aspetto, però, che comunque che riguarda sempre, no, il nostro futuro in base a quello che lo Stato e il Paese ci rende, ci ritorna.
1: Beh, ringrazio ovviamente per la domanda. È chiaro che se noi avessimo un sistema pensionistico a capitalizzazione, cioè non solo contributivo dal punto di vista del calcolo della pensione, ma invece fondato sostanzialmente sulla gestione privatistica del risparmio coatto delle persone ai fini previdenziali, verosimilmente risolveremmo il problema dell'età di pensionamento. Perché? Perché se uno è sicuro che i risparmi che ha accantonato per avere una pensione sono stati investiti e sono accessibili per andare per l'appunto in pensione, può decidere di andarci prima con un livello di pensione più basso, può decidere di riscattarli per aprire un'attività e quant'altro. Invece noi abbiamo un sistema che è contributivo dal punto di vista del calcolo, ma quello che avviene nel nostro paese ovviamente è che sono i contributi attuali a pagare le pensioni attuali.
0: Certo.
1: E questo è un grosso problema, soprattutto in un paese che ha la dinamica demografica che abbiamo noi, e porta costantemente i governi a dover lavorare nella direzione di aumentare l'età di pensionamento. Soprattutto rende illusorio il fatto che uno dica: vabbè, io ho pagato dei contributi per andare in pensione. No, tu li hai pagati, ma sono già stati usati, non sono stati risparmiati per te.
0: Senta, qual è la vulnerabilità? Non so, forse l'ho interrotta, mi scusi, se no vado con l'ultima domanda.
1: No, assolutamente.
0: Okay. Poi vabbè, stiamo parlando di vulnerabilità, quindi in realtà ci si può agganciare anche a quanto stava dicendo. Secondo lei, in questo momento, qual è la vulnerabilità più, come dire, importante, che sarà destinata a restare, incrociando un po' anche degli aspetti che non abbiamo approfondito, però insomma Trump, la situazione geopolitica, il contesto conflittuale, il costo della vita, l'inflazione, le banche centrali, insomma che eredità ci sta lasciando tutto questo e raccoglieremo?
1: Ora, sono tanti gli aspetti. Se guardiamo al caso Italia, ovviamente la questione è che i margini di manovra per il governo sono ridottissimi, nonostante sia sostanzialmente in campagna elettorale, quindi dovrebbe fare quanto possibile per ridurre gli effetti sul costo della vita di tutte le cose di cui ci siamo detti in precedenza. Questo è alla fine il vero esito di avere un debito come il nostro, il cui problema non sta tanto nel rispetto delle regole europee. L'ascoltatore di prima aveva ragione: cane non mangia cane. L'Europa sostanzialmente è un cartello di stati che alla fine si mettono d'accordo. Il problema sta nella sostenibilità del debito sul mercato, nel suo rifinanziamento. Quando uno è nella situazione italiana, dove ha un debito altissimo e una crescita per tante ragioni, a cominciare dalla demografia, bassissima da tanti anni, è chiaro che gli altri non saranno vasi di ferro, ma noi siamo sicuramente il vaso di coccio. Quindi la posizione del nostro paese è particolarmente complicata. Noi siamo particolarmente sotto osservazione, soprattutto nel caso in cui tutte le cose di cui abbiamo parlato poc'anzi provochino insomma una robusta frenata del sistema economico internazionale. Mi faccia dire una cosa: Noi prego. Molto spesso negli ultimi anni abbiamo un po' come abbiamo sermoneggiato sostanzialmente sui problemi dell'interdipendenza, della globalizzazione, eccetera. Ma mai come in questo momento, con quanto sta avvenendo a Hormuz, ci rendiamo conto di quanto l'interdipendenza sia esattamente quello che consente una vita economica più facile a tutti. E ci rendiamo anche conto che questa interdipendenza non è messa a rischio da chissà quali fattori intrinseci o da chissà quali forze del destino cinico e baro, ma sostanzialmente da una cosa, cioè dall'arbitrarietà dei governi e diciamolo anche dal desiderio di farsi la guerra che i governi ogni tanto provano.
0: Ecco, possiamo concludere così, non perché non ci sarebbe da approfondire anche ulteriormente, ma perché insomma saluto e ringrazio Alberto Mingardi, economista e direttore dell'Istituto Bruno Leoni, grazie che insomma ritroveremo sicuramente ancora su Giornale Radio. Allora io vi saluto perché tra poco prende il mio posto Sergio Luciano per accompagnarvi fino alle 12 come sempre con Conti in Tasca. Io Manuela Donghi torno con voi all'inizio della settimana dal lunedì al venerdì con Next Economy a partire dalle 11. Lorenzo Capadone resti regia, mi raccomando, adesso vedrai solo Sergio Luciano al posto mio. Grazie amici per aver seguito fino a qui Conti in Tasca, rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché la nostra informazione continua sempre ininterrottamente. Grazie a tutti e vi lascio nelle buone mani di Sergio Luciano.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 11:33.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in Tasca con Sergio Luciano.
11: Eccoci qua, ben ritrovati. Innanzitutto un grazie a Manuela che mi ha sostituito quest'oggi. Sono periodi convulsi di partenze, movimenti, e quindi può capitare, ma siamo un po' una famiglia, ci si aiuta, quindi un grazie di cuore a Manuela Donghi. Ma sono molto molto contento di aver potuto anche oggi essere direttamente io a partecipare al nostro programma, perché volevo presentarvi una persona che ho conosciuto da tempo e alla quale tengo molto perché è una persona che approfondisce alcuni dei temi cardine della nostra trasmissione. Anche oggi se ne è parlato molto, è il tema del lavoro e del nuovo lavoro. Sto parlando di Alessandra Riva, che è CEO e founder di Avalore, che è una società che ci spiegherà meglio lei cosa fa, nonché per professione executive coach, quindi diciamo che per semplificare molto insegna a gestire le imprese, dirigenti importanti di ogni ordine e grado, ed è ideatrice di un format culturale che si chiama Talent of Being Human, che quest'anno avrà luogo per la seconda edizione in settembre a Milano dall'11 al 12 al Teatro Lirico, e che l'anno scorso è stato oggetto di grandissima attenzione. Buongiorno e benvenuta Alessandra Riva.
12: Grazie a te Luciano, grazie per questa introduzione.
11: Ma è una introduzione sincera, perché è difficile in questo momento trovare pensieri, diciamo così, autonomi su temi così caldi, perché l'intelligenza artificiale ha riscritto e sta riscrivendo tante cose, regole e non regole nel mondo del lavoro. Il titolo di questo forum, mi piace molto, vorrei partire da questo per spiegare a chi ci ascolta perché sarà interessante seguirvi e perché è interessante nella tua sede, ma in generale, parlare di questi argomenti. Il titolo è L'umanità del tempo. Io notavo che hai scelto una parola che ha scelto anche Papa Leone XIV nel titolo della sua prima enciclica, che poi tra l'altro parla anche molto di lavoro, la Magnifica Humanitas. Quindi ci occupiamo di tempo, intelligenza artificiale che ci potrebbe liberare tempo libero, ma potrebbe anche ai noi toglierci del lavoro e metterci in crisi. Le aziende sanno già cosa fare di tutta questa potenza intellettuale, non intellettuale, potenza di calcolo che si libera con le nuove tecnologie? Com'è? Qual è il tuo pensiero, qual è la tua sensazione così adesso in partenza?
12: Allora, parto da un punto che è quello che è la connessione che hai fatto con l'enciclica, e la dimensione per me di attenzione è principalmente una, che è anche un po' ciò che guida la mia missione professionale, che porto attraverso Valori, attraverso tutte le persone che collaborano con me nei vari progetti, incontrando clienti e persone, è la dimensione dell'umano. Quindi il focus lo metterei prima di tutto su quello, sull'umano, sul valore che l'umano può portare nelle cose, sul valore che può portare in ogni situazione, in ogni istanza, in ogni attività, anche nella relazione con l'intelligenza artificiale, che in qualche modo è stata creata, no? Dall'umano. È frutto di nuovo di una dimensione di studio approfondito, di costruzione, di elaborazione, di ideazione che ha generato quello che oggi le aziende si trovano a guidare, a portare all'interno delle organizzazioni, che è tutto il tema dell'intelligenza artificiale, della dimensione agentica, addirittura della robotizzazione, poi si parla anche di molto altro in questo momento. Ma l'umano per me rimane il cardine, il cuore, e uno dei temi che durante quest'anno, perché la promessa che ho fatto rispetto a TBH era quella che ogni anno avrei provato a cercare un tema caldo che fosse di attualità da portare come elemento di osservazione, elaborazione, confronto durante le due giornate di Talent of Being Human. L'anno scorso, ti ricordi, mi avevi chiesto in un momento di confronto perché non parlavo di intelligenza artificiale, e io ti risposi: secondo me, rispetto a come lo voglio trattare io, è presto. E in qualche modo sento che avevo ragione, era presto, allora era, stiamo parlando di pochissimo tempo fa, però era ancora un tema in qualche modo di innovazione, di fascino, eccetera eccetera. La dimensione della preoccupazione era ancora lì, adesso è molto più calda. Adesso proprio cominci a percepire la portata di questo cambiamento, a vederne la velocità in cui si sta integrando, cominci a vedere come tutte le aziende si stanno dotando di questo nuovo strumento, di quanto fa parte sempre di più del mondo del lavoro. Pensa che addirittura si cominciano a cercare manager che hanno profili con una leadership AI driven. Interessante. No? Anche questo va nella ricerca, e quindi ho trovato che questo era il momento maturo per parlare di AI, ma in quale direzione? Il tempo, che è un cardine veramente importante della nostra umanità, e che in qualche modo mi sembra che si sta ancora di più disumanizzando in qualche modo.
11: Eh sì, questo è il rischio, anche perché alla fine non sappiamo in che misura questa nuova tecnologia epocale, perché diciamo la verità, non è come cambiare un aggiornamento del telefonino piuttosto che del desktop, qui siamo di fronte a una svolta, non sappiamo quanto tempo ci libererà, lasciandoci però centrali nelle nostre attività e nel nostro lavoro, e quanto invece tempo potrebbe scaraventarci addosso dicendoci: caro mio, non servi più. Questo per certe professioni temo che non sia un rischio da poco, per altre penso di no. Però ecco, è un tema critico questo, no? Quindi
12: un tema critico.
11: Va visto, no?
12: Assolutamente sì, e mi sento di aggiungere, è un tema veramente critico in cui spesso trovi le aziende che lo guardano da un punto di vista unico, che è quello del tempo risparmiato. Invece la domanda dovrebbe essere un'altra, è proprio di questo tempo risparmiato cosa se ne faranno le aziende, le organizzazioni, perché se spostano lo sguardo sempre solo sull'asticella della produttività per aumentare la marginalità e non guardano in un'ottica di rimpiegare questo tempo in un'ottica di valore, allora certo, la dimensione è molto critica. Allora alcune preoccupazioni che per esempio indagini e censimenti stanno portando alla luce rispetto a tutta una serie di professioni, se saranno a rischio oppure no, ma anche rispetto ai giovani, è un tema di grande attenzione, e di nuovo vedi come le aziende sono la chiave.
11: Certo, una chiave, le aziende con la loro consapevolezza e con la loro capacità di navigare in questa transizione che è organizzativa ma è anche culturale. Alessandra, fermiamoci un attimo, il nostro format come sai prevede qualche break di sollievo, di ossigeno musicale, no? Tra un momento e l'altro di ogni nostra conversazione, di ogni nostra intervista. Riprendiamo tra 3 minuti dopo il brano musicale che la regia adesso manderà.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano, oggi ha condotto in gran parte Emanuela Donghi, che ringrazio ancora, e ho il piacere di essere però io in linea con Alessandra Riva, che è CEO e founder di Avalore, una società che si occupa di temi attinenti, quanto mai attinenti e centrali al mondo del lavoro di cui ci occupiamo tanto in questa trasmissione, nonché autrice e imprenditrice di un forum, Talent of Being Human, che per la seconda volta quest'anno, dall'11 al 12 settembre 2026, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, porterà a Milano una riflessione ad ampio spettro con tantissimi interlocutori sul tema l'umanità del tempo. E stavamo parlando proprio di questo, del tempo che le nuove tecnologie ci libereranno e della capacità e necessità che le imprese e chi vi lavora sappia come occuparlo bene, sappia come valorizzare questo tempo recuperato, per non trovarsi nella condizione paradossale di avere tanto tempo e di non sapere che farne, né dentro l'azienda, né magari fuori, ma quello poi è un altro problema ancora. Allora, le imprese dichiarano in questa fase, in tanta parte, abbiamo visto gli ultimi sondaggi anche internazionali, di non trovare sul mercato tutte le competenze di cui avrebbero bisogno proprio per gestire bene questa grande transizione tecnico-culturale. Allora, c'è un problema di persone, di competenze, o c'è anche un problema di forse di skill, di obiettivi strategici delle imprese stesse?
1: Guarda, questo è un punto interessante, perché rispetto a questo tema quello che raccolgo come informazioni, confrontandomi sempre molto con le persone e le aziende, le organizzazioni, è che c'è un po' un balance tra le due posizioni. Da un lato sembra appunto che manchino tutta una serie di competenze, per cui si fa un focus specifico sulla formazione dei giovani, sull'introduzione dei giovani nel mondo del lavoro, ma poi dall'altra i giovani entro le aziende non sono in grado di trattenerli, non riescono a creare un ambiente che li nutra, che vada incontro a quelle che sono le loro istanze ed esigenze valoriali, anche di bisogno e desiderio di poter crescere, di poter evolvere. E quindi forse su questo aspetto, se guardiamo la dimensione proprio del tema delle assunzioni, delle richieste delle aziende, io un po' l'ago della bilancia lo metterei nel mezzo. Da un lato c'è una verità da un lato, dall'altro c'è anche una verità dall'altro. Pensa che solo l'altro giorno un mio cliente mi raccontava che sua figlia, che ha finito l'università e con ottimi voti eccetera eccetera, per carità, probabilmente se lo può anche permettere, ma ha avuto tutta una serie di ricerche di lavoro, nessuna delle aziende l'ha attratta, le piaceva, era in linea i suoi valori, e quindi lei ha preferito, ancora ormai è un bel po' di mesi che sta valutando dove andare a lavorare, che cosa fare. È molto interessante questo aspetto. Noi arriviamo, per esempio, io arrivo da una cultura molto diversa rispetto al mondo del lavoro. Il tema di pensare di fare un lavoro che mi piace, o di scegliere un'organizzazione che fosse in linea ai miei valori o che mi stimolasse, non era la priorità. Quindi certo, è veramente un mondo di giovani che è fortemente cambiato. Dall'altra parte le aziende hanno veramente istanza e necessità di tutta una serie di risorse che poi si trovano a far fatica anche a trovare sul mercato, quindi non solo, no, il tema attrattivo, ma anche la ricerca delle risorse adeguate a poter inserire.
0: Anche perché forse il concetto stesso di formazione aziendale dovrebbe essere ripensato, perché la formazione fino ad oggi l'abbiamo alla fine considerata come una succursale della scuola: c'è una materia nuova, c'è un nuovo programma gestionale, c'è una nuova normativa doganale, ci sono dei fatti nuovi operativi che impattano l'intera azienda, si fa un corso di 10 ore, 20 ore, 50 ore, quello che sia, e si imparano questi fatti nuovi. La formazione per l'intelligenza artificiale è diversa, una formazione è un approccio complessivo nei confronti dell'attività produttiva o di servizio dell'impresa. Quindi è diversa forse proprio, è vero?
1: Guarda,
0: come cosa vedi sul mercato? Ecco.
1: Guarda, noi adesso in questo momento siamo fortissimamente in contatto con tutta una serie di realtà molto tech che stanno implementando processi di inserimento di sistemi di intelligenza artificiale per facilitare alcune situazioni, alcune attività, eccetera, eccetera. L'elemento chiave è che poi l'azienda di solito cosa fa? Come al solito fa la formazione su quello, ma poi non insegna ad insegnare, non insegna a fare, non insegna. È come se un po' l'organizzazione avesse una modalità e un approccio molto compartimentato di implementare e di evolvere, invece di avere magari una visione più ampia, chiedendosi che cosa serve per andare veramente a integrare un nuovo processo, un nuovo sistema, un nuovo linguaggio, fa semplicemente l'integrazione con la formazione tecnica. Invece questo è veramente un momento di un cambiamento culturale e organizzativo molto più ampio, e noi poi magari ci chiamano, no, per intervenire con un momento di formazione veramente molto piccolo e stringato, che vuole andare a riparare ore di cultura organizzativa che vanno in una dimensione completamente opposta, ed è un punto di grande attenzione per me. Quindi anche pensare, appunto, si parla, no, di un corso sulla collaborazione e poi si continua a premiare soltanto il risultato individuale, si parla di innovazione ma l'errore viene sempre sanzionato, si chiede autonomia mantenendo però i sistemi di controllo che non lasciano mai spazio alla responsabilità. Io credo che bisognerebbe pensare alla formazione in un'ottica molto più di ampio respiro, molto più strategica, integrando anche questa parte di formazione che riguarda la dimensione AI, ma continuando a lavorare anche su tutte quelle dimensioni di competenza che appunto poi facilitano la collaborazione, l'integrazione, lo sviluppo, la crescita delle persone. Altrimenti è come sempre lavorare solo su un pezzettino e mai lavorare in una dimensione più ampia, e non riesce a creare veramente un cambiamento organizzativo così. È veramente, certo, molto frustrante ogni tanto approcciare i mondi aziendali e vedere quanto proprio non abbiano questa visione di integrazione, esatto, anche nella loro cultura, quindi pensando a una formazione più customizzata che entra nei loro processi, entra nei loro linguaggi, certo, che li aiuti veramente lì dove sono.
0: Certo. Senti, una domanda, poi andiamo di nuovo in un break musicale, perché sono temi concettuali impegnativi. Si può dire che c'è un gap di competenze, sì, ma c'è anche un gap di contesti capaci ancora di far crescere competenze?
1: Io li trovo, e perlomeno magari in alcune aziende sono più strutturati e ci sono, in altre c'è la volontà di farlo ma magari non si è ancora arrivato al modello giusto, poi di nuovo.
0: Quindi c'è la sensibilità per cercarli questi contesti, insomma.
1: Cioè, sono imprenditori, le aziende che ce le hanno. Ci sono persone che ci tengono.
0: Meno male, perché poi la premessa è la consapevolezza. Se c'è consapevolezza e necessità di cambiare, sì, poi il cambiamento lo si trova. Allora, dicevo, fermiamoci ancora 3 minuti per sentire la nostra periodica iniezione di positività musicale. Torniamo poi tra pochissimo con Alessandra Riva qui su Contentà.

0: eccoci di nuovo in linea. Abbiamo ancora un po' di minuti preziosi con Alessandra Riva che ci sta aprendo gli occhi su certe sfumature del tema dei temi, ossia della implementazione, dell'ingresso in forza dell'intelligenza artificiale come grande risorsa nella vita di tutti noi, soprattutto nella vita professionale e lavorativa, ma anche come potenza da gestire e come dire incognita da scoprire, approfondendola nei suoi aspetti. Dunque, una domanda cattiva da avvocato del diavolo: ma se l'intelligenza artificiale assorbirà nella sua, nel suo cervellone molte delle attività semplici, quelle ripetitive, con cui però i giovani nelle aziende anche dell'era informatizzata erano abituati a imparare il mestiere, perché era attraverso la semplicità che si raggiungeva la complessità, e chi glielo insegnerà questo mestiere? Cioè, uno dovrebbe nascere imparato, come si dice in linguaggio semplice, e non è vero, non è possibile. Che ne pensi?
1: E un po' torniamo, ci connettiamo al punto di cui parlavamo un attimo fa io e te, cioè sicuramente bisogna riprogettare tutto il sistema di apprendimento, altrimenti rischiamo di mettere il focus solo su guadagnare efficienza oggi e di non avere poi le competenze adeguate per il domani. E questo è un punto molto importante che riguarda sia le nuove risorse, ma anche un po' l'evoluzione delle risorse che oggi fanno proprio magari quelle mansioni che l'AI andrà ad assorbire. E quindi come, no, evolvere anche la posizione di tutti questi profili che diventino di conseguenza gli esperti e le guide di quello che è l'informazione che vado a dare a un sistema come l'intelligenza artificiale, che continua ad avere bisogno di nutrimento. Perché una cosa che mi è stata detta è che l'intelligenza artificiale vuole renderti felice, vuole soddisfarti, no? E quindi ti dà ragione anche quando non ce l'hai. Quindi è molto importante sviluppare pensiero critico, voglia di approfondire, non essere sufficientemente soddisfatti delle prime risposte, saperne di più di lei, per assurdo, per poter dire: ma cosa stai dicendo? Ti stai sbagliando.
0: Sì, sì. Per poter rispondere alla pari, se non altro.
1: Assolutamente, assolutamente, bisogna avere delle competenze per dialogare con l'AI, e anche una dimensione di curiosità, di approfondimento, che richiede comunque una formazione. Ci sta. Senti, che ci liberiamo, scusami. Ci sta che vogliamo liberarci delle mansioni ripetitive. Sì. Troviamo come reimpiegare l'essere umano, che forse liberato dalle azioni ripetitive in realtà può portare ancora tantissimo valore, e invece di andare in una dimensione dove integro l'intelligenza artificiale per aumentare efficienza e poi naturalmente andare a lavorare solo sulla curva della redditività in un'ottica di diminuzione dei costi, perché non guardo come reimpiegare l'umano con tutta la sua dimensione creativa e critica, che invece è stato ed è il motore dello sviluppo di tutta questa società? Vi restituiamo il tempo per pensare.
0: Appunto, riprendiamoci il tempo per pensare. Alessandra, spoileraci qualcosa in due minuti conclusivi su quello che accadrà l'11 e 12 settembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano per la seconda edizione di TBH, Talent of Being Human, che è il tuo format. Che cosa direte in due minuti?
1: In due minuti, per me è un'esperienza costruita per accompagnare le persone a riconoscere il proprio rapporto con il tempo vissuto, quello sottratto dalla pressione e dall'iperconnessione, e quello che possiamo invece scegliere di riabitare, in modo proprio da restituirgli il valore che ha per noi stessi, ma anche per le organizzazioni, per le relazioni e la comunità. Questo per me è il cuore dell'evento.
0: È il cuore. Quindi un evento che non è solo sull'intelligenza artificiale, non è solo sulla gestione del tempo, ma è un'esperienza a trasversale, costruita per accompagnare, no, le persone a riconoscere il proprio rapporto con il tempo, quello vissuto, quello sottratto dalla pressione e dall'iperconnessione, tutte le cose più interessanti che possiamo immaginare attorno a questo tema chiave della nostra vita. Quindi una bella sfida che sicuramente sarà attraente per chi vi parteciperà. Credo che periodicamente annuncerai i dettagli del programma, giusto?
1: Esattamente sì. Lo sveliamo piano piano, ci sono ancora un po' di ospiti che sappiamo già, ma che stiamo piano piano svelando per aumentare anche il senso di curiosità che si sta in attesa dell'evento.
0: C'è che... Anche perché, ripeto, ecco, siete bravissimi e quindi fareste anche a meno di tanta ansia attorno a voi, ma c'è questa ansia perché sono temi che ci coinvolgono tutti, no? Ci toccano tutti e lo vediamo, ce ne accorgiamo nelle aziende, ce ne accorgiamo in tutti gli ambienti di lavoro che frequentiamo. Quindi in bocca al lupo davvero e grazie Alessandra Riva per questo lavoro di sensibilizzazione culturale che continua a fare oltre le attività professionali specifiche che svolge. Conti in tasca, grazie. Conti in tasca chiude qui oggi la sua puntata, lasciando spazio a un palinsesto che lo ascolterete come sempre ricchissimo. Un grazie di cuore agli staff di Giornale Radio e di Economica che rendono possibile questo programma. Un grazie all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, e io mi ripropinerò a voi sabato prossimo 1 agosto con un programma estivo ma ancora speriamo molto denso. Grazie a tutti e buona prosecuzione di ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il giornalista trovato morto ad Eboli ha confessato, il 26enne tunisino fermato per l'omicidio. I due si conoscevano da tempo. Trump smentisce le voci di una modalità vendetta contro Teheran. Nella notte non si sono registrati nuovi raid americani diretti in Iran. Cresce il numero degli evacuati per gli incendi boschivi in Francia e Spagna. L'Italia invia 2 Canadair.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchini, in redazione Nicola De Muro, Lorenzo Villanetti e Nicola Compagnone. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista.
8: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori Esposito era celibe, aveva 2 sorelle e nessuna moglie. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
7: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Sentiamo.
9: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
10: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
9: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Al galà dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare e che Washington non ha fretta, ponendo come vincolo fondamentale che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento Trump ha difeso i recenti dazi 10%, 12,5% su 60 paesi partner. Ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di 2 Canadair dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
11: Anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
7: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
12: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
7: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV, al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Sentiamo.
13: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincizziale in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, I Silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
14: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
13: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
15: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
13: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si al

0: in termini di cibo e di gestione della carne per via dei suoi tanti anni di esperienza a tagliarla, a massaggiarla, a farla stagionare in qualche modo. E allora, intanto grazie di essere collegato con noi. La prima domanda è questa, perché soprattutto chi sta un po' sui social network vede un sacco di queste enormi bistecche, come possiamo dire, invecchiate, frollate, stagionate. Allora, che cos'è questa moda della stagionatura della carne?
1: Hai detto bene che è una moda, perché tutti adesso cercano carne frollata, diciamo che più conosciuta anche come dry age. Questo è un termine che la traduzione letterale significa invecchiatura a secco, no? E cosa succede? È come nel formaggio, nel salame, piuttosto che nella carne, c'è una maturazione della carne stessa che si trasforma in... si concentrano proteine e zuccheri, aminoacidi, e quindi diventa più saporita, più concentrata, semplicemente come altri alimenti, formaggi e salumi. Cosa succede? È una cosa che c'è sempre stata, perché la frullatura si è sempre fatta, la frullatura in macelleria, però ora qua ci spingiamo fino, secondo me, a un massimo di 3 mesi, che sarebbe l'eccellenza per queste carni frullate, insomma.
0: Ma uno come me, no, totalmente ignorante, si domanda, ma non fa male? Cioè, se io lascio... ho capito che non è la stessa cosa, però se io prendo una bistecca al supermercato, la lascio nel frigorifero,
1: marcisce.
0: dopo tre mesi mi aggredisce, forse.
1: Esatto, esattamente. Allora, sono macchinari, no? Non sono celle normali, ma sono macchinari studiati, dove c'è un controllo di aria, che è fondamentale, temperatura, umidità. Questo ci consente di tenere sotto controllo la situazione, non fare in modo che si formi, diciamo, delle cariche batteriche che possono essere dannose per il consumatore. Soprattutto andiamo a disidratare un pezzo di carne. Questo cosa vuol dire? Che togliendo acqua togliamo possibilità che si prolifichino batteri.
0: Quindi questa carne, diciamo, non fa male, sana e sicura, è più buona?
1: È più buona, secondo me sì. E è più buona, ma va saputa fare. Perché non vuol dire mettere un pezzo di carne in un frigorifero, non vuol dire frollare. Frollare vuol dire scegliere un pezzo adatto per fare questo percorso, pulirlo in maniera adeguata e pulita, cioè per bene. L'età dell'animale è importantissima. Insomma, sono tutti dei dettagli fondamentali perché il risultato sia ottimale.
0: E quant'è che può arrivare a costare una bistecca di carne stagionata a 3 mesi?
1: Ma si può andare dai... al tavolo, cotta, parlo, diciamo che mediamente si parte dagli 80 euro in su. Noi arriviamo, ad esempio, abbiamo del Wagyu di Canegra, in osso, perché Giappone non esporta in osso, e siamo arrivati anche a fare 6-7 mesi, ma perché a un prezzo molto alto, siamo a 250 euro al chilo, e quindi la vendita è anche molto, diciamo, lenta.
0: Ecco, il Wagyu è un altro mito, no? Adesso ovviamente segue questa moda, però era già molto conosciuto prima. Che cosa lo distingue dalle altre carni bovine?
1: È completamente un'altra cosa. Io ho fatto il Giappone 2 anni, 2 volte di fila, e per capire proprio la loro cultura, e lì c'è proprio un lavoro sulla genetica, sulla sezione maniacale della genetica, sugli incroci, sull'alimentazione, insomma c'è tanta storia dietro a quel pezzo di carne che poi non sembra carne perché si scioglie in bocca, è tenerissima. Costosa dipende, diciamo, perché per tanti è stomachevole per la quantità del grasso. Pensate che in Giappone la scelgono in base a quanto si scioglie in cella. Cioè, quando la tagliano al freddo, il taglio, se è regolare, vuol dire che è grasso di grande qualità, perché si scioglie in cella, al freddo. Non diventa sodo.
0: Il fatto che una carne abbia molto grasso la rende più saporita?
1: Sì, però diciamo che il fattore vincente è la proporzione tra grasso e carne. E l'età dell'animale, questi danno il sapore. Come si diceva mia nonna, gallina vecchia fa buon brodo. Se l'animale è più adulto, costa di più farlo, ma ha più sapore e anche più tenace. È per questo che è importante il grasso. La percentuale di grasso toglie la parte di acqua, quindi è anche più sicura dal punto di vista dei batteri, e più saporita e più tenera.
0: Ecco, come... ora, al di là di andare in un ristorante come il suo, dove insomma c'è delle persone specializzate che sanno scegliere, no, e consigliare, però più banalmente, uno che va al supermercato,
1: okay,
0: come deve scegliere la carne? Cioè, come si fa a sapere qual è la carne più buona di manzo, nello specifico?

0: ma poi eventualmente anche altre.
1: Allora, al supermercato io ho fatto la mia carriera, è iniziata quasi 30 anni fa, ho iniziato proprio nella GDO. E quindi lì bisogna comunque sia cercare di avere un rapporto col macellaio, quindi non prendere proprio tutto dalla confezione, quelle che sono esposte, e informarsi sull'età dell'animale, cioè delle caratteristiche che non sono specificate in etichetta. Secondo me bisogna cercare di avere un rapporto con chi lavora la carne, questo è il segreto più importante. Poi cercate di non mangiare scottone, perché sono troppo giovane, il sapore non ci sarà mai. Ci sarà tanta tenerezza, ma poi bisogna usare sale e olio perché il sapore cala. E se dovete cercare, se possibile, un animale che ha fatto sia superiore ai 24 mesi di età, che lì c'è sapore, c'è struttura e c'è anche un po' di marezzatura, perché quella la mette nel tempo.
0: Ecco, spieghiamo che cos'è questa famosa marezzatura.
1: Sono quelle righette di grasso che trovate all'interno dei tagli anatomici. Quelle le mette, l'animale le mette nel tempo, perché quando viene forzato un animale mette copertura esterna di grasso. Quindi troverete il grasso esterno, ma non interno. Interno serve il tempo per metterlo.
0: Ecco, ma non è sgradevole al gusto mangiare una carne molto grassa?
1: No, no, no, no. Poi dipende anche lì dalla qualità del grasso, però mediamente quel grasso, se cotto in maniera adeguata, crea quella reazione di Maillard che ci piace un po' a tutti, è quello che cerchiamo quando andiamo a mangiare una carne, che semmai è sgradevole quando mangi una carne che viene bollita, no? Si dice, quando magari in casa facevo, mia mamma mi faceva la bistecca per non fare fumo, la bolliva, non faceva fumo, ma la carne non era buona, era il sapore.
0: Ha evocato una cosa terrificante.
1: Però penso che sia successo in casa di tutti, perché...
0: Sì. Allora, come si fa a cuocere per bene una bistecca a casa? Allora, senza farla diventare dura, senza avere il grasso che diventa di marmo?
1: Allora, innanzitutto, con una padella o un forno si possono fare miracoli, non servono 4 metri di griglia a carbone come io. Allora, se è una carne bassa di spessore, consiglio di andare solo in padella. Io sono un po', ho la mia idea, quindi vado un po' contro tante cose che si sentono dire. Quindi la padella troppo calda, la carne viene amara, quindi facciamo attenzione, perché va bene la padella calda, ma io ho visto delle robe dove la padella è caldissima e quindi come ci appoggi la carne viene amara. La carne non deve essere amara, deve sentirsi il gusto, vuol dire che lì abbiamo superato la temperatura di cottura. Quindi è fondamentale scaldare la padella, sì. La carne, se è bassa, non serve neanche fuori frigo, perché sennò ti si cuoce troppo dentro. Quindi la tirate fuori dal frigo, la passate nella padella e la girate in continuo finché non diventa croccante sull'esterno. Dopodiché la levate dalla padella e la fate riposare coperta. E dopo cosa succede? L'andrete a assaggiare, sarà non troppo cotta all'interno, ma sarà gradevole e calda, perché mettendola a riposare avviene uno scambio termico, dove il grasso che si è, scusate, il freddo che si è accumulato all'interno esce, entra al calore, quindi mangerete una carne tenera, succosa e calda.
0: Quindi non c'è bisogno di usare olio, di usare grassi per cuocerla.
1: Esattamente, perché se la carne è al suo, non serve. Soprattutto se non è una carne giovane e fresca, che fa il classico effetto che si ritira in padella e lascia liquido, perché non è detto che sia per forza dopata, anche perché in Italia, io ho girato insomma dall'Argentina a Giappone, e ragazzi, i controlli che ci sono in Italia sono altissimi, quindi non è detto che se fa acqua deve essere bombata, come c'è il gergo, sento dire tanti miei amici. È l'acqua, perché quando un animale è giovane la sua fibra muscolare è composta da tanta acqua, se già è più marezzata e sopra i 24 mesi il grasso e le strutture vanno a sostituire l'acqua. Ecco fatto che avrà meno perdita di acqua quando sarà in padella.
0: Questo è molto interessante. È meglio, secondo lei, la carne di manzo o la carne di pollo? Perché ovviamente ci sono, diciamo, da quello che si vede, no, anche sui social, in giro, molti scelgono la carne di manzo perché è buona, no? Non per particolari esigenze. Invece il pollame di solito per esigenze di forma fisica si sceglie.
1: Io ad esempio nel mio locale cerco di servire tutte le tipologie di carne, a parte la selvaggina, prescelta. E il pollo, io ho una sovraccoscia di pollo arrivata a terra gialla, che la gente viene a mangiarlo non perché deve fare fisico, comunque deve stare a dieta, ma perché è buona. Perché anche lì dipende come viene allevato. Se viene allevato con criterio e nella giusta maniera, rilascia delle soddisfazioni non indifferenti, secondo me.
0: Ecco, a livello invece di bovini, quali sono le carni italiane migliori, secondo lei?
1: Allora, tolte fassone canina, che il nome, diciamo, quindi la razza piemontese è la chianina, tecnicamente il nome purtroppo così famoso, io ci trovo poco prodotto di qualità. Ora dico una cosa un po' pesante, però c'è troppa richiesta e quindi non c'è carne bella per tutti. Questo è il mio primo motivo per cui mi sposto su altre razze meno ricercate, come grigia alpina, bruna alpina, podolica, maremana, marchigiana. C'è un sacco di razze in Italia, tutte razze da lavoro e non da carne, che però poi dopo, insomma, lavoro nei campi, lo fanno i mezzi, e loro possono essere delle carni, tutti animali che vanno portati almeno sopra i 3 anni. Però sono tutte vacche da latte che poi vengono, fanno un finissaggio di 3 mesi, vengono ingrassate, ma c'è, lì c'è sapore, c'è qualità.
0: Ecco, immagino che lei, diciamo, non vada d'accordissimo con i vegani. Volevo chiederle questo, che rapporto ha con il fatto che si debba comunque ammazzare un animale, se vuole?
1: Allora,
0: parlare.
1: Questa è una bellissima domanda, perché io rispetto innanzitutto tutte le ideologie degli altri, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole e quindi lo rispetto. Ho diversi vegetariani che vengono per i contorni, è capitato anche qualche vegano in compagnia, non so, è successo pochissime volte, però è capitato. Allora, io proprio per il rispetto dell'animale cerco di usarlo tutto, quindi compro l'intero, odio gli sprechi e mi sentirei, ecco, non a disagio nel non rispettare il sacrificio buttando via merce o non valorizzandola. Cioè, spesso tutti mangiano bistecca e filetto e tutto il resto nessuno si chiede cosa ci viene fatto, viene svalorizzato, entra in industria per essere finito, e questo non fa che alzare i prezzi e creare sprechi. Io invece la mia idea, la mia ideologia è quella di usare la mezzena e valorizzare tutto quello che c'è, per insomma ringraziare per il sacrificio che è stato. Il Giappone, quando macellano a Kobe, c'è un cimitero dove pregano. Gli animali vengono trattati benissimo, proprio perché al di là della loro destinazione d'uso c'è rispetto per i 3 anni di vita dell'animale. Loro credono tanto nello spirito, mi hanno insegnato tanto, io cerco insomma di valorizzare al massimo, diciamo, questa perdita, questo sacrificio che viene fatto.
0: Ecco, quali sono allora, a parte insomma il filetto, appunto, normalmente uno, diciamo, al di là degli appassionati o di quelli che provano il suo locale, che quindi provano delle bistecche insomma un po' particolari, tanta carne, però uno normalmente, no, mangia appunto il filetto, la tagliata, queste cose qui che si trovano in tutti i ristoranti. Ci sono delle altre parti invece del manzo che anche a casa uno può lavorare, utilizzare, che sono buone, insomma, e magari anche meno costose?
1: È quello che abbiamo fatto col libro, no? Cioè, praticamente cosa succede? I miei viaggi vanno insegnato che ogni paese ha le sue tradizioni, le sue tecniche. Quindi cosa succede? Tutti i pezzi dell'animale sono buoni, come un filetto. Basta fare la cottura e la lavorazione adeguata per ogni singolo taglio. Quindi da un cappello del prete che tutti fanno brasato si può fare anche la griglia, basta togliere le parti nervose. Cioè, tecnicamente è molto semplice il concetto. Allora, è fondamentale capire che quello che va in griglia non deve avere nervi, perché induriscono. Quindi cosa succede? In base allo spessore del taglio e alla nervatura bisogna fare una cottura adeguata e tutti i tagli diventano buoni, tutti. Chiaramente se io devo fare un brasato non andrò a prendere un taglio magro, serviranno il collagene che si andrà a sciogliere sopra gli 80 gradi. Bastano piccoli accorgimenti tecnici e ogni taglio è eccezionale. Io d'estate servo lo stinco monoporzione come se fosse un filetto e l'ho cotto prima alla brace e poi gli ho dato l'aroma di brace, poi lo metto sotto vuoto, faccio 21 ore a 78 gradi, ecco fatto che ho valorizzato un taglio che faceva una brutta fine, insomma.
0: Questo è interessante, anche perché se capisco bene, quindi dove c'è una parte dura non bisogna fare in modo che si indurisca ulteriormente, quindi
1: anzi va sciolta, è quello il gioco. Al contrario, se prendo una carne che andrebbe fatta alla griglia e la faccio come che io vorrei fare un brasato con una carne magra sbagliata, uguale, io la cuocio 20 ore e faccio un casino, perché non avendo collagene da sciogliere verrà secca asciutta lo stesso.
0: Certo. Se lei dovesse consigliare una cosa che si deve assolutamente mangiare nella vita, una scelta unica.
1: Che domanda. È sicuramente l'anteriore, la parte anteriore dell'animale dà grandissime soddisfazioni, quindi sicuramente io proverei un chacrol, quindi la parte finale della bistecca che si trova nel collo dell'animale e cotta tipo roast beef, perché anche lì c'è tanta confusione, cotta al forno e lasciata rosa dentro, tagliata spessa come la bistecca, è una delle cose più buone che ho mangiato.
0: Ecco, diceva c'è tanta confusione sul roast beef.
1: Sì, perché tagliate roast beef non sono tagli anatomici. Il problema è cosa succede? Che la malinformazione, uno dice voglio una tagliata, e io perché ho fatto un libro che ho scritto non è un pezzo di carne? Non è una tagliata. Quanti mesi ha? Che animale è? Da dove viene? Provenienza? Cosa ha mangiato? La genetica? L'incrocio? Oh, non è una tagliata. Roast beef uguale. Il pezzo roast beef tecnicamente non esiste, ma in inglese comunque sia il roast beef con osso o senza osso è il lombo disossato. Quindi la bistecca è disossata. Spesso come roast beef si usa il magatello o pezzi duri cotti a 40 gradi al cuore, 45, serviti tipo sottile, tipo arrosto. Ma il vero roast beef è tutt'altro, è quello che vi ho spiegato che io mangerei una volta nella vita.
0: Ah, quindi insomma diciamo, mentre il filetto è proprio una parte dell'animale, dice la tagliata, è semplicemente un pezzo di carne tagliato, questo significa.
1: Esattamente.
0: No?
1: E anche lì poi dipende uno cosa ci mette, perché c'è qualità e c'è anche chi ce ne approfitta nella tagliata, poi troviamo delle tagliate che non vanno bene perché abbiamo usato pezzi sbagliati, magari a scapito del guadagno.
0: Ecco, l'ultima domanda è questa, mediamente, non solo per chi viene da lei, ma quando si va in un ristorante, diciamo sì, qualsiasi di medio livello, se uno, qual è il prezzo oltre il quale secondo lei non si dovrebbe andare? Cioè qual è un prezzo giusto oggi per la tagliata e per il filetto? Facciamo quelli due più famosi.
1: Aiuto, allora, la tagliata non la servo, quindi non saprei rispondere, perché non ce l'ho nel menù per proprio, perché non è un taglio anatomico. Allora, un filetto io esco a 30 euro al pezzo. E però ho fatto una scelta importante perché non secondo me è il prezzo medio, ma io non compro filetti da quando ho aperto il ristorante. Il mio filetto arriva solo dalla lavorazione dell'animale, è una regola che mi sono dato, quindi spesso rimango senza perché non compro filetti, perché sennò andrei contro il mio credo e quello che ho detto fino ad ora, prima regola. E quindi mangiate un filetto solo di femmina sopra i 24 mesi, quindi è un filetto un po' particolare, però il prezzo medio del piatto è quello. La tagliata io credo che per 250 grammi vada dai 20 ai 25 euro in giro.
0: Quindi è una cosa onesta secondo lei quel prezzo lì?
1: Purtroppo dipende da uno cosa ci mette, perché se usa almeno uno scamone, una groppa che è dopo il lombo, è il pezzo più tenero che c'è, potrebbe essere onesto. Se no magari se uno usa altri tagli, meno onesto sicuramente. È per quello non siamo in grado di capire cosa ci stanno servendo. Infatti un consiglio che posso dare al consumatore è: c'è una tagliata, in che caglio viene fatto? Che animale è? Qualche domanda piccante ci sta.
0: Cioè una tagliata di cosa? Quando vi propongono la tagliata dovete chiedere ma esattamente cos'è che mi sta tagliando, no? Perché
1: taglio anatomico, l'età dell'animale, piccole cosine che però mettono già in difficoltà chi ve la serve.
0: Ecco, e se non lo sanno conviene cambiare posto,
1: diciamo. O mangiare qualche altro piatto.
0: O mangiare qualche altro piatto, decisamente. Allora, non è solo un pezzo di carne, l'editore è Gribaudo, grazie a il nostro, come possiamo definirla, macellaio, ristoratore.
1: Sono un macellaio, io sono, resterò sempre un macellaio, quello sono.
0: Allora Gianluca Nanna, grazie. Voi ovviamente se volete lo potete seguire sui social, dove è famosissimo, poi basta guardarne uno, adesso mi arrivano tutti i tagli di carne dell'universo. Il suo però è particolarmente simpatico, a differenza di altri, io vedo moltissimi americani, ecco mi permetto un'altra osservazione, grazie, che cuociono questi enormi pezzi di carne per ore e ore e ore, cospargendogli di ogni sostanza. Forse non c'è bisogno, no? È un po' esagerato.
1: Allora, io sono proprio al contrario, però gli porto tanto rispetto perché ho imparato tanto dalle loro tecniche, sto approcciando anche il mondo delle gare proprio americane, texane, proprio per capire il perché di queste tecniche, e devo dire che insomma c'è da imparare anche lì.
0: quindi a spennellare cose sopra la carne, diciamo.
1: All'injection, a fare tante cose. Loro le gare esagerano, però io faccio un purè affumicato che devo ringraziare loro, perché affumico le patate, poi le cuocio a vapore e poi le vado a lavorare a mano con lo chinois. Insomma, un po' da esauriti, ma mangiate un purè che non ha nulla da invidiare a un pezzo di carne, grazie comunque alle tecniche americane.
0: Sì, poi, però lei ci ha lavorato 30 giorni questo purè.
1: Eh sì,
0: se la costa tre volte, cioè uno...
1: No, la affumico a freddo fino a 50 gradi le patate, poi dopo le cuocio a vapore e poi le schiaccio, incredibile. Però è una cosa assurda.
0: Allora viene voglia di provarlo, se non altro per tutto il tempo e la cura che ci mette. Dicevo, non è solo un pezzo di carne, sceglierla, cucinarla, mangiarla in modo consapevole. Editore Gribaudo, Gianluca Nana, grazie.
1: Grazie.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 12 e 32 minuti.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: E rieccoci, oggi ci occupiamo di un tema che sta molto a cuore a tutti e anche molto delicato, che è la salute dei denti, più in generale del sorriso, perché non ci sono solo i denti a rappresentare una questione da tenere d'occhio, no? A fini appunto di avere un bel sorriso, che poi è quello che interessa a tutti, però non è soltanto una questione estetica, ma anche una questione di appunto di salute, di benessere della persona. Con noi c'è la dottoressa Clotilde Ostoni, che è una specialista. Poi spieghiamo anche bene di che cosa esattamente, perché non è la parola dentista è un po' riduttiva, mi pare, tra le altre, ed è una delle fondatrici del CORED del San Raffaele di Milano, che su cui poi le farò una domanda specifica, che è il centro per la cura e la riabilitazione orale dei disturbi del comportamento alimentare. Voi sapete, purtroppo questi disturbi sono oggi molto diffusi e ovviamente, oltre a distruggere il corpo, no, visibilmente, provocano anche poi danni alla dentatura, ovviamente. Adesso magari ci spiegherà la dottoressa come, però io vorrei partire con un ragionamento, insomma, più generale. Dottoressa, intanto lei è una smile designer, così si definisce. Che cosa significa? Cioè, perché uno dice, vabbè, è la solita del solito anglicismo, no, per dire il dentista.
13: Sì, così mi hanno definito. Smile designer è un odontoiatra che sicuramente si occupa di estetica, ma quando parliamo di estetica oggi, soprattutto nel 2026, si parla di altissima personalizzazione, per cui quando abbiamo di fronte pazienti che desiderano migliorare qualcosa del proprio sorriso ma magari non sanno esattamente che cosa, vengono guidati per l'appunto e si passa sempre da un progetto e da una simulazione, quindi si va proprio a disegnare quello che potrebbe essere il sorriso, quindi le piccole modifiche senza mai stravolgere ovviamente il sorriso di partenza, per valorizzare il sorriso che noi abbiamo e poterlo migliorare. Per fare questo lo mostriamo al paziente, lo progettiamo, quindi c'è dietro uno studio attentissimo e molto curato che ci consente di progettarlo e poi di mostrarlo al paziente in modo tale che non sia mai un qualcosa a scatola chiusa, perché altrimenti tu ti puoi fidare di me che ti racconto che ti regalerò un sorriso eccezionale, ma finché tu non ti vedi potrebbe anche essere che quello che piace a me non piace a te.
0: Ecco, ma che cosa le chiedono per lo più le persone, giusto per capire quali sono le richieste che le fanno? Cioè, mi faccio sorridere come in una pubblicità?
13: Può capitare anche quello, però diciamo che nella stragrande maggioranza ci sono persone che si siedono sulla mia poltrona e mi dicono che non sorridono da anni o non hanno mai sorriso, quindi sempre con una mano davanti alla bocca, non necessariamente sapendomi dire con esattezza che cosa non piace loro. Nella maggior parte dei casi, quando lo sanno e lo definiscono, in genere è il colore, il disallineamento o la forma, ma non sanno essere più specifici di così. E molto spesso il nostro compito è quello di guidarli e di mostrargli quelle piccole cose che possono effettivamente migliorarlo senza andare a stravolgerlo per l'appunto.
0: Ecco, ai fini della, diciamo, del colore, così possiamo dare anche qualche indicazione, che cos'è che danneggia di più il colore dei denti, posto che immagino ci sia un colore di partenza che è diverso per tutti?
13: Sì, è corretto, ma innanzitutto dobbiamo tenere presente che il colore del sorriso, quindi un sorriso che appare ingiallito, può essere un campanello d'allarme non solo di una problematica estetica, ma proprio di un problema funzionale. Quindi mi riallaccio a quello che dicevamo prima, no? Che il sorriso non è solo estetica, nel senso che un sorriso che dopo anni a un certo punto impara ingiallito può essere un sorriso che è semplicemente macchiato, quindi poco male, non è una patologia, i pigmenti si sono depositati all'interno del nostro dente, quindi andiamo ad eliminarli con delle tecniche molto semplici come lo sbiancamento dentale. Però ci sono dei casi in cui il fatto che il sorriso appaia ingiallito è in realtà un campanello d'allarme di un sorriso che è consumato, quindi io ho perso lo strato più esterno dei miei denti per usura dentale, e lì poi ci sono tantissime cause che possono portare all'usura dei denti, e avendo il sorriso consumato io vedo un sorriso che è giallo perché lo smalto, che è la parte più esterna, non c'è più, e vedo lo strato che c'è sotto che in natura è appunto giallo. Quindi è assolutamente un campanello d'allarme. Le cause che portano all'usura dentale sono molto varie, possono essere di tipo meccanico, ad esempio il famoso bruxismo, quindi il digrignamento dei denti, che è un fenomeno assolutamente involontario e che, se possibile, è bene intercettare subito in fase iniziale, oppure può essere anche un'usura causata da acidi, quindi un'usura chimica. Quando parlo di acidi pensiamo per esempio a chi soffre di reflusso, chi ha le abitudini di bere per esempio con una frequenza importante bevande molto acide, quindi soft drinks, piuttosto che chi segue per esempio dieta vegana e vegetariana è più a rischio, perché non tutti lo sanno, ma frutta e verdura sono molto acidi, e quindi chi segue quel tipo di diete, che fa un utilizzo, ne assume quindi con una frequenza molto maggiore, è potenzialmente più a rischio di erosione.
0: Posso chiederle, quando si parla dello sbiancamento dentale, che è una cosa che fanno in tanti, no? Ma non si rischia di danneggiare i denti? Cioè, quante volte si può fare lo sbiancamento?
13: No, non si rischia di danneggiare i denti oggi, soprattutto perché si utilizzano dei prodotti che non creano danni, non sono i prodotti che si utilizzavano 30 anni fa, 20 anni fa, e non danneggiano i denti perché, quale che sia lo sbiancamento, ovviamente parliamo di sbiancamenti professionali, quindi eseguiti da un odontoiatra o da un igienista dentale, non altrove, è un trattamento molto semplice che usa dei gel che a contatto con i denti liberano ossigeno, l'ossigeno penetra all'interno del dente e disgrega i pigmenti, quindi lo smalto non viene danneggiato. In linea di massima la ripetizione in genere, ma anche perché più breve non avrebbe senso, avviene, può avvenire al massimo ogni 3-4 mesi. C'è da dire che però le tecniche si sono affinate moltissimo, per cui oggi noi distinguiamo lo sbiancamento alla poltrona da quello domiciliare. Alla poltrona è il dentista che posiziona il gel, quello che conoscono tutti, e in genere lì si richiedono almeno 3-4 sedute. Nella tecnica domiciliare invece si usano delle mascherine su misura ed è il paziente che utilizza un gel che gli viene fornito, che però è molto più delicato rispetto a quello che utilizziamo nello sbiancamento alla poltrona, e questo tipo di trattamenti è molto prolungato nel tempo, nel senso che è poi il paziente che posiziona il gel nelle mascherine, indossa le mascherine per un certo numero di ore al giorno per minimo 2 settimane. Quindi qua si usa un gel delicato per un periodo prolungato che riesce a sbiancare il dente in profondità. Quindi chi fa questo tipo di trattamento, oltre ad ottenere un risultato più efficace, è un risultato più duraturo. Quindi in genere, nella mia esperienza, è difficile che i pazienti richiedano di ripeterlo prima di 1 anno e mezzo o 2 nella tecnica domiciliare.
0: Ecco, poi ci sono tante persone che ricorrono a quelle che almeno io conosco come faccette, no?
13: Sì.
0: E quando è che si arriva lì? Cioè, perché la sensazione è che delle volte oggi, come dire, uno per semplificare, per fare prima, dice vabbè, interveniamo in questa maniera. Cioè, quali sono le controindicazioni eventuali e quando si può o si deve fare ricorso a questa tecnica?
13: Sì, lì diciamo dipende, nel senso che le faccette possono essere uno strumento per arrivare prima a un risultato. Ad esempio, nel caso di un disallineamento dentale, abbiamo i denti leggermente disallineati, non si ha voglia di intraprendere un percorso di ortodonzia, quindi apparecchi, e quindi con delle faccette noi andiamo a camuffare la posizione dei denti, e quindi può rappresentare un'opzione. Diciamo che l'indicazione alla faccetta da un punto di vista estetico in genere si ha quando vogliamo chiudere gli spazi tra i denti, quindi diastemi, per capirci il classico diastema che ha la nostra Laura Pausini, oppure se abbiamo per l'appunto consumato lo smalto dei nostri denti e lo sbiancamento non riesce a riportarci ovviamente al bianco che noi ricordiamo della nostra dentatura, quindi vogliamo un bianco maggiore e lo sbiancamento toglie solo i pigmenti, ma se il mio giallo è dato dall'usura dei denti ho bisogno di un guscio dove ricreare il colore che non c'è più. Quindi laddove lo sbiancamento non ci dà il risultato desiderato possiamo intervenire con le faccette, oppure se abbiamo una forma dei nostri denti che non trasferisce una reale armonia, quindi se vogliamo migliorare la forma, la lunghezza dei denti, allora dobbiamo modellarla, e quindi questo rappresenta l'indicazione principale. Dopodiché diciamo che quello che dicevo prima fa fede il progetto, quindi se io ho i denti disallineati e ho la voglia di mettermi ad allinearli è sicuramente meglio prima allinearli. Se io ho i denti che sono consumati e desidero un sorriso più bianco, ho già fatto lo sbiancamento, il trattamento con le faccette può essere sicuramente una strada da percorrere. Oggi peraltro non è neanche l'unica, diciamo, possibile soluzione, nel senso che un'alternativa alla faccetta in ceramica, per esempio, può essere la ricostruzione in composito, che sono fondamentalmente delle ricostruzioni estetiche che si realizzano con lo stesso materiale con cui noi eseguiamo per esempio le otturazioni, per capirci, e che restituiscono la forma e il volume. Però quello che fa fede è il progetto, cioè io ho fatto il mio progetto, ho migliorato le mie forme, le lunghezze, il paziente si è visto, con lo stesso progetto lo posso realizzare o con le faccette in ceramica o con delle ricostruzioni per l'appunto estetiche in composito, che ovviamente hanno delle altre caratteristiche, per cui l'usura nel tempo, le pigmentazioni eccetera eccetera, però in questo caso per esempio non tocchiamo il dente sottostante, quindi il dente non viene minimamente toccato. Nel caso delle faccette in ceramica, nella stragrande maggioranza, seppur pochissimo perché oggi le tecniche sono assolutamente mini invasive, il dente sottostante leggermente si tocca. Quindi per rispondere, che ho fatto una digressione, le faccette secondo me possono essere, o meglio secondo me da linea guida, diciamo, sono un po' controindicate nei pazienti che hanno un'usura dentale talmente importante, quindi hanno perso talmente tanto smalto dentale che andare a ridurre ulteriormente lo spessore possa effettivamente compromettere in qualche modo la salute e la vitalità dei denti, ecco.
0: Parlavamo dello smalto. Lo smalto non si, come dire, non si recupera una volta che è danneggiato, no?
13: No, non si può rigenerare, esatto.
0: Non si può rigenerare. Quali sono allora i consigli per evitare di danneggiarlo in questo modo?
13: Allora, se pensiamo al digrignamento, è fondamentale realizzare un bite fatto apposta per il bruxismo, che è un dispositivo che serve affinché si consumi il dispositivo e non i nostri denti. Molto spesso, siccome gli effetti del bruxismo, quindi l'usura dentale, non dà dei veri e propri sintomi, è una questione che è presa un po' sotto gamba, per cui siccome io non sento male e non mi accorgo dall'oggi al domani di avere i denti consumati per via del digrignamento, per l'appunto, ma no, il bite non lo metto, lo ci penserò poi. In realtà l'usura avviene molto lentamente nel corso dei mesi, nel corso degli anni, quindi il fatto di avere un dispositivo protettivo rallenta enormemente l'usura. Quindi lato bruxismo, essendo un fenomeno assolutamente involontario, tale per cui i nostri muscoli si contraggono senza un motivo e ci fanno o digrignare o stringere i denti, l'unica cosa che possiamo fare è appunto utilizzare questo tipo di dispositivi. Quindi ovviamente, se ho la fortuna di avere un dentista che è in grado di fare una diagnosi precoce quando l'usura è molto lieve, riesco ad evitare che i denti si consumino per questa problematica. Invece lato usura chimica, quindi quella data dagli acidi, bisogna innanzitutto capire se ho dei fattori di rischio. Quindi, come dicevo prima, se seguo una dieta vegana, una dieta vegetariana, è un qualcosa da fare presente al mio dentista o al mio igienista dentale, perché mi darà un'idea di quelli che possono essere i prodotti con cui noi cerchiamo di contrastare l'acidità che creiamo con una frequenza appunto di assunzione di alimenti che sono molto acidi. Se soffro di reflusso, al netto del fatto che il reflusso andrebbe curato proprio per la patologia stessa, ovviamente, devo sapere, anche quella è una cosa da dire al mio dentista, e devo sapere che devo trattarlo, e contestualmente ci sono anche qua dei prodotti che contrastano l'acidità. Lato alimentazioni o abitudini in generale, abitudini alimentari, per esempio l'abitudine di bere acqua limone al mattino, che ancora oggi, ahimè, vedo scritta su tante riviste come rimedio per detossificare e sentirsi bene, detox eccetera eccetera, in realtà è un'abitudine enormemente dannosa, perché vuol dire corrodere alla velocità della luce lo smalto dei nostri denti. E in generale tutte quelle bevande particolarmente acide, quindi citavo prima i soft drinks, gli energy drinks, gli agrumi, ovviamente assunti in elevata quantità, quindi non è il soft drink una volta ogni tanto che fa la differenza, ma è la frequenza di assunzione, ecco, stare attenti a non esagerare da quel punto di vista. E anche per chi fa sport, per esempio, oggi si utilizzano tanto gli energy drinks, spesso con poco raziocinio, e se ne si fa un uso molto importante, uno sportivo dove già c'è disidratazione, ecco che l'erosione, cioè l'usura, galoppa molto velocemente.
0: Ecco, visto che siamo in estate, no? Che uno tende magari ad avere il tè freddo, il caffè freddo, tutte le bibite al di fuori, poi mangia magari più frutta o tutta una serie di altre cose, anche zuccherate tra l'altro, no? Perché poi insomma il caldo richiama questo. Che si deve fare?
13: Allora, al netto del fatto che l'estate ha una durata modesta, 1-2 mesi, insomma, per lo più, dove di fatto queste abitudini sono un pochino più frequenti, quello che si può fare è innanzitutto, come dicevo prima, cercare nella frequenza di assunzione, che non andremo a limitare in questo mese, in questo paio di mesi in cui appunto siamo un pochino più liberi, la mente un po' più libera, cercare di terminare dove possibile, quando ci rendiamo conto, ci facciamo caso che l'assunzione di tutte queste bevande particolarmente zuccherate o acide aumenta, di terminare con un bicchiere di acqua, in modo tale da non fare ristagnare gli acidi a lungo. E può essere utile, che vale poi tutto l'anno, ma a maggior ragione in questo periodo, introdurre nella routine di generale domiciliare l'utilizzo di mousse remineralizzanti. Esistono infatti dei gel che hanno un elevato contenuto di minerali, che nello specifico si chiamano calcio fosfato amorfo, al di là dei brand che ci possono esistere, e sono delle vere e proprie maschere per il sorriso, per cui io al termine del lavaggio denti, utilizzato il mio filo, utilizzato il mio dentifricio, meglio se remineralizzante, applico queste mousse che hanno un elevato contenuto di minerali, le applico sui denti, attendo 3 minuti e dopodiché rimuovo l'eccesso senza risciacquare. Questo è una procedura che serve a reintegrare i minerali che io ho perso durante il giorno e quindi a rimineralizzare gli strati più superficiali.
0: Questi si trovano, questi prodotti dove si trovano? In farmacia?
13: Si trovano prevalentemente in farmacia, online, ma si trovano spesso anche nei supermercati.
0: E sono sani, nel senso si possono utilizzare senza problemi?
13: Si possono utilizzare senza problemi, ovviamente io adesso le ho dato un'indicazione molto generica, come tutti i prodotti dell'oral care l'ideale è valutare il sorriso in questione per dare delle indicazioni ancora più precise, come dire, non c'è in generale il dentifricio migliore di tutti, no? Ogni bocca ha le sue esigenze.
0: Ecco, sulla scelta del dentifricio, perché molti poi dicono va bene, prendo il dentifricio sbiancante così mi risolvo il problema del sorriso.
13: Grazie grazie per aver fatto questa domanda. Partiamo dal presupposto che tutto ciò che noi possiamo trovare come prodotti da banco, quindi io vado senza nessuna prescrizione, acquisto, in realtà non è realmente sbiancante, nel senso che la normativa europea ci dice che tutti quei prodotti possono contenere una percentuale della molecola che sbianca, che è il perossido di idrogeno, molto molto bassa. Quindi in realtà tutti i dentifrici che noi troviamo sbiancanti, se la contengono, perché a volte non la contengono, hanno un quantitativo così basso che non è realmente sbiancante. Quello che hanno molti di questi dentifrici è un'abrasività leggermente un po' più, diciamo, elevata, poi dipende ovviamente da prodotto a prodotto, una abrasività maggiore rispetto ai dentifrici classici, per cui più che sbiancare, quindi togliere le macchie interne, al limite smacchiano o prevengono la formazione di alcune macchie. Sono dentifrici però, per esempio, per chi ha già uno smalto consumato, da evitare cioè come la peste fondamentalmente, perché anche una piccola abrasività su un dente già consumato crea chiaramente un problema. Quindi diciamo che andiamo ad acquistare dei prodotti che non cambieranno realmente il colore dei denti e che, se utilizzati alla lunga e magari abbinati pure a degli spazzolini con delle setole dure, possono piano piano rigare la superficie dello smalto, esattamente, che a quel punto si macchia ancora più velocemente.
0: E come scegliere allora un dentifricio se uno volesse col dentifricio provare a sbiancare un po'? Come sceglie il dentifricio? Cosa
13: il dentifricio
0: scegliere?
13: Non sbianca, non esistono, cioè, perché per legge la concentrazione di quella molecola non può esistere al suo interno. Quindi se si vuole sbiancare, l'unico vero trattamento è il trattamento sbiancante professionale, perché l'odontoiatra, l'igienista dentale, per legge può prescrivere quei prodotti che riescono a farlo.
0: Quindi no dentifrici sbiancanti se uno vuole mantenere il sorriso, quindi un qualcosa che
13: Se si vuole mantenere il bianco naturale, sicuramente dentifrici che siano remineralizzanti. Le mousse al termine del loro utilizzo danno peraltro anche un effetto illuminante, ma non sbiancante. Quindi se si vuole sbiancare, trattamento sbiancante dal dentista o dall'igienista dentale. Se si vuole preservare il bianco naturale, sicuramente esistono dentifrici remineralizzanti, mousse remineralizzanti, e poi in abbinamento, ma consigliato dall'odontoiatra che ci segue, ci sono dei dentifrici sbiancanti per mantenere il risultato ottenuto, ma infatti non sono prodotti che si utilizzano quotidianamente, quindi si fanno dei cicli oppure vengono utilizzati tutto l'anno ma solo 2 volte a settimana, faccio un esempio. Quindi per quel tipo di prodotti sempre il consiglio dal proprio odontoiatra.
0: Quindi inutile, no? Non potete sbiancare a casa, non acquistate,
13: no.
0: Anzi sono pericolosi, perché poi magari vi danneggiano lo smalto, o alla peggio non fanno niente e invece trascurate altro tipo di funzioni, insomma, che il dentifricio potrebbe avere. Immagino che la sua attività nel Cored e quello che va a curare sia collegato a quello che dicevamo prima sull'acido, cioè se una persona, se non voglio scendere in particolari sgradevoli, però sappiamo tutti come fanno, quali comportamenti agiscono le persone bulimiche o le persone che hanno disturbi dell'alimentazione, no? Quindi immagino che poi si arrivi magari ad elevati livelli di acidità o a un'alimentazione estremamente carente, che poi fa venir meno proprio la, così come danneggia i capelli, le unghie, le mani, la pelle, danneggia anche i denti.
13: Esattamente. Purtroppo i disturbi della nutrizione e alimentazione tutti quanti hanno degli effetti anche sul cavo orale, ed è un aspetto che è stato fino ad oggi decisamente poco raccontato ai pazienti stessi, che quindi non sono per lo più consapevoli di quello che può succedere al loro sorriso. Il CORED nasce proprio da questo, cioè dalla necessità di creare un riferimento dove io paziente so di avere questo disturbo, sto combattendo per uscirne, so che in questo centro sono specializzati e posso andare a per capire com'è la situazione del mio sorriso e soprattutto per acquisire tutte quelle informazioni che non conosco fino a quel momento, tali per cui sono consapevole che ci possono essere delle azioni che in qualche modo cercano di contrastare l'acidità che andiamo ad indurre, quindi a rallentare l'usura, e soprattutto per quelle persone che hanno purtroppo il sorriso ormai già parecchio danneggiato, sapere che esiste la possibilità di ricostruirlo e quindi di tornare ad avere il sorriso di un tempo, sia da un punto di vista funzionale, perché ovviamente più i denti sono consumati, più sono fragili, più tendono anche a fratturarsi, e poi anche da un punto di vista estetico, che ha un ruolo importantissimo, perché chiaramente un sorriso che non è più quello di prima fa sì che noi perdiamo anche la voglia di sorridere, di stare in mezzo agli altri, e quindi poi ci si rifugia ancora di più nella solitudine.
0: Ecco, l'ultima domanda che voglio farle è questa: qual è il giusto bilanciamento tra l'estetica e la salute? Perché insomma, uno si immagina un bel sorriso, quello delle pubblicità, si immagina un sorriso Catherine Frangente, bianco con tutti i denti allineati, e qui non è detto che vada bene per tutti, cioè se uno ha un colore dei denti diverso, se ha una posizione differente, credo che ci siano dei limiti, no? Anche nell'azione che si possa fare senza danneggiare poi la masticazione, senza provocarsi dei altro tipo di danni, perché poi magari viene la cervicale, vengono dei dolori di questo tipo.
13: Gliela giro, e cioè un sorriso bello necessariamente è anche un sorriso sano, e non può avvenire il contrario. Quindi innanzitutto partiamo dal presupposto che se io ho un sorriso curato, quindi vado ai miei controlli regolarmente, la seduta di igiene orale la faccio ogni 6 mesi, ho una buona igiene orale domiciliare, già parto da un sorriso che è più bello, perché molto spesso il colore è dato da delle macchie esterne. Banalmente un sorriso che è allineato, a volte si pensa raddrizzare i denti sia una questione di estetica, in realtà un sorriso allineato è un sorriso sano. Poi la conseguenza può anche essere un miglioramento nell'estetica, quindi la priorità è sempre comunque avere un sorriso sano, quindi senza lesioni cariose, con le gengive che stanno bene, eccetera eccetera. Se ho questa base di partenza, che nella maggior parte dei casi già mi restituisce un sorriso più bello di quello che non avrei se invece non avessi un sorriso curato, da lì poi posso partire e pensare a migliorare l'estetica. Lei prima parlava di sorrisi da pubblicità. In realtà in questo momento storico noi abbiamo un po' un'inversione di tendenza, nel senso che siamo passati da periodi in cui intorno agli anni 50-60 il sorriso non era assolutamente curato, tanto che se pensiamo agli attori non avevano sorrisi particolarmente curati e addirittura non sorridevano in foto. Poi siamo arrivati nell'era hollywoodiana in cui tutti desideravano i sorrisi perfetti con i denti tutti bianchi allineati, che in America esiste ancora, oggi in Europa e ancora di più in Italia siamo per la personalizzazione, cioè io quello che riscontro nella mia pratica clinica quotidiana è che il paziente non vuole più in realtà e ha paura di avere il sorriso perfetto uguale a tutti gli altri, ma chiede di migliorare mantenendo il proprio sorriso. Quindi oggi in realtà l'estetica sta nel valorizzare il sorriso di partenza mantenendo la sua unicità, quindi non si va più verso un sorriso perfetto inteso come uniformato e uguale a tutti, ma anzi quello che si cerca, e la maggiore bellezza sta in quello, è nella caratterizzazione. Quindi in realtà l'estetica è sempre conseguenza di salute in bocca, e oggi ancora di più non si cerca di uniformare l'estetica a tutti quanti, ma di avere un sorriso che è il mio, e quindi io mi guardo allo specchio e mi riconosco, sono io, ma il sorriso mi piace di più e quindi mi consente di stare meglio con me stesso.
0: E allora grazie alla dottoressa Austoni.
13: Grazie.
0: Se vogliono, dove la possono trovare? Su internet, sui social?
13: Assolutamente, su internet, sui social. Io sono una delle pioniere su Instagram come piattaforma, nel senso che è un luogo dove faccio divulgazione da tanti anni, quindi credo moltissimo nel spiegare alle persone come si possono affrontare i problemi della bocca e a dare informazioni sulla salute orale, che è stata sempre messa un pochino da parte. Quindi Instagram, internet, tutti i luoghi che ci consentono da casa di raggiungere delle informazioni che poi ci possono essere utili nel quotidiano.
0: Allora, se volete la potete trovare appunto sui suoi canali social o su internet, potete rivolgervi a lei. In ogni caso qualche consiglio lo abbiamo dato per mantenere insomma l'igiene, altrimenti insomma ci penserà l'intelligenza artificiale, per chi come noi sta in video, e risolverà ogni problema. No, sto scherzando, è una questione molto seria anche di salute, quindi occorre prendersi cura dei propri denti, prima lo si fa meglio è. Se volete fateci sapere cosa ne pensate. Torniamo alla prossima.
2: Giornale Radio.
14: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 13 ed un minuto.
16: Giornale Radio News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
18: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
17: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
19: Anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
17: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
20: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
17: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la Protezione Civile l'invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Ma che ne è dell'egemonia culturale della sinistra e in generale chi detiene oggi l'egemonia culturale? Perché guardare alcune delle ultime vicissitudini dell'intelligenza italiana, a parte, diciamo, una volta che si è superato, mettiamo così, la fase più superficiale e anche più grottesca, poi dopo ci si possono porre tante questioni. E voglio provare ad affrontare il tema, lo ringrazio di essere qui, con Andrea Minuz, che è docente universitario, autore, firma del Foglio, e ha pubblicato per Silvio Berlusconi Editore Egemonia senza cultura, storia sentimentale di un'ossessione italiana, in cui si parla molto dell'egemonia culturale e si raccontano molte anche delle mostruosità della cultura italica. E io vorrei provare, Andrea, se sei d'accordo, a provare a declinare, no, la tua visione su alcuni episodi recenti che secondo me gli ultimi mesi sono stati davvero emblematici, no, dell'andamento, appunto, sono il borsino dell'egemonia in qualche modo. Cioè, io penso al caso Henri De Luca, il caso legato al premio Strega, poi c'è stato il patentino antifascista della manifestazione Più Libri Più Liberi, insomma una serie di casi che la dicono lunga, no, sulla cultura italiana. Allora, anche alla luce di questi ultimi episodi recenti che citavo, proviamo a dire chi oggi detiene l'egemonia con o senza cultura in Italia.
22: Ma intanto grazie per l'invito. Allora, l'egemonia culturale oggi è detenuta grosso modo sempre dagli stessi, cioè a me non sembra di poter dire che con questi 4 anni di destra-centro al governo, perché il centro-destra c'era già stato, abbiamo assistito a un cambiamento significativo. Anzi, secondo me abbiamo assistito anche a una sorta di recrudescenza di alcune posizioni. A me quello che ha stupito lavorando a questo libro, che ho finito di scrivere, insomma, più o meno 6 mesi fa, è che da quando è uscito avrei potuto aggiornarlo grosso modo ogni settimana, cioè c'era ciclicamente un caso di cronaca politica, culturale e così via, che riportava all'attenzione un tema che per me è vecchio. La parola egemonia culturale, secondo me, è un termine che in fondo non dovremmo quasi più usare, perché la cultura a cui pensava Gramsci quando coniava quest'idea non è certo più quella del Novecento, non è certo più fondata sull'università, la scuola, l'intellettuale organico, il partito e così via. Eppure è un termine che continuiamo a utilizzare, soprattutto in Italia, perché evidentemente c'è qualcosa che non va, e quello che non va è quella che potremmo definire una asimmetria nella gestione delle cose culturali, del potere anche culturale, perché esiste un potere culturale, come ovvio che sia.
0: Ecco, un potere culturale c'è, quello che, insomma, la sensazione che si ha è che quella che si combatte sia proprio una battaglia per gli spazi di potere alla fine, cioè non un vero e proprio scontro di idee. Penso al patentino antifascista della manifestazione Più Libri Più Liberi, cioè lì sembra proprio: questo spazio è mio, lo gestisco io. Poi, insomma, è stata rigettata questa idea del patentino, però lì si è intervenuti proprio su questo tema, no? Il possesso dei luoghi, in qualche modo.
22: Beh, assolutamente, ma la cosa che ha stupito di più del patentino antifascista non è tanto che a qualcuno sia venuta in mente un'idea così, che, come dire, è il colmo della cultura illiberale. Forse non c'è un'idea più illiberale che mi venga in mente negli ultimi tempi del dibattito italiano, ma che ci siano state persone autorevoli sui social, anche perché no, sui giornali, che abbiano detto: beh, bravo, perché no, è una buona idea, per stanare quelli che non la pensano come noi. Il fatto che a qualcuno venga in mente un'idea del genere purtroppo ormai non mi stupisce granché, ma il fatto che abbia avuto anche un po' di seguito, poi per fortuna è rientrata, questo invece è abbastanza deprimente, perché è la cosa più distante che ci possa essere dalla gestione della cultura, l'idea di farmi un esame all'ingresso che abbia a che fare anche con opinioni, per carità, impresentabili, quello che vuoi, ma la cultura dovrebbe essere proprio costruita sul confronto di idee diverse, dovrebbe essere costruita sulla dialettica. Qui invece c'è proprio la costruzione di un posto dove sono ammessi tutti quelli che la pensano come noi.
0: Sai qual è il tema? Chi è che decide che cosa è presentabile e che cosa no? Perché poi a un certo punto può diventare appunto impresentabile Henry De Luca, che fino all'altro giorno era un venerato maestro, perché dice, tra l'altro, una cosa che ha sempre detto, anche lì è curioso, sono cose che ha sempre detto su Israele, però in quel momento non sono politicamente utili alla causa. Ecco, c'è anche questo tema, no? Certo. Che tu devi essere politicamente utile o inoffensivo, perlomeno.
22: Questa purtroppo è la visione gramsciana della cultura che ci portiamo ancora dietro, anche se nessuno legge più Gramsci, probabilmente.

0: sorta di asimmetria, anomalia antropologica. Cioè il progressismo da noi nel campo culturale, il progressismo si presenta non come una posizione politica tra le altre, ma come l'unica possibile, l'unica posizione dell'uomo sensibile, informato, colto, che legge libri. Essere conservatori, ad esempio, o anche soltanto essere scettici verso alcuni assunti progressisti, viene automaticamente percepito come mettersi fuori gioco. Non è un'opinione diversa, è un difetto, è proprio un difetto strutturale, soprattutto se nella vita uno ha delle ambizioni intellettuali e vorrebbe, insomma, lavorare nel campo della cultura, libri, film, cinema, ma anche scuola, università. Ecco, questa asimmetria secondo me è ancora molto forte, nonostante alcune cose del Novecento ce le siamo sicuramente lasciate alle spalle. A me viene da ridere quando leggo ancora in questi giorni dibattiti su De Gregori che deve prendere posizione. In realtà non è un dibattito sul prendere posizione o meno, perché quando la posizione accettata è una sola, a quel punto è anche come dire comico che venga definito come impegno o posizione. In realtà la posizione prevista dal dibattito pubblico è una soltanto, e nella fattispecie sappiamo qual è: bisogna dire che a Gaza c'è un genocidio, bisogna essere dalla parte della Palestina e bisogna immaginare che Israele sia lo stato più cattivo presente sulla terra. È questa soltanto la posizione. Quindi quando qualcuno non prende posizione, come ha fatto De Gregori, se vogliamo, è perché si rifiuta di stare dentro questa dialettica, che una dialettica non è.
1: No, infatti il punto è che devi prendere posizione, cioè ti viene detto quando prendere posizione, su cosa prendere posizione e quale posizione devi prendere. E devi stare attentissimo, perché è diventato molto complicato. Cioè, se tu hai una posizione, magari te la cavi per un po' perché sei in linea su tutto tranne che su un passaggio, perché è curioso, Re De Luca, insomma, ma è lo stesso De Gregori, cioè qui... Non siamo più a mettiamo al bando i fascisti o presunti tali, siamo all'andare alla ricerca della purificazione interna, non so come dire. Certo. E tu pensi che questa cosa ci fosse anche prima, o è un fenomeno tipico degli ultimi anni, della fase terminale del wokismo?
0: Allora, mi dispiace darti questa risposta, ma sono vere entrambe le ipotesi che dici. Capisco che può sembrare confusa. Da un lato siamo decisamente nella fase terminale del wokismo, una fase terminale che però potrebbe durare anche a lungo. Penso che negli anni 70, se dobbiamo dare dei riferimenti temporali, il discorso dell'egemonia culturale fosse più forte, più definito, perché erano più forti i confini tra cultura, intrattenimento, spettacolo e così via, e c'era una cultura alta soprattutto che era senz'altro in mano alla sinistra. Cioè, penso, non so, a Einaudi nel campo dell'editoria, il cinema impegnato, l'università, in gran parte anche la scuola, che proprio in quegli anni comincia a diventare un po' un fortino dell'egemonia culturale gramsciana. Penso che in un certo senso questa cosa sia più complicata oggi. Cioè, oggi è complicato tenere sotto controllo la cultura alta, perché la cultura alta non c'è più, si è comunque vaporizzata e si è mescolata con quella bassa, media, con quella popolare. Internet ha complicato tutto, ma rispetto al discorso che stai facendo, lo ha complicato in meglio, secondo me, dal momento che ha reso meno controllabile nel senso tradizionale la cultura. Parlo proprio dei gatekeeper, anche se il patentino antifascista è un tentativo patetico di ripristinare quel controllo. Dall'altro, quello che non cambia e non cambierà mai è la tentazione di purificare tutto. Ecco, i purificatori sono sempre le persone che a me fanno più paura. Nel campo culturale, ancora di più in quello politico, ma spesso viaggiano insieme. E la tentazione di voler purificare il mondo, purificare i libri, la cultura, gli intellettuali, i dibattiti, questa tentazione resta perché fa parte proprio dell'essere umano. Ed è quella cosa che alcuni pensatori, mi vengono in mente, non so, Raymond Aron, Karl Popper, tutti i difensori della società aperta, chiamiamolo così, adesso in mancanza di termini migliori, è quella cosa che ci invitano a combattere, se vuoi, a tenere a freno. Ma la tentazione di purificare la cultura credo che purtroppo non morirà mai, e cambieranno le parole. Oggi usiamo la parola woke per dire grosso modo per definire grosso modo delle cose che avevano già manifestato tutta la loro aggressività e violenza già negli anni 70.
1: Sì, diciamo, oggi magari non c'è più la violenza fisica, c'è una distruzione del personaggio mediatica o la messa al bando, che invece è una cosa molto sovietica, no? La cancellazione è una cosa che avevamo già visto in Unione Sovietica, dove sparivi da

0: le fotografie. In Italia però secondo me c'è uno specifico, cioè da noi effettivamente la cultura woke non è che sia arrivata del tutto, cioè sono arrivate alcune cose, ma io ho la sensazione che quel poco che è arrivato poi però abbia trovato un terreno fertile nella atavica appunto contrapposizione fra fascisti e antifascisti, cioè fra i buoni e i cattivi che sono sempre quelli di un tempo. Cioè noi non abbiamo avuto il wokismo perché avevamo già questa roba qui, certo. O mi sbaglio?
1: Al di là dello specifico americano, se vogliamo anche proprio calvinista della cultura woke, a noi tutto questo suona estremamente familiare. Ma perché? Perché abbiamo avuto una storia peculiare. Noi abbiamo il copyright sul fascismo, abbiamo avuto il partito comunista più forte dell'Occidente e che ha tenuto in mano gran parte della cultura italiana lungo tutto il Novecento, e siamo ovviamente il paese della Chiesa Cattolica, abbiamo avuto anche l'Inquisizione, se per questo, cioè intendo dire che la nostra formazione culturale da questo punto di vista è purtroppo estremamente ben predisposta al controllo della cultura, al controllo delle opinioni, all'epurazione del diverso di chi mette in crisi il dogma del momento. E in questo senso il woke non ci sembra nulla di nuovo, anzi, grosso modo ci siamo già passati. Ecco perché io sono un po' scettico da questo punto di vista, nel senso che credo come te che probabilmente il woke sia al tramonto, perché ha mostrato anche, come dire, una serie di posizioni ormai grottesche anche agli occhi di persone probabilmente che approvavano l'agenda progressista del woke, ma allo stesso tempo sono molto molto scettico nei confronti della possibilità di contenere questa spinta purificatrice del dibattito, della cultura, delle posizioni intellettuali in gioco. Ecco, questa purtroppo prende nomi diversi, ma poi resta sempre. E noi siamo un terreno molto fertile per questo tipo di prospettiva.
0: No, io sono assolutamente d'accordo con te, in realtà. Cioè, sì, il woke forse è tramontato in alcune forme estreme, però io ho la sensazione che abbia spostato in avanti l'asticella, no? Cioè, l'ha spostata molto in avanti, adesso si tira un pochino più indietro, però e comunque rimane un balzo in avanti, non so come dire. E credo peraltro che se per esempio negli Stati Uniti dovessero tornare, insomma, cioè le alternative a Trump ad esempio oggi sono estremamente woke da tanti punti di vista, quindi secondo me se tornasse un governo democratico, altro che inclusione e diversità, ci sarebbe una recrudescenza pazzesca. E quanto a noi, qua c'è un tema, no? Cioè, magari non c'è più la cultura, perché non c'è più un partito come un partito comunista che ha influenzato tanto, ci sono differenze, lotte fratricide anche all'interno della sinistra, abbiamo visto col caso De Luca, tutta la partita palestinese, lo vediamo anche con scontri, l'abbiamo visto un po' anche con il caso di Mari lo Strega, no? Fazioni diverse, cioè quello che diceva, ah no, c'è un complotto contro Mari, che è assurdo, perché, cioè, e fa ridere perché voglio dire, fosse stato un altro avrebbe fatto la fine di Kevin Spacey, no? C'è un'occupazione non tanto di sinistra, proprio di quel circolo di potere lì, così pervasiva, così antica, così incrostata, che se 4 anni di un governo tutto sommato forte, no, di destra non riescono. Sarà anche un governo che magari non ha fatto tutto quello che poteva fare in questo senso, per carità, però la vedo difficile invertire la rotta, non necessariamente per instaurare l'egemonia di destra, cosa che mi interessa poco, ma anche semplicemente per levare appunto qualche incrostazione. La vedo difficile
1: anch'io, e come dire, in Italia la parola cultura ha un sottotesto politico incorporato che per ragioni storiche che abbiamo in parte detto prima, in parte conosciamo, sono note, ha anche un colore politico molto preciso, cioè esiste comunque un'equazione forte in Italia, un po' dappertutto ma di più in Italia, un'equazione tra le parole cultura e la parola sinistra. Ora questo non significa che la cultura è di sinistra, io credo che affermare una cosa del genere sia insomma un po' una scemenza, ma non c'è dubbio che gran parte delle carriere culturali legate alla letteratura, al cinema, ai premi, quello che io chiamo anche un po' nel libro l'ascensore culturale. Ecco, per prendere l'ascensore culturale e arrivare in cima all'ultimo piano, bisogna rispondere ad un'agenda che è più o meno l'agenda progressista. Queste sono cose note che sarebbe anche difficile negare. Non c'è dubbio che chi preme altri tasti, chi non tocca i tasti, chi non preme i tasti dell'agenda progressista, ha un percorso impervio, più complicato. Questa è un'occupazione culturale che ha radici storiche, perché la cultura in Italia, soprattutto la cultura alta, ripeto, è stata consegnata in mano al Partito Comunista. Il Partito Comunista non poteva governare, per ragioni che sappiamo, e dunque si prendeva il potere simbolico, quello culturale. Questa cosa poi è finita, solo che è durata talmente tanto tempo che ha generato anche un automatismo nella mentalità collettiva, nell'immaginario. Perciò l'idea che la cultura sia quella cosa un po' di sinistra in Italia è ancora molto forte. Tutte le persone mediamente colte e sensibili sanno che è una scemenza, però allo stesso tempo sappiamo che, come dici te, esiste un potere culturale, un'amministrazione delle agende culturali, delle carriere culturali, dei premi, che funziona un po' in questo modo. Se mi perdoni la battuta, anche volando su un terreno molto più basso, mi è capitato di leggere in un bagno di lettere, io insegno a lettere, quindi leggo con una certa attenzione le scritte sui bagni perché sono sempre molto utili, una frase che ahimè ho letto dopo aver chiuso il libro, quindi non potevo utilizzarla neanche come sergo, ma sarebbe stato perfetto. La frase diceva: la cultura è di sinistra, ma la vita è un po' di destra. E io la trovo un'affermazione abbastanza condivisibile.
0: No, è un'affermazione fantastica. Sai qual è il tema anche riguardo a questo? Cioè, tu dici persone di buon senso non negano, io in realtà però vedo una fatica anche solo, cioè, un conto, va bene, mettiamo che i fascisti brutti e cattivi, anche se non esistono più o sono diciamo residue minoranze, abbiano così suscitino antiche passioni e antico rigetto, no? E va bene. Però poi c'è un livello che cambia da intellettuale a intellettuale di quello che si può tollerare. Non so come dire, io ho questa sensazione. Cioè, ci sono quelli che sono anche apparentemente persone molto intelligenti, colte, con cui è interessante avere un dialogo su certi temi, però poi hanno sempre un certo tipo di, qualche tipo di pregiudiziale. Che può essere: non parlo col cosiddetto Novax, non parlo con il cosiddetto putiniano, non parlo con il cosiddetto sionista o antisionista, non parlo, cioè c'è sempre una barriera, c'è sempre qualcuno, c'è sempre un fascista o protofascista o urfascista da cui prendere distanze. Questo lo trovo insopportabile.
2: Questo è assolutamente insopportabile, io sono d'accordo con te, ma credo che qui c'entri molto anche internet e in particolare i social. Che io ricordi quando avevo, non so, quando ero adolescente, intorno ai 20 anni, insomma nel mondo poco prima di internet, la parola fascista e anche la parola antifascista non erano così onnipresenti nel dibattito pubblico. Io credo che questo utilizzo anche molto sgangherato dei due termini, entrambi, antifascismo e fascismo, non sia soltanto, non possa dipendere soltanto dal berlusconismo prima e poi dal fatto che adesso c'è Giorgia Meloni. Dipende anche dalle polarizzazioni innescate da 20 anni di social. Noi ormai forse ci dimentichiamo che abbiamo alle spalle tra i 15 e i 20 anni di social network. Significa che lì fuori ci sono persone la cui dialettica, chiamiamola ancora così se siamo nostalgici, è stata interamente modellata dal tribalismo dei social network. Io in particolare trovo che l'uso del termine antifascismo sia assolutamente demenziale. Non voglio mancare di rispetto alla sacralità della Costituzione, come si dice in questi casi, ma io non sento il bisogno ogni 5 minuti in una conversazione o in televisione o anche al bar di definirmi antifascista. Il fatto che lì fuori...
0: No, scusa se ti ho interrotto, no, sai qual è il punto che secondo me taglia la testa al toro? È che poi non appena c'è una direttiva che arriva dal quartier generale, quelli che chiedono le professioni di antifascismo sono i primi a obbedire alla direttiva. È questo che mi fa impazzire da tirare le testate sul muro, perché quello che io vedo è che io sono certo che se domani ci fosse davvero il fascismo, cioè quello storico, il regime con i gerarchi, gli stivaloni e e tutto l'apparato, io sono strasicuro che la grandissima parte di quelli che oggi pretendono patentino antifascista o fanno queste cose sarebbe pronta a conformarsi, perché il tema è in fondo, alla fine della fiera, il conformismo.
2: Assolutamente, ecco perché mettevo insieme anche con una certa continuità quei 20 anni di fascismo, quel mezzo secolo di partito comunista dominante nella cultura sulla base di un paese cattolico, perché esiste questa pulsione al conformismo che poi è molto forte negli intellettuali, è forte nell'essere umano, ma nell'intellettuale è ancora più forte, che fa sì che i primi a uniformarsi a un eventuale fascismo del futuro sarebbero proprio loro. Non a caso il patentino antifascista è, come dire, lo sappiamo bene, è una delle cose più fasciste che siano uscite fuori dal dibattito culturale italiano di questi ultimi anni. Però insomma, come stavo dicendo, io sono d'accordo con te, ma perché siamo circondati da persone che sentono il bisogno di definirsi antifascisti in assenza di fascismo? Cioè, l'antifascismo ha senso quando c'è un fascismo storico, reale, presente. L'antifascismo ha senso durante la resistenza, d'accordo, ma io non ho bisogno di definirmi antifascista se lì fuori ci sono 20 persone nostalgiche che fanno il saluto romano. Sarebbe come dovermi definire antiterrapiattista perché lì fuori ci sono dei terrapiattisti che si radunano ogni tanto a Palermo, se non sbaglio, in un grande albergo e si autoconvincono che la terra è piatta. Io non ho bisogno di definirmi in opposizione a loro.
0: Ma perché il punto è esattamente questo, cioè tu puoi definirti come ti pare, ma alla fine della fiera, cioè, chi se ne frega se io sono anti qualcosa, cioè chi se ne importa, non è una definizione, cioè la mia opinione su qualcosa non definisce la mia identità come individuo. Cioè io posso anche cambiarla la mia opinione, cioè un giorno io se domani voglio credere che la terra è piatta sono liberissimo di farlo, rimango la stessa persona, no? Posso essere uno che ha preso un abbaglio su una cosa o sull'altra, ma sono io, non è che la mia identità è definita da ciò che io penso della terra. Poi è definita semmai da un nucleo centrale, diciamo così, di valori, di morale, non lo so, di qualcosa che delimita il mio approccio al mondo, ma poi le idee, guarda caso, ci sono persone che io ritengo stimabilissime e molto, molto apprezzabili, umanamente fantastiche, che hanno idee di
2: morte, ma Questo è ancora più vero nel caso dell'artista, dell'intellettuale, della categoria di persone di cui stiamo parlando. Non me ne frega niente dell'opinione o del posizionamento identitario dello scrittore, del regista e così via. Però questo discorso, che dovrebbe essere scontato, come sappiamo bene, in Italia non lo è. Il caso Michele Mari e l'eventuale vilipendio alla religione di Michela Murgia racconta proprio questo, racconta che il posizionamento è molto più importante dell'opera. Io non so quanti difensori a spada tratta di Michela Murgia abbiano effettivamente letto i libri di Michela Murgia e quanti invece non siano attirati e sedotti dal posizionamento politico di Michela Murgia. Il posizionamento purtroppo è più importante dell'opera e questa cosa è difficile nasconderla, ma non dovrebbe essere così, ahimè però lo è.
0: Grazie a Andrea Minuz, Egemonia senza cultura, Silvio Berlusconi editore è il suo libro. Noi torniamo alla prossima.
2: Grazie a te, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo.
14: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
16: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Bentornati, rieccoci. Abbiamo parlato più volte del caso di Emanuela Orlandi, l'abbiamo fatto con Giampaolo Pellizzaro, che ha scritto un robusto tomo esaminando i casi di...
17: Due volumi,
0: lo dice subito. Allora vado a presentare il nostro ospite Pino Nicotri, che invece su Emanuela Orlandi ne ha scritti tanti di libri, più di due, se non vado...
17: Esatto. Perché mano che trovavo cose nuove o mi accorgevo di avere detto cose inesatte, mi aggiornavo. Comunque continui pure a parlare dei volumi di Pellizzaro, perché sono un notevolissimo lavoro.
0: Il problema è che Pellizzaro ha una tesi che mi sembra molto diversa dalla sua rispetto a Emanuela Orlandi. Cioè, intanto Pellizzaro mette in collegamento il caso della Gregori con quello di Emanuela Orlandi e poi racconta, sostanzialmente dice che Emanuela Orlandi è stata presa per un ricatto fondamentalmente portato avanti nei riguardi della Santa Sede. Invece mi pare di capire che Pino Nicotri, che appunto di libri su Emanuela Orlandi ne ha scritti tanti, abbia un'idea molto diversa.
17: Sì, dunque, a me pareva, da quello che hanno recensito sul mio gruppo Facebook alcuni riguardo il libro di Pellizzaro, che lui si era infiltrato con un collega, insomma, che aveva appurato, o che gli era stato detto, che Emanuela Orlandi si era, andava a fare un provino un po' osé e poi non è più tornata. Tesi che si basa sul fatto che i De Lellis, che gestivano la segreteria della scuola di musica Ludovico da Victoria, in effetti avevano una figlia che gironzolava in quella, o perlomeno aveva un fidanzato, un amico che gironzolava in quel giro lì.
0: Ha detto una cosa diversa, che fu attirata quella scusa di dare questi volantini. andare a un lavoro e poi non torna più. In realtà dietro poi ci sarebbe stata una manovra politica, cioè che lei sarebbe finita al centro di una manovra politica.
17: Queste però sono tutte congetture lecite come qualunque congettura, ma purtroppo di provato non c'è nulla, neanche nel mio caso, per quanto sostengo io, c'è nulla di provato. Però io sono un cultore del rasoio di Occam, cioè quando per definire un fatto ci si trova di fronte a tante tesi, la più semplice è quella vera. In 43 anni di tesi semplici non ce ne sono mai state, sono state sempre più sono diventate sempre più tesi complicate, è diventato un romanzone, un circo Barnum. Io lo chiamo l'Emanuela Orlandi Show ormai da un pezzo, sempre anche più, voglio dire, più bruttino, più anche più irriguardoso nei confronti della stessa Emanuela, perché non si può continuare a menarla con tutte le ipotesi, tanto anche per farsi un po' di pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Allora, proviamo a andare con ordine. Spieghiamo qual è la versione di Pino Nicotri. Cioè, che cosa è successo a Emanuele Orlandi?
17: Dunque, statisticamente, quando sparisce una minorenne, è sempre qualcuno del giro degli amici, di famiglia o dei parenti o dei vicini di casa. Questo è un dato statistico inoppugnabile. Così come è un dato statistico inoppugnabile, ci fece anche un servizio su un'inchiesta per l'Espresso che proprio intitolata La prima volta delle ragazze, che molto spesso la prima volta delle ragazze avviene con un amico di famiglia, con un parente di età più grande della ragazza. E io ho analizzato e ho mandato una ricca memoria documentata a tutti i membri della Commissione parlamentare Orlandi per far rilevare le stranezze commesse dallo zio Mario Meneguzzi. Stranezze che sono tante. Il mito del rapimento è nato dai suoi articoletti fatti fare. Lui ha fatto il giro delle redazioni locali, mentre Natalino Orlandi il giorno dopo, il 23, faceva denuncia alla polizia e poi nel pomeriggio tornava alla polizia, polizia solo dello Stato italiano, non anche quella del Vaticano, che quindi non aveva titoli per indagare perché non era mai stata fatta una denuncia in Vaticano, è stata fatta solo pochi anni fa, quando Pietro Orlandi è stato preso letteralmente per il bavero da una persona in Vaticano, non faccio i nomi, che gli ha detto: ma perché rompi i coglioni se non avete mai fatto neppure una denuncia in Vaticano? Perché rompi i coglioni al Vaticano? E finalmente si è deciso a fare la denuncia, dopodiché è iniziata l'indagine condotta avanti dal magistrato Alessandro Diddi ed è saltato fuori che lo zio Mario Meneguzzi ci aveva pesantemente tentato con la nipote Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, ci aveva già tentato 5 anni prima, solo che non l'ha mai detto a nessuno, lo ha detto solo al suo fidanzato, e quindi la famiglia si è fidata quando gli ha affidato il telefono per rispondere alle chiamate di eventuali testimoni che avessero visto Emanuela per strada. Però Mario Meneguzzi il pomeriggio del 23, ma poi anche la mattina del 24, si è fatto il giro delle redazioni dei giornali romani più l'Ansa, e gli articoletti che sono venuti fuori sono, c'è da mettersi in mano i capelli. Un articoletto addirittura dice che Emanuela era uscita dalla scuola di musica, quella del Vaticano, adesso non mi ricordo il nome, Santa Cecilia mi pare si chiami quella scuola, che dista oltre 1 chilometro dalla scuola reale frequentata da Vittoria, frequentata da Emanuela. Quindi chiunque avesse visto Emanuela dalle parti della sua scuola vera, avrebbe pensato che non era lei, perché questo articoletto diceva che era uscita dalla scuola della Santa Cecilia, che è proprio il conservatorio del Vaticano.
0: Quindi Emanuela sarebbe stata presa dallo zio, diciamo.
17: No, non sostengo questo, calma. Lo zio è innocente, anzi senza dubbio è innocentissimo. Però, voglio dire, era il primo sospettabile, e la magistrata Margherita Gerunda, che voleva ravanare nel giro familiare, amical familiare, è stata messa da parte e sostituita dal magistrato Domenico Sica, che era sinonimo di terrorismo, perché lui si occupava delle inchieste di terrorismo italiano e anche non italiano. Era un modo per spingere la vicenda sul terrorismo, nel senso di un rapimento per poi barattarlo con la libertà di Ali Agca, che 2 anni prima aveva sparato al Papa in piazza San Pietro. Però lo stesso Domenico Sica sospettava dello zio, tant'è vero che lo zio ha avuto l'impressione di essere pedinato, ma anziché rivolgersi ai magistrati o alla polizia si è rivolto a un amico di famiglia, a un giovane poliziotto da poco entrato nei servizi segreti civili, innamoratissimo di sua figlia Monica. E gli ha detto: ah, sai, ho l'impressione di essere pedinato. Lui gli ha detto: ah, se rivedi l'auto che pensi ti pedini, dimmi la targa che controllo. Lo zio ha rivisto l'auto, ha preso la targa, l'ha comunicata a questo amico di famiglia, il quale gli ha detto: sì, è una targa coperta. Quindi lo zio ha capito subito che era pedinato, sospettato, e si è regolato di conseguenza. Ora, Pietro Orlandi dice: sì, ma è perché era convinto che fossero gli emissari dei rapitori. E se fossero gli emissari dei rapitori, intanto corri a dirlo ai magistrati. E poi, se ci tieni a salvare tuo nipote, vai da questi emissari che sono in macchina e gli dici: scusate, siete gli emissari? Cosa volete per poter mollare Emanuela? E invece lui questa manovra l'ha fatta in veste privata. E io, quando una volta ho telefonato all'avvocato di famiglia nel 2001, devo avergli telefonato, sì, un anno prima dell'uscita del mio primo libro, l'avvocato Gennaro Egidio, gli ho telefonato registrando la telefonata, e a un certo punto io gli dico guardi però che il magistrato Ilario Martella, uno degli ultimi che si sono interessati, che hanno condotto l'indagine, mi ha detto che Sica ha fatto poco e niente perché era convinto che fosse una storia tra la nipote e lo zio. E l'avvocato degli Orlandi, anziché dirmi: ma Nicotri che sta dicendo, è matto, mi risponde dicendo: ah già, lo sa. Voglio dire, questi sono i fatti, io li riporto senza nessuna interpretazione. E quindi lo zio è responsabile del fatto che con l'annuncio dell'ANSA ha detto che in famiglia i colleghi sospettavano un rapimento, cosa assolutamente falsa, tant'è vero smentita dallo stesso padre Ercole Orlandi, padre di Emanuela, perché 2 mesi dopo, in un'intervista mi pare all'Unità, ha detto che in famiglia non sospettavano minimamente che Emanuela potesse essere rapita, anche perché loro non avevano una lira. Quindi
0: perché non starebbe in piedi invece l'ipotesi, diciamo, più politica? Perché per esempio Pellizzaro la mette in relazione anche queste chiamate che fece questo americano cosiddetto, sia che parlava e collegava i due casi della Gregori e di Emanuela.
17: Beh, i magistrati, con sentenza di Adelerando del dicembre del 97, escludono tutti che ci siano collegamenti, e difatti i collegamenti non ci sono, a parte i deliri di Marco Fassone Accetti. Collegamenti concreti non ce ne sono. Ad ogni modo, ecco, le telefonate dell'americano. Intanto, perché telefonano a casa degli Orlandi tutti l'americano e i mitomani vari, perché lo zio infelicemente nei suoi annunci ha dato il numero di telefono di casa Orlandi dicendo chi avesse notizie telefoni qui, e questo è un modo per spalancare la porta a tutti i mitomani, sciacalli e via di seguito, ed è quello che è avvenuto, perché di tutte le telefonate si può congetturare tutto, la CIA, il KGB sovietico, i bulgari, ma di tutte le telefonate non c'è nulla che riporti a qualcosa. Quando si rapisce qualcuno, almeno leggendo la storia dei rapimenti in Italia, si esibisce una prova decisiva che lo sia in mano questo rapito. Quando hanno rapito Moro, quando hanno rapito altra gente, hanno sempre fatto vedere il rapito con in mano un giornale del giorno in cui si dice è vivo. Di Emanuele Orlandi non hanno fatto mai, a parte le chiacchiere e i deliri, non hanno mai fatto trovare nulla di decisivo. La fotocopia della tessera di iscrizione alla scuola di musica. Ma perché lei doveva andare in giro con una fotocopia? Lei andava in giro semmai con l'originale. La fotocopia la potevano avere anche degli amici e dei parenti. Dopodiché salta fuori il poliziotto Giuseppe Catania, che io ho segnalato alla commissione Orlandi che lo ha interrogato, il quale dice: ma io ho avuto un incarico di pedinare lo zio Mario Meneguzzi già dei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuele, e lui di sera andava nello chalet di Torano, circa 100 km da Roma, sui 600 metri d'altezza, perché è mezza montagna, si infilava nello chalet da solo e ci restava. Io poi a un certo punto me ne tornavo a Roma. Purtroppo non è mai stato dato l'ordine di perquisire lo chalet,
0: cosa ci fosse lì,
17: per capire cosa ci facesse lo zio di nascosto, perché ufficialmente lui era a Roma in casa degli Orlandi, che non si è mai mosso. Lo ha anche dichiarato in un'intervista, che nei primi due mesi non si è mai mosso. Non è vero, perché c'è questa testimonianza. La testimonianza non è stata presa in considerazione perché la relazione di servizio di Giuseppe Catania, del poliziotto Giuseppe Catania, non è stata trovata. Ma la spiegazione è semplice, perché a un certo punto, dopo decenni, i pezzi di carta andavano in un archivio che mi pare fosse presso la sede di polizia del Collegio Romano, e lì succedeva, ovviamente, a un certo punto, per fare spazio, buttavano via la roba. Quindi non è, voglio dire, non significa nulla.
0: È un mistero,
17: nulla.
0: Dice lei.
17: Perché... Non c'è... Aspetti, poi no. Giuseppe Catania... Perlomeno a me, non so se l'ha detto anche alla commissione, ma la commissione non ha fatto nulla per cercare di capire meglio questa faccenda. Non è stato l'unico che ha pedinato lo zio, lui ha fatto il nome anche di un suo collega, però siamo rimasti lì. Adesso riprende piede l'ipotesi della pedofilia, perché Marco Fassoni Accetti pare che abbia ricevuto un avviso di garanzia dalla magistratura romana, e improvvisamente il magistrato Giancarlo Capaldo, che voglio dire evito di... la registrazione della mia telefonata all'avvocato Egidio, che diceva ah sì, lei già lo sa, la diedi anche a Capaldo, il quale mi aveva detto che l'avrebbe fatta sentire anche a Simona Maesto, la collega che conduceva l'indagine con lui, però non ci ha fatto assolutamente niente. Bene, questo stesso Capaldo, che si è fatto prendere in giro da Marco Fassoni Accetti per almeno 2 anni, improvvisamente, quando molto stranamente in Senato è stata presentata la nuova edizione del libro La banda magliana di una giornalista bergamasca, non me ne ricordo il nome, comunque in Senato si è preso la briga di patrocinare la presentazione della
0: rivista. Vabbè, quello sono scelte del magistrato, il quale avrà le sue idee.
17: No, sono scelte politiche, perché il Senato non c'entra niente con la magistratura. Sono scelte della commissione che ha patrocinato questa questa iniziativa che in definitiva spinge verso la banda della Magliana, è evidente. E improvvisamente questo stesso Capaldo del quale parlavo prima si è ricordato in quell'occasione che nella procura di Roma a un certo punto si è parlato di pedofilia in Vaticano, poi però di questa indagine sulla pedofilia del Vaticano non se n'è mai saputo nulla. E segreto, non se n'è mai saputo nulla perché non c'è mai stata, non c'è mai stato materia di farla. Capaldo ha ricordato miracolosamente una cosa che non esisteva, o perlomeno l'ha sentita solo lui, perché poi mi sono attivato, ho chiesto alle mie varie fonti in Tribunale di Roma, non risulta nulla. Quindi la pista che stanno imboccando è quella di Emanuela, vittima di qualcosa di sessuale a carico del Vaticano, con Marco Fassori Accetti accusato di arruolare minorenni, in maniera da unire le due cose, la pedofilia e il Vaticano. Cioè si ritorna alle vecchie cazzate che hanno tenuto banco, grazie a Pietro Landi, per decenni.
0: A proposito, a proposito di Pietro Landi, ideologiche queste, cioè fatte perché è suggestivo, cioè andare dietro a cose
17: suggestive.
0: Voglio dire,
17: mentre gli atti dello zio sono dimostrati per tabulas e insindacabili, e tutto il resto sono interpretazioni. Io volessi farmi pubblicità potrei dire che bla bla bla bla bla bla, i servizi segreti cinesi, i marziani e via di seguito, però voglio dire è legittimo fare delle ipotesi, però se queste ipotesi non hanno nessun riscontro riscontrabile, tra l'altro dello zio Mario Meneguzzi lui non è mai stato interrogato, ha dichiarato a un giornale, all'Unità, che era andato a Torano il giorno prima della scomparsa di sua nipote, era andato a Torano con sua cognata che era sorella di Ercole Orlandi, sua moglie che era sorella di Ercole Orlandi e sua figlia Monica. Monica sempre quella dell'innamorato Giulio Gangi dei servizi segreti, però non è mai stato interrogato su questo alibi lo zio Mario Meneguzzi e neppure le tre donne che lui dice che erano andate con lui. Quindi questo alibi sarà anche vero, ma può essere anche falso, perché non è stato verificato da nessuno. Io ho chiesto di essere audito una seconda volta dalla Commissione Orlandi, perché ravanando con Google Earth e con viamichelin.it ho scoperto di recente una cosa molto interessante, me l'aveva anche suggerita di straforo la prima magistrata Margherita Gerunda, e lo comprova il fatto che io in un mio libro parlo di un mio giro in tassì per controllare l'itinerario del quale parlerò tra poco. Ho scoperto tramite Google Earth e tramite viamichelin.it che lo zio usciva alle ore 19 di sera dal suo lavoro nella sede del Parlamento in piazza del Parlamento, davanti si chiama Piazza Montecitorio,
0: certo,
17: per tornarsene a casa sua al chilometro 25 della famosa via romana della quale ovviamente adesso mi sfugge il nome, con la macchina doveva passare necessariamente per la piazzetta dove si affacciava la scuola di musica di
0: Emanuela
17: Landi, la scuola si chiamava Scuola di Santa Apollinare, nel palazzo di Santa scuola si chiamava Ludovico da Victoria, nel palazzo di Santa Apollinare affacciato su Piazza di Santa Apollinare. Lo zio doveva passare da lì e poi girando a sinistra imboccare, guarda caso, Corso del Rinascimento, dove è sparita Emanuela Orlandi, che evidentemente è salita sull'auto di qualcuno che conosceva, visto che in famiglia hanno sempre giurato che non sarebbe mai salita su auto di estranei. E lo zio passava da lì nella stessa ora in cui sua nipote usciva dalla scuola di musica e imboccava quella strada, sia per aspettare l'autobus sia per farsela a piedi, come ha fatto quel giorno, perché l'autobus era strapieno, perché come aveva anche messo a verbale Natalino Orlandi c'era stato uno sciopero improvviso. Voglio dire, a parte le chiacchiere, a me sembra più interessante dal punto di vista degli indizi il fatto che lo zio facesse quella strada ogni giorno, stessa strada che la nipote due o tre volte al giorno, due o tre volte alla settimana doveva fare, via di sé. Pietro Orlandi si è scatenato e ha scritto sul suo gruppo Facebook, in risposta poi a una tizia, ha detto: ma mio zio neppure sapeva che Emanuela studiava musica. Qui voglio dire, stiamo barando alla grande, perché il rapporto che i carabinieri hanno fatto al magistrato Sicca nel fine luglio di quando Sicca ha interrogato poi Natalina, nel rapporto dei carabinieri al magistrato Sicca c'è scritto, non a caso, evidentemente i carabinieri devono avere avuto motivo per scriverlo, c'è scritto che Emanuela aveva passato le vacanze dell'estate precedente, le aveva passate tutte a casa dello zio a Torano, nello chalet dello zio a Torano. Quindi che lo zio tiene ospite per un paio di mesi una nipote e non sa che studia musica, lo si può raccontare a degli imbecilli. Ecco, a proposito di Pietro Orlandi, è assodato per tabulas e per verbali dei magistrati, che Emanuela quel giorno gli ha chiesto di accompagnarla in moto alla scuola di musica e lui si è rifiutato. Non si è mai saputo perché si è rifiutato. Lui ha detto che c'era l'impegno, però questo impegno non è mai saltato fuori. Si è rifiutato. Bene, se l'avesse accompagnata, il famoso adescamento Avon, ammesso che ci sia mai stato, perché ci sono testimonianze diverse, il famoso adescamento Avon non ci poteva essere. Dopodiché, dopodiché a verbale lui ammette, dopo che hanno interrogato la sorellina Maria Cristina, a verbale lui ammette: ah, ma io ero convinto di doverla andare a prendere. Ma non sei neanche andato a prenderla. Se tu fossi andato a prenderla non potevano rapirla, quindi non l'ha accompagnata, e se l'avesse accompagnata non ci sarebbe stato l'adescamento Avon. Non è andato a prenderla, e se fosse andata a prenderla non potevano farla sparire. Con questo non voglio dire che lui è responsabile penalmente, però diciamo che prima di favoleggiare dei pedofilia del Vaticano e di rompere i maroni con la pista inglese di qua, di là e su e giù, diciamo che dovrebbe battere la testa contro il muro e fare mia colpa per decenni e tacere dalla vergogna.
0: Io però non voglio processare Pietro Orlandi, nessuno.
17: Ma neanch'io, io espongo dei fatti.
0: Quello però, diciamo, lì si aggiunge una valutazione,
17: non è una valutazione. Se fosse andato ad accompagnarla non potevano fare l'adescamento. Non è una valutazione, è un fatto.
0: Però uno, insomma, legittimamente può avere altri impegni, altre cose.
17: Sì, magari, sì, certo, per carità.
0: Mai pensa che quello sia l'ultimo giorno.
17: Diciamo che se fosse capitato a te, forse, voglio dire...
0: Tralasciamo,
17: procediamo.
0: Non conosco Pietro Orlandi, però molto chiaro, ci dobbiamo fermare, ma qui ci sono dei dati, noi sentiamo tutte le ipotesi, tutte le versioni, non abbiamo un giudizio, non li vogliamo esprimere su nessuno, cerchiamo di stare sui fatti, che è la cosa che ci...
17: Di fatto ha raccontato solo fatti.
0: Quindi, se volete, questi fatti li trovate nei libri di Pino Nicotri sul caso Orlandi, si possono reperire su tutte le piattaforme.
17: No. È più facile trovarli in articoli su blitzquotidiano.it, perché anche il quarto libro è un po'. Dovrebbe essere integrato con queste novità sullo zio, eccetera.
0: Li citiamo se uno si vuole fare un'idea, altrimenti cercate Blitz Quotidiano e trovate i pezzi di Pino Nicotri. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Chiedo già a Nicotri se magari vuole tornare, ci confrontiamo anche con Pellizzaro, anche con i commenti che arriveranno. Per ora ci fermiamo qui, se volete iscrivetevi.
17: Io ho stima di Pellizzaro, il suo notevolissimo lavoro è un affresco di quel periodo storico, lui ha le sue idee, io espongo dei fatti che spingerebbero in altra direzione. Tutto qui.
0: E allora per oggi Corrente Alternata finisce qui, ma l'appuntamento è ovviamente la settimana prossima, sempre qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao a tutti.
18: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.
19: Giornale Radio.
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Sono le 14.
23: Giornale Radio News.
24: Buon pomeriggio dalla redazione.
25: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non aver ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
24: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il Dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi che restano in gran parte fuori controllo.
25: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le proposte sul tavolo anche la detassazione delle tredicesime, soprattutto quelle più basse, una riduzione del bollo auto e maggiori agevolazioni per le spese sanitarie. Tajani ha spiegato che la priorità del governo resta l'alleggerimento della pressione fiscale, tema che sarà al centro del confronto con gli alleati di maggioranza.
24: Ora nella Salernitano ha arrestato il presunto assassino del giornalista Luca Esposito e i carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del cronista sportivo ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Decisive per le indagini un'impronta digitale, le immagini delle telecamere e il ritrovamento del cellulare e di una carta di pagamento della vittima in possesso dell'indagato. Il giovane avrebbe confessato il delitto maturato, secondo gli investigatori, nell'ambito di rapporti personali tra i due. Gli inquirenti ricostruiscono una lite culminata in una violenta aggressione e nel successivo incendio del corpo. Continuano gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.
25: Secondo un'indagine dell'Istat, sulle reti di solidarietà sono più di 12 milioni gli italiani che prestano assistenza gratuita a familiari, parenti, amici o conoscenti. Le attività spaziano dall'accompagnamento e dalla compagnia all'assistenza sanitaria, fino all'aiuto nelle faccende domestiche e nelle pratiche burocratiche. Le donne risultano maggiormente coinvolte rispetto agli uomini, con una percentuale del 21,7% contro il 17%. Tra questi, i caregiver familiari che vivono con la persona assistita sono circa 4 milioni e 400 mila.
24: Volley nella semifinale della Nations League femminile a Macao. L'Italia sconfitta dal Brasile al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break per 3-7-2. Dopo aver vinto il primo set, l'Italia ha ceduto alle sudamericane e vede sfumare il sogno del terzo titolo consecutivo. Domani le azzurre torneranno in campo per la finale per il bronzo contro la perdente dell'altra semifinale tra Turchia e Cina.
25: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
21: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Ed è arrivato il nostro appuntamento del sabato. Bentornati qui a Green Pop, sono la vostra Lucilla Palo e siamo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. È un sabato di sole, è un bel sabato, è il sabato estivo che piace a noi di Giornale Radio, e siamo con i nostri temi dell'ambiente, della sostenibilità, dell'economia circolare, e oggi ne vedremo delle belle. Ma intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Ma che ne sapete voi di quanto verde c'è? Che ne sappiamo noi, ogni giorno cerchiamo di raccontarlo quanto verde c'è, ma raccontarlo è la cosa più bella, ma soprattutto viverlo questo verde con la nostra bellissima sigla anni 70. E siamo arrivati all'appuntamento con il nostro green designer Emanuele Lai dello studio Lai Valenti. Emanuele,
1: buongiorno. Sai, buongiorno Lucia, ciao, buongiorno a chi ci ascolta,
0: buon sabato. Dimmi. Anche a te, da tutti noi. Ma sai che ho scoperto che sei un cantante? Cioè, fra le mille cose che Emanuele interpreta nella vita, anche
1: diciamo che mi diletto quando riesco, cercando di raccontare attraverso delle parole, ovviamente in musica, delle emozioni che arrivano anche dal guardare e osservare la natura evolversi ogni giorno.
0: Sì, ma insomma, raccontaci questo tuo spaccato. Oggi vogliamo dedicare questo momento di quanto verde c'è a sapere, insomma, di questo tuo spaccato da cantante, perché io ho sentito dei pezzi veramente notevoli.
1: Allora, diciamo che tutto nasce da un desiderio, come dicevo poco fa, di raccontare quello che ogni giorno mi circonda, che sono emozioni positive, negative, felicità, tristezza, gioia ed emozioni di tutti i tipi. Ovviamente io qualche anno fa, cosa ho detto? Però se devo cimentarmi in una nuova professione o comunque dare libera forma a una passione, devo farlo al meglio. Quindi ho iniziato un percorso attraverso una scuola di musica con un insegnante di canto che mi ha seguito negli ultimi 3 anni con lezioni che andavano da 1 a 3 volte a settimana. Perché ovviamente dobbiamo affinare gli strumenti, e nel canto sappiamo che lo strumento principale qual è? La voce che deve prendere forma attraverso la respirazione, perché forse tu non sai, e questo l'ho imparato anch'io, che non esiste essere stonati. Domanda: tu sei stonata? Pensi di essere stonata o intonata?
0: Ma io mi ricordo che una cosa del genere la sosteneva anche Lucio Dalla. No, però io sono intonata, perché ti cadi male su questo tema, perché sono stata ho studiato lirica, quindi sono un soprano, quindi sono abbastanza intonata, anche se adesso oggettivamente il mio dileggio è solo sotto la doccia e non i fruitori che passano non sono molto felici, mentre tu sei veramente veramente bravo. Ho avuto modo di sentire questo tuo pezzo che mi ha lasciato basita, perché ho detto: vedi che Emanuele, oltre a essere un green designer, è anche molto molto sensibile. Quindi quanto c'entra il rapporto natura sensibilità con questa tua declinazione da cantante?
1: Allora, è davvero simbiotico. Natura e sensibilità significa che io vivo quotidianamente in mezzo a delle vibrazioni che arrivano dal pensare, progettare, guardare, osservare la natura con il suo continuo cambiamento, e che in qualche modo poi lo trasporto anche nei miei pezzi, nei miei brani. Ho iniziato a scrivere dei brani, vorrei dire quasi per caso, perché sono stato molto stimolato da ciò che mi circondava, dalla città urbana con questi ritmi frenetici. Infatti, ad esempio, Amore Maledetto è uno dei brani che ho scritto 2 anni fa.

0: Ricordiamoci sempre che la musica è continua ispirazione su tutti i fronti. Noi andiamo a prendere dei brani che hanno fatto parte della nostra esperienza, della nostra crescita professionale, umana, per poi riportarli, chi scrive poesie, chi scrive canzoni, chi scrive, mette mano a una penna per raccontare sotto altre forme, sotto svariate forme, quello che c'è nella pancia. Perché tutto parte dalla pancia, parte dalla testa, parte dalla pancia e parte dal cuore, che sono i tre chakra più importanti di ognuno, di ogni essere umano, e qui entriamo in un'altra sfera, che però va assolutamente a interagire con la sfera musicale. Infatti questo ultimo brano, che si chiama Il sapore delle lacrime, che è su Spotify da due giorni, per fortuna sta piacendo a tanti, tanti, tanti ascoltatori, ma soprattutto molti mi dicono reincarna alcune emozioni che io ho vissuto in passato e qualcuno anche nel presente. Il sapore delle lacrime.
1: Insomma, quindi per questo. Il sapore delle lacrime ha un nostro. Ma le lacrime sono ecologiche?
0: Le lacrime sono assolutamente ecologiche, proprio perché noi possiamo nutrirci, abbeverarci delle lacrime, che siano di tristezza o che siano di gioia, cosa nel mio caso. Cioè, quante volte sì, capita di piangere a dirotto? Per qualche motivo, bello o brutto che sia,
1: gli ormoni, speriamo anche assolutamente sono gli ormoni.
0: E anche quello. Però c'è da dire,
1: non
0: che
1: per essere caustica, Emanuele, però gli ormoni giocano un ruolo importante su tutto, anche sulle lacrime, sulle le emozioni, perché sono quelle che condizionano fondamentalmente gli uomini e le donne, nel senso che non solo le donne, perché si pensa sempre che la donna, no, ma anche tanto l'uomo, soprattutto in questi tempi, perché il rapporto ambiente-natura e salute, ci tengo a sottolinearlo, ha anche cambiato l'inquinamento, ha anche cambiato il sistema ormonale degli esseri umani. Quindi ci troviamo di fronte a un'epoca dove l'essere umano, comunque anche bombardato da sostanze esterne, reagisce emotivamente. Mi viene da pensare ieri, quando ho visto, la chiamano disforia di genere, ma fondamentalmente io ho avuto un grande senso di tristezza per questo ragazzo che urlava in maniera isterica, nonostante gli agenti, lo stesso che in America non vanno tanto per i sottili, in maniera isterica diceva voleva il pronome femminile. E a me si ricordava Lorenzo di Guzzanti, non so se te lo ricordi, che io l'ho considerato Guzzanti, sì, per me è un grande. E quindi lì vedi che soprattutto in questo periodo storico, in questa epoca storica, e non ha nulla, nessun riferimento col sapore delle lacrime, però con le emozioni, con la iperemotività degli esseri umani, vedi che di fatto c'è un cambiamento legato all'alimentazione e a che cosa mangiamo, e il sistema ormonale è cambiato con esso. Quindi secondo me è proprio... Sì, caro, dimmi.
0: No, dico, considera che appunto tutti questi cambiamenti derivano sia dai cambiamenti climatici, sia dai cambiamenti di comunicazione, perché è molto cambiata la comunicazione tra esseri umani in questi ultimi anni per via della frenesia, per via dei pensieri che non vengono fatti in profondità, ma a volte sono troppo superficiali. E a questo punto, tornando sul tema dell'ecologia, ci sono degli spazi verdi che noi come studio Lai Valenti progettiamo e che comunque non sono noi ma tanti altri in giro per la città li possiamo vedere, sono pensati per stimolare proprio i nostri sensi, ovviamente la vista, l'udito, l'olfatto.
1: La natura ci viene incontro anche in questo. Ti ricordi, Emanuele, la guerra dei mondi, quando siamo nel film, nel libro che è più celebre del film, siamo stati invasi dagli alieni ed è stata la natura con la sua intelligenza a salvarci, cioè hanno bevuto il nostro sangue, mangiando il sangue degli umani, e si sono beccati una serie di malattie. E lì il corpo umano e la natura con la sua intelligenza, che fu un batterio, ci salvò dalla questa invasione distruggendo tutti gli alieni. Quindi anche in questo caso, secondo me, sia con le lacrime di gioia che di felicità, la chiave di volta la fa sempre la natura. Ecco perché vale la pena preservarla e amarla, o no, Emanuele?
0: E Lucia, allora, proprio per preservare e amare la natura, mi permetto di dare questo suggerimento a tutti coloro, sì, quali ci stanno ascoltando in questo momento. E se vi trovate nei dintorni di Buccinasco, che non è molto lontano da Milano, andate a visitare il giardino sensoriale, un giardino sensoriale che per posizione, per elementi naturali, per tipologia di attività che si possono svolgerle all'interno, quindi con percorsi pedonali, fontane, rumori dell'acqua, volendo possibilità di fare ginnastica dolce per chi magari un po' più rallentato, un po' più avanti con l'età, decide di affrontare un percorso benefico, non perdete una visita in questo bellissimo centro diurno che si trova, per essere esatti, in via Lomellina, tra via Lomellina e via Calabria,

0: a Buccinasco. Fate questo
1: bellissimo
0: giro. Io
1: andiamo tutti
0: qui
1: a Buccinasco con Emanuele, magari ci mettiamo d'accordo tutti noi amici di Green Pop, andiamo a Buccinasco, soprattutto a me che ho un po' di problemi di schiena e di emozioni, e andiamo a farci questa esperienza al parco sensoriale. Emanuele, io ti ringrazio, come sempre sei prezioso e sei anche un bravissimo cantante, complimenti. Grazie Emanuele.
0: Grazie
1: ragazzi
0: a tutti.
1: Che dite, vedete come siamo eclettici qui a Green Pop, mica bruscolini. E intanto però che arriviamo al prossimo appuntamento della prossima intervista, rilassiamoci col pezzo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo ed è il momento, siamo sulle frequenze di Green Pop. Questo è il momento della nostra intervista, perché voi sapete che io ci tengo particolarmente a dar voce all'impresa, soprattutto all'impresa virtuosa. E oggi abbiamo con noi Super Urbanity. È una, che cos'è Super Urbanity? Scusami Samu, ma di solito Elisa mi bacchetta dalla regia, mi dicono: presidente, non è Lucia, non devi, scusate Lucia, non devi parlare inglese male, quindi io ci provo tutte le volte. È una Urban Tech Company italiana con sedi a Bergamo, la mia città, e a Roma, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per rendere le città più sostenibili, intelligenti e vivibili. Attraverso l'intelligenza artificiale, algoritmi e piattaforme innovative, affianca pubbliche amministrazioni e imprese nella transizione verso modelli di mobilità, governance e sviluppo urbano più efficienti, inclusivi e a basso impatto ambientale. Oggi con noi abbiamo il suo CEO, che è Rodolfo Pinto. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Spero di aver detto tutto giusto. Io chiedo venia perché il mio inglese ogni tanto sbarbaciulla, come dicono da quelle parti, e anche oggi come al solito. Grazie, volevo chiederti una cosa: possiamo darci del tu? Perché noi qui a Giornale Radio siamo eco-friendly.
1: Assolutamente sì.
0: Perfetto, ti ringrazio. Allora, partiamo subito con parlando del progetto Orbis. Praticamente cos'è Orbis? Non è un semplice navigatore, ma un sistema che integra l'intelligenza artificiale, i dati ambientali e il comfort climatico. Ma in che modo questa tecnologia può cambiare concretamente le abitudini di mobilità delle persone?
1: Sì, Orbis è, come dicevi, un navigatore smart, diciamo, per la ciclabilità in città. L'obiettivo è che questo navigatore aiuti ad utilizzare le piste ciclabili da parte dei cittadini e soprattutto faccia sì che preferiscano la propria bicicletta piuttosto che la propria auto per muoversi in città, costruendo un'esperienza utente funzionale che faccia conoscere ai cittadini la rete ciclabile della propria città, ma soprattutto che li guidi non soltanto diciamo da un punto di vista di efficienza dello spostamento in termini di velocità. Devo andare da A a B. Perché? Perché andare da A a B spesso vuol dire passare da percorsi sconnessi, poco sicuri, magari nel caldo estremo che viviamo in queste estati, dover
0: sì,
1: fare percorsi
0: Milano
1: interamente al sole.
0: Quindi immagino Milano con le sue buche.
1: Esatto, quindi vuol dire purtroppo portarli a fare dei percorsi che alla fine li porteranno sempre a scegliere altri mezzi di trasporto. Attraverso Orbis teniamo conto di diversi parametri: comfort climatico, quindi strade ombreggiate d'estate piuttosto che strade potenzialmente non al gelo d'inverno, sicurezza
0: stradale. Ma tutto questo in bicicletta?
1: Tutto questo per le biciclette, sì. Quindi
0: la bicicletta
1: persone...
0: ci dice dove andare, qual è il miglior percorso da fare.
1: Non sarà tanto la bicicletta a dircelo, ma sarà un'applicazione su un telefono,
0: certo.
1: Quindi a supporto dei utenti delle biciclette ci sarà questa applicazione sul telefono che gli consentirà appunto di fare i percorsi migliori, quelli più all'ombra, quelli più sicuri, piuttosto che di accedere a tutte le informazioni e i dati relativi al resto della mobilità urbana, quindi capire dove sono i parcheggi per le biciclette, quindi sapere che la si può mettere per esempio al sicuro, evitando che qualcuno ce la rubi, o sapendo il trasporto pubblico locale dove passa e a che ora, in modo tale da poter anche abilitare l'intermodalità.
0: Penso ad esempio a Milano, perché sono di Milano e amo moltissimo la bicicletta, ma ad esempio a volte l'insidia, oltre che alle buche, che il buon spero ex sindaco a breve ci dice che il cambiamento climatico ci dobbiamo abituare, ma magari a Bergamo invece sono più solerti e le riempiono, però io penso alle corsie, al tram, alle rotaie del tram, che spesso diventano delle insidie per chi ama la bicicletta, perché le ruote si infilano dentro e io ho visto incidenti con la bicicletta pazzesche. Ma il vostro Orbis segnala anche realtà di questo tipo?
1: Sì, l'idea è proprio di integrare tutti i dati anche relativi alla conformazione del manto stradale, quindi capire per esempio se in un determinato punto c'è un potenziale pericolo dato da una buca o dalle rotaie del tram. Tra l'altro lo abilitiamo anche con segnalazioni da parte degli utenti, quindi non solo l'integrazione dei dati che forniscono i comuni, ma anche le segnalazioni da parte degli utenti, per cui un potenziale rischio non mappato dalla città intesa come amministrazione pubblica viene mappato da chi tutti i giorni fa quella strada.
0: Certo,
1: può segnalarlo.
0: Chiaro,
1: e quindi cosa facciamo? Evidentemente non possiamo intervenire sulla risoluzione del problema fisico dell'infrastruttura, ma possiamo consigliare all'utente un percorso più al sicuro per andare nella destinazione in cui deve andare, quindi ecco, l'idea è questa.
0: Senti, il progetto nasce a Trento, ma è stato pensato comunque ovviamente come un modello possibilmente replicabile. Ma quali sono le caratteristiche che la città tipo dovrebbe avere per adottare questa piattaforma e quali benefici pensiamo potrebbe ottenere in termini ambientali, parlo per i benefici, e in termini di qualità della vita?
1: Ma allora, sicuramente le città che possono pensare di utilizzare questa soluzione sono città che hanno una sensibilità rispetto al tema e che quindi hanno avviato un investimento rispetto alla creazione di infrastrutture ciclabili, siano piste separate dal resto della carreggiata piuttosto che le corsie che vediamo spuntare sempre più di frequente nelle nostre città. Quindi sicuramente ci deve essere quella sensibilità lì. Dove interviene l'applicazione? Interviene non sull'elemento infrastrutturale, ma sul far utilizzare quell'infrastruttura ai cittadini. Spesso noi creiamo nuovi servizi pubblici o nuovi spazi pubblici, ma poi ci dimentichiamo del tassello successivo, che è come far sì che diventino un'esperienza urbana per i cittadini, e quindi poi è quello che determina il successo di un nuovo servizio pubblico o meno. Le città che hanno questa sensibilità qui sono le città perfette per integrare uno strumento come Orbis che va a realizzare una nuova esperienza della ciclabilità in città, aumentando l'adozione delle piste ciclabili, facendole conoscere, perché spesso poi il risultato è che magari il comune investe anche tanto, ma i percorsi sono mal segnalati, non si crea neanche quell'abitudine di comportamento nuovo da parte dei cittadini e allora lì magari falliscono. Attraverso l'applicazione possono invece favorire l'utilizzo delle ciclabili per i cittadini. Quindi io direi che le città in Italia sono tante, perché in tante stanno investendo su questi temi, tantissime hanno avviato i cosiddetti PUMS, i piani urbani della mobilità sostenibile, e dove chiaramente la ciclabilità è quasi sempre un elemento fondamentale, e quindi me ne vengono in mente tantissime, da Pesaro a Ravenna, Milano, Bergamo, Brescia, veramente quasi tutte le nostre città, sia media che grandi, stanno investendo su questo tema.
0: Ma secondo voi c'è la tecnologia? Perché non è così scontato che si scelga la bicicletta, ci sono sicuramente in Europa realtà più incisive, che mi viene da pensare l'Olanda, dove già è una questione secondo me anche un po' culturale, ma secondo voi la tecnologia può davvero far scegliere la bicicletta al posto dell'automobile, oppure serve una maggiore sensibilizzazione da parte della politica piuttosto che un cambiamento culturale?
1: Ma è un po' un insieme di tutte queste cose. Sicuramente il primo elemento, quello più importante, è quello infrastrutturale. Se si creano infrastrutture che sono complete, che sono sicure, il resto viene da sé. La tecnologia dove può intervenire? Può intervenire sulla risoluzione di alcuni vuoti, è chiaramente uno strumento più veloce della creazione dell'infrastruttura. È però anche un elemento che può creare appunto quelle che chiamavo prima esperienze urbane, cioè si crea un'esperienza urbana nuova e la tecnologia in questo può essere un grande abilitante. Poi serve tutto il resto, serve la sensibilizzazione, serve un grande cambiamento culturale, ma serve soprattutto dare alternative ai cittadini. Cioè il rischio cos'è? Se noi facciamo poche piste ciclabili e non potenziamo il trasporto pubblico locale, ma diciamo ai cittadini anziché l'auto utilizzate gli altri mezzi, si genera anche una perdita di consenso pubblico, perché poi i cittadini dicono ma non ho alternative e quindi si arrabbiano.
0: Ma io penso a Milano, effettivamente è virtuoso, io amo molto la bicicletta, ma mi viene da pensare a Milano, che non è Milano è una città cosmopolita, quindi ci sono un po' tutte le varie etnie piuttosto che culture e mentalità, però a me capita a volte di vedere scene assurde, ma non da parte di giovani verso chi va in bicicletta, ma da parte ad esempio di anziani. Se malauguratamente becchi l'anziano sbagliato, ti spinge giù dalla bicicletta. Se tu passi vicino al marciapiede, o anche magari perché sei obbligato dalla viabilità a passare sul marciapiede, ci sono persone, a me è capitato con una signora anziana, e ti garantisco che andavo pianissimo, che mi ha dato uno spintone che momenti volo, non mi sono neanche arrabbiata perché capisco il disagio, però oggettivamente il cambiamento culturale va un attimino anche sostenuto, perché non è una cosa così scontata, insomma. ma anche dalle persone più, più agili.
1: Assolutamente sì, va sostenuto e va coltivato in un'ottica di generazione di consenso pubblico. Se non si genera consenso pubblico intorno alle grandi trasformazioni, prima o poi smetteremo di metterle in campo, anche perché spesso fare una trasformazione come quella verso la mobilità richiede paradossalmente dei sacrifici oggi per generare degli impatti nel lungo periodo.
0: Quindi però applicazione, credo che un'applicazione da mettere sulla bicicletta, sul telefonino, per poter girare in bicicletta, andare in giro in bicicletta più serenamente, non solo nelle città immagino, ma anche credo che si possa estendere in generale anche fuori, o no?
1: Assolutamente sì, poi l'esempio proprio di Trento, dove noi partiremo con il nostro pilota, in realtà metterà in connessione la ciclabilità della città anche con le ciclabili delle valli intorno alla città. E quindi,
0: esatto.
1: E quindi l'idea è proprio che si entri anche in un'ottica del fatto che non è solo un tema urbano, muoversi in bici si può anche nei paesi, anche nell'interland delle città.
0: Ok, bene, bene, perfetto. Io penso che sarò una fruitrice a breve, perché uso la bici e voglio continuare a vivere serena. Ti ringrazio Rodolfo Pinto, ti ringrazio CEO di Super Urbanity, e vedremo come si estende questo cambiamento culturale che noi tutti favoriamo. Grazie, ti aspettiamo alla prossima volta per avere ancora la tua testimonianza. Grazie a tutti. Adesso è il momento della pausa e voi sapete che io vi guardo e vi aspetto. A fra poco.
2: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Sono le 14 e 32 minuti.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
8: Eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop e devo dire che siete sempre virtuosi e poi ogni tanto vedo qualche faccia nuova. Eccoci qua, abbiamo sentito Emanuele, il nostro green designer, che ci ha raccontato della sua impresa come cantante, di questi pezzi che ha inciso, che hanno caratterizzato spesso dei momenti importanti della sua vita. Ma perché abbiamo parlato di questo? Perché abbiamo voluto proprio mostrare il rapporto ambiente, il rapporto frequenze, il rapporto anche della felicità e quanto è importante conservare e preservare la nostra madre terra, che ci viene sempre in aiuto anche con quello. Poi abbiamo parlato di Super Urbanity, di un'applicazione Orbis con il suo CEO Rodolfo Pinto, che ci ha raccontato di questa applicazione, di come viene appunto portata nelle strade con la bicicletta per rendere il percorso più agevole e sicuro, proprio per favorire quella viabilità green al noi tanto cara. E fra poco avremo con noi invece un ospite speciale, un ospite di tutto rilievo che ci racconterà dei suoi libri, ma del rapporto fra uomo, natura e magia. Ma intanto rilassiamoci col prossimo pezzo.
9: Uè!

0: Ed eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle note, sulle onde, sulle frequenze di Green Pop. Parliamo di sostenibilità, di ambiente, ma adesso abbiamo con noi un ospite di eccezione. Chi è che abbiamo con noi? Ho creato questa suspense perché non l'ho annunciato prima. Abbiamo con noi Andrea Bocchi, Modolone, classe 1970, antropologo e saggista. È laureato in storia e filosofia presso l'Università di Parma. Da oltre 20 anni studia le tradizioni magico-religiose, che ammetto i brividi questa cosa qui, mi piace un sacco, con particolare attenzione alle pratiche popolari italiane e ai culti sincretici dell'America Latina. È autore di numerosi volumi dedicati alla magia tradizionale, al folklore e all'antropologia religiosa. La sua ricerca è orientata allo studio dell'ecologia della magia, ovvero del rapporto fra uomo, ambiente e pratiche rituali nelle culture popolari. Benvenuto, benvenuto dottor Bocchi, benvenuto qui a Green Pop.
1: Buongiorno Lucia e buongiorno a tutto il pubblico di Green Pop, naturalmente.
0: Io ti ringrazio, volevo chiederti, siccome siamo eco-friendly qui a Green Pop, possiamo andarci del tu?
1: Assolutamente sì, molto più comodo.
0: Eccoci, io sono molto felice di questa intervista perché unisce un tema che per me è di particolare rilievo e interesse, cioè questo rapporto fra l'uomo, la natura, l'esoterico e la magia, perché per millenni l'uomo ha considerato la natura praticamente un luogo sacro, lo vediamo nelle culture varie del mondo, abitato da simboli e misteri. Quando abbiamo smesso di percepirla in questo modo e soprattutto, secondo te, quali sono le conseguenze che ha avuto sulla nostra relazione proprio con l'ambiente, con la madre terra?
1: Allora, io direi che più che aver smesso, credo che abbiamo cambiato il linguaggio. Per migliaia di anni il bosco, una sorgente, una montagna, una pianta non erano soltanto elementi naturali, no? Erano parte di un dialogo continuo tra l'uomo e il mondo. Quindi ogni luogo aveva una memoria, un significato, una storia. Con la modernità abbiamo imparato a descrivere la natura in modo straordinariamente preciso dal punto di vista scientifico, empirico, ma spesso abbiamo smesso di attribuirle il valore simbolico e culturale che realmente ha. Il risultato è quello che oggi conosciamo. Abbiamo magari una conoscenza dell'ambiente a livello empirico, ma lo sentiamo meno vicino a noi. Quindi lo scopo è recuperare quello sguardo, che non significa rinunciare alla scienza, ma ricordare che la natura non è solamente una risorsa da utilizzare, ma un patrimonio di significati che fondamentalmente racconta quello che noi siamo.
0: Beh, questo è interessante, ma in che modo la natura, allora in che modo, volendola proprio formulare in tal senso, la natura invece è possibile viverla, usarla? Io, a me il termine usare, il verbo usare non piace, però usarla nel modo migliore, nel modo più consono per un essere umano, per poter essere alleato.
1: Beh, cambiare il rapporto e il modo di vedere la natura stessa, cioè non solamente studiarla dal punto di vista pratico, ma sentirla dentro di noi, no? Per questo
0: tu
1: io parlavo
0: parli, Andrea,
1: di ecologia della magia.
0: Esatto, tu parli di ecologia della magia, ma vuoi dirci in maniera, perché noi siamo veramente neofiti in tal senso, perché ho sentito parlare di ecologia della finanza, ecologia dell'economia, ma ecologia della magia mai. Ma cosa significa realmente questa espressione? Possiamo dire che è un invito a riscoprire lo stupore, lo stupor verso la natura, o è qualcosa ancora di più profondo?
1: Allora, per me l'ecologia della magia è lo studio del rapporto tra ambiente e tradizione. Nessun rito nasce nel vuoto, nasce perché esistono determinate piante, determinati animali, determinate stagioni, determinati paesaggi, cioè quello che ci circonda. Fondamentalmente la magia popolare è una forma di ecologia culturale e ci racconta come una comunità, un gruppo di persone, ha imparato a vivere il proprio territorio attribuendo dei significati a ciò che lo circondava, no? Una pianta medicinale, un albero, una sorgente, un crocevia, anche un santo patrono diventano parte di questo stesso ecosistema simbolico. La mia non è nostalgia del passato, ma è il tentativo di comprendere come la cultura abbia trasformato la natura in identità.
0: Ma noi in fondo, Andrea, parliamo di magia, ma ad esempio nella rubrica Quanto Verde C'è, infatti penso che ti precetterò anche per sabato prossimo, quindi tieniti libero, parliamo spesso di quelle piante che possono essere afrodisiache, di quelle ricette che possono essere, in cui possono essere utilizzate le piante, anche magari con uno in ufficio che ti disturba, quindi tu vuoi mettere una pianta divisoria proprio in maniera quasi respingente. Quanto questo modus operandi è legato al folklore e alla magia, al folklore popolare o alla cosiddetta magia?
1: Allora, è legato nel senso, partiamo da questo presupposto, non studio la magia per stabilire se funziona o meno, studio la magia come un linguaggio culturale, come modo attraverso cui una comunità dialoga con
0: il
1: territorio.
0: Quindi non ci dai ricette?
1: Con le piante, con gli
0: animali. Ci stai dicendo che non ci dai la ricetta per poter cacciare il vicino?
1: La ricetta cambia da situazione a situazione, dalla risposta di una comunità a un disagio, a quella che Dinola chiamava la crisi della presenza fondamentalmente.
0: Esatto, io voglio star da sola, il vicino non lo voglio, sono in crisi per la sua presenza. Che pianta posso usare per respingerlo? Da cacciargli l'albero dietro?
1: Allora, diciamo che il sale salva tutto, nel senso che il sale è un classico per tenere lontano il male, per le sue proprietà apotropaiche, anche per il discorso di conservazione del proprio sé e di eliminare ciò che è negativo. Quindi il buon sale resta sempre un punto fisso. E
0: resta sempre un must have, lo mettiamo in un sacchettino, ce lo mettiamo in tasca. Io non so, magari ti sto chiedendo questi consigli, ma se ti capiterà di ascoltare la rubrica Quanto Verde C'è sabato prossimo, a parte il fatto che ti ripeto, ti precetto per sabato prossimo, mi dispiace, non so come la pensi, ma ti precetto, ma noi ti diamo proprio ogni tanto i consigli, tipo non lo so, lo zafferano dentro la cannella nel riso, fai un risotto alla cannella e lo zafferano e diventa attrattivo per il tuo padre piuttosto che per la tua conquista. Ma non vogliamo assolutamente sminuire in nessun modo il tuo lavoro, anche perché so che tu sei un antropologo molto serio e quindi e soprattutto l'ecologia della magia è un concetto che merita secondo me un approfondimento particolare. Ma noi comunque in quest'epoca, tu avrai visto che è particolarmente dominata dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale, insomma è ovunque questa intelligenza artificiale che a volte amplifica e sostituisce un po' la deficienza umana. Tu credi che il progresso ci stia allontanando dalla nostra connessione più autentica verso la madre terra, oppure possa diventare un aiuto, uno strumento per ricostruirla questa connessione?
1: Allora, io per natura sono un ottimista. La tecnologia non è il problema, dipende fondamentalmente dall'uso che ne facciamo, no? Può allontanarci dall'esperienza diretta, ma può anche permetterci di conoscere tradizioni che rischierebbero di scomparire, di condividere ricerche, di documentare patrimoni culturali immensi proprio, che prima non c'era, no? Noi andavamo nelle biblioteche, ma diventava difficile muoversi. L'intelligenza artificiale, ad esempio, può aiutare a confrontare testi, recuperare fonti, preservare memorie che altrimenti andrebbero perdute. Penso che nessuno strumento sostituirà però mai l'esperienza concreta. L'esperienza concreta, che è la più banale, camminare in un bosco, osservare un albero, una pianta, ascoltare il racconto di un anziano dalla viva fonte. Quindi la tecnologia può accompagnare questo percorso, ma non può viverlo al posto nostro.
0: Certo, certo, soprattutto, ma anche suggerircelo al posto nostro, perché si sta vedendo che questa intelligenza artificiale a volte pare che prenda vita e idee proprie, però magari una suggestione, però ne stanno parlando in molti, che oggettivamente in alcuni casi si muove in maniera autonoma, quindi non vorrei che diventasse la nuova anima mundi. Però io ti chiedo un attimino di pazienza, di aspettare, perché io vorrei parlare anche un po' dei tuoi libri e magari riuscire a estrapolare la famosa ricetta per poter passare bene quest'estate. Lo so che non voglio farti arrabbiare, Andrea, però magari una ricettina. Ma intanto che cerchiamo di estrapolarti la ricetta magica per l'estate, ascoltiamoci Vanessa Carlton con 1000 Miles.

0: Eccoci qua, siamo tornati con Andrea Bocchi che ci sta raccontando appunto del rapporto, Andrea Bocchi Modrone, antropologo e saggista, che ci sta raccontando del rapporto uomo, natura, magia, ma legata per lo più al folklore popolare. E in tal senso, Andrea, vabbè, non ti chiedo ancora la ricetta perché non voglio spingermi a farti arrabbiare, ma in tal senso tu parlavi che hai scritto dei libri, ci vuoi parlare del tuo ultimo libro?
1: Allora, il mio ultimo libro è Malombra, è un nuovo saggio dedicato alla magia popolare italiana. Questo libro nasce da anni di ricerca di fonti storiche, tradizioni orali e folklore regionale, no? E si propone poi proprio come una lettura della stregoneria come patrimonio culturale e non come semplice insieme di pratiche rituali. Il filo conduttore è quello che definisco, come dicevo prima, l'ecologia della magia, il rapporto profondo tra uomo, ambiente e tradizione. Come dicevo, ogni pianta, ogni pietra, ogni santo, ogni luogo, ogni rito raccontano il modo in cui le varie comunità hanno imparato a leggere e vivere il proprio territorio. Il volume Malombra è già disponibile in prevendita su Amazon, uscirà a settembre per la casa editrice Venezia di Roma e sarà presentato il 5 settembre all'Occult Convention, e mi auguro che possa interessare non solo gli appassionati di esoterismo ma anche chi ama la storia, l'antropologia e le tradizioni popolari del nostro paese, perché meritano di essere preservate.
0: Beh sì, assolutamente sì, perché poi la memoria che tramandiamo, che anche quello è un non so che di magico. Ma tu pensando al futuro, alle nuove generazioni, vuoi suggerire quale potrebbe essere il primo passo per ritrovare un rapporto più armonioso con la natura, con l'ambiente? Adesso la politica, come vedi, ne parla in continuazione, ma davvero a volte ha delle prese di posizione ideologiche che secondo me nulla c'entrano con l'amore per la natura. Però per poter recuperare quell'ingrediente segreto che è forse il senso di meraviglia che oggi sembra essersi perso, qual è il suggerimento che puoi dare, il consiglio da studioso, quindi da uno che l'epoca le vive e le vede?
1: Uscire, entrare in contatto con la natura, vivere la natura, mettere da parte per un attimo il cellulare e respirare l'aria, anche non quella naturalmente tossica purtroppo delle nostre città magari, ma con la natura stessa, sentire i sassi sotto i piedi, questa secondo me è l'incipit
0: ma
1: migliore.
0: I sassi appuntiti o
1: Andrea, assolutamente appuntiti.
0: Ma l'erba non va bene lo stesso, o la sabbia, chiedo per un'amica.
1: Vanno bene anche l'erba e la sabbia, l'importante è sporcarsi.
0: Ah beh, certo, l'importante è avere proprio le mani. E invece l'acqua del mare che è salata? Adesso piano piano, amici di Giornale Radio, sto arrivando ad estrapolare la ricetta per vivere felicemente l'estate. Vedete che piano piano, allora, bisogna girarlo il nostro amico perché se...
1: Allora, l'acqua del mare salata, quella di Ferragosto, elimina tutte le negatività, toglie tutto ciò che è pesante per noi e ci permette di iniziare la nuova stagione che è alle porte in maniera migliore, perché il mare proprio ha un effetto catartico e ha un effetto che pulisce sia l'anima che lo spirito che è il corpo naturalmente.
0: Ma quanto influenzano le fasi lunari in questo tipo di ritualistica di pulizia?
1: Moltissimo, moltissimo, perché la luna, cioè la luna calante per esempio toglie,
0: prendete appunti,
1: fa crescere, no? Di conseguenza tutte le pratiche magiche si basano fondamentalmente sulla luna, sulle fasi lunari e sui significati che da secoli vengono attribuiti a questo satellite meraviglioso.
0: Ma quindi l'influenza lunare, un'influenza fisica, intendo dire, legata alla scienza oppure a qualcosa di magico?
1: Beh, ha una parte scientifica, perché sappiamo benissimo che influenza le maree, ma anche dal punto di vista magico noi siamo fatti per un'altissima percentuale di acqua e sicuramente influisce anche il nostro umore, il nostro carattere, il nostro spirito, tant'è che la parola lunatico la dice lunga sul fatto di quanto la luna possa influire tradizionalmente sul carattere di un soggetto.
0: Ma Andrea, dalla tua esperienza, dove finisce la magia e inizia la scienza e viceversa?
1: Penso che la scienza e la magia vadano sullo stesso piano, cioè sono semplicemente linguaggi differenti che vanno rispettati entrambi e nessuno deve dare la primazia alla parte magica o alla parte scientifica, coniugare, perché noi siamo spirito e corpo.
0: Siamo energia, sono d'accordo con te, ma dove adesso una volta si parlava, tu hai visto, studiando nel corso della storia, dove una volta non si conoscevano le leggi della fisica quantistica per ignoranza, per assenza di strumenti, anche se epoche passate addirittura erano più avanti di noi dal punto di vista scientifico, ma dove non si conoscevano si parlava di magia. Quindi quant'è che è fisica, scienza o magia, o definirla magia è quella parte della scienza che non è ancora stata scoperta? Penso alla fisica quantistica, ad esempio.
1: Io penso che fondamentalmente, per citare Alberto Sordi, il paranormale non esiste, esiste ciò che non conosciamo. Quindi l'occulto ha sempre avuto un carattere magico. Mentre chiamiamo in passato, per esempio, uno che veniva colpito da un fulmine diceva che era Giove. Adesso sappiamo che è una scarica elettrica. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, Lucia, purtroppo si va il creatore. Odino,
0: infatti, o nel Valhalla o nei Campi Elisi, insomma, sempre o in paradiso piuttosto che da qualsiasi altra parte, però sempre lì oggettivamente si va. Ma prima di lasciarci, senti, io l'ho promesso agli amici di Giornale Radio, si apre questa stagione, ci dai una ricettina veloce per purificare l'energia e per poter creare intorno a noi una ambiente propositivo per tutte le cose belle che vorremmo fare?
1: Con quello che c'è in casa, la cosa veloce, quello che abbiamo tutti in casa è il rosmarino, sono rosmarino e l'alloro. Queste piante bruciate sui carboncini e passando i fumi in casa tolgono le cariche fluidiche negative, secondo la tradizione, e permettono di portare l'ambiente a una frequenza più alta, positiva, buona sotto certi aspetti. Naturalmente
0: rosmarino e alloro?
1: Rosmarino e alloro, l'abbiamo tutti per fare
0: la devono essere essiccate. Esatto.
1: Normalmente secche. E poi le ceneri e i resti si buttano o in acqua corrente oppure nella terra che tutto assorbe.
0: Ah, è l'acqua corrente perché tutto porta via all'Eraclito dove tutto scorre. Senti, per respingere invece il perché noi sappiamo che il nostro amico Andrea, il nostro novello amico, è laureato anche in filosofia, quindi tutte queste perle di saggezza, e invece queste per respingere la cattiveria, le energie negative, le male lingue, l'invidia che ci riguarda, che tutti toccano,
1: la ruta che tutto stuta. La ruta è una pianta, la ruta grande.
0: Pensavo Maria Teresa Ruta, stavo già iniziando a cercare le rubriche.
1: Povera ragazza, no.
0: La sua foto.
1: No, la ruta è una pianta che addirittura si porta anche dietro l'orecchio un ramettino per tenere lontano il malocchio, le forze negative, oppure si utilizza anche per fare i bagni, spezzata nell'acqua, insieme magari al sale per eliminare.
0: E a largo fusto? È a largo fusto?
1: È un arbusto molto umile che però gli vengono attribuiti
0: a grande utilità. E il palo santo, sì. Infine il palo santo?
1: Il palo santo viene dalla tradizione andina, dal Sud America, adesso va molto di moda come la salva bianca. Questo viene bruciato per pulire gli ambienti, ma in Sud America non ne usano un legnetto piccolino, le fanno bruciare in grosse padelle.
0: Intere foreste.
1: Una fumera terribile, sì.
0: In Sud America, soprattutto questo. Ma immagino però in quantità comunque piccola, perché se inizia a diventare una fumera, altro che qui sono via tutti.
1: No, ne fuma, lo bruciano in quantità industriali. È buono il profumo.
0: Beh, comunque sia. Comunque sia, dacci il tuo libro, qual è il tuo libro che ci consigli per una lettura di quest'estate per partire alla grande con la nuova stagione.
1: Allora, se volete parlare di piante, un libro che scrissi qualche anno fa è Botanica Magica, che spiega l'utilizzo magico di tutte le piante, il loro modo, il modo superante.
0: No, visto, io lo sapevo che c'era. Andrea, io ti ringrazio tanto, sei precettato per sabato prossimo, perché con il tuo libro Botanica Magica parleremo ancora un po' per sapere un'altra ricetta proprio di chiusura stagione. Grazie ancora Andrea Bocchi Modrone.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille. E avete sentito, qui Green Pop siamo anche questo, rapporto ecologia della natura, non è ecologia della magia, non è solo ecologia della finanza, ecologia dell'economia, c'è anche l'ecologia della magia, e non si finisce mai di imparare, perché come diceva Totò, nisciuno nasce imparato. Spero di averlo detto, amici napoletani, nel caso bacchettatemi, perché così imparo un po' anche il meraviglioso dialetto napoletano. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ne approfitto per ringraziare il direttore Daniele Becchessi, per ringraziare il nostro grandissimo station manager Graziano Melzi, per ringraziare Samuele che con pazienza oggi mi ha accompagnata nel corso di questa puntata. Vi lascio alla programmazione pomeridiana con Cosmo 2050 di Massardo e con le pillole di Frangipane. Ho sbagliato l'ordine, prima ci sono le pillole di Frangipane, poi Cosmo 2050 di Massardo, e vi ricordo, come ci ha ricordato anche Andrea Bocchi Modrone, che noi siamo energia ed è la nostra energia che cambia, impatta, si evolve, si trasforma proprio per cambiare il paradigma, il cambiamento culturale che tutti auspichiamo. E vi auguro un buon sabato, ci vediamo sabato prossimo, un bacio interstellare e magico.
2: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 15 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
6: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale e nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
7: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
6: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, 2 poliziotti e 4 soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
7: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
6: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bures d'Huisson all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: frangipane.
1: Pillole.
0: Eccoci al weekend del 25-26 luglio 2026, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono pronto a stare con voi le prossime due ore con pillole e anche oggi una puntata decisamente interessante e particolare, perché nella prima ora racconteremo la storia di un personaggio veramente incredibile, ovvero Michael J. Fox, e nella seconda parte invece andremo a raccontare un'altra storia incredibile, musicalmente parlando in questo caso, perché parleremo degli studi di Abbey Road, dove i Beatles registrarono nel lontano 1969 l'album Revolver. Tutto questo all'interno di pillole, quindi rimanete con me, fra poco inizieremo a raccontare la storia di Michael J. Fox.

E qui all'interno di Pillole stiamo per raccontare la storia di un ragazzo di 20 anni, corto di statura ma con un'energia che potrebbe illuminare l'intera costa ovest del Canada. Siamo alla fine degli anni 70 e in una modesta casa di Burnaby, vicino a Vancouver, un giovane Michael Andrew Fox sta prendendo la decisione che cambierà per sempre la sua vita. Non ha un piano B. Ha solo un volto che lo fa sembrare un eterno 14enne, una parlantina veloce come un treno merci e un sogno che, a guardarlo da fuori, sembra pura follia: conquistare Hollywood. Suo padre, un militare di carriera, lo guarda, sospira, ma decide di fare la scommessa più grande. Lo carica in auto e lo guida fino a Los Angeles. È l'inizio di un'avventura che sembra scritta da una sceneggiatura di successo, ma che per i primi anni somiglierà terribilmente a un film di sopravvivenza. Quando Michael arriva a Los Angeles, si scontra immediatamente con la realtà burocratica dello spettacolo. Vuole iscriversi alla Screen Actor Guild, il sindacato degli attori, ma c'è un problema. Esiste già un attore registrato come Michael Fox. Il sistema non ammette duplicati. Il nostro giovane protagonista deve trovare un nome d'arte. Non gli piace Michael A. Fox perché in inglese suona troppo presuntuoso, quasi come dire Michael è un dritto o peggio un fusto. Non vuole sembrare un pallone gonfiato. Allora pensa a uno dei suoi attori preferiti, il grande caratterista Michael J. Pollard, e decide di adottare quella J. Una lettera semplice, che non significa nulla dal punto di vista anagrafico, ma che diventerà il marchio di fabbrica di una delle icone più amate del pianeta. Tuttavia il nome non porta subito la pagnotta a casa. I primi anni a Hollywood sono un esercizio di vera e propria resistenza alla fame. Michael vive in un minuscolo appartamento dove il divano serve sia da letto che da tavolo. Non ha soldi per il telefono, il che per un attore è un disastro totale. Come fai a sapere se hai ottenuto una parte e se gli agenti non possono chiamarti? La leggenda narra, ed è una storia a quanto pare vera, che Michael avesse eletto una cabina telefonica pubblica fuori da un fast food a Pioneer Boulevard come suo ufficio ufficiale. Restava lì seduto per ore, con una manciata di monetine

0: pensano, il giovane Michael impara l'arte di essere invisibile e determinato. Non c'è spazio per la paura, solo per la fame di farcela. Questa fame, sia letterale che metaforica, forgia la sua recitazione, un mix unico di vulnerabilità e spavalderia. Quando finalmente ottiene le prime audizioni importanti, quel ragazzino affamato porta nella stanza un'elettricità diversa rispetto a tutti gli altri candidati che vivono nel comfort delle colline di Los Angeles. Ogni volta che legge una battuta, lo fa come se da quella singola riga dipendesse il suo prossimo pasto caldo. E in fondo, era anche esattamente così. Ma sentiamo proprio Michael J. Fox che racconta dei suoi esordi.
1: Mio padre era nell'esercito, quindi la nostra vita era molto quadrata e ordinata. Ma io avevo una vita fantastica dentro la mia testa. Dipingevo, scrivevo storie, suonavo in band, volevo solo esprimermi. Quando dissi a mio padre che volevo andare a Hollywood a 17 anni, lui vide che non avevo un piano alternativo. Mi disse, se devi farlo, facciamolo bene. Mi caricò in macchina. I primi tempi a Los Angeles sono stati incredibilmente duri. Vivevo di niente, ma ero talmente concentrato sul recitare che non vedevo nemmeno la povertà in cui mi trovavo. Non mi importava di dormire sul pavimento, volevo solo che quella cabina telefonica squillasse.

0: E proseguiamo con la storia di Michael J. Fox qui all'interno di Pillole. Siamo nel 1982, arriva la svolta. Una scommessa chiamata Family Ties, in Italia nota come Casa Keaton, il network NBC sta cercando il cast per una nuova sitcom che mette a confronto la generazione dei genitori ex hippie degli anni 60 e i loro figli, figli del boom economico e del reganismo degli anni 80. Il personaggio chiave è Alex P. Keaton, un adolescente maniaco della finanza che legge il Wall Street Journal a colazione, indossa giacca e cravatta anche per andare a dormire e idolatra Richard Nixon. Gary David Goldberg, il creatore della serie, ha in mente un tipo di personaggio molto diverso, forse più alto, più spavaldo. Quando Michael fa il primo provino, Goldberg non è convinto. Dice che il ragazzo è bravo, sì, ma non ha la fisicità giusta. Ma il direttore del casting insiste, implora Goldberg di vederlo una seconda volta. In quel secondo provino, Michael J. Fox porta nella stanza un'energia comica così vibrante, un tempismo così perfetto nel recitare battute sul capitalismo con la faccia d'angioletto, che la stanza esplode a ridere. Goldberg capitola, Alex P. Keaton è suo. Ma la strada è ancora in salita. Il capo della NBC dell'epoca, il potente Brandon Tartikoff, esprime forti perplessità. Guarda quel ragazzo minuto e pronuncia una frase che rimarrà scolpita nella storia delle gaffe di Hollywood. È bravo, sì, ma non è il tipo di volto che vedrai mai su una scatola di biscotti o su una maglietta. Non ha quel tipo di appeal. Michael non dimenticherà mai quelle parole. Anni dopo, quando la serie sarà un successo planetario e Michael sarà una superstar mondiale, manderà a Tartikoff una scatola di biscotti con sopra stampata la sua faccia, accompagnata da un biglietto ironico. Vedi un po' se questi si vendono. Casa Keaton diventa in breve tempo un fenomeno culturale straordinario. La dinamica tra i genitori progressisti e questo figlio ultraconservatore ma irresistibilmente tenero conquista l'America. Michael non si limita a recitare le battute, inventa una fisicità per Alex. I suoi movimenti rapidi, il modo in cui si sistema la cravatta quando è nervoso, lo sguardo di finta superiorità che si scioglie sempre in un sorriso affettuoso quando si tratta della sua famiglia. Da comprimario, Alex P. Keaton diventa il centro assoluto dello show. Le ragazzine iniziano a tappezzare le loro camerette con i poster di quel ragazzo canadese, smentendo clamorosamente i dubbi dei dirigenti televisivi. Sul set di Casa Keaton, inoltre, Michael incontra una giovane attrice di straordinario talento, Tracy Pollan, che interpreta Ellen, la prima vera fidanzata di Alex nella finzione. Tra i due l'intesa è immediata, ma discreta. Diventerà l'amore della sua vita, la roccia a cui Michael si aggrapperà nei momenti più bui che il destino gli sta per riservare. L'incredibile successo dello show non era dovuto solo alla satira politica, ma all'umanità che Michael infondeva in Alex. Anche quando difendeva idee spietatamente capitaliste, lo faceva con una tale purezza di intenti e un affetto così smisurato per la sua famiglia stravagante che il pubblico non poteva fare a meno di amarlo. Michael aveva preso un personaggio che sulla carta rischiava di essere detestabile e lo aveva trasformato nel Beniamino d'America. Ma sentiamo cosa disse in un'intervista il creatore di questa serie, Gary David Goldberg, proprio sulla nascita del personaggio di Alex P. Keaton.
1: Al primo provino, sinceramente, pensavo che Michael fosse troppo basso e non corrispondesse alla mia idea di Alex. Ma la mia direttrice del casting mi costrinse a rivederlo. Quando Michael entrò per la seconda volta e lesse le battute, capii immediatamente cosa significasse avere un genio comico davanti. Michael non recitava solo le battute, creava il ritmo del silenzio tra una battuta e l'altra. Brandon Tartikoff della NBC mi disse che non era un volto da vedere sulle magliette. Beh, pochi mesi dopo dovemmo assumere una squadra di sicurezza solo per farlo camminare nei corridoi degli studi. Michael aveva conquistato l'America.

0: continuiamo a raccontare qui all'interno di Pillole la storia di questo grande attore che è stato ed è tuttora, perché non ha smesso completamente di lavorare, Michael J. Fox. Siamo adesso nel 1984. La serie è all'apice del successo, parliamo sempre di Casa Keaton, ma Hollywood bussa alla porta con un'opportunità che capita una sola volta nella vita. Il regista Robert Zemeckis e il produttore Steven Spielberg stanno preparando un film di fantascienza intitolato Back to the Future, Ritorno al futuro. Zemeckis ha scritto il personaggio di Marty McFly pensando fin dall'inizio a Michael J. Fox. Ne è ossessionato. Vuole lui, la sua energia, la sua capacità di sembrare un ragazzo comune e straordinario allo stesso tempo. Ma Gary David Goldberg, anche produttore di Casa Keaton, è categorico. Meredith Baxter, l'attrice che interpreta la madre nella sitcom, è incinta e dovrà assentarsi. Michael deve caricarsi l'intero show sulle spalle. Non c'è alcuna possibilità che possa avere il tempo di girare anche un film. Disperato, Zemeckis decide di fare il casting per un altro attore. Sceglie Eric Stoltz, un interprete drammatico eccellente, molto stimato ad Hollywood. Iniziano le riprese di Ritorno al futuro. Girano per ben 6 settimane, ma c'è qualcosa che non funziona. Guardando i giornalieri, Zemeckis e Spielberg si rendono conto che Stoltz è troppo serio. Il film ha bisogno di una leggerezza pop, di una commedia cinetica che Stoltz, con il suo metodo drammatico, non riesce a dare. Marty McFly non deve essere cupo, deve essere un turbine di stupore e reattività. Zemeckis prende una decisione dolorosa e costosissima, licenzia Stoltz e torna da Goldberg, offrendo un patto folle. Michael girerà la sitcom di giorno e il film di notte. Goldberg guarda Michael, gli chiede se si sente di farlo. Michael, con l'incoscienza dei suoi 23 anni, risponde: «Ci sto, posso farcela». Non sa che sta per iniziare il periodo più estenuante, frenetico e leggendario della sua intera carriera. La transizione da un set all'altro non era solo faticosa dal punto di vista fisico, ma richiedeva una ginnastica mentale senza precedenti. Alex Keaton era un ragazzo rigido, cerebrale, che sapeva sempre tutto e controllava ogni situazione con fredda precisione. Marty McFly, al contrario, era pura istintività, un adolescente che non sapeva nulla, catapultato in una situazione assurda e costretto a reagire secondo dopo secondo. Michael doveva letteralmente cambiare pelle nel tragitto in auto tra la Paramount e la Universal, svestendo i panni del giovane repubblicano in giacca e cravatta per indossare lo skate, le scarpe da ginnastica e quel gilet di piumino arancione che sarebbe diventato leggenda. E ancora una volta sentiamo Michael J. Fox che descrive lo shock del passaggio e ritorno al futuro.
1: Non ebbi tempo per le nevrosi o per le paranoie da attore sul fatto che avessero appena licenziato un altro interprete. Non feci prove, non feci discorsi di incoraggiamento con Bob Zemeckis. Semplicemente finì di girare Casa Keaton, mi caricarono su un'auto e mi ritrovai in un parcheggio enorme a City of Industry alle 6 del mattino. Tutto era bagnato, pieno di luci enormi e fumo. Ricordo di aver guardato quel set e di aver pensato: mio Dio, solo questa scena notturna costa più dell'intero budget stagionale di Casa Keaton. Mi infilai nella DeLorean e, incredibilmente, mi sentii subito a casa. Fu lì che capii che Marty, a differenza di Alex Keaton, non sapeva assolutamente nulla di quello che gli stava succedendo ed era bellissimo interpretarlo così.
0: E per il momento ci fermiamo qui, fra poco la seconda parte del racconto della vita veramente avventurosa e particolarissima di Michael J. Fox, sempre in pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Ginepro, erbe mediterranee,
2: un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 15 e 31 minuti.
3: E sempre in questo weekend del 25-26 luglio 2026 all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, con me Roberto Frangipane proseguiamo con la seconda parte. Fra poco torneremo ovviamente dentro questa storia veramente affascinante di uno degli artisti, degli attori sicuramente più famosi al mondo, ed è veramente un peccato che gli sia successo quello che gli è successo, ma questo non ha tolto niente alla sua personalità. Ma andiamo a scoprire altri momenti della sua vita artistica e non, continuando a raccontare la vita di Michael J. Fox, fra pochissimo.

0: tipo.
1: Prosegue quindi il racconto che vi ho voluto regalare in questa puntata di pillole su Michael J. Fox. Nella prima parte abbiamo visto gli esordi, casa Keaton, abbiamo visto ovviamente Ritorno al futuro, ma andiamo avanti. Se cercate sul dizionario la definizione di Tour de Force, dovreste trovare le foto di Michael J. Fox tra il gennaio e l'aprile del 1985. La sua routine quotidiana, abbiamo visto, è qualcosa che farebbe crollare un atleta olimpico. La sveglia suona alle 9 del mattino per le prove di casa Keaton, lavora lì fino alle 18. Alle 18:15 un'altra auto lo porta sul set di Ritorno al futuro. Lì Michael gira ininterrottamente fino alle 6:30 del mattino successivo. Dorme in media dalle 2 alle 3 ore per notte. Questa totale privazione del sonno crea un effetto paradossale. La freschezza e la perenne sensazione di disorientamento che Marty McFly mostra nel film non sono poi del tutto recitate. Quando Marty si guarda intorno nella Hill Valley del 1955, sbalordito e confuso, Michael J. Fox sta semplicemente sperimentando la sua reale e profonda stanchezza. Il 3 luglio 1985, Ritorno al futuro esce nelle sale americane. L'impatto è tellurico. Il film non è solo un successo, diventa il film dell'anno, incassando oltre 380 milioni di dollari e trasformandosi istantaneamente in un classico. Michael è ora la più grande star cinematografica e televisiva del pianeta nello stesso identico momento. Negli anni successivi cerca ruoli drammatici per dimostrare che c'è un attore vero dietro quella faccia da eterno adolescente. Gira Le mille luci di New York e il tesissimo Vittime di guerra di Brian De Palma accanto a un minaccioso Sean Penn. Nel frattempo sposa Tracy Pollan nel 1988 e gira i due sequel di Ritorno al futuro. Durante le riprese del terzo capitolo nel 1989 rischia persino di morire impiccato per un incidente con la corda di sicurezza sul set. Ma la vera svolta drammatica avviene nel 1991. Michael si trova in Florida per girare la commedia Doc Hollywood. Una mattina, svegliandosi nella sua camera d'albergo, nota un leggero, costante tremolio al mignolo della mano sinistra. Pensa sia dovuto allo stress accumulato in anni di lavoro senza pause, ma il tremolio non passa. Nelle settimane successive si estende alla mano. La diagnosi del neurologo è una sberla in pieno viso. Malattia di Parkinson a esordio precoce. Michael ha solo 29 anni. Il medico lo guarda e dice: le restano al massimo 10 anni di carriera utile in cui potrà ancora controllare i suoi movimenti. Il suo mondo crolla. Ma sentiamo Michael J. Fox che parla in un'intervista della sua reazione alla diagnosi del 1991.
2: Quando mi diedero la diagnosi, la mia prima reazione fu di totale incredulità. Pensai: questo medico deve aver fatto un errore. Io sono Marty McFly, sono Alex Keaton, sono l'idolo d'America. Come può succedere a me? Per anni ho vissuto nella negazione assoluta. Ho iniziato a bere pesantemente per anestetizzare quel mignolo che non voleva saperne di stare fermo. Volevo letteralmente fuggire dal mio stesso corpo. Mi ci volle il volto triste di mia moglie Tracy, che mi trovò svenuto sul pavimento di casa mentre mio figlio giocava lì vicino, per farmi capire che stavo distruggendo la mia vita a causa della paura. Fu il giorno in cui decisi di smettere di bere e iniziare a combattere.

0: E prosegue la storia di Michael J. Fox, forse il momento più duro della sua vita come attore ma anche come persona. Per i primi anni dopo la diagnosi di Parkinson, Michael sceglie la via del segreto. Non lo dice a nessuno a Hollywood. Ha paura che i registi non lo chiamino più, che il pubblico provi per lui soltanto commiserazione. Per nascondere i sintomi sul set, sviluppa una tecnica recitativa incredibile, quasi dolorosa da guardare col senno di poi. In ogni scena che gira nei primi anni 90, in film come Il segreto del mio successo o Sospesi di Peter Jackson, Michael ha sempre in mano un oggetto. Una tazza di caffè, una cartella, una penna. Oppure tiene costantemente la mano sinistra in tasca. Usa quegli oggetti per ancorare l'arto, per mascherare i tremori che avanzano implacabili. Sfrutta la sua celebre energia cinetica, muovendosi ancora più velocemente per far sembrare i movimenti involontari parte della sua naturale esuberanza recitativa. Nel 1996 decide di tornare in televisione, l'ambiente dove si sente più protetto. Accetta il ruolo di Mike Flaherty nella serie Spin City, una brillante comedy ambientata negli uffici del sindaco di New York. La serie è un trionfo, ma la malattia guadagna terreno. Nel 1998, durante la terza stagione dello show, Michael capisce che non può più nascondersi. I tremori sono visibili, i farmaci iniziano ad avere effetti collaterali complessi da gestire. Prende la decisione più coraggiosa della sua vita. Rilascia un'intervista esclusiva alla rivista People e dichiara al mondo intero di avere il Parkinson. La rivelazione che Michael temeva potesse distruggere la sua carriera produce l'effetto opposto. L'abbraccio del pubblico è immenso. Non c'è pietà, ma un'ammirazione sconfinata. Nel 2000 Michael prende la decisione di lasciare Spin City per dedicarsi interamente alla sua nuova immensa missione: trovare una cura o quantomeno accelerare in modo drastico la ricerca scientifica sul Parkinson. Fondando la Michael J. Fox Foundation for Parkinson Research, trasforma la sua celebrità in un acceleratore globale per la scienza neurologica. E ancora una volta sentiamo cosa disse Michael a proposito.
1: Nascondere il Parkinson era diventato un lavoro a tempo pieno ed era estenuante. Sul set di Spin City dovevo pianificare ogni movimento in base a quando i farmaci avrebbero fatto effetto e a quando avrei iniziato a tremare. Usavo tazze, foglie di carta, tenevo le mani in tasca, ma era una prigione. Quando finalmente lo dissi a People nel 1998, fu come se un peso di 1000 tonnellate mi venisse tolto dalle spalle. Ho capito che la gente non voleva commiserarmi, voleva solo supportarmi, e ho capito che la mia notorietà non era un fardello, ma una piattaforma pazzesca per dare voce a chi non ne aveva.

0: qui all'interno di Pillole stiamo raccontando la storia incredibile di Michael J. Fox e continuiamo perché siamo negli anni successivi al suo addio alle scene a tempo pieno. La fondazione creata da Michael J. Fox diventa il più grande finanziatore privato al mondo per la ricerca sul Parkinson, raccogliendo e investendo oltre $1.5 miliardi. Ma Michael non ha mai smesso di essere un attore. Ha ridefinito il modo di stare sullo schermo con la malattia. Ricordiamo tutti la sua straordinaria partecipazione alla serie The Good Wife, dove interpreta Louis Canning, un avvocato cinico e spietato che usa i suoi stessi tremori neurologici per impietosire le giurie e vincere le cause legali. Un ruolo politicamente scorrettissimo, brillante, in cui Michael si prende gioco dei cliché sulla disabilità con un'ironia tagliente. O le sue apparizioni in Scraps e Curb Your Enthusiasm, dove scherza apertamente sulle sue difficoltà motorie. E ultimamente anche nella terza stagione della serie Shrinking, quella dove cerca di aiutare un altro personaggio che è affetto da Parkinson, il personaggio interpretato da Harrison Ford. Nel 2022 l'Academy del Cinema di Hollywood decide di conferirgli il premio umanitario Jen Horsfield, l'Oscar alla carriera per il suo impegno sociale. Quando sale sul palco, sorretto dal suo amico di sempre, Woody Harrelson, l'intera sala del Dolby Theatre gli riserva una standing ovation che dura minuti interi. Michael è lì, trema vistosamente, ma il suo sorriso è esattamente lo stesso di quel ragazzo che 40 anni prima aspettava una chiamata da una cabina telefonica di Pioneer Boulevard. Grazie al lavoro della sua fondazione, nel 2023 è stato scoperto un biomarcatore chiave che permette di identificare la malattia prima ancora che si manifestino i sintomi fisici, una svolta epocale che apre la strada a cure preventive. Michael J. Fox ci ha insegnato che la vulnerabilità non è il contrario della forza, ma la sua forma più pura. Ha guardato in faccia un destino avverso e lo ha trasformato in un'opportunità per salvare milioni di persone. Non è solo l'attore che ha viaggiato nel tempo su una DeLorean, è l'uomo che ha sconfitto il tempo con il coraggio, l'amore della sua famiglia e un'incontrollabile eterna dose di ottimismo.
1: Se mi chiedessero se preferirei non avere il Parkinson, vi risponderei di sì, ovviamente. Ma se mi chiedessi se cambierei la mia vita attuale, vi direi di no. Spesso la gente mi definisce un ottimista incurabile, ma l'ottimismo non è la convinzione stupida che tutto andrà bene sempre. L'ottimismo è accettare la realtà per quello che è, trovare ciò che c'è di buono e lavorare per migliorare il domani. Oggi la nostra fondazione sta trovando le risposte scientifiche che un tempo sembravano impossibili. Ogni passo che faccio adesso è un maledetto problema di matematica. Vado lento, ma vado avanti. La vita è un dono incredibile, anche quando trema.
0: A questo punto, sulla storia di Michael Fox, mi sento di consigliare i due libri che ha scritto, le due autobiografie e un documentario. Per quanto riguarda i libri, parliamo di Lucky Man del 2002 e il più recente No Time Like Future, An Optimist Considers Mortality del 2020. E poi il documentario del 2023 diretto da Davis Guggenheim per Apple TV Plus, intitolato Still, la storia di Michael J. Fox. Mentre nei suoi libri Fox analizza con lucida autoironia il passaggio dall'illusione dell'invincibilità hollywoodiana all'accettazione della malattia di Parkinson, il documentario intreccia in modo magistrale immagini di repertorio, scene dei suoi film storici e interviste intime senza filtri. Questo documentario racconta la sua folle ascesa negli anni Ottanta, gli anni vissuti nel segreto della diagnosi e la sua vita quotidiana attuale, rifiutando ogni pietismo e restituendo il ritratto di un uomo che, pur lottando costantemente contro un corpo in movimento involontario, conserva intatti l'umor e lo spirito indomabile di un eterno ottimista. E qui si chiude anche la seconda parte di Pillole. Abbiamo da passare insieme ancora un'ora, infatti nella prossima ora andremo a raccontare un'altra storia altrettanto affascinante. Storia vissuta negli studi tra i più famosi al mondo, ovvero gli Abbey Road Studios di Londra. Beh, ovviamente parleremo dei Beatles e di un album che ha segnato decisamente la loro svolta musicale e la loro carriera. Il tutto sempre qui, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale radio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri. In Siria è di almeno 35 vittime e una trentina di feriti il bilancio di una collisione tra un autobus militare e un autobus civile avvenuta su un'autostrada della Siria centrale lungo l'arteria che collega Damasco alla provincia orientale di Deir el-Zor. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e in Medio Oriente resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Secondo le autorità iraniane, le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà, mentre il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
6: L'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, spinti dalla crisi internazionale e dal rialzo del petrolio, rischia di costare agli italiani circa 700 milioni di euro durante l'estate. Consumatori e associazioni denunciano rincari sempre più pesanti, mentre il governo studia possibili contromisure. Al centro di un vertice tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di riattivare il meccanismo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Dure le critiche delle opposizioni, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che chiedono interventi immediati a sostegno di famiglie e imprese.
7: La cronaca: un incendio di grandi dimensioni è divampato nella serata di ieri in via di Valle Ranello, nella periferia sud di Roma. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dalle sterpaglie presenti nell'aria, hanno coinvolto anche un ristorante, provocando l'esplosione di alcune bombole di GPL. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né persone coinvolte.
6: Un uomo di 45 anni risulta disperso nelle acque del lago di Como all'altezza di Menaggio. Secondo una prima ricostruzione, il turista olandese si sarebbe tuffato da un'imbarcazione per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà, senza però riuscire a riemergere. Il ragazzo è stato recuperato da un'altra imbarcazione di passaggio e affidato alle cure del personale del 118. Sono in corso le ricerche dell'uomo da parte dei soccorritori, impegnati nelle operazioni in acqua e lungo il tratto di lago interessato.
7: E ci spostiamo in Val di Susa. È partita da Venaus la tradizionale manifestazione del movimento No TAV, organizzata in concomitanza con il Festival dell'Alta Felicità. Migliaia i partecipanti arrivati in valle con il corteo che si è diviso in due direzioni, verso i cantieri di Chiomonte e di San Didero. In via precauzionale, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Torino-Modan per la presenza di manifestanti in prossimità dei binari. Durante la marcia, un gruppo di attivisti ha raggiunto l'area di cantiere di Saint-Bertrand, dove si sono svolte iniziative di protesta.
6: La Formula 1 al via le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria. Nelle prove libere le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto, davanti a tutti Kimi Antonelli e Lando Norris. Per il calcio, prime amichevoli estive per le Big. Il Milan di Amorim debutta contro il Celtic nella prima uscita stagionale. In serata la Juventus sfida lo Standard Liège in Belgio, mentre l'Inter affronta i tedeschi del Karlsruhe.
7: Ed era tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Pillole.
0: Ed eccoci pronti per la terza e quarta parte di Pillole di questo weekend, dove raccontiamo la storia di un disco, Revolver, un disco che rappresenta veramente un'epoca non solo musicale ma anche di questo gruppo di cui parleremo.

Siamo a Londra, siamo nell'aprile del 1966. Se potessimo viaggiare nel tempo e camminare lungo St. John's Wood, vedremmo una città in piena ebollizione, ma l'epicentro del cambiamento non è in una piazza, è dietro le pesanti porte bianche degli Abbey Road Studios. I Beatles entrano nello studio 2 non come pop star, ma come ricercatori universitari in un laboratorio di fisica nucleare. La Beatlemania è diventata un rumore bianco insopportabile, i tour sono diventati arene di urla dove la musica è un optional. John, Paul, George e Ringo hanno preso una decisione radicale. Lo studio non è più il posto dove registrare una canzone, ma è il luogo dove creare un oggetto sonoro. In questa prima fase il clima è influenzato da una strana dualità. Da una parte c'è la vita domestica di John Lennon nella sua villa Kenwood a Weybridge. John passa ora in uno stato di semi-trance circondato da registratori a nastro Grundig, sperimentando con i loops e leggendo avidamente. Dall'altra parte c'è Paul McCartney, che ha stabilito il suo quartier generale nel cuore di Marylebone. Paul è una spugna, frequenta l'intellettuale Barry Miles, aiuta a finanziare la libreria Indica e si immerge nella musica colta e atonale. È Paul a portare in studio l'idea che il pop possa rubare alla musica colta europea. Il tecnico 19enne Goff Emerick, appena arrivato, si trova davanti a richieste assurde. Quando iniziano a lavorare su Taxman, George Harrison è teso. È la prima volta che una sua canzone apre un album e il testo è un veleno puro contro il fisco britannico che applicava lo scaglione del 95% ai super ricchi. Tecnicamente, Taxman è una rivoluzione di frequenze. Emerick decide di registrare il basso di Paul con un microfono piazzato vicinissimo al cono dell'amplificatore, una pratica allora proibita dai manuali EMI per paura che la pressione sonora danneggiasse il diaframma. Il risultato è quel suono di basso secco, legnoso e violentemente presente che ancora oggi lascia bocca aperta ai produttori. E poi c'è l'assolo. George non riusciva a trovare il graffio giusto. Paul imbracciò la sua Epiphone e incise un assolo che mescola il blues con scale modali indiane, pieno di passaggi cromatici che sembrano stridere come frenate sull'asfalto. È il suono della rabbia trasposto in elettricità. Subito dopo usciamo dallo studio per entrare in un mondo cinematografico e spettrale. Eleanor Rigby nasce da un'intuizione di Paul al pianoforte nella casa della sua allora fidanzata Jane Asher. Ma la trasformazione avviene grazie a George Martin. Martin, il loro produttore, scrive un arrangiamento per 8 archi, 4 violini, 2 viole e 2 violoncelli, ispirandosi alle dissonanze di Murdoch Herman, il compositore di Hitchcock per Psycho. Gli orchestrali rimasero inorriditi quando Emerick piazzò i microfoni quasi a contatto con le corde degli strumenti. «Non si fa così», protestarono, abituati a riprese ambientali distanti. Ma si voleva un suono ruvido, che grattasse l'anima, per raccontare la solitudine di Eleanor, che raccoglie il riso in chiesa dopo un matrimonio, e di padre Mackenzie, che rammenda calzini nel buio. Non c'è una sola nota suonata dai Beatles nel brano. Ci sono solo le loro 3 voci, che si intrecciano come fantasmi sopra questo tappeto ritmico di archi che sembra non dare tregua. È la morte definitiva del pop adolescenziale.

proseguiamo qui all'interno di Pillole la storia di questo album veramente mitico dei Beatles, ovvero Revolver. Se Eleanor Rigby, che abbiamo appena ascoltato, era la realtà cruda, la terza traccia del lato A, I'm Only Sleeping ci proietta nel subconscio di John Lennon. John stava diventando ossessionato dal confine tra sonno e veglia, uno stato che l'LSD rendeva ancora più fluido. Per rendere questo senso di sospensione, la band e i tecnici inventarono soluzioni da fantascienza. La voce di John fu registrata a una velocità leggermente superiore per poi essere riprodotta più lentamente, rendendola più profonda, quasi trascinata. Ma il vero colpo di genio fu l'assolo di George Harrison. George passò 9 ore consecutive a scrivere e memorizzare una parte melodica per poi registrarla al contrario. Questo si chiama backmasking. Dovette pensare alla rovescia, iniziare dalla fine della frase musicale per arrivare all'inizio. Quando il nastro viene girato nel verso giusto, la chitarra sembra non avere attacco. Le note appaiono dal nulla come fumo che rientra in una sigaretta. È pura psichedelia applicata alla fisica del suono. Il racconto si sposta poi verso l'India. Dobbiamo immaginare George Harrison che durante i viaggi o nelle pause tra una ripresa e l'altra non tocca più la sua Gretsch o la sua Stratocaster, ma si accovaccia a terra con un sitar. Love You Too è un momento spartiacque. Non è un brano pop con un tocco esotico, è una composizione che segue le regole del raga indiano. George porta in studio Anil Bhagwat, un suonatore di tabla, e insiste perché il suono dei tamburi sia registrato con una compressione massiccia, rendendo ogni colpo di dita sulle membrane nitido come uno sparo. La struttura della canzone è ciclica, non ha ritornelli nel senso classico, è un mantra che parla di sesso, amore e morte e segna l'ingresso ufficiale della spiritualità orientale nel mainstream occidentale. Harrison sta dicendo ai fan: il mondo è molto più grande di Liverpool e Londra. Ma Revolver è anche l'album dei contrasti impossibili. Dopo la densità mistica di George, Paul McCartney ci riporta a terra, o meglio, in paradiso con Here, There and Everywhere. Si dice che Paul la scrisse in circa 20 minuti, seduto su una sedia a sdraio vicino alla piscina di John a Wellbridge. È una canzone che nasce da una sfida silenziosa con Brian Wilson dei Beach Boys. Paul aveva ascoltato Good Only Knows e voleva scrivere qualcosa che avesse quella stessa perfezione armonica. Il lavoro sulle voci qui è certosino. I Beatles passarono 3 giorni solo per perfezionare i cori, che dovevano essere setosi. La tecnica usata fu il rallentamento del nastro durante la registrazione dei cori per poi riportarlo alla velocità normale. Questo trucco, che abbiamo già visto, rende le frequenze vocali più cristalline, quasi sovrumane. È un brano che sembra galleggiare nell'aria, una ballata jazz pop che Frank Sinatra avrebbe adorato e che dimostra come Paul fosse ormai un compositore di caratura universale, capace di scrivere uno standard senza tempo tra un esperimento acido e l'altro. Uscendo dagli studi, il gruppo iniziava a sentire la pressione della vita pubblica che stava deragliando, ma dentro Abbey Road erano protetti. Si sentivano come degli elettroni liberi, potevano passare ore a discutere di un singolo colpo di rullante. Ringo Starr, in questo lato A, compie un lavoro di sottrazione incredibile. Non è più il batterista del beat, è un percussionista che

serve la canzone. Con I Only Sleeping il suo tocco è pigro, quasi trascinato, mentre in Taxman è aggressivo e preciso come un orologio svizzero. La sinergia tra i quattro non è mai stata così alta, nonostante le diverse direzioni che stavano prendendo le loro vite private.

questo racconto, qui all'interno di pillole dedicato a un album magnifico come Revolver dei Beatles, arriviamo a una delle canzoni più famose di questo album e paradossalmente meno comprese del disco, Yellow Submarine. Spesso considerata una canzoncina per l'infanzia, in realtà è un tour de force di quello che oggi chiameremmo sound design. I Beatles volevano che l'ascoltatore si sentisse davvero dentro un sottomarino. Invece di usare suoni registrati, crearono tutto in diretta. Recuperarono una vecchia cassa piena di oggetti di scena dagli archivi della EMI, catene da sbattere dentro secchi d'acqua, fischietti, campanelli, monete. C'è un momento in cui John Lennon usa un secchio d'acqua e soffia con una cannuccia per creare le bolle, mentre fuori dallo studio, nel corridoio, alcuni dipendenti della EMI vennero reclutati per marciare e gridare come marinai. La voce di Ringo nasale e amichevole è perfetta per questa fiaba surreale, ma c'è un dettaglio tecnico. Se ascoltate bene il mix finale, sentirete John che risponde alle frasi di Ringo con echi distorti, ottenuti urlando dentro la cassa di un pianoforte o attraverso microfoni saturati. È il gioco che diventa arte, l'idea che lo studio possa essere una scatola magica dove tutto è possibile. Ma il lato A non può chiudersi in allegria. Il gran finale è affidato alla tempesta elettrica di She Said She... Ma il lato A non può chiudersi in allegria. Il gran finale è affidato alla tempesta elettrica di She Said She Said. Qui la narrazione si sposta in California, in una villa affittata dai Beatles durante il tour del 1965. È una giornata caldissima e i Beatles sono sotto l'effetto dell'LSD insieme a Peter Fonda e ai membri dei Byrds. Fonda continuava a ripetere un aneddoto di quando, da bambino, si era sparato accidentalmente e aveva rischiato di morire. «So cosa si prova a essere morti», sussurrava un John Lennon che stava cercando di godersi il suo viaggio. Quell'esperienza lasciò un segno profondo in John, che la trasformò in un brano rock spigoloso e complesso. Dal punto di vista tecnico, la canzone è un incubo ritmico. Il tempo cambia continuamente da 4/4 a 3/4, creando un senso di instabilità e vertigine. Le chitarre sono sature, cariche di medie frequenze che tagliano il mix. È interessante notare che Paul McCartney non suonò il basso in questo brano a causa di un litigio in studio. Fu lo stesso George Harrison a imbracciare il basso, ricalcando lo stile di Paul ma con un tocco leggermente più rigido che ben si sposa con la tensione del pezzo. Con She Said She Said il lato A di Revolver si conclude lasciando l'ascoltatore in uno stato di agitazione intellettuale. Abbiamo attraversato la cronaca politica, la tragedia sociale, il sogno profondo, la mistica indiana, l'amore assoluto e la paura della morte. In soli 20 minuti i Beatles hanno riscritto il DNA della musica popolare. La copertina di Klaus Voormann, che mescola foto reali e disegni a matita, riflette perfettamente questo collage di anime. I Beatles sono ancora lì, ma sono diversi. Le loro facce si confondono l'una nell'altra, i loro capelli diventano foreste di fili neri dove si nascondono piccoli segreti e figure umane. È la fine di un'epoca. Quando la puntina raggiunge la fine del lato A, il silenzio che segue non è un vuoto, è uno spazio per riflettere. Quello che accadrà girando il disco sul lato B sarà ancora più estremo, perché se il lato A ci ha mostrato come si può cambiare il mondo, il lato B ci mostrerà come si può distruggere il concetto stesso di tempo e spazio.

0: siamo lasciati alle spalle quindi She Said, sempre da Revolver, ma è il momento di ascoltare anche alcune delle parole che gli stessi protagonisti dissero in varie interviste. Cominciamo da John Lennon.
1: Su Revolver eravamo coscienti di essere in anticipo sui tempi. She Said era un pezzo acido, puro e semplice. Non cercavamo di nasconderlo. La gente pensava che fossimo ancora i Favolosi Quattro, ma eravamo già altrove. Eravamo interessati a come i suoni potessero alterare la coscienza.
0: E ora le parole del produttore, George Martin.
2: L'atmosfera durante le sessioni del lato A era di estrema concentrazione. Paul era il perfezionista, John era l'istigatore. Ricordo quando portarono Eleanor Rigby. Paul voleva che gli archi non vibrassero, voleva un suono secco. Dovetti convincere i musicisti classici che non stavamo rovinando il loro lavoro, stavamo solo cercando una nuova estetica. È stato il momento in cui ho capito che i Beatles erano diventati degli artisti d'avanguardia.
0: Ma sentiamo le parole anche del giovane ingegnere del suono, ovvero Gough Emerick.
3: Per Taxman usai un trucco con il limitatore Fairchild 660. Schiacciai il suono così tanto che il basso sembrava sputare fuori dalle casse. I capi della EMI mi fecero una nota di richiamo perché non stavo seguendo i protocolli, ma i Beatles mi difesero. Mi dissero: Gough, se suona bene, è giusto. Quella frase divenne il mio mantra.

0: E per il momento ci fermiamo qui, abbiamo lasciato quindi alle spalle il lato A di questo album favoloso che è Revolver dei Beatles. Fra poco viaggeremo nelle storie che ci racconterà il lato B. Tutto questo in pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 e 33 minuti.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: E rieccoci insieme sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue l'appuntamento di pillole dedicato per questa parte alla storia di un album veramente incredibile che è stato Revolver dei Beatles. Ricordiamo che siamo nel 1966, l'anno di uscita di questo lavoro. E ripartiamo ascoltando subito la prima traccia di questo lato B, ovvero Good Day Sunshine.

Se il lato A si era chiuso con le paranoie acide di She Said, She Said, il lato B di Revolver si apre appunto con questa brusca virata verso la luce, ma è una luce che nasconde una complessità tecnica inaspettata. La prima traccia, quella che abbiamo ascoltato, è Good Day Sunshine. Paul McCartney la scrisse a casa di John in una di quelle mattinate londinesi in cui il sole sembrava finalmente vincere sul grigio. Ma non fatevi ingannare dalla semplicità apparente. Paul voleva ricreare l'atmosfera di un gruppo rock di quegli anni, un gruppo americano, i Lovin' Spoonful, ma con un tocco tipicamente beatlesiano. In studio George Martin si mise al pianoforte per incidere una solo in stile honky tonk, ma per renderlo più brillante e sincopato lo registrò a velocità ridotta per poi riportarlo alla velocità normale nel mix, trucco che hanno usato spesso in questo album, come avrete capito. E questo trucco, unito a un rullante di Ringo estremamente compresso e privo di risonanze, conferisce al brano una spinta ritmica che sembra saltar fuori dai solchi del vinile. Subito dopo la tensione elettrica torna a farsi sentire con And Your Bird Can Sing. Qui entriamo nel regno delle chitarre cosiddette twangy, ovvero quelle suonate con il plettro vicino al ponte. John Lennon e George Harrison intrecciarono le loro chitarre Epiphone in una linea melodica doppia, armonizzata con una precisione millimetrica. Ottenere quel suono cristallino e potente richiese ore di lavoro sui medi degli amplificatori Vox. Il testo di John è un enigma. Dici di aver visto ogni sette meraviglie, ma non vedi me. C'è chi dice fosse un attacco velato a Mick Jagger, che si vantava dei suoi acquisti esotici. Chi pensa invece fosse rivolto alla moglie Cynthia. In ogni caso, la traccia è un monumento al power pop, un muro di suono brillante che nasconde una punta di arroganza intellettuale.

ma il vero cuore emotivo di questo inizio di lato B è For No One. Dobbiamo uscire dagli studi per un attimo e immaginare Paul in vacanza sulle Alpi svizzere con Jane Asher. Il loro rapporto sta andando a pezzi e Paul scrive una cronaca spietata della fine di un amore. In studio Paul decise di fare quasi tutto da solo. Suona il pianoforte, il clavicordo e il basso. Ma la vera magia avviene quando George Martin suggerisce di inserire un corno francese. Chiamarono Al Seville, il miglior cornista di Londra. Paul, con la sua tipica audacia, chiese a Seville di suonare una nota che andava oltre l'estensione naturale dello strumento. Seville protestò: «È tecnica impossibile». Paul insistette e Seville, dopo diversi tentativi, riuscì a incidere quel solo barocco che conferisce al brano una nobilità tragica. È una canzone adulta, dove il dolore non è urlato, ma osservato con la freddezza di un chirurgo. Mentre registrarono questi pezzi, i Beatles iniziarono a capire che il mondo fuori era in fiamme. È l'estate delle proteste religiose negli Stati Uniti, ma dentro lo studio 2 l'unica religione è il suono. Le sessioni iniziano tardi, spesso nel pomeriggio, e finiscono all'alba. Si mangia pane e marmellata, si beve tè correggendo i nastri e si sperimenta con il Varispeed, la tecnica di cambiare la velocità del nastro durante la registrazione per mutare il timbro degli strumenti. I Beatles non stanno solo suonando, stanno manipolando la materia stessa del tempo.

E proseguiamo qui all'interno di Pillole il viaggio su questo album dei Beatles, Revolver. Siamo ancora, lo ripeto, nel 1966. Il viaggio in questo lato B prosegue con un pezzo che ci riporta alla realtà cinica della swing in London, Dr. Robert. Questa canzone di John è un ritratto satirico di Robert Freeman, un medico di New York, o forse un mix di vari medici londinesi, noto per somministrare alle celebrità dei cocktail vitaminici che erano in realtà carichi di anfetamine. Dal punto di vista tecnico, il brano è un rock serrato, ma con un inserto armonico centrale che sembra quasi un coro di chiesa, «Well, well, well, you are feeling fine». Quel contrasto è voluto. I Beatles usano l'armonia vocale angelica per descrivere il sollievo chimico di una droga. Le chitarre sono trattate con un effetto di ADT, Automatic Double Tracking, molto spinto, che le rende larghe e psichedeliche nonostante la struttura

Torniamo poi alla visione di George Harrison con I Want to Tell You. George sta lottando per trovare la sua voce all'interno del gruppo e la canzone parla proprio della difficoltà di esprimere i propri pensieri. Dice nel testo: «La mia testa è piena di cose da dire, ma quando ci provo le parole scivolano via». È una composizione modernissima. Per riflettere questa confusione mentale, Paul suona una parte di pianoforte che insiste su una nota dissonante, creando una tensione che non si risolve mai del tutto. È il suono dell'ansia tradotto in musica. Il basso di Paul qui è melodico, quasi una seconda voce solista, mentre Ringo usa i piatti in modo molto aperto, creando un tappeto di frusci metallici che avvolge la voce di George.

poi c'è la risposta di Paul alla Motown. Got to get you into my life. Paul era ossessionato dai suoni dei fiati che sentiva nei dischi americani. Chiamò una sezione di ottoni d'élite, 3 trombe e 2 sassofoni, e li fece posizionare vicinissimo ai microfoni, quasi dentro le campane degli strumenti. Voleva un suono che ti prendesse a schiaffi. George Martin scrisse un arrangiamento potente, pieno di energia soul. Per anni abbiamo pensato fosse una canzone d'amore per una donna, finché Paul non ha ammesso: è un'ode alla marijuana. È la sua personale celebrazione del cambiamento di percezione, mascherata da un pezzo pop travolgente che anticipa di anni le sonorità dei gruppi brass rock. La sua voce è graffiante, portata al limite della distorsione, a dimostrazione che McCartney non era solo il re delle ballate, ma anche uno dei migliori cantanti rock del pianeta. In questo periodo la coesione del gruppo è ai massimi storici. Nonostante le carriere soliste che inizieranno a profilarsi all'orizzonte anni dopo, su Revolver sono un organismo unico. Passano ore a ridere delle follie di John o a cercare di capire le nuove scale indiane di George. C'è un senso di onnipotenza creativa. Sentono di poter fare qualunque cosa. E il bello è che hanno ragione.

era Got to Get Into My Life dall'album Revolver dei Beatles che stiamo raccontando in questa parte di pillole. E allora siamo arrivati alle ultime tracce, anzi all'ultima traccia, il pezzo che conclude non solo il lato B, ma un'intera epoca della civiltà occidentale. Tomorrow Never Knows. Quando John Lennon portò il brano in studio, disse a George Martin: «Voglio che la mia voce suoni come se 1000 monaci tibetani stessero cantando sulla cima di una montagna». Martin e il tecnico Geoff Emerick rimasero in silenzio. Non c'erano campionatori, non c'erano sintetizzatori nel 1966, quindi come fare? La soluzione fu una delle più grandi intuizioni della storia della tecnologia musicale. Emerick decise di far passare la voce di John attraverso un altoparlante rotante Leslie, quello che solitamente si usava per gli organi Hammond. Mentre John cantava, il tecnico modificava manualmente la velocità di rotazione. Il risultato è quella voce vibrante, ultraterrena, che sembra fluttuare nel vuoto. Ma non bastava. Paul McCartney portò da casa dei sacchetti pieni di loops di nastro magnetico che aveva creato manipolando suoni di chitarre, risate e rumori ambientali. Questi nastri vennero montati su diverse macchine da stampa in tutto il complesso di Abbey Road. Diversi tecnici, con delle matite, tenevano in tensione i nastri mentre giravano. George Martin, davanti al mixer, alzava e abbassava i cursori in modo casuale, creando un collage sonoro che non sarebbe mai stato uguale a se stesso in un secondo mixaggio. Sotto questo caos organizzato, Ringo Starr incise il suo pattern di batteria più iconico, un ritmo ipnotico, pesantemente compresso, che non cambia mai per tutta la durata del brano. Non c'è un ritornello, non c'è una progressione di accordi, l'intera canzone è basata su un unico accordo di Do. È la musica indiana che incontra l'avanguardia europea e il rock lisergico. Il testo, tratto dal libro tibetano dei morti, invita l'ascoltatore a spegnere la mente, rilassarsi e abbandonarsi al flusso. È il momento in cui i Beatles smettono di essere una band e diventano sciamani. Quando la canzone finisce con quel suono di pianoforte distorto che svanisce, l'ascoltatore non è più lo stesso di 20 minuti prima. Revolver finisce così, lasciandoci sul ciglio di un abisso. Non è un album che si chiude, è un album che si apre verso il futuro. Pochi giorni dopo la fine delle sessioni, i Beatles partiranno per il loro ultimo disastroso tour mondiale, per poi chiudersi per sempre negli studi e dare vita a Sgt. Pepper. Ma la vera rivoluzione, quella più cruda, più pura e tecnicamente audace, è avvenuta qui, tra i loop di nastro di Paul e le visioni tibetane di John. È il disco in cui i Beatles hanno dimostrato che la musica pop poteva essere arte suprema, filosofia e scienza, tutto nello spazio di un piccolo disco in

0: qui all'interno di Pillole su Giornale Radio abbiamo raccontato e ascoltato in parte questo album storico dei Beatles del 1966, ovvero Revolver. Ma non possiamo non chiudere ancora una volta con le voci dei protagonisti tratte da alcune loro interviste. Cominciamo da John Lennon nel 1980, una delle sue ultime interviste parla proprio del brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Per Tomorrow's Never Knows volevo solo trasmettere la sensazione di un trip, ma senza spiegazioni. Volevo che il suono fosse la spiegazione. George Martin era spaventato all'inizio, pensava che la gente non l'avrebbe capito, ma io sapevo che era la cosa più vera che avessimo mai fatto.
0: Ma sentiamo anche le parole di Paul McCartney.
2: Ero molto orgoglioso dei miei loop. Passavo le notti a casa con il mio registratore a nastro, tagliando e incollando pezzi di magnetofono. Portarli in studio e vedere George Martin che li usava come se fosse un direttore d'orchestra elettronico, è stato magico. In quel momento eravamo davvero i padroni del mondo.
0: E ora George Harrison da un'intervista del 1974.
3: Il lato B di Revolver è dove abbiamo mostrato i denti. Brani come Want to Tell You erano difficili, non erano canzoncine, ma eravamo uniti. Ricordo Ringo che provava il ritmo di Tomorrow per ore finché non era perfetto. Non era solo un batterista, era il nostro metronomo umano verso l'infinito.
0: E ancora una volta le parole dell'ingegnere del suono, Geoff Emerick.
4: Dopo aver mixato Tomorrow Never Knows, restammo tutti in silenzio nella sala di controllo. Sapevamo di aver fatto qualcosa che non aveva precedenti. Guardai i Beatles e vidi quattro ragazzi che avevano appena cambiato la storia, ma volevano solo andare a mangiarsi un sandwich. Era quella la loro forza.
0: E così si chiude questo appuntamento dedicato a Revolver, un album che ha alle spalle 80 anni eppure non li dimostra assolutamente, un album ancora lanciato verso il futuro che ci racconta una storia incredibile, una storia musicale incredibile di quello che hanno fatto questi quattro ragazzi che hanno iniziato con dei semplici brani rock and roll e sono arrivati a fare questo e faranno anche altro poi in studio. Abbiamo già accennato al fatto che uscirà poi un album come Sgt. Pepper da lì a poco. Vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto il prossimo weekend. Intanto rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
6: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
5: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Giornale Radio.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 17 ed un minuto.
12: Giornale Radio News.
13: Un saluto dalla redazione.
14: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno due vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
13: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
14: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia No TAV. Il corteo partito da Avenaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in due tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
13: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir, il giovane morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto 2 poliziotti e 4 soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
14: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
13: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Gran Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
14: Era davvero tutto. A più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: Cosmo 2050.
16: As one small step for man, one giant leap for mankind.
17: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
15: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
18: E allora eccoci qua, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. Questo è il weekend di Giornale Radio, questa è la nostra estate in cui vi facciamo compagnia, ovviamente ogni fine settimana nel nostro palinsesto, e per le prossime 2 ore mettetevi pure comodi perché il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia sta per cominciare. Saluto Giorgio Berselli, qui con me in regia. E allora andiamo anche a ricapitolare un po' in questa prima parte di trasmissione di cosa andremo a parlare. Tra poco riscopriamo alcuni dettagli dello strumento Lugre legato a una importantissima missione che in qualche modo ha portato l'Italia sulla Luna, non un italiano o un'italiana, per questo ci sarà tempo, ma neanche troppo in realtà, ma uno strumento appunto dedicato alla rilevazione di segnali GPS che ha dato dei risultati importanti, tra poco li andiamo a commentare. Poi, rimanendo in tema spaziale, dall'Italia all'Europa, perché un altro grande strumento, un computer quantistico dedicato allo spazio europeo, è arrivato in Italia, Frascati. Ci facciamo dunque raccontare i segreti di questa super tecnologia e poi chiuderemo con qualche anticipazione sul nuovo numero di Focus in edicola, che si occupa tra le altre cose anche del Niño. Ricorderete l'evento climatico che aveva portato un paio d'anni fa a un'estate clamorosamente calda, poi per carità non che queste che stiamo vivendo adesso siano estati fresche in alcun modo. Allora noi ripartiamo dalla musica e poi facciamo un po' di rassegna stampa, ovviamente per entrare più nei dettagli ci ascoltiamo Pink, questa è Trustful.

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050, nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, qualche notizia per cominciare con la nostra rassegna stampa. Cominciamo da una bella notizia anche sul fronte della gender equality. Sapete che siamo sempre molto attenti al gender gap nel mondo scientifico. Una donna infatti ha vinto la medaglia Fields, il cosiddetto Nobel della matematica, e pensate che è appena la terza donna in 90 anni di premiazioni. Si chiama Ong Wang. Andiamo più appunto nei dettagli. Sono quattro i vincitori della medaglia Fields, che è considerata il Nobel per la matematica e che viene assegnata ogni 4 anni come i mondiali dall'Unione Matematica Internazionale. La cinese Ong Wang, che dal 2025 insegna in Francia all'Institut des Hautes Etudes Scientifiques, è la terza donna ad aggiudicarsi il riconoscimento in 90 anni di storia del premio. Con lei è stato premiato un connazionale, un altro matematico cinese, Yu Deng, Università di Chicago, il canadese Jacob Zimmerman dell'Università di Toronto e l'americano John Pardon del Simon Center for Geometry and Physics in Stony Brook, New York. Sembrano un po' le Olimpiadi, ma sono le Olimpiadi della matematica, diciamo. L'annuncio dei premi è stato dato negli Stati Uniti, a Philadelphia, in apertura del Congresso Internazionale della Matematica, l'ICM 2026. Dicevamo appunto che la prima donna ad aggiudicarsi la medaglia Fields era stata solo nel 2014 l'iraniana Mariam Mirzakhani, di cui vi avevamo parlato in una vecchia puntata di Cosmo 2050, che potete andarvi a riascoltare. Peraltro tragicamente scomparsa 3 anni più tardi, e la cui data di nascita, il 12 maggio, è diventata quella della giornata internazionale delle donne nella matematica. Proprio su questo avevamo tarato, diciamo così, la nostra intervista a tema. Nell'ultima edizione del premio del 2022 aveva vinto un'altra donna, l'ucraina Marina Viazovska, che dal 2018 lavora al Politecnico di Losanna. Quindi apriamo con questa bella notizia. Andiamo su cose ben più scientifiche poi, perché c'è anche una scoperta che riguarda il nostro Sole. La nostra stella principale contiene, secondo nuovi studi, molto più argento di quello che credevamo, addirittura il 55%.

il sistema solare. Ovviamente il Sole, come ogni stella o come la maggior parte, è composto quasi interamente da idrogeno ed elio. Solo l'1,5% della sua massa è costituita da elementi più pesanti come il carbonio, il ferro o appunto l'argento. Questi elementi sono una sorta di archivio fossile del cosmo. Si formano nelle stelle e durante le esplosioni stellari per poi diventare parte delle nuove generazioni di stelle pianeti. Ma parne l'abbondanza è dunque fondamentale per comprendere l'evoluzione chimica della Via Lattea. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno analizzato la luce solare utilizzando la spettroscopia. Quando gli atomi nell'atmosfera solare assorbono la luce, producono delle righe di assorbimento a specifiche lunghezze d'onda dello spettro, che sono delle impronte, diciamo, digitali rivelatrici della presenza dell'elemento che le ha originate. In questo caso hanno sviluppato un modello che interpreta con maggior precisione le righe per determinare l'abbondanza di argento, e hanno scoperto che ce n'è una quantità del 55% superiore rispetto a quella indicata dai modelli precedenti. Questo nuovo valore risolve appunto un annoso problema relativo all'argento mancante nel sistema solare. Ce n'era fin qui, quello che avevamo trovato, molto meno rispetto a quello trovato nelle meteoriti, anch'esse formatesi dalla stessa nube di gas e polvere 4,6 miliardi di anni fa. Stesso metodo di studio che ora potrà essere applicato ad altre stelle per capire dove si forma l'argento nell'universo e come si è distribuito poi nella Via Lattea. E allora, insomma, queste erano un po' le notizie della nostra rassegna stampa. Tra poco rimaniamo in tema spaziale e vi portiamo alla riscoperta di Lugre in una puntata che chiaramente avrà un sapore particolarmente lunare. Ma intanto andiamo sulla musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è di Taylor Swift, si chiama I Knew It, I Knew You, e poi rientriamo insieme qui su Cosmo 2050 con parola ai primi ospiti.

0: da alcune notizie che ci permettono di riscoprire una missione di cui vi avevamo già raccontato tempo fa, ma che evidentemente continua a far parlare di sé. Intanto la Luna è stata utilizzata, possiamo dire così, per la prima volta come punto di osservazione per studiare dall'esterno il guscio di particelle cariche, cioè il plasma che circonda la Terra. Questo grazie ad un ricevitore per i segnali dei sistemi di navigazione satellitare, come ad esempio il GPS posto sulla superficie lunare. È un risultato frutto della missione LUGRE, che sta per Lunar GNSS Receiver Experiment, che è curato dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Italiana ed è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letter dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Politecnico di Torino. E in collegamento con noi abbiamo il professor Fabio Dovis del Politecnico di Torino, appunto. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, immagino, come dire, che sia quando si parla di una missione così complessa, anche così lunga in qualche modo, non so se questa sia la fase forse più emozionante, vedere intanto i primi risultati. Credo però che potremmo partire proprio da una specie di storia di Lugre. Ne ce n'aveva insomma già parlato, è un ricevitore che ha volato a bordo del lander Blue Ghost One della Firefly Aerospace, quindi continuiamo anche a parlare del rapporto di collaborazione, ecco, tra pubblico e privato. Insomma, è una bella storia, fin qui una storia di successo.
1: È sicuramente una storia di successo, anche perché dal punto di vista scientifico i risultati stanno cominciando ad arrivare, nonostante sia passato ormai più di un anno dalla conclusione della fase operativa della missione. Però la missione ha permesso di raccogliere una serie di dati, di misure, da un punto di vista appunto mai usato prima, cioè quello di raccogliere i segnali GNSS dalla Luna, e il rilascio pubblico dei dati, che appunto è avvenuto a ottobre, ha un po' stimolato tutto il mondo scientifico in questo campo ad utilizzarli, e quello che lei ha menzionato prima è forse uno dei primi risultati anche un po' inattesi, perché si sapeva che ci sarebbero state delle misure, come dire, originali rispetto a quanto fatto in passato, che però portassero appunto così tanta informazione utilizzabile per modellizzare la fisica dell'atmosfera, è una bella sorpresa, quindi sicuramente già uno dei primi risultati scientifici assolutamente rilevanti che proviene dall'utilizzo dei dati misurati.
0: Ecco, le chiedo se vogliamo entrare un po' più nei dettagli di quest'ultimo studio. È, come dire, un cambio di prospettiva per studiare qualcosa che immagino si studiasse già da tempo, ma adesso abbiamo la possibilità di farlo, tra virgolette, dalla Luna. Peraltro si inserisce, se vogliamo, anche nell'idea che stiamo tornando sulla Luna anche a livello proprio di umanità, con l'obiettivo di restarci, ma in realtà sulla Luna non ci siamo, ecco, fisicamente, ma è come se ci fossimo grazie a questi strumenti. Quanto è importante poter godere di una specie di laboratorio unico nel suo genere?
1: È unico, come diceva lei, proprio per il punto di vista. Ovviamente l'atmosfera viene monitorata da una serie di ricevitori, stazioni a terra o attraverso strumenti in atmosfera che volano in atmosfera, o alle volte appunto da satelliti che sono magari proprio al di fuori, diciamo, vedono, no, le cose dal di fuori, ma comunque da una distanza che piccola, diciamo così, rispetto alla prospettiva lunare. E dalla Luna ci si è resi conto che è, diciamo, un punto di vista privilegiato per l'osservazione degli strati alti dell'atmosfera, proprio per la geometria, diciamo, della situazione. E questo, appunto, i fisici dell'atmosfera ci dicono che appunto riescono, no, a estrarre dalle misure dei segnali delle informazioni che saranno utili sicuramente per chi sta a terra, per conoscere meglio come si comporta, no, la nostra atmosfera. In realtà anche per le future missioni che magari utilizzeranno il GNSS nelle loro fasi di volo verso la Luna, per capire appunto quali sono le correzioni, no, da dare alle misure per avere poi un posizionamento più preciso. Quindi c'è un po' questa doppia valenza.
0: Ripercorro, ma lo facevamo già prima, un minimo la storia appunto di Lugre. Dicevamo appunto che si tratta poi di una missione cominciata grazie al lander Blue Ghost della Firefly, lanciato nel gennaio del 2025, arrivò poi a marzo sulla Luna nel Mare Crisium, da lì l'inizio del lavoro dell'intercettazione di questi segnali dei navigatori satellitari che di fatto noi usiamo ogni giorno e che sono una delle grandi invenzioni dovute proprio peraltro alla space economy di cui tanto si parla. Ecco, le chiedo, si tratta di un bel progetto perché mette insieme la NASA in un periodo piuttosto turbolento, l'ASI, quindi una componente accademica e non solo di investimento pubblico, e poi appunto anche i privati. Come si lavora con i privati? Come dire, vi pongono dei limiti oppure sono effettivamente uno strumento a cui non si può più rinunciare, soprattutto per missioni così ambiziose?
1: Diciamo che nel contesto di Lugre noi e altri 9 esperimenti eravamo ospitati a bordo di questo lander che aveva chiaramente una finalità, diciamo una priorità, che era quella di dimostrare che questa azienda privata era in grado di costruire un lander, e il successo della missione appunto lo ha dimostrato. Il fatto però che ci siano altre missioni anche in fase di programmazione, dal punto di vista scientifico ci dà più opportunità, perché ovviamente anche dopo Lugre, dopo i successi di Lugre, è cominciata anche una fase in cui si cerca di farci ospitare, no, nuovi ricevitori su future missioni, e il fatto che ci sia tutta questa attività da parte dei privati aumenta il numero di occasioni.
0: Ecco, aprirei su un ultimo tema che però mi sembra veramente fondamentale, perché conoscere meglio come funzionano i satelliti, i sistemi di navigazione, le comunicazioni, visti da una prospettiva, lo dicevamo, innovativa, ma non soltanto così per divertirci, ecco, ma perché apre a tutta una serie di applicazioni utili. Il tema della meteorologia spaziale, dello space weather, che è diverso dalle previsioni che guardiamo in questi giorni caldissimi, ma che in realtà è altrettanto importante, se non ancora di più. Quanto ancora poco sappiamo delle previsioni spaziali, quanto ci può aiutare a conoscere come funziona un satellite, come reagisce ad esempio alle tempeste solari? Sappiamo che in un mondo così digitale, così satellitare, è un tema che non dobbiamo sottovalutare.
1: Assolutamente, e questa è forse l'importanza poi delle ricadute di questi studi scientifici, perché anche se magari non ci è noto, non ce ne rendiamo conto, però già adesso i ricevitori, specialmente quelli professionali, devono applicare quelle che noi chiamiamo correzioni per tenere conto appunto di questi comportamenti dell'atmosfera, in particolare della ionosfera. E conoscerla meglio vuol dire avere dei migliori modelli e applicare delle correzioni migliori, quindi poi alla fine della fiera avere delle posizioni più accurate, più precise e anche più affidabili, con tutta ovviamente una ricaduta sulle applicazioni che poi usano queste posizioni stimate in modo più accurato.
0: Eh sì, questo è come dire il racconto di Lugre. Le chiedo veramente, ancora ringraziandola in chiusura, crede che ci dobbiamo aspettare di tornarne a parlare presto, perché sono missioni che puntano a durare forse anche poi di più di una scadenza che in qualche modo comunque vi siete dati, siamo ai primi risultati, c'è come dire altro da esplorare, puntate ad avere pubblicazioni del genere in maniera più frequente, come dire, una cosa, siamo ancora nella fase credo dell'innamoramento, ecco, della grande passione, però poi in realtà sappiamo che sono strumenti che possono anche lavorare nel tempo e continuare a fornire dati.
1: Sì, nel caso di Lugre la missione operativa si è conclusa, quindi questi sono i dati che abbiamo, però appunto si sta lavorando sicuramente per poter avere altre occasioni nelle future missioni, e dall'altra parte appunto in realtà i dati sono ricchi di informazioni e sappiamo che veramente in tutto il mondo la comunità scientifica ci sta lavorando, quindi ci aspettiamo anche che a breve, no, magari attraverso altre pubblicazioni, altri lavori, scopriremo appunto quanto possono essere utili non solo magari per la modellizzazione dell'atmosfera, ma proprio anche in vista delle future missioni spaziali.
0: Eh sì, è così, sperando poi chissà in prospettiva anche di arrivare a un osservatorio permanente sulla Luna, visto che l'obiettivo è restarci, e Lugre potrebbe essere davvero ricordato come qualcosa di pionieristico da questo punto di vista. Grazie davvero al professor Fabio Dovis per essere stato con noi, averci raccontato gli ultimi dettagli, ma anche aver ripercorso insomma una missione molto affascinante, perché c'è anche tanta Italia all'interno. Noi ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, Cosmo 2050 torna tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole?
2: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Sono le 17 e 30 minuti.
10: Guidare informati. Guidare informati.
11: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, ancora insieme, un buon weekend ancora una volta da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050 su Giornale Radio e allora siamo pronti a ripartire. Il nostro prossimo approfondimento ci riporta a parlare di spazio, parleremo del nuovo computer quantistico pensato per lo spazio e che è sbarcato, per così dire, in Italia a Frascati, nella sede dell'ESA, e poi chiuderemo andando a occuparci anche del tema, diciamo, meteorologico climatico del momento. È un'estate caldissima, ma tenete conto che la prossima rischia di essere devastante per il ritorno di un vecchio compare, ricorderete El Niño, è di nuovo da queste parti nel 2027, ma è una notizia che riguarda non solo l'Italia ma il mondo intero. Nel frattempo appunto noi ripartiamo anche dalla nostra musica. Vi ricordo insomma che i nostri approfondimenti poi proseguono anche nel corso della seconda ora con altre interviste e altre novità, ma che la musica non manca mai nei fine settimana su Giornale Radio, e allora ripartiamo da un nuovo pezzo, ringraziando sempre Giorgio Berselli in regia, che qui mi entra anche un po' in modalità DJ d'estate, bisogna tenere al fresco il cervello anche attraverso la musica, e il nome di questo gruppo è particolarmente tarato per il fine settimana, The Weeknd. Questa è Cry For Me e poi rientriamo insieme.

E allora eccoci pronti a rientrare qui con Cosmo 2050 e partire insomma da un tema che è sicuramente importante perché arriva

0: eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Ripartiamo da un tema legato allo spazio, ma anche alla tecnologia in qualche modo. È stato installato in Italia, presso il centro di osservazione della Terra ESRIN di Frascati dell'Agenzia Spaziale Europea, il primo computer quantistico per lo spazio europeo, che lavorerà, diciamo, in parallelo con i supercomputer per rendere più veloce l'elaborazione di enormi quantità di dati satellitari che possono avere le più svariate applicazioni, ma che ci dicono anche tanto di quanto l'Europa sia davvero un'eccellenza da questo punto di vista, e la tecnologia chiaramente può aiutarci anche a guadagnare la tanto aspirata autonomia, diciamo così. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Giuseppe Borghi, che è responsabile del Philab dell'ESA, che appunto ha seguito sicuramente da vicino quello di cui vi parlavo pochi secondi fa. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi e grazie per l'interesse di parlare di questo importante tema per l'Europa.
0: Il tema credo che sia importante veramente sotto vari punti di vista. Uno politico, magari è quello, come dire, che può venire meno in mente, ma il tema dell'autonomia esiste. C'è quello tecnologico, e magari tra poco ci andiamo, e c'è anche quello diciamo dell'osservazione della Terra, che entra in un'era anche decisiva per gli effetti del cambiamento climatico. Chiaramente, oltre a tutte le misure che sono già messe in atto da un punto di vista della prevenzione, c'è anche quella però del monitoraggio attraverso i dati satellitari. Questo è un aiuto notevole da questo punto di vista, è così?
1: Sì, allora teniamo presente che stiamo parlando sempre di una tecnologia abbastanza in essere, in sviluppo, quindi quello che noi stiamo facendo è studiare questa tecnologia proprio appunto per poter dare un aiuto ai problemi di processamento dei dati che rispondono a esigenze appunto di stima del clima futuro, di problematiche più, diciamo, vicine a aspetti industriali e comunque per aspetti tecnologici per sé.
0: Sì, questo è doveroso specificarlo, anche se è un tema di cui sarà anche per il nome, no? Computer quantistici o supercomputer, che attira l'attenzione del grande pubblico. Di fatto, che cos'è? Quali sono le differenze con un computer tradizionale, se mi permette il termine?
1: Sì, diciamo, mi perdoneranno gli esperti di meccanica quantistica e di quantum computing, ma cerchiamo di essere comprensibili a tutti. Diciamo che la grossa differenza è che nei computer che abbiamo tutti vengono utilizzati quelli che si chiamano i bit, che sono, diciamo, possono assumere solo due valori, 0 e 1. I più bit che vengono utilizzati all'interno di quantum computer si basano appunto sugli effetti della meccanica quantistica e hanno questa capacità di poter avere allo stesso momento più stati, quindi possono essere contemporaneamente sia 0 che 1, e questo permette, insieme ad altri meccanismi sempre di meccanica quantistica, potenzialmente di velocizzare in maniera esponenziale, in maniera veramente impressionante, la velocità di calcolo, ma non solo. Questo è, diciamo, la promessa che i quantum computer stanno offrendo, e in alcuni casi hanno già, diciamo, anche, come si dice, consegnato.
0: Per voi, insomma, per i suoi colleghi, per il Philab che appunto dell'ESA, è un risultato immagino che vi dia soddisfazione, forse non scontato. Diciamo, l'ESA è una realtà peraltro anche piuttosto complessa, ci sono, come dire, i paesi che ne fanno parte, tra cui anche l'Italia, che pagano delle vere e proprie quote di iscrizione, diciamo, e questo può essere anche un segnale interessante, il fatto che sia ospitato in Italia, insomma è un po', immagino, che ci state dietro.
1: Sì, diciamo, noi abbiamo cominciato a lavorare sul quantum computing per osservazione della Terra dal 2020, quindi lo stiamo seguendo appunto sia dal punto di vista della disponibilità dei quantum computer, che è di fatto diciamo ancora la sfida che l'industria e la ricerca scientifica sta affrontando, ma anche dal punto di vista di che cosa farci con questi quantum computer nel momento in cui arriveranno nella capacità che serve per il nostro settore, che è osservazione della Terra. E come giustamente lei sta dicendo, l'ESA è un'organizzazione internazionale, quindi è composta da 24 stati membri, i quali finanziano l'ESA per appunto sviluppare tecnologie e applicazioni in ambito spaziale. Il Philab è il centro di innovazione di osservazione della Terra, e noi siamo a Frascati in Italia. E il fatto che appunto il quantum computer è stato installato qui nasce dal fatto che qui in questa sede di fatto trattiamo molta parte dei dati che arrivano da satellite, e Già qui era stato installato quello che viene chiamato lo Space SPC a marzo dell'anno scorso, e quindi questo, se volete, è un po' un passo in quella direzione. Adesso a questo punto abbiamo questo quantum computer che stiamo installando in questo momento, finalizzando l'installazione, e poi cominceremo a utilizzarlo e utilizzarlo in maniera ibrida con lo Space HPC. Questo quantum computer in particolare non è un quantum computer di origine italiana, ma è un quantum computer di origine irlandese, proprio perché, come diceva, noi siamo una realtà multinazionale, siamo una realtà europea, e quindi vogliamo mettere insieme le eccellenze italiane con le eccellenze di altre nazioni, ed è da lì che nasce, diciamo, il valore della collaborazione internazionale, è un po' in questa direzione.
0: Eh sì, anche da un punto di vista poi delle finalità, perché chiaramente abbiamo detto sono dati che aiutano a monitorare l'andamento anche del cambiamento climatico, tra le altre cose, che chiaramente non può riguardare solo un paese. Le chiederei per concludere proprio su questo aspetto, siamo abituati a pensare, lo facciamo per semplificazione, però credo che ci sia un fondo di verità, che queste grandi tecnologie siano più avanzate altrove, magari guardando verso Occidente, agli Stati Uniti o magari anche verso l'Estremo Oriente. La realtà è che però su questa tecnologia in particolare e su questo filone, quello dell'osservazione della Terra, l'Europa è davvero a livello dei competitor, ed è una cosa di cui si parla abbastanza poco.
1: Allora, se l'Europa dal punto di vista dell'osservazione della Terra è assolutamente, dal punto di vista tecnologico, uno dei leader mondiali, ad un livello in alcuni settori addirittura superiore ad altre nazioni o altri continenti. L'Europa, ad esempio, ha questa costellazione che si chiama Copernicus, che è la nostra costellazione come Unione Europea, la quale è la costellazione che consegna la maggior quantità di dati di osservazione della Terra in quella che si chiama una policy free and open, quindi disponibile a tutti a livello mondiale, ed è il primo produttore al mondo di dati di questo tipo. Uno dei suoi satelliti, che si chiama Sentinel-2, è di fatto uno standard mondiale di come si fanno queste misure. E queste informazioni sono usate sia da chi fa climate analysis, sia da chi fa business per il monitoraggio di infrastrutture, per il monitoraggio dell'agricoltura. Quindi questa infrastruttura è assolutamente di primo livello a livello mondiale. Ed è utilizzato dalla NASA, è utilizzato dai paesi dell'Asia, a livello mondiale.
0: Eh sì, e fa bene a ricordarlo, e facciamo bene, credo, a ricordarlo, perché tanto lo rivendichiamo, e poi sicuramente ci sono anche dei fini etici, ecco, non da poco, sono investimenti non banali, e vale la pena ricordarli. Insomma, è stato una scoperta, credo, interessante, ma è un lavoro in progress, quindi magari ci risentiremo. Ringrazio molto Giuseppe Borghi dell'ESA, dunque, per essere stato a nostra disposizione quest'oggi. Noi ci fermiamo per ascoltare un altro pezzo insieme e poi rientriamo tra poco, altre curiosità legate al mondo scientifico. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua, ancora insieme Cosmo 2050 su Giornale Radio. E dunque, letture consigliate sotto l'ombrellone. A questo punto siamo nel cuore di questa torrida estate, uso questo aggettivo peraltro non a caso visto quello di cui andremo a parlare. Tra letture consigliate sicuramente anche Focus, mensile di riferimento per gli amanti della scienza e della tecnologia. Il numero di agosto, uno dei più ambiti proprio per le letture che rinfrescano la mente, è già in edicola dal 21 di luglio e ci sono diversi articoli interessanti. Uno di questi riguarda proprio l'impatto del cambiamento climatico, del riscaldamento, e anche con la sensazione che forse il peggio deve ancora venire. Lo ha scritto Giovanna Camardo della redazione di Focus, che è in collegamento con noi, e dunque intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora, torniamo a parlare di un caro vecchio amico, si fa per dire, El Niño, che qualcuno ricorderà, insomma, aveva portato qualche anno fa le temperature a essere definite ben più che anormali, diciamo. Poi diciamo che purtroppo abbiamo fatto anche un po' il callo a queste estati torride. La verità è che sono fenomeni ciclici e che quindi non si tratta solo di ripercorrere quello che è stato, ma di conoscere anche quello che potrebbe arrivare in futuro. Si parte da qui per il tuo articolo.
1: Sì, anche perché noi cerchiamo di spiegare esattamente che cosa è il Niño e quali sono i suoi effetti a livello globale. Allora, ricordiamo innanzitutto che cos'è. È una variazione delle acque superficiali, della temperatura delle acque superficiali nella fascia equatoriale del Pacifico, per cui avviene un riscaldamento delle acque superficiali. Sembra un fenomeno lontano, qualcosa che avviene in un altro oceano molto lontano da noi e qualcosa di tutto sommato piccolo. In realtà ha un effetto a livello globale, un effetto molto forte sui paesi, diciamo, circostanti, e un effetto che dura nel tempo. Innanzitutto, che cosa succede? Questo aumento di temperatura fa sì che venga ceduta in qualche modo energia alla ceduta temperatura all'atmosfera, e quindi sul lungo periodo, soprattutto quando il fenomeno sarà al suo massimo, questo porterà a un minimo riscaldamento della temperatura media globale del nostro pianeta. Minimo, ma ci troviamo già, lo ricordiamo, in una situazione di riscaldamento globale. Certo. Quindi in questa situazione, con questo più 0,2 gradi per l'anno prossimo, gli scienziati prevedono che il 2027, per esempio, potrebbe essere il più caldo mai registrato, quindi rompere un nuovo record. Ormai ci stiamo purtroppo abituando a questa successione di record che vengono nuovamente superati. L'anno prossimo potrebbe essere ancora più caldo di questo. Mi dispiace dare una brutta notizia, ma è un, per esempio nel 2024 era un anno di El Niño e si è toccato appunto un record globale. Ecco, che cosa succederà però a livello, per esempio, dei paesi più direttamente interessati dal fenomeno? Allora, immaginiamo uno spostamento delle precipitazioni nell'area del Pacifico. Che cosa succede praticamente? Le aree a ovest del Pacifico, quindi immaginiamoci parte dell'Asia e l'Australia, diventano più secche, perché sostanzialmente le precipitazioni ritornano, si spostano un po' verso l'America, mentre parte dell'America diventa più piovosa. Questo purtroppo ha effetti molto pesanti, perché c'è un indebolimento del monsone, quindi di queste piogge regolari che sono fondamentali per l'agricoltura indiana. L'Australia tende di più a seccarsi e quindi questo potrebbe essere un fattore di rischio in più per gli incendi, per esempio. Altri paesi come l'Indonesia appunto potrebbero subire, avrebbero un aumentato rischio di siccità. Quindi questo impatterebbe da una parte sugli incendi, dall'altra sull'agricoltura. In America, al contrario, potrebbero succedere cose diverse. L'effetto è un po' a macchia di leopardo. In Amazzonia, per esempio, c'è un aumento tendenzialmente della siccità. Ci troviamo in una grande foresta che quindi diventa più secca e quindi più suscettibile anch'essa, come la vegetazione dell'Australia, al rischio di incendi. Ecco, in certo. corrispondenza del Niño ci sono stati grandi incendi in tutta l'area amazzonica, quindi che tendono ulteriormente a peggiorare il problema appunto della diminuzione delle foreste e della produzione di anidride carbonica. Ecco, che cosa succede invece in Europa? Che cosa può succedere? Ecco, gli effetti globali sulla temperatura, quindi un aumento generale della temperatura, li abbiamo già detti. Gli effetti, diciamo, sul tempo atmosferico che vedremo sono minori per l'Europa. Diciamo però che un forte Niño, che è quello che è previsto che è già iniziato quest'anno e si prevede che appunto diventi molto forte nei prossimi mesi, potrebbe influire su un sistema che in pratica influenza direttamente il tempo in Europa, che è l'oscillazione nord-atlantica. Ecco, di fatto, per riassumere molto, cosa potrebbe succedere? Il Niño molto forte potrebbe favorire inverni più miti e con maggiori precipitazioni però nel sud dell'Europa, più freddi e secchi nel nord dell'Europa. Ecco, quindi questo segnale, questa presenza del Niño normalmente si vede poco da noi, ma si vede di più, emerge quando il Niño è molto forte, e potrebbe appunto essere questo il caso.
0: Poi c'è il caso diciamo del nome che tu affronti, peraltro che non spaventa, ma in realtà poi ci hai descritto tutto il resto, e infatti stanno cercando di aggiungerci degli aggettivi al Niño per renderlo ancora più spaventoso in qualche modo. Chiuderei, Giovanna, sul lato economico, che non è da poco. La realtà è che ci sarebbero delle forme di prevenzione che forse stiamo attivando in ritardo, però ci hai detto è un fenomeno globale che colpisce anche tanti paesi in via di sviluppo. Insomma, già abbiamo, come dire, fatto qualche calcolo di quello che il Niño ha fatto in passato. Oggi rischia di fare, anzi domani diciamo così, rischia di fare ancora peggio.
1: Sì, anche perché abbiamo detto alcuni paesi della fascia tropicale sono direttamente colpiti proprio da catastrofi legate al meteo, sono spesso anche paesi più poveri, e quindi per le loro economie c'è proprio un impatto diretto. Faccio poi un esempio: in Perù la pesca è molto toccata da questo fenomeno, perché questa variazione che avviene nel Pacifico impatta sull'abbondanza di acciughe, che sono una parte importante dell'economia del Perù, e sono usate per esempio in acquacoltura, quindi i prezzi per esempio sono già schizzati e c'è già un problema nella pesca. Ma ormai in questa economia globalizzata in cui viviamo gli effetti si sentono a distanza, quindi anche i paesi europei o anche l'America del Nord comunque può risentire le ripercussioni per i costi degli alimentari, oppure per altri shock che si ripercuoterebbero sul mondo. Ecco, abbiamo detto per esempio il nome El Niño viene appunto da un effetto notato dai pescatori del Sud America, dai pescatori del Perù, che secoli fa si accorsero che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa di strano nelle acque dove loro pescavano e c'era meno pesce. Questo fenomeno aveva il suo picco attorno a Natale e lo chiamarono appunto El Niño de Navidad, il bambino di Natale, il bambino Gesù. In realtà appunto non porta regali, abbiamo detto, porta molto molto altro. E oggi si parla di è il Super Niño.
0: Lo chiamiamo così, però il tema se ne è già parlato qualche mese fa appunto, ma rischia di tornare prepotentemente di attualità. C'è tutto questo spiegato molto più nel dettaglio ovviamente nell'articolo di Giovanna Camardo, che trovate nel nuovo numero di Focus. Però io insomma ci tengo a ringraziarti, Giovanna, per essere stata con noi e averci dato una versione di accompagnamento radiofonico. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma torniamo tra poco, perché di fatto siamo a metà dell'opera, abbiamo ancora un'ora di trasmissione insieme, tantissimi approfondimenti, quindi l'invito è a rimanere con noi, torniamo tra pochissimo.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18. E 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Momenti di scontro durante la manifestazione contro la Torino-Lione. Gruppi di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta verso le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Didero e Chiomonte. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti per contenere i manifestanti. Secondo gli organizzatori, al corteo partito da Venaus hanno partecipato circa 20.000 persone. Per motivi di sicurezza è stato chiuso un tratto dell'autostrada A32 Torino Bardonecchia, mentre nelle ore precedenti erano stati sequestrati razzi, petardi e altro materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri.
7: Ed ora nella Salernitana, svolta nell'omicidio del giornalista Luca Esposito, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione del cronista sportivo avvenuta a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Determinanti per le indagini, le immagini delle telecamere, un'impronta digitale e il ritrovamento del cellulare e di una carta della vittima. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe confessato: all'origine del delitto ci sarebbe una lite maturata nell'ambito di rapporti personali tra i due. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.
8: Andiamo all'estero. In Medio Oriente, tensione ancora alta tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. Da Teheran arrivano nuovi toni di sfida. Le autorità iraniane affermano che le operazioni militari proseguiranno finché Washington non farà un passo indietro, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito che Teheran non potrà dotarsi dell'arma nucleare, accusando i media di fornire una narrazione distorta del conflitto.
7: Economia con benzina e diesel oltre i 2 euro al litro in molte zone d'Italia. Il governo valuta nuove misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro del confronto tra la Premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di ridurre ulteriormente le accise, anche attraverso il meccanismo delle accise mobili. Intanto il vice premier Tajani rilancia sul fronte fiscale, proponendo l'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, oltre alla detassazione delle tredicesime, a un possibile taglio del bollo auto e a maggiori deduzioni per le spese sanitarie.
8: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi e distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
7: Formula 1 in Ungheria, Lando Norris conquista la pole position con la McLaren grazie al miglior tempo. Alle sue spalle un ottimo Lewis Hamilton, secondo per appena 12 millesimi, mentre Charles Leclerc chiude terzo e completa una giornata positiva per la Ferrari. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli davanti a Oscar Piastri. Più attardati Max Verstappen e George Russell, protagonisti di una bandiera gialla nel finale delle qualifiche.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
10: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend a tutte voi e a tutti voi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è la seconda ora della nostra trasmissione, la regia è di Giorgio Berselli e siamo appunto al cosiddetto giro di boa. Se per caso vi siete persi o perse la prima parte di Cosmo 2050, ci sono dei rapidi accorgimenti che mi sento di consigliarvi. Aspettate intanto la fine della trasmissione, dopo breve tempo andate sul nostro sito giornaleradio.fm e lì trovate tutti i nostri programmi, quindi ci potete riascoltare dall'inizio, come, dove e quando volete, oppure andate su cosmo2050.com, sezione podcast, e anche lì trovate tutte le nostre puntate. Quindi davvero, già che ci siete, poi approfittate per dare un'occhiata alle immagini e alle notizie di cosmo2050.com, il nostro sito, il vostro sito dell'informazione astronomica. E allora, tra poco ripartiamo con un po' di rassegna stampa, poi in questa seconda ora andremo a parlare tra pochissimo di ambiente, di un progetto molto interessante per riportare l'ecosistema marino nei fondali della Liguria, e poi uno spazio dedicato al tema della tecnologia. Oggi, pensate, ci occuperemo pure di pet food, quindi tutti gli amanti degli animali restino all'ascolto, per poi concludere con un ricordo della grande impresa di Armstrong, Aldrin e Collins, il primo storico allunaggio dell'Apollo 11. Ogni 20 luglio il mondo si ferma a ricordarli e noi ne approfittiamo per portarvi il nostro racconto. Allora, siamo pronti a ripartire anche dalla musica, altro che, ripartiamo dai Role Model, questa è Joy.

E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 sulle frequenze di Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque, un po' di rassegna stampa. Vogliamo partire da un tema abbastanza affascinante, ma ci arriviamo sull'aspetto scientifico. Siete già andati a vedere l'Odissea di Nolan al cinema, il film che sta facendo record di incassi, e voi direte: che cosa c'è di scientifico? Intanto l'Odissea è un mito, nel senso che è altamente improbabile che un uomo abbia impiegato un decennio per arrivare da Troia, costa dell'odierna Turchia, all'isola greca di Itaca dopo la guerra di Troia, che nel frattempo sia stato condannato ad amoreggiare con le maghe, a recarsi nell'Ade e a scontrarsi con un ciclope. National Geographic però ci racconta

cieca con una lancia rovente e riesce così a fuggire con i suoi uomini legati al ventre delle sue pecore. Un'ipotesi sull'origine di questo mitico gigante con un solo occhio risiede nel ritrovamento di fossili di Deinotherium giganteum, un parente dell'elefante che vagava per l'Europa, per l'Asia e per l'Africa tra i 23 e gli 8 milioni di anni fa. I paleontologi infatti ne hanno portato alla luce le ossa sull'isola di Creta, dove anche gli antichi greci potrebbero averlo incontrato. I crani degli elefanti preistorici presentano delle orbite molto piccole, con un'apertura enorme al centro. Quell'apertura ovviamente serve per la proboscide, ma dato che gli elefanti raggiungevano quasi 5 metri di altezza alla spalla, l'enorme cranio potrebbe essere stato scambiato per la testa di un gigantesco essere umano con un solo occhio, vi ricorda qualcosa? Ma i greci potrebbero anche aver conosciuto la ciclopia, cioè un raro e letale difetto congenito in cui le orbite oculari e il cervello non si differenziano correttamente durante lo sviluppo dell'embrione umano e al posto del naso al feto cresce un appendice tubolare che di solito appare sopra un unico occhio. È un caso rarissimo, uno ogni 100.000 nascite umane, e purtroppo il 39% dei casi nasce morto, però potrebbe anche essere questa una spiegazione. Un altro aspetto è quello del vortice. Infatti Ulisse o Odisseo, se preferite, Odisseo rimane intrappolato tra il mostro marino a sei teste Scilla e il potente vortice Cariddi e perde il suo equipaggio in una violenta tempesta e al mattino poi si ritrova trascinato tra i due. Questo pericoloso passaggio trova la sua origine in un luogo però reale, lo stretto di Messina, il canale che si estende tra la Calabria e la Sicilia. Nello stretto il Mar Ionio incontra il Tirreno, i due bacini presentano maree opposte, quando c'è alta marea nello Ionio c'è la bassa marea nel Tirreno e viceversa. Ebbene, questo potrebbe essere la spiegazione, diciamo, per cui i greci ritenevano che queste correnti che si scontrano accelerano fino a una velocità stimata di 5 metri al secondo in caso di venti forti potessero avere una spiegazione, diciamo così, mostruosa. E per quanto riguarda il mostro a sei teste Scilla, anche qui c'è una possibile spiegazione. Questa imponente scogliera, che si può osservare anche da lontano, specialmente al tramonto, fa intravedere una sagoma molto scura che si protende verso la parte settentrionale dello stretto. È impossibile conoscere le esatte fonti di ispirazione di Omero, ma chissà, forse sembra proprio il luogo adatto a un mostro. E chiudiamo con un'ultima curiosità a tema Odissea. I mangiatori di loto che vengono descritti nell'Odissea comportano pericoli minori, sono in realtà una storia un po' meno celebre. Su un'isola Ulisse invia delle vedette a incontrare gli abitanti, ma gli abitanti sono mangiatori di loto che offrono il delizioso frutto del loto, appunto, che incanta l'equipaggio al punto da indurlo ad abbandonare il proprio compito. Qualcuno potrebbe pensare a sostanze tipo oppio, ma gli antichi greci conoscevano già i papaveri e non li chiamavano loti. Non solo, l'oppio viene menzionato peraltro nell'Odissea, quindi sicuramente non poteva esserci confusione, ma nel 2020 gli scienziati sono riusciti a identificare le piante che gli antichi greci chiamavano loto e alcune sono le ninfee che oggi potremmo descrivere come piante di loto appartenenti al genere ninfea insomma questo potrebbe essere la spiegazione della presenza di questa pianta che in realtà non possiede alcuna proprietà psicoattiva, ma quando viene fermentata e di sicuro, insomma, diventando alcol, aiuta certo a dimenticare anche gli sventurati compagni di Ulisse. Grande viaggio scientifico anche nel mondo cinematografico quest'oggi su Cosmo 2050, ma tra poco torniamo a farci seri, ripartiamo dalla musica. Travis con Gaslight.

0: E allora eccoci qua con Cosmo 2050 in tempi estivi. Vale la pena approfondire alcuni argomenti legati ai grandi filoni della nostra trasmissione, ma particolarmente adatti direi alla stagione. Già all'inizio del mese di luglio ad Albenga, località insomma della riviera di Ponente della Liguria, immagino in questo momento presa anche abbastanza d'assalto dai turisti, siamo ai piedi della famosa isola di Gallinara, sono state calate sul fondo 5 cubi bora, sono blocchi di calcestruzzo armato con delle strutture in acciaio, piuttosto ingombranti diciamo così, ma si tratta di un'operazione molto interessante da scoprire. Intanto l'acronimo BORA sta per barriere polifunzionali per il restauro dell'ambiente costiero, quindi iniziate a farvi un'idea di cosa si tratti. È un esempio sicuramente di grande prodigio tecnologico, ma anche della volontà, ecco, di fare qualcosa per prendersi cura del nostro mare caldissimo, di questa estate, del suo sempre più fragile ecosistema. In collegamento con noi il professor Carlo Cerrano, biologo marino dell'Università Politecnica delle Marche. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie a voi.
0: Ecco, ci può descrivere anche da dove nasce questo progetto che ha avuto, come dire, l'aspetto più spettacolare, quello che stavo raccontando, questi enormi blocchi, 2 metri per lato, però, come dire, l'idea immagino nasca da molto prima e nasce anche da un'esigenza, quella che abbiamo di fare qualcosa per un mare, il Mar Ligure, ma in questo caso direi tutto il Mar Mediterraneo, piuttosto fragile negli ultimi anni.
1: Sì, l'idea nasce dal, appunto anche un po' da quella che è la legge europea sul restauro, che è in vigore ormai da un paio d'anni e che richiede a tutti gli stati membri di recuperare gli ambienti degradati. Ora, in particolare nel Mediterraneo abbiamo un ambiente che è il coralligeno, un ambiente estremamente fragile ma importantissimo per la biodiversità del bacino, un ambiente che generalmente viene paragonato un po' ai reef tropicali, anche se non ha nulla a che vedere dal punto di vista della sua storia, della sua formazione. Un ambiente molto antico, un ambiente che impiega migliaia di anni a costituirsi, che però può essere danneggiato in pochi secondi da un colpo d'ancora o da delle reti buttate in modo incauto su certi tipi di fondale. Ora, questi impatti possono essere particolarmente evidenti soprattutto sulle piccole isole. Le piccole isole non hanno grande capacità di recupero rispetto agli ambienti, agli normali ambienti costieri, e quindi i danni che vengono fatti dall'attività antropica nel tempo si accumulano e deteriorano l'habitat. L'obiettivo era quello di intervenire per cercare di ripristinare gli habitat coralligeni dell'isola Gallinara, e siamo intervenuti a vari livelli, direttamente sull'ambiente coralligeno, cioè trapiantando organismi come corallo rosso e gorgonie, cioè organismi che creano una tridimensionalità sul fondale, quindi aumentano la complessità, che è estremamente importante per la salute di questi ambienti. Ma poi siamo intervenuti anche con queste strutture artificiali, perché queste strutture artificiali mimano, no? Rispecchiano un pochino le pareti naturali dell'isola, ricreando certe condizioni adatte a ospitare gli organismi che vivrebbero sulla parete naturale. Quindi queste strutture che sono state messe amplificano le strutture del coralligeno, le strutture della falesia dell'isola, della parte sommersa dell'isola, e permettono quindi di creare quelle condizioni adatte a ospitare gli organismi che adesso sulla falesia dell'isola non sono più presenti. Noi lì interverremo con delle azioni di trapianto diretto, quindi trasporteremo noi su queste barriere degli organismi che vogliamo che recuperino in qualche modo, e quindi agevoleremo questo processo di rinaturalizzazione degli ambienti sommersi dell'isola.
0: Ce l'ha in parte già detto, però immagino, come dire, che sia una situazione simile anche in altre località dell'Italia e dell'Europa intera. È un progetto che nelle vostre intenzioni può essere, come dire, replicato, o ci sono delle caratteristiche che vi hanno convinto a partire da lì?
1: No, dunque siamo partiti da lì perché lì avevamo una storia di conoscenza tale da poter documentare bene il recupero. Però questo tipo di problemi sono assolutamente diffusi, quindi l'intervento è assolutamente replicabile e sono amplificati, l'urgenza è amplificata dal fatto che i cambiamenti climatici stanno accelerando tantissimo la degradazione di questi habitat, quindi fare interventi profondi sotto i 30-40 metri di profondità come quello che è stato fatto alla Galinara ci mette anche nelle condizioni di fare degli interventi meno rischiosi rispetto agli ambienti più superficiali, che scaldandosi invece rendono questi interventi spesso così un po' a rischio, ecco, quando vengono fatti in altre zone e su altre specie.
0: Chiaro. È come dire anche un modo per dimostrare che c'è un atteggiamento anche proattivo rispetto a quello che è l'allarme che gli scienziati lanciano da tempo, comunque rispetto agli ecosistemi del Mediterraneo, sempre più caldo, con temperature anormali. Anche e soprattutto d'estate, ecco, questi giorni sulla costa ligure vi hanno confermato questo dettaglio. Insomma, stiamo anche affrontando una specie di corsa contro il tempo.
1: E purtroppo il trend del riscaldamento delle acque è un trend a cui ci dobbiamo abituare, avverrà sempre più frequentemente, sempre più intensamente, e quindi a livello internazionale, a livello globale, sappiamo benissimo che l'unica strategia, a parte cercare di abbassare, diciamo così, la produzione di CO2, però l'unico intervento concreto che possiamo fare è fare in modo che la biodiversità, che la natura trovi le soluzioni e le strategie di adattamento a questo cambiamento. Per farlo dobbiamo assolutamente creare aree protette. L'obiettivo 30x30 va in questa direzione. Entro 2030 avere il 30% di aree protette. Cosa vuol dire? Avere un 30% di aree dove l'impatto dell'uomo viene rimosso e lasciamo che solo l'impatto di cambiamenti climatici causi sia la causa del degrado ambientale. In queste condizioni sappiamo già che diverse specie stanno attivando delle misure di risposta, stanno aumentando quella che chiamiamo la termotolleranza, no? Quindi sopportano sempre di più, generazione dopo generazione, questo caldo crescente. È un pattern di cambiamento lentissimo, molto lento, ma che se noi non lo consentiamo, non lo agevoliamo, chiaramente rischiamo di effettivamente andare in condizioni di grande difficoltà. Invece questa strategia è quella che dobbiamo assolutamente cercare di perseguire con urgenza.
0: Ecco, le chiedo veramente per concludere, ma in parte ce lo diceva dicendo che c'è questa urgenza, è una strategia che, lei ci ha detto, può essere replicabile, sappiamo non sono gratuite, come dire, quindi sicuramente occorre avere investimenti, occorre sensibilizzare, occorre che anche la politica sia dalla vostra parte, però il tema tecnologico è un tema importante. Abbiamo i mezzi per fare delle cose importanti, bisogna, come dire, dargli benzina, uso un termine insomma che non fa tanto rima con quello che stiamo dicendo fino adesso.
1: No, però dobbiamo sapere che è questa la direzione. Non voglio dire che la soluzione della Galinara sia la soluzione definitiva, ma è sicuramente il percorso da indicato. Cioè, noi dobbiamo ancora lavorare sui materiali, possiamo utilizzare queste soluzioni per riciclare materiali, possiamo trovare delle soluzioni che ci aiutino a fare materiali che addirittura assorbono la CO2 anziché contribuire ad emetterla, e possiamo lavorare ancora sul design di queste forme, possiamo trovare delle forme sempre più armonizzate all'ambiente naturale in cui vengono calate. Vengono chiamate nature-based solution, sono soluzioni basate sulla natura per agevolare il recupero della biodiversità. Sappiamo che questo è l'obiettivo più urgente che abbiamo, no? Abbiamo tanti problemi, lo sappiamo, ma la perdita di biodiversità è quello che dobbiamo contrastare in modo più fermo e più risoluto, perché ne va del nostro benessere di oggi, ma soprattutto anche di quello di domani, delle generazioni future. Quindi questo è un qualche cosa su cui questa tipologia di interventi lavora in modo concreto, ecco.
0: Eh sì, assolutamente così. Diciamo che la stagione ci permette di godere, se non altro, degli effetti un po' più mediatici di questo tipo di notizie. Peraltro il problema del riscaldamento del mare, temo che lo stiamo tutti quanti sentendo letteralmente sulla nostra pelle, e ci ha fatto piacere, come dire, raccontarvi di un'iniziativa che meritava di essere raccontata. Io ringrazio il professor Carlo Cerrano per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco entriamo nel finale di trasmissione, abbiamo ancora alcuni approfondimenti tecnologici e poi insomma è la settimana in cui si è celebrato il primo sbarco sulla Luna e la giornata internazionale della Luna. Ripercorreremo anche un piccolo viaggio storico, quindi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 33 minuti.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
8: E eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di Cosmo 2050. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. E allora tra poco chiudiamo con la tecnologia e con il ricordo dell'allunaggio. Ma prima anche una notizia spaziale molto importante in settimana, una di quelle che ci fanno sognare. SpaceX ha infatti lanciato con un drone vero e proprio per riparare dei satelliti. Qua siamo veramente alla science fiction. SpaceX ha lanciato di fatto una nuova tipologia di drone per la riparazione dei satelliti che si trovano in orbita geostazionaria, ad esempio quelli che usiamo per le previsioni meteo o per il GPS. Si chiama MRV, Mission Robotic Vehicle, pesa circa 3 tonnellate questo ragazzone ed è dotato di due bracci robotici di 3 metri ciascuno che serviranno proprio per agganciare ai satelliti dei dispositivi più piccoli chiamati MEP, Mission Extension Pods. Questi ultimi, una volta installati, utilizzeranno i loro propulsori elettrici per correggere l'orbita del satellite, prolungandone così la vita operativa fino a 8 anni. Una missione iperfuturistica lanciata il 21 luglio alle 23:15 italiane dalla base spaziale di Cape Canaveral in Florida, grazie a un razzo Falcon 9. Per il razzo, peraltro, si tratta della 669esima missione, l'86esima solo nel 2026, e oltre all'MRV sono stati lanciati anche 3 MEP che saranno tutti gestiti da Space Logistics, una sussidiaria di Northrop Grumman. Questi oggetti raggiungeranno l'orbita geostazionaria separatamente. Una volta arrivati a 36.000 km dalla Terra, il drone trasporterà ogni MEP al satellite cliente. 2 sono stati già prenotati da Intelsat per la manutenzione, il terzo è stato acquistato dall'australiana Optus e poi rimarrà in orbita in attesa di altri MEP da installare. Insomma, già che è arrivato fin lì, ce lo fanno giustamente rimanere. In ogni caso, il drone è in grado di lavorare anche da solo, riposizionando, ispezionando, riparando, potenziando i veicoli spaziali, insomma un vero e proprio aiutante dell'uomo nello spazio. È anche dotato di un modulo di rifornimento passivo, il primo di questo tipo, un'interfaccia che consente al veicolo di rifornirsi in orbita, rimanendo quindi operativo per un periodo molto più lungo. Pensate un po', davvero straordinario. Straordinario anche il finale di trasmissione che arriva tra poco dopo questo pezzo. Peter Cincotti con Goodbye Philadelphia. Just like

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, andiamo verso il finale di trasmissione ma affrontiamo un tema abbastanza innovativo per quelli che sono i classici, ecco, della nostra trasmissione, solo da un certo punto di vista però in realtà. Parliamo di pet food, parliamo di uno studio particolarmente interessante, tra poco vi diamo qualche dato che in generale mostra una grande attenzione dei consumatori, dei padroni diciamo in questo caso, che si rivolgono verso il mercato e anche di come la tecnologia stia veramente pervadendo il settore. Prima di andare nei dettagli di questo studio, di qualche numero interessante, introduco il nostro ospite con noi, Giorgio Montefusco, Marketing and Trade Marketing Director di Shezir. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie a te.
0: E allora insomma io vado a scoprire diciamo anche qualche locuzione che sinceramente ignoravo. Alcune delle tendenze che avete in qualche modo evidenziato sono ad esempio quella del pet biohacking o del longevity feeding, sono alcune delle tendenze del mercato del pet food che poi da un punto di vista qualitativo, ne parleremo tra poco, anche quantitativo, fa segnare numeri importanti. Il mercato globale degli alimenti per animali domestici crescerà dai 135 miliardi di dollari del 2026 a 199 entro il 2034. È un tasso di crescita annuo del 5% e vale chiaramente per tutto il mondo e anche in Europa. Partirei dalle nuove tendenze, insomma è un mix se vogliamo tra attenzione, consapevolezza e tecnologia.
1: Assolutamente. Beh, io ti aggiungo una prima tendenza che non è nella lista, ma che è importante segnalare. I pet parent sono sempre più confusi perché, essendo un mercato molto, molto attrattivo, abbiamo anche un'offerta veramente ampia e veramente difficile da decifrare. Infatti, alcuni pochi dati, quasi 6 proprietari su 10 dicono che la varietà li confonde, 2/3 non riescono a capire se gli ingredienti facciano davvero bene al proprio gatto, al proprio cane, e quasi la metà dei proprietari pensa che scegliere l'alimento sia la parte più difficile della cura dell'animale. Quindi partiamo da questo per dire che comunque è importante fare chiarezza. È un po' da qui che nasce lo Shezir Respect My Nature Index, che è stato costruito in Shezir per aiutare anche il consumatore a girare un po' e capire meglio quello che succede nel pet food. E tra tutti quelli che hai detto,
0: sì. Perché ce ne sono anche termini come dire che vanno scomposti, in qualche modo possiamo provare a risalire veramente da detective alle origini, però sono mi sembra di capire abbastanza innovativi anche per gli esperti del settore, tra virgolette.
1: Sì, assolutamente. Noi in Italia e in Europa in alcuni casi siamo un po' arriviamo un po' dopo l'America, no? Quindi bisogna sempre guardare al mercato americano, che è il più grande mercato di pet food al mondo. Però di tutti diciamo i trend che abbiamo elencato te ne cito tre fondamentalmente, che sono quelli dove Shezir sta già iniziando a lavorare, Shezir come brand leader di pet food in Italia e in Europa. Il primo l'hai citato anche tu, è il longevity, quindi il fatto che si sta sempre di più cercando di non solo aumentare la vita dei nostri animali domestici, ma anche di aumentarne la qualità per più tempo possibile. E qui Shezir infatti sta lavorando su prodotti per gatti sempre più in là con l'età, partendo da 7 anni in avanti, in modo che questi prodotti facciano bene anche al gatto che matura, diciamo. Un altro è tutto il mondo della salute intestinale, i microbiomi, i prebiotici, i postbiotici. Questo è uno dei trend più grandi dei prossimi anni sicuramente, e anche qui noi cerchiamo di essere avanti rispetto agli altri, perché a novembre uscirà una nuova linea di crocchette per cani con all'interno proprio prebiotici e postbiotici che aiutano la salute intestinale soprattutto dei cani di piccola taglia. E poi tutto il mondo del clean label, quindi le etichette corte, fatto con vero pollo, con vero tonno, non derivati dalla carne, tutto tutta quella parte lì è molto importante, soprattutto oggi dove sta anche passando una nuova legge sulla, sul diciamo sul greenwashing, diciamo così. Quindi è molto importante la tracciabilità e il clean label. Poi ce ne sono molte altre, tra cui anche il pet biohacking, come hai detto tu, che non si parla di gatti cyborg, ma diciamo si parla sempre di nutrizione. Però diciamo che questi tre che ho citato sono quelli forse un po' più forti e quelli che arriveranno più velocemente anche da noi.
0: Ecco, visto che hai detto da noi, do anche qualche numero, in realtà poi li ricavo dal vostro monitoraggio condotto dallo Shesir Respect My Nature Index. L'Italia non fa eccezione, a fronte di un mercato per quanto riguarda cani e gatti del pet food che ha superato i 4 miliardi di euro nel 2025, dominano, diciamo, per ricavi totali gli alimenti per gatti, circa 2,35 miliardi di euro, sono il 56% del valore totale del mercato, e segue ovviamente quello degli alimenti per cani. Siamo un paese, insomma, credo anche storicamente, no? Attento a tutto questo. I trend, ci stavi dicendo, arrivano da oltreoceano spesso, in Italia però stanno iniziando per attecchire.
1: Assolutamente, hai detto una cosa importante: il gatto vale più del cane. Non è sempre stato così, c'è stato un sorpasso, e è importante anche dire che il gatto vale più del cane a valore, ma a volume no. Quindi stiamo parlando, certo, di un mercato del gatto molto più a valore aggiunto, e quindi anche una sensibilità dei padroni di gatti maggiore, anche se vogliamo, rispetto a quelli di cani. Il gatto è un animale molto particolare, perché anche se noi lo teniamo in casa sul divano, ma è un vero carnivoro obbligato, quindi è importante stare molto attenti a quello che gli diamo da mangiare, e a prescindere da qualsiasi trend, queste sono le basi vere dell'alimentazione per gatti soprattutto, ma anche cani, che sono anche loro carnivori, non obbligati ma sono carnivori. Quindi è importante, prima ancora di seguire i trend, cercare di dare loro quello di cui hanno veramente bisogno, che, come detto all'inizio, a causa della varietà dell'offerta e dei tanti brand che cercano di diciamo prendere il mercato, spesso il consumatore fa veramente fatica a capire quello di cui il proprio animale domestico ha veramente bisogno.
0: Sì, è così. Ci hai già accennato qualcosa per concludere, però sono davvero, insomma, colpito dall'impatto che la tecnologia, la biologia, sicuramente anche grazie all'intelligenza artificiale, come dire, operata sul settore, si va a creare pet food sempre più, diciamo, personalizzato, sempre più attento alle esigenze specifiche degli animali. Per chi si occupa da un po' del settore, è un avvento che sta un po' rivoluzionando il mercato.
1: Sì, la tecnologia sicuramente è fondamentale. Entrando nelle fiere di settore, oggi vedi veramente un'offerta anche tecnologica importante. Io la differenzierei in tre punti, cioè la tecnologia della conoscenza, quindi usare la tecnologia per migliorare la conoscenza dei nostri animali domestici, cioè la tecnologia di processo, cioè su come si produce, certo, quello che gli diamo da mangiare, e poi la tecnologia di formulazione, quindi cercare di utilizzare una ricerca e sviluppo avanzata per formulare nel modo migliore. Alla fin fine però bisogna dire che si producono tanti dati ma non si produce giudizio, quindi spesso si va a ricercare tanto per poi alla fine capire quello che è la base di tutto, cioè che i nostri animali domestici sono animali e vanno trattati come tali, partendo dall'alimentazione, ed è quello che Shesir in qualche modo sta cercando di fare anche con, appunto, il concetto di respect my nature, rispetta la mia natura. È il gatto che ce lo chiede, il cane che ce lo chiede, noi dobbiamo formulare quello di cui loro hanno veramente bisogno, ecco.
0: Eh sì, è così, insomma, è un periodo dell'anno in cui ci sono i soliti appelli, purtroppo ho scoperto che sono ancora di moda, nonostante speravamo non lo fossero più, di non abbandonare, ecco, i nostri animali sulle autostrade o quant'altro, visto che è periodo di ferie. Oltre ad aggregarci a questo, vi abbiamo voluto portare un po' così alla scoperta del mondo del pet food, con tutte le novità del settore che ci sono state raccontate nel dettaglio da Giorgio Montefusco, trade marketing director di Shesir. Tanto grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie a te, a presto, un saluto a tutti.
0: E allora, noi tra poco andiamo verso il finale. Non so se ve ne siete accorti, è stata la settimana del 20 di luglio, quindi quella dello storico primo allunaggio, diventata poi la giornata internazionale della luna. Tra poco ci facciamo raccontare tutti i dettagli dal nostro super esperto Antonio Locampo. Ripartiamo anche però dalla musica, e Andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo di questa puntata, Malcolm Todd con Difficult Love. Break.

0: bitch.
1: Il 20 luglio ma del 1969, con la missione Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono per la prima volta nella storia dell'umanità sul suolo lunare. E allora è sempre affascinante ripercorrere la storia della missione Apollo 11, lanciata il 16 luglio del 69 dal Kennedy Space Center, ma anche in qualche modo andarla a contestualizzare sul periodo attuale, periodo in cui di Luna si torna a parlare non solo nei libri di storia, ma anche evidentemente nelle programmazioni del presente e del futuro. E noi abbiamo con noi il super esperto di spazio e di missioni spaziali, il nostro Antonio Locampo, della redazione di Cosmo 2050. Ciao Antonio, grazie per essere con noi.
2: Ciao Francesco, ciao, un saluto a te e agli ascoltatori di Giornale Radio, grazie per il super esperto.
1: D'altronde, insomma, se non sbaglio, qualche chiacchierata con Buzz Aldrin hai avuto l'occasione di farla nel corso degli anni, quindi insomma.
2: Di fronte a me non ho Buzz Aldrin in persona, purtroppo, però ti sto parlando mentre davanti a me ho un poster gigantesco di una delle foto iconiche dell'Apollo 11, cioè quella proprio di Buzz Aldrin mentre sta scendendo dalla scaletta del modulo lunare sul terz'ultimo gradino. Famosa, perché sono immagine.
1: Personaggi, come dire, ovviamente anche Michael Collins che rimase in orbita sul modulo, ma che fece parte di quella missione, sono personaggi della storia del Novecento e della storia dell'umanità. Oggi, dicevamo, è una giornata che poi è diventata la giornata internazionale della Luna, sicuramente molto sentita in America, ma in tutto il mondo, nell'ottica però dei tempi attuali in cui, insomma, sulla Luna si prova a ritornarci con altri metodi e soprattutto con altre intenzioni.
2: È una giornata molto sentita negli Stati Uniti, ma molto sentita anche da noi, anche perché quella fu una conquista americana, fu una conquista solo ed esclusivamente statunitense, ma con un grande contributo europeo, perché ricordiamoci che il grande regista della corsa americana alla Luna, cioè colui che costruì i razzi che permisero questa grande impresa, era un tedesco, che era Werner von Braun, mentre il direttore dei lanci prima e il direttore del programma Apollo subito dopo l'Apollo 11 era un signore che si chiamava Rocco Petrone, originario di un paesino diciamo che si chiama Sasso di Castaldo, in provincia di Potenza. Quindi era un qualcosa di cui si è parlato forse più dopo che all'epoca. Erano personaggi, Rocco per esempio ancora era poco conosciuto all'epoca e adesso invece è giustamente celebrato, perché insomma è stata una conquista americana, ma sappiamo che l'America poi insomma è un po' da sempre un po' un miscuglio poi di tante origini, insomma, e quindi non è stata un po' una conquista un po' di tutti, ed è una giornata che, ecco, probabilmente nell'ex Unione Sovietica all'epoca non erano magari molto contenti, però mandarono comunque dei dispacci, la TASS mandò comunque dei dispacci dove naturalmente si congratulava con gli americani per il successo della missione Apollo 11, e su questo poi ci sarebbe anche qualche altro aneddoto che servirebbe anche per chiarire alcune di quelle cose che i famosi buontemponi ogni tanto mettono in giro.
1: Tema che poi con l'avvento dei social non ha fatto altro che diffondersi ulteriormente. Voglio toccare con te, Antonio, se ti dico la frase, ecco, ha toccato in questo momento il suolo lunare, perché fu anche un grande momento mediatico quello del 20 luglio del 69. Insomma, Tito Stagno, che ci ha lasciato non da troppo tempo, in realtà ha scritto una pagina di storia del giornalismo, direi, a questo punto.
2: Guarda, ho imparato ad ascoltarla nel mio registratore audio dall'inizio degli anni 80, insomma avevo 16 anni, e Tito mi diceva che io ero il suo perfetto, ero quello che lo imitava alla perfezione, cioè ero quello che usavo il tono perfetto nel dire ha toccato il suolo lunare, proprio nella maniera perfetta, proprio perché è diventata una frase leggendaria anche per noi in Italia. D'altra parte Tito è il giornalista che ha trasmesso un po' in noi, a quelli della mia generazione, anche della generazione precedente alla mia, un po' questa passione, perché le sue erano delle telecronache appassionate, no? Erano delle cronache appassionate, che non significa naturalmente, adesso non voglio collegarmi ad alcune polemiche che riguardano le telecronache dei mondiali di calcio, della Rai, che sono effettivamente, erano delle telecronache appassionate, ma allo stesso tempo ricche di professionalità, di dettagli e di entusiasmo, di passione. Non urlate, a parte quando ha detto ha toccato, perché ci mancherebbe altro, stiamo parlando dell'allunaggio, non stiamo parlando di un gol di una semifinale dei mondiali, con tutto il rispetto. Quindi insomma è stato, sì, ovviamente sì, 20 luglio 1969, vediamo se mi ricordo ancora a memoria, erano le 22:17 in Italia, io però non mi ricordo nulla perché ero troppo piccolo, quindi presumo probabilmente dormivo, comunque non ero presente per questa cosa. Sono arrivato poi con le missioni successive, ricordo le successive missioni ovviamente, che sono quelle che mi hanno appassionato, perché io ci tengo sempre a ricordare che molti di noi sono diventati appassionati grazie proprio alle imprese Apollo. Meno male, certo. Meno male che c'è stata quella gara pazzesca del decennio 60 tra gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica, perché poi insomma la televisione, devo dire, la Rai, io non finirò mai di ringraziarla per quello che fece all'epoca con tutte quelle dirette che anche nelle missioni successive, nonostante non fossero la prima missione, comunque dedicarono ore e ore di dirette,
1: certo,
2: e appassionarono un sacco di generazioni, anche qualche nostro astronauta italiano è diventato appassionato. Non ho problemi a fare nomi. Paolo Nespoli non mi ha mai nascosto di essersi appassionato vedendo gli astronauti scorrazzare sulla Luna con la Jeep lunare delle ultime tre missioni Apollo.
1: Sì, presa molto sul serio, poi direi, questa passione, facendo un lavoro.
2: Esatto, esattamente. Da quel momento lui ha detto: voglio fare l'astronauta. Poi i genitori gli dissero: sì, vabbè, vai a studiare, sono cose che non si riguardano.
1: Invece ogni tanto. Però insomma, Antonio, ci hai davvero portato un po' indietro nel tempo. Abbiamo giustamente ricordato anche qualche aspetto così mediatico di quello che è stato un momento straordinario, quasi generazionale, possiamo dire, senza dubbio generazionale, il 20 luglio del 1969. E allora grazie ad Antonio Locampo per essere stato con noi. Siamo veramente alla conclusione di questa puntata di Cosmo 2050. È tutto da parte di Francesco Massardo. L'appuntamento è tra 7 giorni per una nuova puntata in cui torneremo a vangare la terra aspra della ricerca scientifica e tecnologica. Grazie a Giorgio Perselli in regia, e come sempre a tutti voi un ringraziamento e l'augurio di un buon fine settimana, anzi lo sapete, di un fine settimana stellare.
0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
6: Giornale Radio.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 19.
0: Giornale Radio News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir. Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
6: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
11: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
6: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
11: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
6: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
11: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
10: Buonasera a tutti, bentornati a questo appuntamento con Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, mi accompagna come di consueto il professor Iuri Aparo.
12: Buonasera.
10: Buonasera professore, questa sera la vediamo particolarmente vivace. Con noi in studio abbiamo Antonio Tango, già venuto ospite in diverse altre circostanze. Benvenuto Antonio.
13: Grazie, buonasera a voi.
10: E in collegamento abbiamo finalmente, ci sono riuscito, visto che sono state parecchie le volte in cui ho proposto i suoi contributi, abbiamo Gianni Alemanno. Benvenuto e buonasera a Gianni Alemanno. Allora Alemanno, io sono riuscita finalmente a rintracciarla e sono contento di averla qui, perché lei negli ultimi 18 mesi prima della sua liberazione ha tenuto un diario di cella sulla sua pagina Facebook, di cui noi abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione. Questa è una trasmissione che si occupa soprattutto di raccontare le condizioni dei detenuti, le condizioni che come dire, determinano la discesa nella devianza di molti detenuti, ma anche il riscatto che poi è possibile vivere attraverso processi di riabilitazione. Però con lei parto da qui, dal racconto di quella che è stata la sua condizione carceraria, perché lei quando è uscito dal carcere ha detto: signori, qui lo Stato perde. Ogni giorno che passa lo Stato perde. Io partirei da lì per chiedere a lei che cosa è stata e che cos'è oggi la detenzione in un carcere italiano.
12: Completo la frase esatta è: lo Stato perde la faccia.
10: Esatto.
12: Nel senso che perde proprio la credibilità come istituzione. E qui ci abbiamo una situazione innanzitutto segnata da un grave sovraffollamento, che già di per sé è un problema sia per la detenzione sia per lo sviluppo dei percorsi trattamentali, cioè per tutti quei percorsi che devono portare fuori verso delle pene alternative, fuori dal carcere, eccetera, persone riabilitate, non persone ovviamente degli asili. Però oltre al sovraffollamento, e nel sovraffollamento si generano due fatti: il non funzionamento, almeno a Roma, dei tribunali di sorveglianza, che sono lenti, burocratici, molto molto molto rigidi, e dall'altro lato un dipartimento di amministrazione penitenziaria in cui i vertici hanno una concezione molto burocratica della sicurezza, tendono a invece di sollecitare i percorsi positivi nelle carceri, tendono sostanzialmente a portare avanti in maniera anche un po' infantile per il discorso di sicurezza fine a se stesso.
10: Senta, Alemanno, c'è un'altra cosa, un'altra storia che lei ha raccontato in questi diari di cella che io voglio portare all'attenzione del pubblico, cioè la storia di Fabio Falbo, cioè di questo detenuto di 88 anni che ovviamente ad un'età così pronunciata aveva oggettivamente delle difficoltà a reggere la condizione carceraria, ma di cui lei ha raccontato qualcosa di incredibile, cioè lui aveva ottenuto la grazia dal Presidente della Repubblica, ma dopo 3 mesi dalla firma della grazia quel documento non era arrivato nelle mani del magistrato di sorveglianza e quindi delle autorità costituite a poter consentire la liberazione di Falbo, che se non ricordo male è uscito pochi giorni dopo la sua uscita dal carcere, e con 3 mesi e passa di ritardo.
12: Allora, un attimo, rimettiamo le cose. Fabio Falbo è lo scrivano di Libibbia con cui ho denunciato questi casi limite, quindi non è la persona di 88 anni. La persona di 88 anni si chiama Antonio Russo.
10: Antonio
12: ed
10: Russo.
12: È una persona che ha un reato in apparenza molto grave, perché ha ucciso un figliastro. In realtà ha ucciso questo figliastro in una situazione di sostanzialmente legittima difesa, perché questo figliastro da anni lo malmenava, lo picchiava per ottenere soldi, era un tossicodipendente che prima ha fatto morire la madre e poi lo stava fortemente compulsando da lui. Comunque ha ottenuto una condanna a 12 anni, ha scontato 6 anni di carcere, poi su nostra sollecitazione mia di Fabio Falbo ha ottenuto grazia parziale da parte del Presidente della Repubblica, adesso è finalmente uscito in detenzione domiciliare, però è uscito, vedete, dopo di me, dopo che ha atteso per 3 mesi, 4 mesi che questa grazia venisse sperimentata, messa in pratica dal suo grazia parziale.
10: Io volevo trattare con lei e farla parlare con il dottor Iuri Aparo e col professor Aparo, perché nei giorni scorsi noi abbiamo assistito ad una polemica nata a seguito di quanto accaduto a Bologna. Io volevo chiederle questo: a me di quelle immagini, perché hanno poi generato naturalmente una serie di polemiche infinite, anche di reazioni che hanno visto contrapposte le forze dell'ordine a un gruppo di facinorosi che le hanno aggrediti, ma l'evento di Bologna ci racconta una cosa, e io su questo volevo fare una riflessione con lei. Dalle immagini si evince che i poliziotti avrebbero ottemperato al loro dovere, cioè hanno messo nelle condizioni di non nuocere questo Abder Fakir che aveva dato in escandescenza, stava vivendo una crisi psichiatrica. Purtroppo è sopraggiunto un infarto e ha perso la vita. A me saranno naturalmente i magistrati a dire se le procedure sono state seguite. Nelle scorse ore abbiamo avuto in collegamento il responsabile della SIULP di Varese, il quale ci ha detto che le procedure della, quindi la, è la polizia che ci ha detto che le procedure erano corrette. Ma a prescindere da questo, a me ha colpito una cosa, ovvero il fatto che i poliziotti, quando si sono resi conto che era il detenuto, la persona era deceduta, come dire, si sono allontanati, e io ho avuto la sensazione che non ci sia stata da parte loro quell'empatia umana che dovrebbe esserci nel momento in cui ti rendi conto che una persona che volevi mettere in sicurezza ti è morta tra le mani. Ora, questa mancanza di empatia io la paragono alla stessa mancanza di empatia che hanno tanti cittadini quando, come nel suo caso, un politico finisce in galera, per cui parte subito la preimmagine di colpevolizzare il politico che viene indicato come uno che comunque, se sta in galera, è meglio perché il più pulito c'ha la rugna, e di conseguenza si considera legittimo che uomini che sono in carcere e che non sono il loro reato vengano però poi trattati come scarafaggi. Io trovo che tutto questo la politica oggi dovrebbe aiutare a superarla attraverso una forza culturale, cioè attraverso uno sforzo culturale che la politica dovrebbe intraprendere. Le domando, visto che lei quella condizione l'ha vissuta, se questo impegno politicamente dovrebbe essere assunto oppure no, secondo lei?
12: Beh, sì, certo, deve essere assunto, però, come posso dire, sono cose molto diverse, le ho messo insieme, cose molto diverse. Sicuramente c'è un problema di empatia, di questa società dei consumi che ci rende tutti un po' più sterili, un po' più freddi, però il dato di fondo è che ci sono situazioni profondamente diverse, cioè nel senso che nelle carceri bisogna sfatare dei luoghi comuni molto forti, pregiudizi molto forti, e capire che purtroppo la giustizia che c'è oggi in Italia, chiunque può finire in carcere e starci per un tempo, per un periodo di tempo piuttosto lungo, perché purtroppo con questa magistratura e questa giustizia insomma, non tutti i colpevoli stanno in galera e molti innocenti invece ci stanno, insomma, per capirsi. E la seconda cosa invece, per quanto riguarda i poliziotti, c'è un problema, cioè c'è un problema di una sorta di diritto to tears, viene chiamato in Gran Bretagna, cioè a due livelli. Quando c'è di mezzo un immigrato, allora scattano tutta una serie di attenzioni, di condanne, di pregiudizi che rendono la polizia molto spaventata nel trattare questi immigrati. Io ho visto anche in

0: che i problemi di giustizia, i problemi di ordine pubblico, i problemi di sicurezza sono problemi basilari e che riguardano tutti i cittadini e quindi hanno bisogno di un'attenzione, di un coinvolgimento, di uno sforzo di comprensione che è molto più profondo di quello che riusciamo a sviluppare fino adesso, cercando di evitare gli slogan e i luoghi comuni, cercando di guardare sempre in faccia la realtà caso per caso con estrema chiarezza. Io che ho avuto questa esperienza carceraria non è che ho maturato un'idea buonista o meno attenta alla sicurezza, però ho capito che quando uno finisce in carcere o viene aiutato a riabilitarsi oppure è come se frequentasse un'università del crimine, quindi diventa un problema ancora più forte per la sicurezza dei cittadini. Poi per quanto riguarda il sottoscritto devo dire che ci sono state condanne ma ci sono state anche tantissime solidarietà, per cui da questo punto di vista non mi posso lamentare.
1: No, tra l'altro lei oltretutto l'hanno messa in carcere dopo che per il reato per cui lei era stato sottoposto a processo, quel reato era stato abolito nel frattempo, per cui c'era anche un ulteriore paradosso.
0: L'abuso d'ufficio.
1: Ecco, per cui...
0: ma nella mia vicenda giudiziaria c'è una marea di paradossi che andrebbero tutti raccontati, ma non è questa la sede. Il dato di fondo è che io mi sono sempre proclamato innocente e ho fatto la mia detenzione, ho scontato la mia pena perché è giusto così, ma da innocente e cercando di aiutare gli altri detenuti.
1: Allora, professor Aparo, chiedo di dialogare lei con Alemanno sul tema della riabilitazione, perché lei in carcere di questo si occupa, cioè di riabilitare i detenuti. Lei si occupa soprattutto dei 41 bis, quindi di persone che hanno commesso reati gravissimi come l'omicidio, ma non soltanto. Antonio, che è qui presente, si è fatto 28 anni di carcere, ma per rapine. Antonio, tu non hai mai commesso omicidi. Professore,
2: una cosa sulla quale sono completamente d'accordo con quello che ha detto il dottor Alemanno è che se il carcere e se la pena non viene utilizzata per favorire la riabilitazione, sostanzialmente il carcere diventa un'università del crimine. È quello che ha detto lui. E in questo senso ho facilità a sottoscrivere l'affermazione. La mia lunghissima esperienza di persona che lavora in carcere, in effetti, cosa dice? Dice che Antonio Tango, circa 30 anni o poco più di galera, a un certo punto ha trovato una realtà alla quale lui si è legato e che ha utilizzato, cioè il gruppo della trasgressione, come palestra per la sua evoluzione. Se il detenuto non può intercettare all'interno del mondo istituzionale delle realtà con cui evolversi, di sicuro la persona svilupperà nei confronti del carcere che lo tiene dentro quel rancore, quell'odio e quella voglia di vendetta, per cui quando avrà concluso la propria pena uscirà ancora più incazzato di prima e quindi più incline a commettere reati.
1: Alemanno, che ne pensa?
0: Beh, è sicuramente vero, con in più un altro aspetto, quello sociale, cioè nel senso che c'è una parte, non tutti ovviamente, delle persone che delinquono che lo fanno perché non hanno alternative di lavoro, alternative sociali, quindi il carcere non solo deve dimostrare capace di entrare in sintonia con queste persone, ma deve offrirgli anche delle opportunità concrete in maniera tale che quando queste persone escono, anzi già quando queste persone vanno in permesso, vengono fatti in affidamento in prova o messi insieme in libertà, abbia una possibilità di avere un percorso di lavoro e di formazione che gli dia un'alternativa. Questo è il dato fondamentale.
2: Beh, su questo forse non sono completamente d'accordo, o meglio, questa variabile, cioè della mancanza di lavoro, è una variabile vera che dunque merita di essere citata, ma se cerchiamo di comprendere la devianza, il mondo della devianza,

0: Prendo riferimento soprattutto a questa variabile, cioè la mancanza di lavoro, si rischia di fraintendere quali sono i meccanismi che portano la persona a delinquere, cioè chi spaccia droga va considerato, ma anche chi rapina, va considerato che spende qualcosa come l'85 o il 90% di ciò che ottiene attraverso il reato, non lo spende per provvedere ai suoi fabbisogni economici, ma lo spende per rovinare la vita propria e altrui. Quindi da questo punto di vista è vero che chi è in carcere poi quando esce avrà ancora maggiore difficoltà a trovare lavoro, ed è pure vero che chi è in carcere è una persona che vive un po' ai margini e che non ha le giuste relazioni, però è anche vero che chi commette reati con quello che ottiene grazie al reato non è che provvede ai suoi bisogni economici, provvede a dei bisogni che nel frattempo gli si sono aggiunti in testa, e questi bisogni diventano quello dell'eccitazione e del potere, che non sono esattamente diciamo gli alimenti che servono a lui e alla sua famiglia per restare in piedi.
1: Un processo di deresponsabilizzazione. Alemanno, prima di congedarmi da lei,
2: sostanzialmente sono d'accordo, professore. Cioè, quello che ha descritto lui è l'elemento principale, non c'è dubbio. Io, diciamo, la questione del lavoro la metto come elemento complementare, perché comunque io in carcere di persone che effettivamente hanno, soprattutto nel periodo Covid e altre situazioni, che hanno fatto reati per stato di necessità, ne ho incontrati, però sicuramente l'aspetto prevalente è quello che ha descritto il professore.
1: Alemanno, la faccio parlare un attimo con Antonio Tango. Antonio Tango è un ex detenuto che ha scontato per intero la sua pena, ha fatto 28 anni di carcere e 4 in misura alternativa. Antonio, tu hai sentito quello che ha detto, quello che ha raccontato Gianni Alemanno. Che cosa condividi e che cosa eventualmente non condividi, vista la tua lunga esperienza in carcere?
3: Di quello che ha raccontato il dottor Alemanno condivido tutto quello che ha detto, perché il problema essenziale negli istituti penitenziari, io ne ho girati 20, non è la sicurezza. Negli istituti penitenziari attualmente vigila solo una prerogativa, che tu non devi dare fastidio. Non è quella che tu, come dice l'articolo 27 della Costituzione, devi essere aiutato, messo in condizioni per essere di nuovo riabilitato a essere un cittadino. No, la mentalità per quanto riguarda adesso negli istituti penitenziari italiani è quella che tu non devi dare fastidio, perciò puoi stare lì anche a dormire 24 ore su 24, a loro non gli interessa, l'importante è che non dai fastidio. Perciò su questo concordo con il dottor Alemanno, perché c'è proprio da modificare a livello, diciamo, generale, istituzionale, questo tipo di mentalità, perché finché tu dici a me l'importante è che tu non mi dai fastidio e puoi stare lì, a quel punto diventa solo una scuola. Un'altra cosa che condivido esattamente quello che diciamo ha detto il dottor Aparo, e questo per mia esperienza personale, allora il lavoro è importantissimo, però il fatto che io ho incominciato all'età di 8 anni a delinquere o a fare piccoli reati, e poi alla fine mi sono fatto 28 anni di galera effettivi e più le misure alternative, è stato perché io, senza che me ne rendessi conto, ero arrabbiato. Perciò io ho sempre lavorato, però continuavo lo stesso a fare i reati. Cioè, solo il lavoro non assume, perché dicevo io sono responsabile. Nel momento che faccio una cosa sono responsabilità. Però questo concetto è errato, perché senso di responsabilità vuol dire non solo nei miei confronti, ma nei confronti degli altri. Io sono riuscito a comprenderlo grazie al gruppo della trasgressione, quando ho capito che io ero raccoroso, io non avevo fiducia in niente, in nessuno, e soprattutto in me stesso. Perciò se non quella rabbia che c'hai dentro, tu non gli dai una motivazione, o non riprendi a aver fiducia di quell'autorità che tu odi, e così è il passaggio per diventare adulti, il solo lavoro non porta a niente.
1: Alemanno, ho sentito, voglio chiudere con questo, cioè
2: sì, sono d'accordo su questa cosa. Il lavoro, diciamo, è complementare rispetto alla riabilitazione, alla legalità e alla convivenza civile, non c'è dubbio.
1: Ecco, perché secondo me l'altra cosa da valutare come fondamentale è che la politica deve diventare uno strumento con cui, attraverso la dialettica, si confrontino idee diverse, e poi la democrazia sceglie quale delle idee ritiene migliore da applicare, ma non possiamo alimentare l'idea del rancore l'uno verso l'altro, perché io leggo nella politica quotidiana un aumento, anche a volte strumentale, del contrasto l'uno verso l'altro, e quindi del rancore di una parte politica verso l'altra, anziché della capacità di dialogare come strumento per crescere.
0: Mi concedete 20 secondi una domanda al dottor Alemanno? Data la sua... me lo concedete una domanda?
1: Vai, vai.
0: Risposta, sì, grazie. dottor Alemanno, data la sua esperienza e dato il fatto che nel corso dell'esperienza lei ha conosciuto delle persone, adesso sta sentendo parlare uno come Antonio Tango, che io conosco da 18 anni, lei se riprenderà, come è probabile, a fare il politico, lei vorrebbe servirsi di gente come Antonio Tango per riflettere su cosa è la devianza e cosa può fare il carcere nei confronti della devianza?
2: Certamente sì, ovviamente, diciamo che noi come politici dobbiamo porre le precondizioni, poi bisogna costruire un'amministrazione penitenziaria che sia adeguata, e questo è il problema principale, cioè quello che io stigmatizzo nella mia, cioè più facile se volete, è le scelte sbagliate che sono state fatte ai vertici dell'amministrazione penitenziaria, cioè con persone che non sono adeguate a quella che è la loro, è un loro compito così delicato. Quindi noi dobbiamo come politica comprendere le cornici generali di questi discorsi e poi costruire delle istituzioni adeguate, contribuire a costruire delle istituzioni adeguate che affrontino questa realtà, perché cioè, è folle il modo con cui le direttive, le circolari, il modo con cui viene gestita la situazione del carcere, e purtroppo dopo il passaggio del sottosegretario Delmastro c'è stato un gravissimo peggioramento di questo atteggiamento. Io sto cercando di parlare con il ministro Nordio, che secondo me non si rende conto di quello che sta accadendo nelle carceri, della situazione in cui si vive nelle carceri, per dirgli attenzione, perché qua si sta veramente creando quella che potremmo definire un'emergenza democratica, e quindi bisogna cambiare atteggiamento e quindi creare le istituzioni in grado di fare e di intervenire sui temi che indicati, che abbiamo, di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Ovviamente le testimonianze delle persone sono fondamentali per far capire alla gente con chi si ha a che fare, per non cadere nel pregiudizio per cui sostanzialmente buttiamo la chiave e chi si è visto. Questo è fondamentale, però è fondamentale anche che le istituzioni si rendano conto, perché è come se in questo momento nel carcere italiano si sia calato un velo scuro e non si renda conto di quello che sta accadendo.
0: Capisco.
1: Alemanno, la ringrazio moltissimo. Le porte, noi adesso tra poco chiuderemo e riprenderemo a settembre. Io mi permetterò di chiamarla ancora su questi temi, perché secondo me il suo contributo è importante. Grazie di essere stato con noi, di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie, un saluto a tutti. Grazie.
0: Arrivederci.
1: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo. Peter mi dice: Max, siamo già in ritardo. Pubblicità e poi rientriamo in studio.
4: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
6: Gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
12: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
11: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
12: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
13: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali diventando più instabile, attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco, molte nubi anche al centro ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
15: Guidare informati. Guidare informati.
16: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo avuto un dibattito estremamente interessante, devo dire.
0: Confermo.
1: Professore, non abbiamo avuto modo di poter parlare con Gianni Alemanno di un'altra vicenda, che è quella del gioielliere Roggero, questo gioielliere nel aprile del 2021 subisce una rapina nella sua gioielleria in un paesino del Piemonte, Graziano Cavour mi pare che sia il nome, ma potrei sbagliare, e subisce questa rapina, subisce delle minacce, entrano in tre persone all'interno della sua gioielleria, credo che sia stata anche picchiata o comunque in qualche modo intimidita, spaventata e forse aggredita anche la moglie. Dopodiché razziano tutto quello che possono razziare, escono con la refurtiva. Antonio, tu queste cose le hai vissute, le hai fatte anche tu. Loro avevano una pistola giocattolo che hanno usato contro il gioielliere, ma che non hanno ovviamente utilizzato perché era una pistola finta, quindi non hanno sparato. Il gioielliere Roggero, quando costoro sono fuggiti, ci sono le immagini, sono diciamo ai più note, li ha inseguiti, due dei tre li ha uccisi sparandogli alle spalle, un terzo lo ha ferito colpendolo poi al volto con una serie di carci. Dunque c'è l'accusa di duplice omicidio, quindi 21 più 21 sarebbero stati 40 anni di carcere. I giudici hanno applicato tutte le attenuanti possibili, alla fine questa persona, Roggero, che ha 72 anni, ha preso una condanna di 14 anni e 9 mesi in applicazione dell'articolo 52 del codice penale riformato dal ministro Salvini, che dice che quando c'è un pericolo attuale e la risposta di colui al quale è aggredito non è proporzionale all'aggressione subita, scatta il meccanismo della non riconoscibilità della legittima difesa. Quindi Roggero, dicono i giudici e dice la legge, non ha reagito in modo legittimo e quindi di conseguenza è andato in carcere. Che cosa mi interessa però valutare con voi? Se un uomo, anche a distanza di anni, come ha fatto il dottor Roggero, che considera la sua azione, cioè quella di aver ucciso due persone, comunque legittima.
0: Ma come a distanza di anni?
1: Eh sì, perché Roggero è andato in carcere in questi giorni, poche settimane fa, ma lui nel primo e nel secondo l'episodio del 2021 e il carcere, lui è entrato in carcere nel 2026 perché c'è stato un primo e secondo grado di giudizio. Durante questi anni lui è stato più volte interpellato, più volte sentito, soprattutto dalla televisione, i giornali, e lui ha sempre ribadito che comunque ha fatto bene a sparare, cioè non c'è stato quel ravvedimento, quella resipiscenza, così si dice, cioè non si è ravveduto di quello che ha fatto. Lui ha detto: io ho fatto bene, hanno aggredito la mia famiglia e quindi mi hanno razziato dei beni, hanno minacciato la mia famiglia e io ho fatto bene a sparare. Ecco, vi domando, parto da lei professore e poi vado da Antonio, questa azione, cioè quella di ritenere di aver fatto qualcosa di giusto a distanza di anni, secondo voi determina la necessità che oggi che questa persona in carcere venga riabilitata sulla coscienza che lui dovrebbe avere di quello che ha fatto? Io ho detto nei giorni scorsi in una trasmissione, secondo me una persona così, e l'ho imparato proprio ascoltando le persone del gruppo della trasgressione come Antonio Tango, avrebbe bisogno di un periodo di isolamento, di restare da solo con se stesso per riflettere e capire da dove arrivi questa rabbia, questo risentimento che non soltanto lo ha portato in un primo momento a reagire sparando, ma a sostenere a distanza di anni che quell'uso di quelle armi e quel comportamento sia stato comunque legittimo, mentre invece la legge prima di tutto dice che non era legittimo. Secondo me lui avrebbe bisogno di restare da solo con se stesso, ma voglio il vostro parere su questo.
0: Allora, ho difficoltà ad avere una mia opinione, che pertanto sia per lei che per i radioascoltatori sarà necessariamente, non dico confusa, ma comunque non solida. Allora, per quanto riguarda quello che ritengo utile per ravvedersi, non do per certo che sia l'isolamento. La mia lunghissima esperienza in carcere mi dice che alle volte l'isolamento con alcune persone ha generato in effetti una riflessione e dunque una maggiore consapevolezza di aver tradito, derogato dalle proprie responsabilità. In altri casi l'isolamento non produce questo effetto, ma semplicemente il fatto che la persona sente di essere ostaggio dell'istituzione che lo ha più o meno ingiustamente nella sua testa chiuso e costretto, e quindi l'isolamento invece che produrre un incremento, diciamo così, della coscienza non lo produce. Dal mio punto di vista, di certo la persona ha bisogno di riflettere. Quello che non sto dicendo è se questa riflessione può essere favorita meglio dall'isolamento oppure dal parlare con qualcuno. Orientativamente io sono incline a credere che parlare con qualcuno serve di più che stare isolati, pur se ho le prove del fatto che alcune persone del gruppo mi hanno comunicato confidenzialmente che dopo un periodo di isolamento loro di fatto sono cresciute, insomma.
1: Certo, prof, tra l'altro quello che intendevo dire è, secondo me, l'isolamento eventualmente deve essere una premessa eventualmente per consentire ad una persona di guardarsi dentro, ma poi deve necessariamente avere la possibilità, attraverso una dialettica di gruppo, di manifestare le proprie emozioni e confrontarle con quelle degli altri in modo tale da avere la possibilità di generare un rispecchiamento.
0: E allora siamo completamente d'accordo. C'è qualcosa su cui comunque diciamo manifesto la mia difficoltà in modo onesto e schietto, e la difficoltà riguarda proprio il peso, la difficoltà appunto di fare i conti con la propria coscienza da parte di una persona che ad una certa età si è sentita ripetutamente violentata. Se uno si sente ripetutamente violentato dal mondo o da X rapinatori, sviluppa nei confronti del mondo o in particolare dei rapinatori un rancore tale che praticamente si comporta come quello che dice: appena t'acchiappo te le suono di santa ragione.
1: Allora, sul tema del rancore, prima di sentire Antonio, che voglio che su questo ci aiuti a comprendere che cosa significa il rancore, io ho in collegamento Claudio Bottini, che è una persona, un missionario di Comunione e Liberazione che lavora sul territorio italiano ma anche su quello europeo ed extraeuropeo. Benvenuto Claudio.
18: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Claudio, ciao Claudio. Senti, premesso che avrei piacere magari da settembre ad averti qua in studio, con te rapidamente volevo fare questa riflessione, no? Che è quella che è, diciamo, conseguente a quella che ha fatto il professor Aparo un attimo fa. Noi abbiamo creato una condizione sociale per cui il rischio di approdare all'idea di farsi giustizia da sé, quindi al Far West, è come dire, non più un'approssimazione intellettuale, ma qualcosa che si sta poco alla volta producendo. E dicevo il professore: sì, certo, il rimanere isolati in alcuni momenti può servire per avvicinarsi a se stessi, ma serve poi il dialogo con l'altro, che è quello che tu fai, per esempio, quando tu vai a parlare con quelle persone, comunità, che hanno bisogno di essere interrogate e di essere ascoltate nei bisogni che emergono all'interno di quella coinè, no? In cui evidentemente c'è bisogno del confronto come strumento emancipativo e soprattutto, definiamolo pure, uno strumento che possa in qualche modo guarire.
18: Sì, Io, a me è molto colpito quello che ha detto il professor Aparo, perché il problema io penso che stia tutto nella coscienza. Cioè, noi oggi abbiamo un'idea di coscienza che è come la penso io, e quindi mi autorizza, è un elastico la mia coscienza, diventa un elastico, quindi quello che penso io è quello che penso e non tiene conto di quello che c'è intorno. Secondo la tradizione cristiana a cui io appartengo e vivo nell'esperienza del movimento di comunione e liberazione, la coscienza invece è il luogo della libertà dove si ascolta la voce di un altro, cioè implica una profonda riflessione su di sé e implica un dialogo con qualcuno. Dialogare, si può dialogare solo se si ha un'identità precisa. Non si può dialogare con chi, ma è più difficile dialogare con chi non ha un'identità precisa, lo vediamo nel mondo e lo vediamo nei rapporti interpersonali, insomma. Ecco, io penso che il professor Aparo metta l'accento su questo problema della coscienza, che è molto interessante, perché per la tradizione cristiana la coscienza è proprio un luogo, vuol dire un rapporto, vuol dire dove io, dentro un continuo dialogo con altri, vengo aiutato a camminare, vengo aiutato per esempio a riconoscere una cosa sola, che la persona porta l'impronta del creatore di Dio, del creatore, cioè fatti a immagine e somiglianza, dice il catechismo, ma dice la vita normale, se ci guardiamo intorno, lo dice il buon senso della gente anche.
1: Sai, ecco, Claudio, io... devi sapere che siccome il professor Aparo è ateo, io spesso lo prendo in giro e gli dico agnostico, professore, mi sono sbagliato, ma insomma, spesso io gli dico che lui è un cristiano a sua insaputa. E quindi di conseguenza, perché è poi quello che
0: ma
1: fa.
0: Ma non mi dispiace essere cristiano a mia insaputa, perché come ti ho detto 100 volte, nel cristianesimo ci sono dei principi che sono i principi alla base di qualsiasi civiltà. Perché comunque quello che sta dicendo anche il dottor Claudio, insomma, lui, come si chiama?
1: Bottini,
0: perfetto. E quello che sta dicendo in merito alla coscienza, cioè, come dire, il luogo per riconoscersi dell'altro, quindi coscienza stiamo dicendo, è coscienza, ma è bello pensare che coscienza sia anche riconoscersi nell'altro. Penso che sia una cosa con la quale il dottor Bottini possa essere d'accordo, e anche tu che sei amico mio. Però sto fatto che mi dici che io mi dispiace, ma io non mi dispiace, cioè io cerco di inquadrare, di identificare le coordinate per vivere insieme anche a prescindere dal soprannaturale. Se poi il soprannaturale c'è, tanto meglio. A me fa comodo.
1: Claudio, senti, prima di congedarti, perché so che hai un impegno, ti volevo far sentire il parere, perché qui ospite da noi, di Antonio Tango. Antonio Tango è un ex detenuto, si è fatto 28 anni di galera e 4 in articolo 21. Quindi ha girato, lo ha raccontato poco fa, 20 penitenziari. E vorrei che tu ascoltassi quest'uomo, perché poco fa lui è intervenuto dicendo: guardate, certo è importante che una persona che è in detenzione in un carcere poi abbia la possibilità di potersi ricollocare una volta che esce, ma io quando ero fuori, ha detto poco fa Antonio, sono stato comunque una persona che poi, pur lavorando, poi andava a fare comunque i reati. Questo perché? Perché avevo dentro, lui ha detto, un profondo rancore.
0: E una perché non si riconosceva nell'altro?
1: Perché non si riconosce? Antonio, vorrei che tu ritornassi su questo concetto, cioè sul fatto che chi approda nell'abisso della delinquenza e dunque della devianza, vi approda perché ha delle ragioni che spesso, di cui spesso non è consapevole, e che attengono alla propria rabbia personale.
3: Io sì, e dentro facendo, entrando anche nel discorso che hai fatto con Ruggero. Allora, io sono stato sparato, ho fatto una rapina in un gioielliere e ho avuto conflitto a fuoco con lui. Signor Ruggero, mi sento di chiedergli scusa e prego che lui mi perdoni. per il semplice motivo che lui non si rende conto che col gesto che ha fatto e col rancore che ha dentro, lui è diventato me. Perché lui è prigioniero, ancora prima di essere in galera, lui è prigioniero della rabbia. Perciò io sono riuscito a portarlo dalla mia parte. La rabbia ti usa come un burattino, lui non se ne rende conto. E il mio dispiacere è che con tutte le... il disagio, la sofferenza che gli ho dato, però alla fine lui sta dando la vittoria a me, non sta dando la vittoria alla virtù, al valore dell'essere umano. Io questo l'ho capito quando mi sono liberato del mio rancore. Allora ho capito che ancora prima della legge, che la legge dice un'altra, ci sono i valori elementari della convivenza dell'essere umano e del fatto che io sia un essere umano e che sia responsabile. Claudio, e per questo chiedo scusa al dottor Ruggero e mi auguro che si riesca, come io sono riuscito a liberarmi dalla mia prigione che è la mia rabbia, che lui riesca a liberare e a ritornare se stesso, perché lui se vibra con quel sentimento, lui è prigioniero, ma mette in prigione la moglie e tutta la sua famiglia come ho fatto io con tutta la mia famiglia.
1: Claudio, hai sentito il portato del lavoro che fa il professor Aparo con i detenuti, perché Antonio Tango fa parte del gruppo della trasgressione fondato dal professor Aparo da ormai quasi 20 anni. Mi ha colpito moltissimo quando lui ha detto Ruggero, il gioielliere, è venuto dalla mia parte, è diventato me, cioè si è caricato lui di una rabbia di cui io invece, Antonio Tango, mi sono progressivamente liberato. E quindi lui dice, augura a Ruggero di poter capire che lui deve uscire dalla prigione in cui si è messo da solo, cioè uscire dalla rabbia che lo pervade. È un concetto enorme, se ci pensi.
19: Penso che anche sentendo Antonio adesso, scusa Antonio se ti do del tu, ma a me mi colpisce tantissimo, cioè per poter uscire da questa rabbia devi incontrare qualcuno che ti perdona, qualcuno che ti vuole bene. Il professor Aparo probabilmente fa questo lavoro con Antonio e con tanti altri, perché il perdono è un dono nuovo che entra nella vita. Il perdono, diceva sempre Don Giussani, diceva il perdono è una parola non del vocabolario umano, perché è il dono di Dio che ci rifà di nuovo la nostra vita. Ma quando io incontro uno che mi vuol bene veramente, io inizio il cammino del perdono e quindi inizio a fare un lavoro su di me che vince la rabbia, la ribellione, l'aggressività, la reattività, cioè introduce il significato della vita, cioè introduce ciò per cui vale la pena vivere. Io credo che qua sia il punto vero, e quindi dobbiamo augurare a Ruggero e anche al poliziotto che ha fatto quello che è successo a Bologna, insomma dobbiamo augurare di poter incontrare realmente gente che vuole bene, ma vuole bene non perché sei bravo, ma per il destino che porti, per l'essenza di cui noi siamo fatti, che è il rapporto col mistero di Dio.
1: Claudio, ti ringrazio moltissimo di essere stato qua con noi, naturalmente ti spero di poterti avere in studio magari con la nuova stagione. Grazie davvero del tuo contributo.
19: Io chiedo solo se è possibile in quella occasione poter incontrare di persona
1: Antonio,
19: il professor Aparo e anche Antonio.
1: Ma assolutamente sì, certamente.
19: Perfetto.
1: Non c'è problema.
19: Grazie molte.
1: Grazie
19: professore, buona giornata.
0: La saluto
19: ciao,
0: anche
19: Antonio.
0: Io sono stato molto contento di ascoltarla.
1: Allora, adesso depositiamo tutto questo lavoro che abbiamo fatto. Peter, io avevo preparato un Ennio Morricone con il buono, il brutto e il cattivo. Depositiamo un attimo con un po' di buona musica.

0: Allora, rientriamo in studio, mancano poco più di 3 minuti. Io farei una, diciamo, una chiusura, no? Una riflessione finale su tutto quello che abbiamo elaborato, che è stato, come spesso succede nelle nostre trasmissioni, di cui sono molto orgoglioso, materiale estremamente corposo, importante, e che secondo me contribuisce a creare una coscienza rinnovata. Professore,
1: per quanto mi riguarda, collegandomi a quello che diceva il dottor Bottini, per me c'è il fatto che l'uomo è fatto per crescere, è fatto per seguire e dipanare quanto è scritto nel suo DNA, e nel suo DNA c'è scritto che lui è fatto per evolversi e per riprodursi. Per quanto mi riguarda, io, come qualsiasi altro uomo, sento di essere al servizio del DNA, e nel senso che se qualcuno per una ragione o per l'altra si è distratto o si è confuso, abbandonando il suggerimento che gli dà il DNA, cioè di crescere, evolversi e incontrare gli altri, io da parte mia cerco di dare il mio contributo come posso affinché questa crescita riprenda, e questo incontro con gli altri che per una ragione o per l'altra era andato perduto riprenda e permetta alla persona dunque di andare verso la propria meta. Il gruppo della trasgressione fa questo, anche se adesso l'ho detto in modo più o meno filosofico, però col gruppo della trasgressione, con detenuti, studenti, vittime della mafia organizzata, parenti di vittime, sostanzialmente si fa questo, si tenta di permettere alle persone di riprendere il loro cammino evolutivo, che disgrazie della vita, frustrazioni, emarginazione, che poi si sono trasformati in odio e rancore, hanno impedito. Cioè, come dire, permettiamo a questa interruzione dell'evoluzione di riprendere.
0: Chiudo con te al volo, Antonio. Questo processo di coscienza ha contribuito a cambiare te stesso, lo abbiamo sentito dalle tue parole quando tu hai parlato al dottor Ruggero.
2: Beh, io devo dire che quello che ha appena detto adesso il dottor Aparo, il fatto che io, grazie a lui, grazie a tutti i membri del gruppo, compreso Bea che è qua, io la nomino sempre, e grazie a tutti loro io mi sono liberato della mia vera prigione, che era il mio rancore. Io adesso mi sento, ho 63 anni e mi sento di essere un ragazzo che incomincia a scoprire il mondo, a meravigliarmi di un arcobaleno o di una cosa. E questo avvalora la tesi del dottor Aparo, perché nel mio DNA io sono portato per crescere, per evolvermi, per guardare la bellezza, per stare bene. Ma il rancore, le frustrazioni, le nostre debolezze ci imprigionano e perdiamo di vista proprio le cose di cui amiamo. Io amo mio figlio e sta crescendo bene, amo le persone, la mia famiglia, ma anche le relazioni che sto avendo non mi sembrano vere, perciò sono libero e di questo mi sento orgoglioso.
0: E la libertà è un valore fondante. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione. Vi ricordo che tutti i nostri contenuti li potete ritrovare su www.giornaleradio.fm oppure su www.trasgressione.net. Grazie a Peter Bescapè. Ci risentiamo la prossima settimana, sabato prossimo.
3: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te.
4: In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 20.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Eccoci qui, siete sul Giornale Radio, questa è Corrente Alternata e come sapete ci occupiamo dei fatti salienti e delle polemiche di questa settimana. Non è solo un pezzo di carne, è il libro di Gianluca Nana che conoscete dai social probabilmente o perché avete frequentato il suo locale, è diventato molto famoso ma è un'autorità in termini di cibo e di gestione della carne per via dei suoi tanti anni di esperienza a tagliarla, a massaggiarla, a farla stagionare in qualche modo. E allora intanto grazie di essere collegato con noi. La prima domanda è questa, perché soprattutto chi sta un po' sui social network vede un sacco di queste enormi bistecche come possiamo dire invecchiate, frollate, stagionate. Allora, che cos'è questa moda della stagionatura della carne?
2: Hai detto bene che è una moda perché tutti adesso cercano carne frollata, diciamo che più conosciuta anche come dry age. Questo è un termine che la traduzione letterale significa invecchiatura a secco, no? E cosa succede? È come nel formaggio, nel salame, piuttosto che nella carne, c'è una maturazione della carne stessa che si trasforma in... si concentrano proteine e zuccheri, aminoacidi, quindi diventa più saporita, più concentrata, semplicemente come altri alimenti, formaggi e salumi. Cosa succede? È una cosa che c'è sempre stata, perché la frollatura si è sempre fatta, la frollatura in macelleria, però ora qua ci spingiamo fino, secondo me, a un massimo di 3 mesi, che sarebbe l'eccellenza per queste carni frollate, insomma.
1: Ma uno come me, no? Totalmente ignorante, si domanda, ma non fa male? Cioè, se io lascio... ho capito che non è la stessa cosa, però se io prendo una bistecca al supermercato, la lascio nel frigorifero,
2: marcisce.
1: dopo tre mesi mi aggredisce forse.
2: Esatto, esattamente. Allora, sono macchinari, no? Non sono celle normali, ma sono macchinari studiati, dove c'è un controllo di aria, che è fondamentale, temperatura, umidità. Questo ci consente di tenere sotto controllo la situazione, non fare in modo che si formi, diciamo, delle cariche batteriche che possono essere dannose per il consumatore. Soprattutto andiamo a disidratare un pezzo di carne. Questo cosa vuol dire? Che togliendo acqua togliamo possibilità che si prolifichino batteri.
1: Quindi questa carne, diciamo, non fa male, è sana e sicura, è più buona?
2: È più buona, secondo me sì. E è più buona, ma va saputa fare. Perché non vuol dire mettere un pezzo di carne in un frigorifero, non vuol dire frollare. Frollare vuol dire scegliere un pezzo adatto per fare questo percorso, pulirlo in maniera adeguata e pulita, cioè per bene. L'età dell'animale è importantissima. Insomma, sono tutti dei dettagli fondamentali perché il risultato sia ottimale.
1: E quant'è che può arrivare a costare una bistecca di carne stagionata a 3 mesi?
2: Ma si può andare dai al tavolo, cotta, parlo, diciamo che mediamente si parte dagli 80 euro in su. Noi arriviamo, ad esempio, abbiamo del Wagyu di Canegra in osso, perché Giappone non esporta in osso, e siamo arrivati anche a fare 6-7 mesi, ma perché a un prezzo molto alto, siamo a 250 euro al chilo e quindi la vendita è anche molto, diciamo, lenta.
1: Ecco, il Wagyu è un altro mito, no? Adesso ovviamente segue questa moda, però era già molto conosciuto prima. Che cosa lo distingue dalle altre carni bovine?
2: È completamente un'altra cosa. Io ho fatto il Giappone 2 anni, 2 volte di fila, e per capire proprio la loro cultura, e lì c'è proprio un lavoro sulla genetica, sulla sezione maniacale della genetica, sugli incroci, sull'alimentazione, insomma c'è tanta storia dietro a quel pezzo di carne che poi non sembra carne perché si scioglie in bocca, è tenerissima. Costosa dipende, diciamo, perché per tanti è stomachevole per la quantità del grasso. Pensate che in Giappone la scelgono in base a quanto si scioglie in cella, cioè quando la tagliano al freddo, il taglio, se è regolare, vuol dire che è grasso di grande qualità, perché si scioglie in cella al freddo, non diventa sodo.
1: Il fatto che una carne abbia molto grasso la rende più saporita?
2: Sì, però diciamo che il fattore vincente è la proporzione tra grasso e carne e l'età dell'animale. Questi danno il sapore. Come si diceva mia nonna, gallina vecchia fa buon brodo. Se l'animale è più adulto, costa di più farlo, ma ha più sapore e anche più tenace. È per questo che è importante il grasso. La percentuale di grasso toglie la parte di acqua, quindi è anche più sicura dal punto di vista dei batteri e più saporita e più tenera.
1: Ecco, come ora, al di là di andare in un ristorante come il suo, dove insomma c'è una, delle persone specializzate che sanno scegliere, no? E consigliare. Però, più banalmente, uno che va al supermercato,
2: okay,
1: come deve scegliere la carne? Cioè, come si fa a sapere qual è la carne più buona di manzo, nello specifico, ma poi eventualmente anche altre?
2: Allora, al supermercato, io ho fatto la mia carriera, è iniziata quasi 30 anni fa, ho iniziato proprio nella GDO. E quindi lì bisogna comunque sia cercare di avere un rapporto col macellaio, quindi non prendere proprio tutto dalla confezione, quelle che sono esposte, e informarsi sull'età dell'animale, cioè delle caratteristiche che non sono specificate in etichetta. Secondo me bisogna cercare di avere un rapporto con chi lavora la carne, questo è il segreto più importante. Poi cercate di non mangiare scottone, perché sono troppo giovane, il sapore non ci sarà mai, ci sarà tanta tenerezza, ma poi bisogna usare sale e olio perché il sapore cala. E se dovete cercare, se possibile, un animale che ha fatto sia superiore ai 24 mesi di età, che lì c'è sapore, c'è struttura e c'è anche un po' di

0: è molto grassa.
1: No. Poi dipende anche lì dalla qualità del grasso, però mediamente quel grasso, se cotto in maniera adeguata, crea quella reazione di Maillard che ci piace un po' a tutti, è quello che cerchiamo quando andiamo a mangiare una carne, che semmai è sgradevole quando mangi una carne che viene bollita, no? Si dice, quando magari in casa faccio mia mamma mi faceva la bistecca per non fare fumo, la bolliva, non faceva fumo, ma la carne non era buona, era il sapore.
0: Ha evocato una cosa terrificante.
1: Però penso che sia successo in casa di tutti, perché...
0: Allora, come si fa a cuocere per bene una bistecca a casa? Allora, senza farla diventare dura, senza avere il grasso che diventa di marmo?
1: Allora, innanzitutto, con una padella a un forno si possono fare miracoli, non servono 4 metri di griglia a carbone come ho io. Allora, se è una carne bassa di spessore, consiglio di andare solo in padella. Io sono un po', ho la mia idea, quindi vado un po' contro tante cose che si sentono dire. Quindi la padella troppo calda, la carne viene amara, quindi facciamo attenzione, perché va bene la padella calda, ma io ho visto delle robe dove la padella è caldissima e quindi come ci appoggi la carne viene amara. La carne non deve essere amara, deve sentirsi il gusto, vuol dire che lì abbiamo superato la temperatura di cottura. Quindi è fondamentale scaldare la padella, sì, la carne... Se è bassa non serve neanche fuori frigo, perché sennò ti si cuoce troppo dentro, quindi la tirate fuori dal frigo, la passate nella padella e la girate in continuo finché non diventa croccante sull'esterno. Dopodiché la levate dalla padella e la fate riposare coperta, e dopo cosa succede? L'andrete a assaggiare, sarà non troppo cotta all'interno ma sarà gradevole e calda, perché mettendola a riposare avviene uno scambio termico dove il grasso che si è, scusate, il freddo che si è accumulato all'interno esce, entra al calore, quindi mangerete una carne tenera, succosa e calda.
0: Quindi non c'è bisogno di usare olio, di usare grassi per cuocerla.
1: Esattamente, perché se la carne è al suo non serve, soprattutto se non è una carne giovane e fresca, che fa il classico effetto che si ritira in padella e lascia liquido, perché non è detto che sia per forza dopata, anche perché in Italia, io ho girato insomma dall'Argentina a Giappone, e ragazzi i controlli che ci sono in Italia sono altissimi, quindi non è detto che se fa acqua deve essere bombata, come c'è il gergo, sento dire tanti miei amici, è l'acqua, perché quando un animale è giovane la sua fibra muscolare è composta da tanta acqua, se già è più marezzata sopra i 24 mesi il grasso e le strutture vanno a sostituire l'acqua. Ecco fatto che avrà meno perdita di acqua quando sarà in padella.
0: Questo è molto interessante. È meglio, secondo lei, la carne di manzo o la carne di pollo? Perché ovviamente ci sono, diciamo, da quello che si vede, no? Anche sui social, in giro, molti scelgono la carne di manzo perché è buona, no? Non per particolari esigenze. Invece il pollame di solito per esigenze di forma fisica si sceglie.
1: Io ad esempio nel mio locale cerco di servire tutte le tipologie di carne, a parte la selvaggina, per scelta. E il pollo, io ho una sovraccoscia di pollo allevata a terra gialla, che la gente viene a mangiarlo non perché deve fare fisico, comunque deve stare a dieta, ma perché è buona. Perché anche lì dipende come viene allevato. Se viene allevato con criterio e nella giusta maniera, rilascia delle soddisfazioni non indifferenti, secondo me.
0: Ecco, a livello invece di bovini, quali sono le carni italiane migliori, secondo lei?
1: Allora, tolte fassone canina, che il nome, diciamo, quindi la razza piemontese è la canina, tecnicamente il nome purtroppo così famoso, io ci trovo poco prodotto di qualità. Ora dico una cosa un po' pesante, però c'è troppa richiesta e quindi non c'è carne bella per tutti. Questo è il mio primo motivo per cui mi sposto su altre razze meno ricercate, come grigia alpina, bruna alpina, podolica, maremana, marchigiana. C'è un sacco di razze in Italia, tutte razze da lavoro, non da carne, che proprio dopo, insomma, lavoro nei campi, lo fanno i mezzi, e loro possono essere delle carni, tutti animali che vanno portati almeno sopra i 3 anni, però. Sono tutte vacche da latte che poi fanno un finissaggio di 3 mesi, vengono ingrassate, ma c'è sapore, c'è qualità.
0: Ecco, immagino che lei, diciamo, non vada d'accordissimo con i vegani. Volevo chiederle questo, che rapporto ha con il fatto che si debba comunque

0: comunque ammazzare un animale, se vuoi
1: allora,
0: parlare.
1: questa è una bellissima domanda, perché io rispetto innanzitutto tutte le ideologie degli altri, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole e quindi lo rispetto. Ho diversi vegetariani che vengono per i contorni. È capitato anche qualche vegano in compagnia, non so, è successo pochissime volte, però è capitato. Allora, io proprio per il rispetto dell'animale cerco di usarlo tutto, quindi compro l'intero, odio gli sprechi e mi sentirei, ecco, non a disagio nel non rispettare il sacrificio buttando via merce o non valorizzandola. Cioè, spesso tutti mangiano bistecca e filetto. E tutto il resto nessuno si chiede cosa ci viene fatto, viene svalorizzato, entra in industria per essere finito. E questo non fa che alzare i prezzi e creare sprechi. Io invece la mia idea, la mia ideologia è quella di usare la mezzela e valorizzare tutto quello che c'è per, insomma, ringraziare per il sacrificio che è stato. Il Giappone, quando macellano a Kobe, c'è un cimitero dove pregano. Gli animali vengono trattati benissimo proprio perché al di là della loro destinazione d'uso c'è rispetto per i 3 anni di vita dell'animale. Loro credono tanto nello spirito, mi hanno insegnato tanto, io cerco, insomma, di valorizzare al massimo, diciamo, questa perdita, questo sacrificio che viene fatto.
0: Ecco, quali sono allora, a parte insomma il filetto, appunto, normalmente uno, diciamo al di là degli appassionati o di quelli che provano il suo locale, che quindi provano delle bistecche, insomma un po' particolari, di tanta, tanta carne, però uno normalmente no, mangia appunto il filetto, la tagliata, queste cose qui che si trovano in tutti i ristoranti. Ci sono delle altre parti invece del manzo che anche a casa uno può lavorare, utilizzare, che sono buone, insomma, e magari anche meno costose.
1: È quello che abbiamo fatto col libro, no? Cioè, praticamente cosa succede? I miei viaggi mi hanno insegnato che ogni paese ha le sue tradizioni, le sue tecniche. Quindi cosa succede? Tutti i pezzi dell'animale sono buoni, come un filetto. Basta fare la cottura e la lavorazione adeguata per ogni singolo taglio. Quindi, da un cappello del prete che tutti fanno brasato, si può fare anche la griglia, basta togliere le parti nervose. Cioè, tecnicamente molto semplice il concetto. Allora, è fondamentale capire che quello che va in griglia non deve avere nervi perché induriscono. Quindi, cosa succede? In base allo spessore del taglio e alla nervatura, bisogna fare la cottura adeguata e tutti i tagli diventano buoni. Tutti. Chiaramente, se io devo fare un brasato, non andrò a prendere un taglio magro, serviranno il collagene che si andrà a sciogliere sopra gli 80 gradi. Bastano piccoli accorgimenti tecnici e ogni taglio è eccezionale. Io d'estate servo lo stinco monoporzione come se fosse un filetto. E l'ho cotto prima alla brace e poi gli ho dato l'aroma di brace, poi lo metto sotto vuoto, faccio 21 ore a 78 gradi, ecco fatto che ho valorizzato un taglio che faceva una brutta fine, insomma.
0: Questo è interessante anche perché se capisco bene, quindi dove c'è una parte dura non bisogna fare in modo che si indurisca ulteriormente. Quindi
1: Anzi, va sciolta. È quello il gioco. Al contrario, se prendo una carne che andrebbe fatta alla griglia e la faccio come che io vorrei fare un brasato con una carne magra sbagliata, uguale, io la cuocio 20 ore e faccio un casino perché non avendo collagene da sciogliere verrà secca asciutta lo stesso.
0: Certo. Se lei dovesse consigliare una cosa che si deve assolutamente mangiare nella vita, una scelta unica.
1: Che domanda. È sicuramente l'anteriore, la parte anteriore dell'animale dà grandissime soddisfazioni, quindi sicuramente io proverei un chacrol, quindi la parte finale della bistecca che si trova nel collo dell'animale e cotta tipo roast beef, perché anche lì c'è tanta confusione, cotta al forno e lasciata rosa dentro, tagliata spessa come la bistecca, è una delle cose più buone che ho mangiato.
0: Ecco, diceva c'è tanta confusione sul roast beef.
1: Sì, perché tagliate roast beef non sono tagli anatomici. Il problema è cosa succede? Che la malinformazione, uno dice voglio una tagliata e io perché ho fatto un libro che ho scritto non è un pezzo di carne? Non è una tagliata. Quanti mesi ha? Che animale è? Da dove viene? Provenienza? Cosa ha mangiato? La genetica? L'incrocio? Oh, non è una tagliata. Roast beef uguale. Il pezzo roast beef tecnicamente non esiste, ma in inglese comunque sia roast beef con osso o senza osso è il lombo disossato. Quindi la bistecca è risossata. Spesso come roast beef si usa il magatello o pezzi duri cotti a 40 gradi al cuore, 45, serviti tipo sottile, tipo arrosto. ma il vero roast beef è tutt'altro, è quello che vi ho spiegato che io mangerei una volta nella vita.
0: Ah, quindi insomma, diciamo, mentre il filetto è proprio una parte dell'animale, invece la tagliata è semplicemente un pezzo di carne tagliato, questo significa.
1: Esattamente.
0: No?
1: E anche lì poi dipende uno cosa ci mette, perché c'è qualità e c'è anche chi ce ne approfitta nella tagliata. Poi troviamo delle tagliate che non vanno bene perché abbiamo usato pezzi sbagliati, magari a scapito del guadagno.
0: Ecco, l'ultima domanda è questa: mediamente, non solo per chi viene da lei, ma quando si va in un ristorante, diciamo, sì, qualsiasi, di medio livello, se uno, qual è il prezzo oltre il quale secondo lei non si dovrebbe andare? Cioè, qual è un prezzo giusto oggi per la tagliata e per il filetto? Facciamo quelli due più famosi.
1: Aiuto, allora, la tagliata non la servo, quindi non saprei rispondere, perché non ce l'ho nel menù per proprio, perché non è un taglio anatomico. Allora, un filetto io esco a 30 euro al pezzo. E però ho fatto una scelta importante, perché siccome è il prezzo medio, ma io non compro filetti da quando ho aperto il ristorante. Il mio filetto arriva solo dalla lavorazione dell'animale, è una regola che vi sono dato, quindi spesso rimango senza perché non compro filetti, perché sennò andrei contro il mio credo e quello che ho detto fino ad ora. Prima regola. E quindi mangiate un filetto solo di femmina sopra i 24 mesi, quindi è un filetto un po' particolare. Però il prezzo medio del piatto è quello. La tagliata io credo che per 250 grammi vada dai 20 ai 25 euro in giro.
0: Quindi è una cosa onesta secondo lei quel prezzo lì?
1: Purtroppo dipende uno cosa ci mette. Perché se usa almeno uno scamone, una groppa che è dopo il lombo, è il pezzo più tenero che c'è, potrebbe essere onesto. Se no, magari se uno usa altri tagli, meno onesto sicuramente. È per quello non siamo in grado di capire cosa ci stanno servendo. Infatti un consiglio che posso dare al consumatore è: c'è una tagliata, in che caglio viene fatto, che animale è, qualche domanda piccante ci sta.
0: C'è una tagliata di cosa? Quando vi propongono la tagliata dovete chiedere: ma esattamente cos'è che mi sta tagliando, no? Perché
1: taglio anatomico, l'età dell'animale, piccole cosine che però mettono già in difficoltà chi ve la serve.
0: Ecco, e se non lo sanno conviene cambiare posto, diciamo.
1: O mangiare qualche altro piatto.
0: O mangiare qualche altro piatto, decisamente. Allora, non è solo un pezzo di carne, l'editore è Gribaudo, grazie a il nostro, come possiamo definirla, macellaio, ristoratore.
1: Sono un macellaio, resterò sempre un macellaio, quello sono.
0: Allora, Gianluca Nanna, grazie. Voi ovviamente se volete lo potete seguire sui social, dove è famosissimo, poi basta guardarne uno, adesso mi arrivano tutti i tagli di carne dell'universo. Il suo però è particolarmente simpatico, a differenza di altri, io vedo moltissimi americani, ecco, mi permetto un'altra osservazione, grazie, che cuociono questi enormi pezzi di carne per ore e ore e ore, cospargendogli di ogni sostanza. Forse non c'è bisogno, no? È un po' esagerato.
1: Allora, io sono proprio contrario, però gli porto tanto rispetto perché ho imparato tanto dalle loro tecniche, sto approcciando anche il mondo delle gare proprio americane, texane, proprio per capire il perché di queste tecniche, e devo dire che insomma c'è da imparare anche lì.
0: Quindi a spennellare cose sopra la carne, diciamo.
1: All'injection, a fare tante cose. Loro per le gare esagerano, però io faccio un purè affumicato che devo ringraziare loro, perché affumico le patate, poi le cuocio a vapore e poi le vado a lavorare a mano con lo chinois. Insomma, un po' da esauriti, ma mangiate un purè che non ha nulla da invidiare a un pezzo di carne, eh? Grazie comunque alle tecniche americane.
0: Sì, poi, però lei ci ha lavorato 30 giorni questo purè.
1: Eh sì.
0: Se l'ha cotto tre volte, cioè uno...
1: No, la affumico a freddo fino a 50 gradi le patate, poi dopo le cuocio a vapore e poi le schiaccio, incredibile. Però è una cosa assurda.
0: Allora viene voglia di provarlo, se non altro per tutto il tempo e la cura che ci mette. Dicevo, non è solo un pezzo di carne, sceglierla, cucinarla, mangiarla in modo consapevole. Editore Gribaudo, Gianluca Nanna, grazie.
1: Grazie.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: G erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi i fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: E rieccoci, oggi ci occupiamo di un tema che sta molto a cuore a tutti e anche molto delicato, che è la salute dei denti, più in generale del sorriso, perché non ci sono solo i denti a rappresentare una questione da tenere d'occhio, no? A fini appunto di avere un bel sorriso, che poi è quello che interessa a tutti, però non è soltanto una questione estetica, ma anche una questione di appunto di salute, di benessere della persona. Con noi c'è la dottoressa Clotilde Ostoni, che è una specialista. Poi spieghiamo anche bene di che cosa esattamente, perché non è la parola dentista è un po' riduttiva, mi pare, tra le altre, ed è una delle fondatrici del CORED del San Raffaele di Milano, che su cui poi le farò una domanda specifica, che è il centro per la cura e la riabilitazione orale dei disturbi del comportamento alimentare. Voi sapete, purtroppo, questi disturbi sono oggi molto diffusi e ovviamente, oltre a distruggere il corpo, no, visibilmente, provocano anche poi danni alla dentatura, ovviamente. Adesso magari ci spiegherà la dottoressa come, però io vorrei partire con un ragionamento, insomma, più generale. Dottoressa, intanto lei è una smile designer, così si definisce. Che cosa significa? Cioè, perché uno dice, vabbè, è la solita del solito anglicismo, no, per dire il dentista.
6: Sì, così mi hanno definito. Smile designer è un odontoiatra che sicuramente si occupa di estetica, ma quando parliamo di estetica, oggi, soprattutto nel 2026, si parla di altissima personalizzazione. Per cui quando abbiamo di fronte pazienti che desiderano migliorare qualcosa del proprio sorriso, ma magari non sanno esattamente che cosa, vengono guidati, per l'appunto, e si passa sempre da un progetto e da una simulazione. Quindi si va proprio a disegnare quello che potrebbe essere il sorriso, quindi le piccole modifiche, senza mai stravolgere ovviamente il sorriso di partenza, per valorizzare il sorriso che noi abbiamo e poterlo migliorare. Per fare questo lo mostriamo al paziente, lo progettiamo, quindi c'è dietro uno studio attentissimo e molto curato che ci consente di progettarlo e poi di mostrarlo al paziente, in modo tale che non sia mai un qualcosa a scatola chiusa, perché altrimenti tu ti puoi fidare di me che ti racconto che ti regalerò un sorriso eccezionale, ma finché tu non ti vedi potrebbe anche essere che quello che piace a me non piace a te.
5: Ecco, ma che cosa le chiedono per lo più le persone, giusto per capire quali sono le richieste che le fanno? Cioè, mi faccio sorridere come in una pubblicità?
6: Può capitare anche quello, però diciamo che nella stragrande maggioranza ci sono persone che si siedono sulla mia poltrona e mi dicono che non sorridono da anni o non hanno mai sorriso, quindi sempre con una mano davanti alla bocca, non necessariamente sapendomi dire con esattezza che cosa non piace loro. Nella maggior parte dei casi, quando lo sanno e lo definiscono, in genere è il colore, il disallineamento o la forma, ma non sanno essere più specifici di così. E molto spesso il nostro compito è quello di di guidarli e di mostrargli quelle piccole cose che possono effettivamente migliorarlo senza andare a stravolgerlo, per l'appunto.
5: Ecco, ai fini della, diciamo, del colore, così possiamo dare anche qualche indicazione, che cos'è che danneggia di più il colore dei denti? Posso che immagino ci sia un colore di partenza che è diverso per tutti.
6: Sì, è corretto, ma innanzitutto dobbiamo tenere presente che il colore del sorriso, quindi un sorriso che appare ingiallito, può essere un campanello d'allarme non solo di una problematica estetica, ma proprio di un problema funzionale. Quindi mi riallaccio a quello che dicevamo prima, no? Che il sorriso non è solo estetica, nel senso che un sorriso che dopo anni a un certo punto impare ingiallito può essere un sorriso che è semplicemente macchiato, quindi poco male, non è una patologia. I pigmenti si sono depositati all'interno del nostro dente, quindi andiamo ad eliminarli con delle tecniche molto semplici come lo sbiancamento dentale. Però ci sono dei casi in cui il fatto che il sorriso appaia ingiallito è in realtà un campanello d'allarme di un sorriso che è consumato. Quindi io ho perso lo strato più esterno dei miei denti per usura dentale, e lì poi ci sono tantissime cause che possono portare all'usura dei denti, e avendo il sorriso consumato io vedo un sorriso che è giallo perché lo smalto, che è la parte più esterna, non c'è più, e vedo lo strato che c'è sotto, che in natura è appunto giallo. Quindi è assolutamente un campanello d'allarme. Le cause che portano all'usura dentale sono molto varie, possono essere di tipo meccanico, ad esempio il famoso bruxismo, quindi il digrignamento dei denti, che è un fenomeno assolutamente involontario e che, se possibile, è bene intercettare subito in fase iniziale, oppure può essere anche un'usura causata da acidi, quindi un'usura chimica. Quando parlo di acidi pensiamo per esempio a chi soffre di reflusso, chi ha le abitudini di bere per esempio con una frequenza importante bevande molto acide, quindi soft drinks, piuttosto che chi segue per esempio dieta vegana e vegetariana è più a rischio, perché non tutti lo sanno, ma frutta e verdura sono molto acidi, e quindi chi segue quel tipo di diete, che fa un utilizzo, ne assume quindi con una frequenza molto maggiore, è potenzialmente più a rischio di erosione.
5: Posso chiederle, quando si parla dello sbiancamento dentale, che è una cosa che fanno in tanti, no? Ma non si rischia di danneggiare i denti? Cioè, quante volte si può fare lo sbiancamento?
6: No, non si rischia di danneggiare i denti oggi, soprattutto perché si utilizzano dei prodotti che non creano danni, non sono i prodotti che si utilizzavano 30 anni fa, 20 anni fa, e non danneggiano i denti perché, quale che sia lo sbiancamento, ovviamente parliamo di sbiancamenti professionali, quindi eseguiti da un odontoiatra, da un igienista dentale, non altrove, è un trattamento molto semplice che usa dei gel che a contatto con i denti liberano ossigeno, l'ossigeno penetra all'interno del dente e disgrega i pigmenti, quindi lo smalto non viene danneggiato. In linea di massima, la ripetizione in genere, ma anche perché più breve non avrebbe senso, avviene, può avvenire al massimo ogni 3-4 mesi. C'è da dire che però le tecniche si sono affinate moltissimo, per cui oggi noi distinguiamo lo sbiancamento alla poltrona da quello domiciliare. Alla poltrona è il dentista che posiziona il gel, quello che conoscono tutti, e in genere lì si richiedono almeno 3-4 sedute. Nella tecnica domiciliare invece si usano delle mascherine su misura, ed è il paziente che utilizza un gel che gli viene fornito, che però è molto più delicato rispetto a quello che utilizziamo nello sbiancamento alla poltrona, e questo tipo di trattamenti è molto prolungato nel tempo, nel senso che è poi il paziente che posiziona il gel e le mascherine, indossa le mascherine per un certo numero di ore al giorno per minimo 2 settimane. Quindi qua si usa un gel delicato per un periodo prolungato che riesce a sbiancare il dente in profondità. Quindi chi fa questo tipo di trattamento, oltre ad ottenere un risultato più efficace, è un risultato più duraturo. Quindi in genere, nella mia esperienza, è difficile che i pazienti richiedano di ripeterlo prima di un anno e mezzo o due nella tecnica domiciliare.
5: Ecco, poi ci sono tante persone che ricorrono a quelle che almeno io conosco come faccette, no?
6: Sì.
5: E quando è che si arriva lì? Cioè, perché la sensazione è che delle volte oggi, come dire, uno per semplificare, per fare prima, dice vabbè, interveniamo in questa maniera. Cioè, quali sono le controindicazioni eventuali e quando si può o si deve fare ricorso a questa tecnica?
6: Sì, lì diciamo dipende, nel senso che le faccette possono essere uno strumento per arrivare prima a un risultato. Ad esempio, nel caso di un disallineamento dentale, abbiamo i denti leggermente disallineati, non si ha voglia di intraprendere un percorso di ortodonzia, quindi apparecchi, e quindi con delle faccette noi andiamo a camuffare la posizione dei denti e quindi può rappresentare un'opzione. Diciamo che l'indicazione alla faccetta da un punto di vista estetico in genere si ha quando vogliamo chiudere gli spazi tra i denti, quindi diastemi, per capirci il classico diastema che ha la nostra Laura Pausini, oppure se abbiamo per l'appunto consumato lo smalto dei nostri denti e lo sbiancamento non riesce a riportarci ovviamente al bianco che noi ricordiamo della nostra dentatura, quindi vogliamo un bianco maggiore e lo sbiancamento toglie solo i pigmenti, ma se il mio giallo è dato dall'usura dei denti ho bisogno di un guscio dove ricreare il colore che non c'è più. Quindi laddove lo sbiancamento non ci dà il risultato desiderato possiamo intervenire con le faccette, oppure se abbiamo una forma dei nostri denti che non trasferisce una reale armonia, quindi se vogliamo migliorare la forma, la lunghezza dei denti, allora dobbiamo modellarla, e quindi questo rappresenta l'indicazione principale. Dopodiché diciamo che quello che dicevo prima fa fede il progetto, quindi se io ho i denti disallineati e ho la voglia di mettermi ad allinearli è sicuramente meglio prima allinearli. Se io ho i denti che sono consumati e desidero un sorriso più bianco, ho già fatto lo sbiancamento, il trattamento con le faccette può essere sicuramente una strada da percorrere. Oggi peraltro non è neanche l'unica, diciamo, possibile soluzione, nel senso che un'alternativa alla faccetta in ceramica, per esempio, può essere la ricostruzione in composito, che sono fondamentalmente delle ricostruzioni estetiche che si realizzano con lo stesso materiale con cui noi eseguiamo per esempio le otturazioni, per capirci, e che restituiscono la forma e il volume. Però quello che fa fede è il progetto, cioè io ho fatto il mio progetto, ho migliorato le mie forme, le lunghezze, il paziente si è visto, con lo stesso progetto lo posso realizzare o con le faccette in ceramica o con delle ricostruzioni per l'appunto estetiche in composito, che ovviamente hanno delle altre caratteristiche, per cui l'usura nel tempo, le pigmentazioni eccetera eccetera, però in questo caso per esempio non tocchiamo il dente sottostante, quindi il dente non viene minimamente toccato. Nel caso delle faccette in ceramica, nella stragrande maggioranza, seppur pochissimo perché oggi le tecniche sono assolutamente mini-invasive, il dente sottostante leggermente si tocca. Quindi per rispondere, che ho fatto una digressione, le faccette secondo me possono essere, o meglio secondo me da linea guida, diciamo, sono un po' controindicate nei pazienti che hanno un'usura dentale talmente importante, quindi hanno perso talmente tanto smalto dentale che andare a ridurre ulteriormente lo spessore possa effettivamente compromettere in qualche modo la salute e la vitalità dei denti, ecco.
5: Parlavamo dello smalto. Lo smalto non si, come dire, non si recupera una volta che è danneggiato, no?
6: No, non si può rigenerare, esatto.
5: Non si può rigenerare. Quali sono allora i consigli per evitare di danneggiarlo in questo modo?
6: Allora, se pensiamo al digrignamento, è fondamentale realizzare un bite fatto apposta per il bruxismo, che è un dispositivo che serve affinché si consumi il dispositivo e non i nostri denti. Molto spesso, siccome gli effetti del bruxismo, quindi l'usura dentale, non dà dei veri e propri sintomi, è una questione che è presa un po' sotto gamba, per cui siccome io non sento male e non mi accorgo dall'oggi al domani di avere i denti consumati per via del digrignamento, per l'appunto, ma no, il bite non lo metto, lo ci penserò poi. In realtà l'usura avviene molto lentamente nel corso dei mesi, nel corso degli anni, quindi il fatto di avere un dispositivo protettivo rallenta enormemente l'usura. Quindi lato bruxismo, essendo un fenomeno assolutamente involontario, tale per cui i nostri muscoli si contraggono senza un motivo e ci fanno o digrignare o stringere i denti, l'unica cosa che possiamo fare è appunto utilizzare questo tipo di dispositivi. Quindi ovviamente se ho la fortuna di avere un dentista che è in grado di fare una diagnosi precoce quando l'usura è molto lieve, riesco ad evitare che i denti si consumino per questa problematica. Invece lato usura chimica, quindi quella data dagli acidi, bisogna innanzitutto capire se ho dei fattori di rischio. Quindi, come dicevo prima, se seguo una dieta vegana, una dieta vegetariana, è un qualcosa da fare presente al mio dentista o al mio igienista dentale, perché mi darà un'idea di quelli che possono essere i prodotti con cui noi cerchiamo di contrastare l'acidità che creiamo con una frequenza appunto di assunzione di alimenti che sono molto acidi. Se soffro di reflusso, al netto del fatto che il reflusso andrebbe curato proprio per la patologia stessa, ovviamente, devo sapere, anche quella è una cosa da dire al mio dentista, e devo sapere che devo trattarlo, e contestualmente ci sono anche qua dei prodotti che contrastano l'acidità. Lato alimentazioni o abitudini in generale, abitudini alimentari, per esempio l'abitudine di bere acqua limone al mattino, che ancora oggi ahimè vedo scritta su tante riviste come rimedio per detossificare e sentirsi bene, detox eccetera eccetera, in realtà è un'abitudine enormemente dannosa, perché vuol dire corrodere alla velocità della luce lo smalto dei nostri denti. E in generale tutte quelle bevande particolarmente acide, quindi citavo prima i soft drinks, gli energy drinks, gli agrumi, ovviamente assunti in elevata quantità, quindi non è il soft drink una volta ogni tanto che fa la differenza, ma è la frequenza di assunzione, ecco, stare attenti a non esagerare da quel punto di vista. E anche per chi fa sport, per esempio, oggi si utilizzano tanto gli energy drinks, spesso con poco raziocinio, e se ne si fa un uso molto importante nello sportivo dove già c'è disidratazione, ecco che l'erosione, cioè l'usura, galoppa molto velocemente.
5: Ecco, visto che siamo in estate, no? Che uno tende magari a avere il tè freddo, il caffè freddo, tutte le bibite al di fuori, poi mangia magari più frutta o tutta una serie di altre cose, anche zuccherate tra l'altro, no? Perché poi insomma il caldo richiama questo. Che si deve fare?
6: Allora, al netto del fatto che l'estate ha una durata modesta, 1-2 mesi, insomma, per lo più, dove di fatto queste abitudini sono un pochino più frequenti, quello che si può fare è innanzitutto, come dicevo prima, cercare nella frequenza di assunzione, che non andremo a limitare in questo mese, in questo paio di mesi in cui appunto siamo un pochino più liberi, la mente un po' più libera, cercare di terminare dove possibile, quando ci rendiamo conto, ci facciamo caso che l'assunzione di tutte queste bevande particolarmente zuccherate o acide aumenta, di terminare con un bicchiere di acqua, in modo tale da non fare ristagnare gli acidi a lungo. E può essere utile, che vale poi tutto l'anno ma a maggior ragione in questo periodo, introdurre nella routine di generale domiciliare l'utilizzo di mousse remineralizzanti. Esistono infatti dei gel che hanno un elevato contenuto di minerali, che nello specifico si chiamano calcio fosfato amorfo, al di là dei brand che ci possono esistere, e sono delle vere e proprie maschere per il sorriso, per cui io al termine del lavaggio denti, utilizzato il mio filo, utilizzato il mio dentifricio, meglio se remineralizzante, applico queste mousse che hanno un elevato contenuto di minerali, le applico sui denti, attendo 3 minuti e dopodiché rimuovo l'eccesso senza risciacquare. Questa è una procedura che serve a reintegrare i minerali che io ho perso durante il giorno, e quindi a rimineralizzare gli strati più superficiali.
5: Questi si trovano, questi prodotti dove si trovano? In farmacia?
6: Si trovano prevalentemente in farmacia, online, ma si trovano spesso anche nei supermercati.
5: E sono sani, nel senso si possono utilizzare senza problemi?
6: Si possono utilizzare senza problemi, ovviamente io adesso le ho dato un'indicazione molto generica, come tutti i prodotti dell'oral care l'ideale è valutare il sorriso in questione per dare delle indicazioni ancora più precise, come dire, non c'è in generale il dentifricio migliore di tutti, no? Ogni bocca ha le sue esigenze.
5: Ecco, sulla scelta del dentifricio, perché molti poi dicono va bene, prendo il dentifricio sbiancante così mi risolvo il problema del sorriso.
6: Grazie per esatto, perché grazie per aver fatto questa domanda. Partiamo dal presupposto che tutto ciò che noi possiamo trovare come prodotti da banco, quindi io vado senza nessuna prescrizione, acquisto, in realtà non è realmente sbiancante, nel senso che la normativa europea ci dice che tutti quei prodotti possono contenere una percentuale della molecola che sbianca, che è il perossido di idrogeno, molto molto bassa. Quindi in realtà tutti i dentifrici che noi troviamo sbiancanti, se la contengono, perché a volte non la contengono, hanno un quantitativo così basso che non è realmente sbiancante. Quello che hanno molti di questi dentifrici è un'abrasività leggermente un po' più, diciamo, elevata, poi dipende ovviamente da prodotto a prodotto, una abrasività maggiore rispetto ai dentifrici classici, per cui più che sbiancare, quindi togliere le macchie interne, al limite smacchiano o prevengono la formazione di alcune macchie. Sono dentifrici però, per esempio, per chi ha già uno smalto consumato, da evitare cioè come la peste fondamentalmente, perché anche una piccola abrasività su un dente già consumato crea chiaramente un problema. Quindi diciamo che andiamo ad acquistare dei prodotti che non cambieranno realmente il colore dei denti e che, se utilizzati alla lunga e magari abbinati pure a degli spazzolini con delle setole dure, possono piano piano rigare la superficie dello smalto, esattamente, che a quel punto si macchia ancora più velocemente.
5: E come scegliere allora un dentifricio se uno volesse col dentifricio provare a sbiancare un po'? Come sceglie il dentifricio? Cosa
6: il dentifricio
5: scegliere?
6: Non sbianca, non esistono, cioè, perché per legge la concentrazione di quella molecola non può esistere al suo interno. Quindi se si vuole sbiancare, l'unico vero trattamento è il trattamento sbiancante professionale, perché l'odontoiatra, l'igienista dentale, per legge può prescrivere quei prodotti che quindi riescono a farlo.
5: Quindi no dentifrici sbiancanti se uno vuole mantenere il sorriso, quindi un qualcosa che reminerà.
6: Se si vuole mantenere il bianco naturale, sicuramente dentifrici che siano remineralizzanti. Le mousse al termine del loro utilizzo danno peraltro anche un effetto illuminante, ma non sbiancante. Quindi se si vuole sbiancare, trattamento sbiancante dal dentista o dall'igienista dentale. Se si vuole preservare il bianco naturale, sicuramente esistono dentifrici remineralizzanti, mousse remineralizzanti, e poi in abbinamento, ma consigliato dall'odontoiatra che ci segue, ci sono dei dentifrici sbiancanti per mantenere il risultato ottenuto, ma infatti non sono prodotti che si utilizzano quotidianamente, quindi si fanno dei cicli, oppure vengono utilizzati tutto l'anno ma solo due volte a settimana, faccio un esempio. Quindi per quel tipo di prodotti sempre il consiglio dal proprio odontoiatra.
5: Quindi inutile, no? E non potete sbiancare a casa, non acquistate,
6: no.
5: Anzi, sono pericolosi, perché poi magari vi danneggiano lo smalto, o alla peggio non fanno niente e invece trascurate altro tipo di funzioni, insomma, che il dentifricio potrebbe avere. Immagino che la sua attività nel Cored e quello che va a curare sia collegato a quello che dicevamo prima sull'acido, cioè se una persona, se non voglio scendere in particolari sgradevoli, però sappiamo tutti come fanno, che quali comportamenti agiscono le persone bulimiche o le persone che hanno disturbi dell'alimentazione, no? Quindi immagino che poi si arrivi magari ad elevati livelli di acidità o a un'alimentazione estremamente carente, che poi fa venir meno proprio la, così come danneggia i capelli, le unghie, le mani, la pelle, danneggia anche i denti.
6: Esattamente. Purtroppo i disturbi della nutrizione e alimentazione, tutti quanti hanno degli effetti anche sul cavo orale, ed è un aspetto che è stato fino ad oggi decisamente poco raccontato ai pazienti stessi, che quindi non sono per lo più consapevoli di quello che può succedere al loro sorriso. Il Cored nasce proprio da questo, cioè dalla necessità di creare un riferimento dove io paziente so di avere questo disturbo, sto combattendo per uscirne, so che in questo centro sono specializzati e posso andare a per capire com'è la situazione del mio sorriso, e soprattutto per acquisire tutte quelle informazioni che non conosco fino a quel momento, tali per cui sono consapevole che ci possono essere delle azioni che in qualche modo cercano di contrastare l'acidità che andiamo ad indurre, quindi a rallentare l'usura, e soprattutto per quelle persone che hanno purtroppo il sorriso ormai già parecchio danneggiato, sapere che esiste la possibilità di ricostruirlo e quindi di tornare ad avere il sorriso di un tempo, sia da un punto di vista funzionale, perché ovviamente più i denti sono consumati, più sono fragili, più tendono anche a fratturarsi, e poi anche da un punto di vista estetico, che ha un ruolo importantissimo, perché chiaramente un sorriso che non è più quello di prima fa sì che noi perdiamo anche la voglia di sorridere, di stare in mezzo agli altri, e quindi poi ci si rifugia ancora di più nella solitudine.
5: Ecco, l'ultima domanda che voglio farle è questa: qual è il giusto bilanciamento tra l'estetica e la salute? Perché insomma, uno si immagina un bel sorriso, quello delle pubblicità, si immagina un sorriso Catarin Frangente, bianco con tutti i denti allineati, e qui insomma, ma non è detto che vada bene per tutti, cioè se uno ha un colore dei denti diverso, se ha una posizione differente, credo che ci siano dei limiti, no? Anche nell'azione che si possa fare senza danneggiare poi la masticazione, senza provocarsi dei altri tipo di danni, perché poi magari viene la cervicale, vengono dei dolori di questo tipo.
6: Gliela giro, e cioè un sorriso bello necessariamente è anche un sorriso sano, e non può avvenire il contrario. Quindi innanzitutto partiamo dal presupposto che se io ho un sorriso curato, quindi vado ai miei controlli regolarmente, la seduta di igiene orale la faccio ogni 6 mesi, ho una buona igiene orale domiciliare, già parto da un sorriso che è più bello, perché molto spesso il colore è dato da delle macchie esterne. Banalmente un sorriso che è allineato, a volte si pensa raddrizzare i denti sia una questione di estetica, in realtà un sorriso allineato è un sorriso sano. Poi la conseguenza può anche essere un miglioramento nell'estetica, quindi la priorità è sempre comunque avere un sorriso sano, quindi senza lesioni cariose, con le gengive che stanno bene, eccetera eccetera. Se ho questa base di partenza, che nella maggior parte dei casi già mi restituisce un sorriso più bello di quello che non avrei se invece non avessi un sorriso curato, da lì poi posso partire e pensare a migliorare l'estetica. Lei prima parlava di sorrisi da pubblicità, in realtà in questo momento storico noi abbiamo un po' un'inversione di tendenza, nel senso che siamo passati da periodi in cui intorno agli anni 50-60 il sorriso non era assolutamente curato, tanto che se pensiamo agli attori non avevano sorrisi particolarmente curati e addirittura non sorridevano in foto. Poi siamo arrivati nell'era hollywoodiana in cui tutti desideravano i sorrisi perfetti con i denti tutti bianchi allineati, che in America esiste ancora, oggi in Europa e ancora di più in Italia siamo per la personalizzazione, cioè io quello che riscontro nella mia pratica clinica quotidiana è che il paziente non vuole più in realtà e ha paura di avere il sorriso perfetto uguale a tutti gli altri, ma chiede di migliorare mantenendo il proprio sorriso. Quindi oggi in realtà l'estetica sta nel valorizzare il sorriso di partenza mantenendo la sua unicità, quindi non si va più verso un sorriso perfetto inteso come uniformato e uguale a tutti, ma anzi quello che si cerca, e la maggiore bellezza sta in quello, è nella caratterizzazione. Quindi in realtà l'estetica è sempre conseguenza di salute in bocca, e oggi ancora di più non si cerca di uniformare l'estetica a tutti quanti, ma di avere un sorriso che è il mio, e quindi io mi guardo allo specchio e mi riconosco, sono io, ma il sorriso mi piace di più e quindi mi consente di stare meglio con me stesso.
5: E allora grazie alla dottoressa Ostoni,
6: grazie.
5: Se vogliono, dove la possono trovare? Su internet, sui social?
6: Assolutamente su internet, sui social. Io sono una delle pioniere su Instagram come piattaforma, nel senso che è un luogo dove faccio divulgazione da tanti anni, quindi credo moltissimo nel spiegare alle persone come si possono affrontare i problemi della bocca e a dare informazioni sulla salute orale, che è stata sempre messa un pochino da parte. Quindi Instagram, internet, tutti i luoghi che ci consentono da casa di raggiungere delle informazioni che poi ci possono essere utili nel quotidiano.
5: Allora, se volete la potete trovare appunto sui suoi canali social o su internet, e potete rivolgervi a lei. In ogni caso qualche consiglio lo abbiamo dato per mantenere insomma l'igiene, altrimenti insomma ci penserà l'intelligenza artificiale, per chi come noi sta in video, e risolverà ogni problema. No, sto scherzando, è una questione molto seria anche di salute, quindi occorre prendersi cura dei propri denti, prima lo si fa meglio è. Se volete fateci sapere cosa ne pensate. Torniamo alla prossima.
7: Giornale Radio.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
3: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Ma che ne è dell'egemonia culturale della sinistra e in generale chi detiene oggi l'egemonia culturale? Perché guardare alcune delle ultime vicissitudini dell'intelligenza italiana, a parte diciamo una volta che si è superato, mettiamo così, la fase più superficiale e anche più grottesca, poi dopo ci si possono porre tante questioni e voglio provare ad affrontare il tema, lo ringrazio di essere qui, con Andrea Minuz che è docente universitario, autore, firma del Foglio e ha pubblicato per Silvio Berlusconi Editore Egemonia senza cultura, storia sentimentale di un'ossessione italiana, in cui si parla molto dell'egemonia culturale e si raccontano molte anche delle mostruosità della cultura italica. E io vorrei provare, Andrea, se sei d'accordo, a provare a declinare, no, la tua visione su alcuni episodi recenti che secondo me gli ultimi mesi sono stati davvero emblematici, no, dell'andamento appunto sono il borsino dell'egemonia in qualche modo. Cioè io penso al caso Henry De Luca, il caso legato al premio Strega, poi c'è stato il patentino antifascista della manifestazione Più Libri Più Liberi, insomma una serie di casi che la dicono lunga, no, sulla cultura italiana. Allora, anche alla luce di questi ultimi episodi recenti che citavo, proviamo a dire chi oggi detiene l'egemonia con o senza cultura in Italia.
4: Ma intanto grazie per l'invito. Allora, l'egemonia culturale oggi è detenuta grosso modo sempre dagli stessi, cioè a me non sembra di poter dire che con questi 4 anni di destra-centro al governo, perché il centro-destra c'era già stato, abbiamo assistito a un cambiamento significativo. Anzi, secondo me abbiamo assistito anche a una sorta di recrudescenza di alcune posizioni. A me quello che ha stupito lavorando a questo libro, che ho finito di scrivere insomma, più o meno 6 mesi fa, è che da quando è uscito avrei potuto aggiornarlo grosso modo ogni settimana, cioè c'era ciclicamente un caso di cronaca politica, culturale e così via, che riportava all'attenzione un tema che per me è vecchio. La parola egemonia culturale secondo me è un termine che in fondo non dovremmo quasi più usare, perché la cultura a cui pensava Gramsci quando coniava quest'idea non è certo più quella del Novecento, non è certo più fondata sull'università, la scuola, l'intellettuale organico, il partito e così via. Eppure è un termine che continuiamo a utilizzare, soprattutto in Italia, perché evidentemente c'è qualcosa che non va, e quello che non va è quella che potremmo definire una asimmetria nella gestione delle cose culturali, del potere anche culturale, perché esiste un potere culturale, come ovvio che sia.
3: Ecco, un potere culturale c'è, quello che insomma la sensazione che si ha e che quella che si combatte sia proprio una battaglia per gli spazi di potere alla fine, cioè non un vero e proprio scontro di idee. Penso al patentino antifascista della manifestazione Più Libri Più Liberi, cioè lì sembra proprio questo spazio mio lo gestisco io, poi insomma è stata rigettata questa idea del patentino, però lì si è intervenuti proprio su questo tema, no? Il possesso dei luoghi in qualche modo.
4: Beh, assolutamente, ma la cosa che ha stupito di più del patentino antifascista non è tanto che a qualcuno sia venuta in mente un'idea così, che come dire è il colmo della della cultura illiberale, forse non c'è, non c'è un'idea più illiberale che mi venga in mente negli ultimi tempi del dibattito italiano, ma che ci siano state persone autorevoli sui social, anche perché no, sui giornali, che abbiano detto, beh, bravo, perché no, è una buona idea, voglio dire, per stanare quelli che non la pensano come noi. Il fatto che a qualcuno venga in mente un'idea del genere purtroppo ormai non mi stupisce granché, ma il fatto che abbia avuto anche un po' di seguito, poi per fortuna è rientrata, questo invece è abbastanza deprimente, perché è la cosa più distante che ci possa essere dalla gestione della cultura, l'idea di farmi un esame all'ingresso che abbia a che fare anche con opinioni, per carità, impresentabili, quello che vuoi, ma la cultura dovrebbe essere proprio costruita sul confronto di idee diverse, dovrebbe essere costruita sulla dialettica. Qui invece c'è proprio la costruzione di un posto dove sono ammessi tutti quelli che la pensano come noi.
3: Sai qual è il tema? Chi è che decide che cosa è presentabile e che cosa no? Perché poi a un certo punto può diventare appunto impresentabile Henry De Luca, che fino all'altro giorno era un venerato maestro, perché dice, tra l'altro, una cosa che ha sempre detto, anche lì è curioso, sono cose che ha sempre detto su Israele, però in quel momento non sono politicamente utili alla causa. Ecco, c'è anche questo tema, no? Certo. Che tu devi essere politicamente utile o inoffensivo, perlomeno.
4: Questa purtroppo è la visione gramsciana della cultura che ci portiamo ancora dietro, anche se nessuno legge più Gramsci, probabilmente neanche a sinistra, anzi forse da 30-40 anni lo leggono quasi più a destra che a sinistra. Però uno dei problemi che io personalmente ho con Gramsci è proprio questa visione della cultura come terreno di conquista del potere, terreno di conquista della politica. I casi che citavi, il patentino antifascista, ma ancora di più il caso Henry De Luca, o perché no anche il caso De Gregori, ci ricordano che esiste, se non un'egemonia culturale, esiste sicuramente una sorta di asimmetria, anomalia antropologica. Cioè il progressismo da noi nel campo culturale, il progressismo si presenta non come una posizione politica tra le altre, ma come l'unica possibile, l'unica posizione dell'uomo sensibile, informato, colto, che legge libri. Essere conservatori, ad esempio, o anche soltanto essere scettici verso alcuni assunti progressisti, viene automaticamente percepito come mettersi fuori gioco. Non è un'opinione diversa, è un difetto, è proprio un difetto strutturale, soprattutto se nella vita uno ha delle ambizioni intellettuali e vorrebbe, insomma, lavorare nel campo della cultura, libri, film, cinema, ma anche scuola, università. Ecco, questa asimmetria secondo me è ancora molto forte, nonostante alcune cose del Novecento ce le siamo sicuramente lasciate alle spalle. A me viene da ridere quando leggo ancora in questi giorni dibattiti su De Gregori che deve prendere posizione. In realtà non è un dibattito sul prendere posizione o meno, perché quando la posizione accettata è una sola, a quel punto è anche come dire comico che venga definito come impegno o posizione. In realtà la posizione prevista dal dibattito pubblico è una soltanto, e nella fattispecie sappiamo qual è: bisogna dire che a Gaza c'è un genocidio, bisogna essere dalla parte della Palestina e bisogna immaginare che Israele sia lo stato più cattivo presente sulla terra. È questa soltanto la posizione. Quindi quando qualcuno non prende posizione, come ha fatto De Gregori, se vogliamo, è perché si rifiuta di stare dentro questa dialettica, che una dialettica non è.
3: No, infatti il punto è che devi prendere posizione, cioè ti viene detto quando prendere posizione, su cosa prendere posizione e quale posizione devi prendere. E devi stare attentissimo, perché è diventato molto complicato. Cioè, se tu hai una posizione, magari te la cavi per un po' perché sei in linea su tutto tranne che su un passaggio, perché è curioso, Henry De Luca, insomma, ma lo stesso De Gregori, cioè qui non siamo più a mettiamo al bando i fascisti o presunti tali. Siamo all'andare alla ricerca della purificazione interna, non so come dire.
4: Certo.
3: E tu pensi che questa cosa ci fosse anche prima, o è un fenomeno tipico degli ultimi anni, della fase terminale del wokismo?
4: Allora, mi dispiace darti questa risposta, ma sono vere entrambe le ipotesi che dici. Capisco che può sembrare confusa. Da un lato siamo decisamente nella fase terminale del wokismo, una fase terminale che però potrebbe durare anche a lungo. Penso che negli anni 70, se dobbiamo dare dei riferimenti temporali, il discorso dell'egemonia culturale fosse più forte, più definito, perché erano più forti i confini tra cultura, intrattenimento, spettacolo e così via, e c'era una cultura alta soprattutto che era senz'altro in mano alla sinistra, cioè penso, non so, a Einaudi nel campo dell'editoria, il cinema impegnato, l'università, in gran parte anche la scuola, che proprio in quegli anni comincia a diventare un po' un fortino dell'egemonia culturale gramsciana. Penso che in un certo senso questa cosa sia più complicata oggi, cioè oggi è complicato tenere sotto controllo la cultura alta, perché la cultura alta non c'è più, si è comunque vaporizzata e si è mescolata con quella bassa, media, con quella popolare. Internet ha complicato tutto, ma rispetto al discorso che stai facendo, lo ha complicato in meglio, secondo me, dal momento che ha reso meno controllabile nel senso tradizionale e la cultura. Parlo proprio dei gatekeeper, anche se il patentino antifascista è un tentativo patetico di ripristinare quel controllo. Dall'altro, quello che non cambia e non cambierà mai è la tentazione di purificare tutto. Ecco, i purificatori sono sempre le persone che a me fanno più paura. Nel campo culturale, ancora di più in quello politico, ma spesso viaggiano insieme. E la tentazione di voler purificare il mondo, purificare i libri, la cultura, gli intellettuali, i dibattiti, questa tentazione resta perché fa parte proprio dell'essere umano. Ed è quella cosa che alcuni pensatori, mi vengono in mente, non so, Raymond Aron, Karl Popper, tutti i difensori della società aperta, chiamiamolo così, adesso in mancanza di termini migliori, è quella cosa che ci invitano a tenere a bada, a combattere, se vuoi, a tenere a freno. Ma la tentazione di purificare la cultura credo che purtroppo non morirà mai, e cambieranno le parole. Oggi usiamo la parola woke per dire grosso modo per definire grosso modo delle cose che avevano già manifestato tutta la loro aggressività e violenza già negli anni 70.
3: Sì, diciamo, oggi magari non c'è più la violenza fisica, c'è una distruzione del personaggio mediatica o la messa al bando, che invece è una cosa molto sovietica, no? La cancellazione è una cosa che avevamo già visto in Unione Sovietica, dove sparivi dalle fotografie. In Italia però, secondo me, c'è uno specifico, cioè da noi effettivamente la cultura woke non è che sia arrivata del tutto, cioè sono arrivate alcune cose, ma io ho la sensazione che quel poco che è arrivato poi però abbia trovato un terreno fertile nella atavica, appunto, contrapposizione fra fascisti e antifascisti, cioè fra i buoni e i cattivi, che sono sempre quelli di un tempo. Cioè noi non abbiamo avuto l'wokismo perché avevamo già questa roba qui, certo. O mi sbaglio?
4: Al di là dello specifico americano, se vogliamo anche proprio calvinista, della cultura woke, a noi tutto questo suona estremamente familiare. Ma perché? Perché abbiamo avuto una storia peculiare. Noi abbiamo il copyright sul fascismo, abbiamo avuto il partito comunista più forte dell'Occidente e che ha tenuto in mano gran parte della cultura italiana lungo tutto il Novecento, e siamo ovviamente il paese della Chiesa Cattolica, abbiamo avuto anche l'Inquisizione, se per questo. Cioè, intendo dire che la nostra formazione culturale da questo punto di vista è purtroppo estremamente ben predisposta al controllo della cultura, al controllo delle opinioni, all'epurazione del diverso, di chi mette in crisi il dogma del momento. E in questo senso il woke non ci sembra nulla di nuovo, anzi, grosso modo ci siamo già passati. Ecco perché io sono un po' scettico da questo punto di vista, nel senso che credo come te che probabilmente il woke sia al tramonto, perché ha mostrato anche, come dire, una serie di posizioni ormai grottesche anche agli occhi di persone probabilmente che approvavano l'agenda progressista del woke. Ma allo stesso tempo sono molto molto scettico nei confronti della possibilità di contenere questa spinta purificatrice del dibattito, della cultura, delle posizioni intellettuali in gioco. Ecco, questa purtroppo prende nomi diversi, ma poi resta sempre, e noi siamo un terreno molto fertile per questo tipo di prospettiva.
3: No, io sono assolutamente d'accordo con te, in realtà. Cioè, sì, il woke forse è tramontato in alcune forme estreme, però io ho la sensazione che abbia spostato in avanti l'asticella, no? Cioè, l'ha spostata molto in avanti, adesso si tira un pochino più indietro, però e comunque rimane un balzo in avanti, non so come dire. E credo peraltro che se, per esempio, negli Stati Uniti dovessero tornare, insomma, cioè le alternative a Trump, ad esempio, oggi sono estremamente woke da tanti punti di vista, quindi secondo me se tornasse un governo democratico, altro che inclusione e diversità, ci sarebbe una recrudescenza pazzesca. E

0: assurdo, perché cioè fa ridere, perché voglio dire, fosse stato un altro avrebbe fatto la fine di Kevin Spacey, no? Però c'è un'occupazione non tanto di sinistra, proprio di quel circolo di potere lì, così pervasiva, così antica, così incrostata, che se 4 anni di un governo tutto sommato forte, no, di destra, non riescono, sarà anche un governo che magari non ha fatto tutto quello che poteva fare in questo senso, per carità, però la vedo difficile invertire la rotta, non necessariamente per instaurare l'egemonia di destra, cosa che mi interessa poco, ma anche semplicemente per levare appunto qualche incrostazione. La vedo difficile.
1: La vedo difficile anch'io, e come dire, in Italia la parola cultura ha un sottotesto politico incorporato che, per ragioni storiche che abbiamo in parte detto prima, in parte conosciamo, sono note, ha anche un colore politico molto preciso, cioè esiste comunque un'equazione forte in Italia, un po' dappertutto, ma di più in Italia, un'equazione tra le parole cultura e la parola sinistra. Ora, questo non significa che la cultura è di sinistra, io credo che affermare una cosa del genere sia, insomma, un po' una scemenza, ma non c'è dubbio che gran parte delle carriere culturali legate alla letteratura, al cinema, ai premi, quello che io chiamo anche un po' nel libro l'ascensore culturale, ecco, per prendere l'ascensore culturale e arrivare in cima, all'ultimo piano, bisogna rispondere ad un'agenda che è più o meno l'agenda progressista. Queste sono cose note che sarebbe anche difficile negare. Non c'è dubbio che chi preme altri tasti, chi non tocca i tasti, chi non preme i tasti dell'agenda progressista, ha un percorso impervio, più complicato. Questa è un'occupazione culturale che ha radici storiche, perché la cultura in Italia, soprattutto la cultura alta, ripeto, è stata consegnata in mano al Partito Comunista. Il Partito Comunista non poteva governare, per ragioni che sappiamo, e dunque si prendeva il potere simbolico, quello culturale. Questa cosa poi è finita, solo che è durata talmente tanto tempo che ha generato anche un automatismo nella mentalità collettiva, nell'immaginario. Perciò l'idea che la cultura sia quella cosa un po' di sinistra in Italia è ancora molto forte. Tutte le persone mediamente colte e sensibili sanno che è una scemenza, però allo stesso tempo sappiamo che, come dici te, esiste un potere culturale, un'amministrazione delle agende culturali, delle carriere culturali, dei premi, che funziona un po' in questo modo. Se mi perdoni la battuta, anche volando su un terreno molto più basso, mi è capitato di leggere in un bagno di lettere, io insegno a lettere, quindi leggo con una certa attenzione le scritte sui bagni perché sono sempre molto utili, una frase che, ahimè, ho letto dopo aver chiuso il libro, quindi non potevo utilizzarla neanche come sergo, ma sarebbe stato perfetto. La frase diceva: la cultura è di sinistra, ma la vita è un po' di destra. E io la trovo un'affermazione abbastanza condivisibile.
0: No, è un'affermazione fantastica. Sai qual è il tema anche riguardo a questo? Cioè, tu dici persone di buon senso non negano, io in realtà però vedo una fatica anche solo, cioè, un conto, va bene, mettiamo che i fascisti brutti e cattivi, anche se non esistono più o sono diciamo residui, minoranze, abbiano così suscitino antiche passioni e antico rigetto, no? E va bene. Però poi c'è un livello che cambia da intellettuale a intellettuale di quello che si può tollerare. Non so come dire, io ho questa sensazione. Cioè, ci sono quelli che sono anche apparentemente persone molto intelligenti, colte, con cui è interessante avere un dialogo su certi temi, però poi hanno sempre un certo tipo di, qualche tipo di pregiudiziale. Che può essere: non parlo col cosiddetto Novax, non parlo con il cosiddetto putiniano, non parlo con il cosiddetto sionista o antisionista, non parlo, cioè c'è sempre una barriera, c'è sempre qualcuno, c'è sempre un fascista o protofascista o urfascista da cui prendere distanze. Questo lo trovo insopportabile.
2: Questo è assolutamente insopportabile, io sono d'accordo con te, ma credo che qui c'entri molto anche internet e in particolare i social. Che io ricordi quando avevo, non so, quando ero adolescente, intorno ai 20 anni, insomma nel mondo poco prima di internet, la parola fascista e anche la parola antifascista non erano così onnipresenti nel dibattito pubblico. Io credo che questo utilizzo anche molto sgangherato dei due termini, entrambi, antifascismo e fascismo, non possa dipendere soltanto dal

0: Berlusconismo prima e poi dal fatto che adesso c'è Giorgia Meloni. Dipende anche dalle polarizzazioni innescate da 20 anni di social. Noi ormai forse ci dimentichiamo che abbiamo alle spalle tra i 15 e i 20 anni di social network. Significa che lì fuori ci sono persone la cui dialettica, chiamiamola ancora così, se siamo nostalgici, è stata interamente modellata dal tribalismo dei social network. Io in particolare trovo che l'uso del termine antifascismo sia assolutamente demenziale. Non voglio mancare di rispetto alla sacralità della Costituzione, come si dice in questi casi, ma io non sento il bisogno ogni 5 minuti in una conversazione o in televisione o anche al bar di definirmi antifascista. Il fatto che lì fuori si...
1: No, scusa se ti ho interrotto, no, sai qual è il punto che secondo me taglia la testa al toro? È che poi, non appena c'è una direttiva che arriva dal quartier generale, quelli che chiedono le professioni di antifascismo sono i primi a obbedire alla direttiva. È questo che mi fa impazzire da tirare le testate sul muro, perché quello che io vedo è che io sono certo che se domani ci fosse davvero il fascismo, cioè quello storico, il regime con i gerarchi, gli stivaloni e tutto l'apparato, io sono strasicuro che la grandissima parte di quelli che oggi pretendono patentino antifascista o fanno queste cose sarebbe pronta a conformarsi, perché il tema è, in fondo, alla fine della fiera, il conformismo.
0: Assolutamente, ecco perché mettevo insieme anche con una certa continuità quei 20 anni di fascismo, quel mezzo secolo di partito comunista dominante nella cultura sulla base di un paese cattolico, perché esiste questa pulsione al conformismo che poi è molto forte negli intellettuali, è forte come dire, nell'essere umano, ma nell'intellettuale è ancora più forte, che fa sì che i primi a uniformarsi a un eventuale fascismo del futuro sarebbero proprio loro. Non a caso il patentino antifascista è, come dire, lo sappiamo bene, è una delle cose più fasciste che siano uscite fuori dal dibattito culturale italiano di questi ultimi anni. Però, insomma, come stavo dicendo, io sono d'accordo con te, ma perché siamo circondati da persone che sentono il bisogno di definirsi antifascisti in assenza di fascismo? Cioè, l'antifascismo ha senso quando c'è un fascismo storico, reale, presente. L'antifascismo ha senso durante la resistenza, d'accordo, ma io non ho bisogno di definirmi antifascista se lì fuori ci sono 20 persone nostalgiche che fanno il saluto, fanno il saluto romano. Sarebbe come dovermi definire antiterrapiattista perché lì fuori ci sono dei terrapiattisti che si radunano ogni tanto a Palermo, se non sbaglio, in un grande albergo e si autoconvincono che la terra è piatta. Io non ho bisogno di definirmi in opposizione a loro.
1: Ma perché il punto è esattamente questo, cioè tu puoi definirti come ti pare, ma alla fine della fiera, cioè, chi se ne frega se io sono anti qualcosa, cioè, chi se ne importa, non è una definizione, cioè la mia opinione su qualcosa non definisce la mia identità
0: Certo.
1: come individuo. Cioè, io posso, e posso anche cambiarla la mia opinione. Cioè, un giorno posso, io se domani voglio credere che la Terra è piatta, sono liberissimo di farlo, rimango la stessa
0: Certo.
1: persona, no? Posso essere uno che ha preso un abbaglio su una cosa o sull'altra, ma sono io, non è che la mia identità è definita da ciò che io penso della Terra. Poi è definita semmai da un nucleo centrale, diciamo così, di valori, di morale, non lo so, di qualcosa che delimita il mio approccio al mondo, ma poi le idee, guarda caso, ci sono persone che io ritengo stimabilissime e molto, molto apprezzabili, umanamente fantastiche, che hanno idee
0: Certo,
1: idiote, ma esiste ancora il diritto di esserci.
0: questo è ancora più vero nel caso dell'artista, dell'intellettuale, della categoria di persone di cui stiamo parlando. Non me ne frega niente dell'opinione o del posizionamento identitario dello scrittore, del regista e così via. Però questo discorso,
1: Certo.
0: che dovrebbe essere scontato, come sappiamo bene, in Italia non lo è. Il caso Michele Mari e l'eventuale vilipendio alla religione di Michela Murgia racconta proprio questo, racconta che il posizionamento è molto più importante dell'opera. Io non so quanti difensori a spada tratta di Michela Murgia abbiano effettivamente letto i libri di Michela Murgia e quanti invece non siano attirati e sedotti dal posizionamento politico di Michela Murgia. Il posizionamento purtroppo è più importante dell'opera e questa cosa è difficile nasconderla, ma non dovrebbe essere così, ahimè, però lo è.
1: Grazie a Andrea Minuz, Egemonia senza cultura, Silvio Berlusconi editore, è il suo libro. Noi torniamo alla prossima.
0: Grazie a te, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 e 28 minuti.
6: Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
10: Bentornati, rieccoci. Abbiamo parlato più volte del caso di Emanuela Orlandi, l'abbiamo fatto con Giampaolo Pellizzaro, che ha scritto un robusto tomo esaminando i casi di...
11: Due volumi sono.
10: Due volumi, lo dice subito. Allora vado a presentare il nostro ospite Pino Nicotri, che invece su Emanuela Orlandi ne ha scritti tanti di libri, più di due, se
11: quattro.
10: Non vado... Errato, esatto.
11: Perché man mano che trovavo cose nuove o mi accorgevo di avere detto cose inesatte, mi aggiornavo. Comunque continui pure a parlare dei volumi di Pellizzaro, perché sono un notevolissimo lavoro.
10: Il problema è che Pellizzaro ha una tesi che mi sembra molto diversa,
11: sì,
10: dalla sua rispetto a Emanuela Orlandi. Cioè, intanto Pellizzaro mette in collegamento il caso della Gregori con quello di Emanuela Orlandi e poi racconta, sostanzialmente dice che Emanuela Orlandi è stata presa per un ricatto fondamentalmente portato avanti nei riguardi della Santa Sede. Invece mi pare di capire che Pino Nicotri, che appunto di libri su Emanuela Orlandi ne ha scritti tanti, abbia un'idea molto diversa.
11: Sì, dunque, a me pareva, da quello che hanno recensito sul mio gruppo Facebook alcuni riguardo il libro di Pellizzaro, che lui si era infiltrato con un collega, insomma, che aveva appurato, o che gli era stato detto, che Emanuela Orlandi andava a fare un provino un po' osé e poi non è più tornata. Tesi che si basa sul fatto che i De Lellis, che gestivano la segreteria della scuola di musica Ludovico da Victoria, in effetti avevano una figlia che gironzolava in quel, o perlomeno aveva un fidanzato, un amico che gironzolava in quel giro lì.
10: Ha detto una cosa diversa, che fu attirata con la scusa di dare questi volantini,
11: sì,
10: andare a un lavoro e poi non torna più. In realtà dietro poi ci sarebbe stata una manovra politica, cioè che lei sarebbe finita al centro di una manovra,
11: sì,
10: politica.
11: Sì. Queste però sono tutte congetture lecite come qualunque congettura, ma purtroppo di provato non c'è nulla, neanche nel mio caso, per quanto sostengo io, c'è nulla di provato. Però io sono un cultore del rasoio di Occam, cioè quando per definire un fatto ci si trova di fronte a tante tesi, la più semplice è quella vera. In 43 anni di tesi semplici non ce ne sono mai state, sono state sempre più sono diventate sempre più tesi complicate, è diventato un romanzone, un circo barno. Io lo chiamo l'Emanuela Orlandi Show ormai da un pezzo, sempre anche più, voglio dire, più bruttino, più anche più irriguardoso nei confronti della stessa Emanuela, perché non si può continuare a menarla con tutte le ipotesi, tanto anche per farsi un po' di pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera.
10: Allora, proviamo a andare con ordine. Spieghiamo qual è la versione di Pino Nicotri, cioè che cosa è successo a Emanuele Orlandi.
11: Dunque, statisticamente, quando sparisce una minorenne è sempre qualcuno del giro degli amici di famiglia o dei parenti o dei vicini di casa. Questo è un dato statistico inoppugnabile. Così come è un dato statistico inoppugnabile, ci fece anche un servizio su un'inchiesta per l'Espresso, che la prima, proprio intitolata La prima volta delle ragazze, e che molto spesso la prima volta delle ragazze avviene con un amico di famiglia, con un parente di età più grande della ragazza. Io ho analizzato e ho mandato una ricca memoria documentata a tutti i membri della Commissione parlamentare Orlandi per far rilevare le stranezze commesse dallo zio Mario Meneguzzi. Stranezze che sono tante. Il mito del rapimento è nato dai suoi articoletti fatti fare. Lui ha fatto il giro delle redazioni locali, mentre Natalino Orlandi il giorno dopo, il 23, faceva denuncia alla polizia, e poi nel pomeriggio tornava alla polizia, polizia solo dello Stato italiano, non anche quella del Vaticano, che quindi non aveva titoli per indagare, perché non era mai stata fatta una denuncia in Vaticano, è stata fatta solo pochi anni fa, quando Pietro Orlandi è stato preso letteralmente per il bavero da una persona in Vaticano, non faccio i nomi, che gli ha detto: ma perché rompi i coglioni se non avete mai fatto neppure una denuncia in Vaticano? Perché rompi i coglioni al Vaticano? E finalmente si è deciso a fare la denuncia, dopodiché è iniziata l'indagine del condotto avanti dal magistrato Alessandro Diddi, ed è saltato fuori che lo zio Mario Meneguzzi ci aveva pesantemente tentato con la nipote Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, ci aveva già tentato 5 anni prima, solo che non l'ha mai detto a nessuno, lo ha detto solo al suo fidanzato, e quindi la famiglia si è fidata quando gli ha affidato il telefono per rispondere alle chiamate di eventuali testimoni che avessero visto Emanuela per strada. Però Mario Meneguzzi il pomeriggio del 23, ma poi anche la mattina del 24, si è fatto il giro delle redazioni dei giornali romani più l'ANSA, e gli articoletti che sono venuti fuori sono, c'è da mettersi le mani ai capelli. Un articoletto addirittura dice che Emanuela era uscita dalla scuola di musica, quella del Vaticano, adesso non mi ricordo il nome, Santa Cecilia mi pare si chiami quella scuola, che dista oltre 1 chilometro dalla scuola reale frequentata da Vittoria, frequentata da Emanuela. Quindi chiunque avesse visto Emanuela dalle parti della sua scuola vera avrebbe pensato che non era lei, perché questo articoletto diceva che era uscita dalla scuola della Santa Cecilia, che è proprio il conservatorio del Vaticano.
10: Quindi Emanuela sarebbe stata presa dallo zio, diciamo?
11: No, non sostengo questo, calma. Lo zio è innocente, anzi senza dubbio è innocentissimo, però voglio dire, era il primo sospettabile. È prima sospettabile, e la magistrata Margherita Gerunda, che voleva ravanare nel giro familiare amicale familiare, è stata messa da parte e sostituita dal magistrato Domenico Sica, che era sinonimo di terrorismo, perché lui si occupava delle inchieste di terrorismo italiano e anche non italiano. Era un modo per spingere la vicenda sul terrorismo, nel senso di un rapimento per poi barattarlo con la libertà di Ali Agca, che 2 anni prima aveva sparato al Papa in piazza San Pietro. Però lo stesso Domenico Sica sospettava dello zio, tant'è vero che lo zio ha avuto l'impressione di essere pedinato, ma anziché rivolgersi ai magistrati o alla polizia si è rivolto a un amico di famiglia, a un giovane poliziotto da poco entrato nei servizi segreti civili, innamoratissimo di sua figlia Monica. Gli ha detto: ah, sai, ho l'impressione di essere pedinato. Lui gli ha detto: ah, se rivedi l'auto che pensi ti pedini, dimmi la targa che controllo. Lo zio ha rivisto l'auto, ha preso la targa, l'ha comunicata a questo amico di famiglia, il quale gli ha detto: sì, è una targa coperta. Quindi lo zio ha capito subito che era pedinato, sospettato, e si è regolato di conseguenza. Ora, Pietro Landi dice: sì, ma è perché era convinto che fossero gli emissari dei rapitori. E se fossero gli emissari dei rapitori, intanto corri a dirlo ai magistrati. E poi, se ci tieni a salvare tuo nipote, vai da questi emissari che sono in macchina e gli dici: scusate, siete gli emissari? Cosa volete per poter mollare Emanuela? E invece lui questa manovra l'ha fatta in veste privata. E io, quando una volta ho telefonato all'avvocato di famiglia nel 2001, devo avergli telefonato, sì, un anno prima dell'uscita del mio primo libro, l'avvocato Gennaro Egidio, gli ho telefonato registrando la telefonata, e a un certo punto io gli dico: guardi, però, che il magistrato Ilario Martella, uno degli ultimi che si sono interessati, che hanno condotto l'indagine, mi ha detto che Sica ha fatto poco e niente perché era convinto che fosse una storia tra la nipote e lo zio. E l'avvocato degli Orlandi, anziché dirmi: ma Nicotri che sta dicendo, è matto, mi risponde dicendo: ah già, lo sa. Voglio dire, questi sono i fatti, io li riporto senza nessuna interpretazione. E quindi lo zio è responsabile del fatto che con l'annuncio dell'ANSA ha detto che in famiglia i colleghi sospettavano un rapimento, cosa assolutamente falsa, tant'è vero, smentita dallo stesso padre Ercole Orlandi, padre di Emanuela, perché 2 mesi dopo, in un'intervista, mi pare all'Unità, ha detto che in famiglia non sospettavano minimamente che Emanuela potesse essere rapita, anche perché loro non avevano una lira. Quindi
10: perché non starebbe in piedi invece l'ipotesi, diciamo, più politica? Perché, per esempio, Pellizzaro la mette in relazione anche quelle queste chiamate che fece questo americano cosiddetto, sia che parlava e collegava i 2 casi della Gregori e di Emanuela.
11: Beh, gli magistrati, con sentenza di Adelerando del dicembre del 97, escludono tutti che ci siano collegamenti, e difatti i collegamenti, non ci sono, a parte i deliri di Marco Fassone Accetti. Collegamenti concreti non ce ne sono. Ad ogni modo, ecco, le telefonate dell'americano. Intanto, perché telefonano a casa degli Orlandi tutti l'americano e i mitomani vari? Perché lo zio, infelicemente, nei suoi annunci ha dato il numero di telefono di casa Orlandi, dicendo: chi avesse notizie telefoni qui. E questo è un modo per spalancare la porta a tutti i mitomani, sciacalli e via di seguito, ed è quello che è avvenuto, perché di tutte le telefonate si può congetturare tutto: la CIA, il KGB sovietico, i bulgari, ma di tutte le telefonate non c'è nulla che riporti a qualcosa. Quando si rapisce qualcuno, almeno leggendo la storia dei rapimenti in Italia, si esibisce una prova decisiva che lo sia in mano questo rapito. Quando hanno rapito Moro, quando hanno rapito altra gente, hanno sempre fatto vedere il rapito con in mano un giornale del giorno in cui si dice: è vivo. di Emanuele Orlandi non hanno fatto mai, a parte le chiacchiere e i deliri, non hanno mai fatto trovare nulla di decisivo. La fotocopia della tessera di iscrizione alla scuola di musica, ma perché lei deve andare in giro con una fotocopia? Lei andava in giro semmai con l'originale. La fotocopia la potevano avere anche degli amici e dei parenti dopodiché salta fuori il poliziotto Giuseppe Catania, che io ho segnalato alla commissione Orlandi, che lo ha interrogato, il quale dice: ma io ho avuto un incarico di pedinare lo zio Mario Meneguzzi già dei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuele, e lui di sera andava nello chalet di Torano, circa 100 km da Roma, sui 600 metri d'altezza, perché mezza montagna, si infilava nello chalet da solo e ci restava. Io poi a un certo punto me ne tornavo a Roma. Purtroppo non è mai stato dato l'ordine di perquisire lo chalet,
10: cosa ci fosse lì,
11: per capire cosa ci facesse lo zio di nascosto, perché ufficialmente lui era a Roma in casa degli Orlandi, che non si è mai mosso. Lo ha anche dichiarato in un'intervista, che nei primi due mesi non si è mai mosso. Non è vero, perché c'è questa testimonianza. La testimonianza non è stata presa in considerazione perché la relazione di servizio di Giuseppe Catania, del poliziotto Giuseppe Catania, non è stata trovata. Ma la spiegazione è semplice, perché a un certo punto, dopo decenni, i pezzi di carta andavano in un archivio che mi pare fosse presso la sede di polizia del Collegio Romano, e lì succedeva, ovviamente, a un certo punto, per fare spazio, buttavano via la roba. Quindi non è, voglio dire, non significa nulla.
10: È un mistero,
11: nulla.
10: Dice lei.
11: Perché... Non c'è... Aspetti, poi vero. Giuseppe Catania... perlomeno a me, non so se l'ha detto anche alla commissione, ma la commissione non ha fatto nulla per cercare di capire meglio questa faccenda. Non è stato l'unico che ha pedinato lo zio, lui ha fatto il nome anche di un suo collega, però siamo rimasti lì. Adesso riprende piede l'ipotesi della pedofilia, perché Marco Fassoni Accetti pare che abbia ricevuto un avviso di garanzia dalla magistratura romana, e improvvisamente il magistrato Giancarlo Capaldo, che, voglio dire, evito di... la registrazione della mia telefonata all'avvocato Egidio, che diceva: ah sì, lei già lo sa, la diedi anche a Capaldo, il quale mi aveva detto che l'avrebbe fatta sentire anche a Simona Maesto, la collega che conduceva l'indagine con lui, però non ci ha fatto assolutamente niente. Bene, questo stesso Capaldo, che si è fatto prendere in giro da Marco Fassoni Accetti per almeno due anni, improvvisamente, quando molto stranamente in Senato è stata presentata la nuova edizione del libro La banda magliana di una giornalista bergamasca, non me ne ricordo il nome, comunque in Senato si è preso la briga di patrocinare la presentazione della
10: rivista. Vabbè, quello sono scelte del magistrato, il quale avrà le sue idee.
11: No, sono scelte politiche, perché il Senato non c'entra niente con la magistratura. Sono scelte della commissione, che ha patrocinato questa iniziativa e che in definitiva spinge verso la banda della Magliana. È evidente. E improvvisamente questo stesso Capaldo, del quale parlavo prima, si è ricordato in quell'occasione che nella procura di Roma a un certo punto si è parlato di pedofilia in Vaticano. Poi però di questa indagine sulla pedofilia del Vaticano non se n'è mai saputo nulla. E segreto, non se n'è mai saputo nulla, perché non c'è mai stato materia di farla. Capaldo ha ricordato miracolosamente una cosa che non esisteva, o perlomeno l'ha sentita solo lui, perché poi mi sono attivato, ho chiesto alle mie varie fonti in Tribunale di Roma, non risulta nulla. Quindi la pista che stanno imboccando è quella di Emanuela, vittima di qualcosa di sessuale a carico del Vaticano, con Marco Fassori Accetti accusato di arruolare minorenni, in maniera da unire le due cose, la pedofilia e il Vaticano. Cioè si ritorna alle vecchie cazzate che hanno tenuto a banco grazie a Pietro Landi per decenni.
10: A proposito, cioè, a proposito di Pietro Landi, ideologiche queste, cioè fatte perché è suggestivo, cioè andare dietro a cose suggestive.
11: Voglio dire, mentre gli atti dello zio sono dimostrati per tabulas e insindacabili, e tutto il resto sono interpretazioni, io volessi farmi pubblicità potrei dire che bla bla bla bla bla bla, e i servizi segreti cinesi, i marziani e via di seguito, però voglio dire, è legittimo fare delle ipotesi, però se queste ipotesi non hanno nessun riscontro riscontrabile, tra l'altro dello zio Mario Meneguzzi, lui ha detto, lui non è mai stato interrogato, lui ha dichiarato a un giornale, all'Unità, che era andato a Torano il giorno prima della scomparsa di sua nipote, era andato a Torano con sua cognata, che era sorella di Ercole Orlandi, sua moglie che era sorella di Ercole Orlandi, e sua figlia Monica. Sì. Monica, sempre quella dell'innamorato Giulio Gangi dei servizi segreti, però non è mai stato interrogato su questo alibi lo zio Mario Meneguzzi, e neppure le tre donne che lui dice che erano andate con lui. Quindi questo alibi sarà anche vero, ma può essere anche falso, perché non è stato verificato da nessuno. Io ho chiesto di essere audito una seconda volta dalla Commissione Orlandi, perché ravanando con Google Earth e con viamichelin.it ho scoperto di recente una cosa molto interessante, me l'aveva anche suggerita di straforo la prima magistrata Margherita Gerunda, e lo comprova il fatto che io in un mio libro parlo di un mio giro in tassì per controllare l'itinerario, del quale parlerò tra poco. Ho scoperto tramite Google Earth e tramite viamichelin.it che lo zio usciva alle ore 19 di sera dal suo lavoro nella sede del Parlamento in piazza del Parlamento, davanti si chiama Piazza Montecitorio,
10: certo,
11: per tornarsene a casa sua al chilometro 25 della famosa via romana, della quale ovviamente adesso mi sfugge il nome, con la macchina doveva passare necessariamente per la piazzetta dove si affacciava la scuola di musica di
10: Emanuela
11: Landi, la scuola si chiamava Scuola di Santa Apollinare, nel palazzo di Santa scuola si chiamava Ludovico da Victoria, nel palazzo di Santa Apollinare affacciato su Piazza di Santa Apollinare. Lo zio doveva passare da lì e poi, girando a sinistra, imboccare, guarda caso, Corso del Rinascimento, dove è sparita Emanuela Orlandi, che evidentemente è salita sull'auto di qualcuno che conosceva, visto che in famiglia hanno sempre giurato che non sarebbe mai salita su auto di estranei. E lo zio passava da lì nella stessa ora in cui sua nipote usciva dalla scuola di musica e imboccava quella strada, sia per aspettare l'autobus sia per farsela a piedi, come ha fatto quel giorno, perché l'autobus era strapieno, perché, come aveva anche messo a verbale Natalino Orlandi, c'era stato uno sciopero improvviso. E quindi voglio dire, a parte le chiacchiere, a me sembra più interessante dal punto di vista degli indizi è il fatto che lo zio facesse quella strada ogni giorno, stessa strada che la nipote due o tre volte al giorno, due o tre volte alla settimana doveva fare, via di seguito. Pietro Orlandi si è scatenato e ha scritto sul suo gruppo Facebook, in risposta poi a una tizia, ha detto: ma mio zio neppure sapeva che Emanuela studiava musica. Qui voglio dire, stiamo barando alla grande, perché il rapporto che i carabinieri hanno fatto al magistrato Sica nel fine luglio di quando Sica ha interrogato poi Natalina, nel rapporto dei carabinieri a giudice Sica, al magistrato Sica, c'è scritto, non a caso, evidentemente i carabinieri devono avere avuto motivo per scriverlo, c'è scritto che Manuela aveva passato le vacanze dell'estate precedente, le aveva passate tutte a casa dello zio a Torano, nello chalet dello zio a Torano. Quindi che lo zio tiene ospite per un paio di mesi una nipote e non sa che studia musica, lo si può raccontare a degli imbecilli. Ecco, a proposito di Pietro Orlandi, è assodato per tabulas e per verbali dei magistrati, che Emanuela quel giorno gli ha chiesto di accompagnarla in moto alla scuola di musica e lui si è rifiutato. Non si è mai saputo perché si è rifiutato. Lui ha detto che c'era l'impegno, però questo impegno non è mai saltato fuori. Si è rifiutato. Bene. Se l'avesse accompagnata, il famoso adescamento Avon, ammesso che ci sia mai stato, perché ci sono testimonianze diverse, il famoso adescamento Avon non ci poteva essere. Dopodiché, dopodiché a verbale lui ammette, dopo che hanno interrogato la sorellina Maria Cristina, a verbale lui ammette: ah, ma io ero convinto di doverla andare a prendere. Ma non sei neanche andato a prenderla. Se tu fossi andato a prenderla non potevano rapirla, quindi non l'ha accompagnata, e se l'avesse accompagnata non ci sarebbe stato l'adescamento Avon. Non è andato a prenderla, e se fosse andata a prenderla non potevano farla sparire. Con questo non voglio dire che lui è responsabile penalmente, però diciamo che prima di favoleggiare le pedofilie del Vaticano e di rompere i maroni con la pista inglese, vabbè, di qua, di là e su e giù, diciamo che dovrebbe battere la testa contro il muro e fare mia culpa per decenni e tacere dalla vergogna.
10: Io però non voglio processare Pietro Orlandi, nessuno.
11: Ma neanche io espongo dei fatti.
10: Quello però, diciamo, lì si aggiunge una valutazione, uno può...
11: Non è una valutazione, se fosse andato ad accompagnarla non potevano fare l'adescamento. È un fatto.
10: Però uno, insomma, legittimamente può avere altri impegni, altre cose.
11: Sì, certo, per carità.
10: Mai pensa che quello sia l'ultimo giorno.
11: Diciamo che se fosse capitato a te, forse, voglio dire...
10: Tralasciamo,
11: procediamo.
10: Non conosco Pietro Orlandi, però molto chiaro, ci dobbiamo fermare, ma qui ci sono dei dati, noi sentiamo tutte le ipotesi, tutte le versioni, non abbiamo un giudizio, non li vogliamo esprimere su nessuno, cerchiamo di stare sui fatti, che è la cosa che ci...
11: Di fatto è raccontato solo fatti.
10: Quindi se volete questi fatti li trovate nei libri di Pino Nicotri sul caso Orlandi, si possono reperire su tutte le piattaforme.
11: No. È più facile trovarli in articoli su blitzquotidiano.it, perché anche il quarto libro è un po'... dovrebbe essere integrato con queste novità sullo zio, eccetera.
10: Li citiamo se uno si vuole fare un'idea, altrimenti cercate Blitz Quotidiano e trovate i pezzi di Pino Nicotri. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Chiedo già a Nicotri se magari vuole tornare, ci confrontiamo anche con Pellizzaro, anche con i commenti che arriveranno. Per ora ci fermiamo qui, se volete iscrivetevi.
11: Io ho stima di Pellizzaro, il suo notevolissimo lavoro è un affresco di quel periodo storico. Lui ha le sue idee, io espongo dei fatti che spingerebbero in un'altra direzione. Tutto qui.
10: E allora per oggi Corrente Alternata finisce qui, ma l'appuntamento è ovviamente la settimana prossima, sempre qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao a tutti.
12: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 22 ed un minuto.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Una nuova puntata di Soul Kitchen qui su Giornale Radio, Lapo De Carlo, Samuele Campochiaro in regia con voi, naturalmente che avete la possibilità di intervenire al 334 11 11 622. Una puntata sul cinema di oggi che insomma va a dedicarsi finalmente al futuro. Noi spesso volentieri ci dedichiamo ai generi cinematografici, ci dedichiamo soprattutto alle storie, ma non necessariamente di un passato remoto, ma andiamo a pescare un po' nei 130-40 anni di cinema che ovviamente ci danno tantissime possibilità di poter pescare tra generi e tra vicende, storie, attori, registi, produttori, storie sconosciute, e ci dà la possibilità e alla stura anche per raccontare curiosità. Questa volta andiamo, dicevo, al futuro, perché andiamo a raccontare le anteprime dei film che usciranno in questo autunno e magari a inizio 2027. Tra l'altro alcuni dei film di cui racconteremo, diciamo che era già stata decisa la loro uscita intorno a febbraio, marzo, invece per qualche ragione alcuni dei film usciranno in ritardo. Ad ogni modo, alcuni ottimi film che attendiamo, diciamo, con una certa curiosità, e noi vogliamo partire dai film, dagli esordi stagionali tra Venezia e i grandi festival, e vogliamo partire da Sunny Dancer, film di George Jacques. La storia è quella di Ivy, una 17enne determinata a lasciarsi alle spalle delle etichette, la compassione, e viene mandata anche controvoglia dai genitori in un campo estivo per ragazzi sopravvissuti al cancro. E tra fughe notturne, primi amore, regole da infrangere, insomma quello che sembra il peggiore incubo si trasforma nell'estate che le cambierà la vita. Diciamo che per certi versi questo tipo di plot, questo tipo di impostazione l'avevamo già vista in passato, già negli anni 80, e anche in film che sono stati fatti poi più avanti, quindi non c'è nulla di nuovo. La storia però è interessante anche perché mette di nuovo sulla scena Bella Ramsey, che avevamo visto recentemente in un film, anzi in una serie televisiva che l'ha decisamente lanciata, attrice anche con un viso decisamente particolare e che comunque si consegna al grande cinema con un nuovo tipo di impostazione. È un'attrice, tanto inglese, ha raggiunto, dicevo, la notorietà mondiale grazie alla interpretazione di Ellie Williams nella serie The Last of Us. E lei, che ha sempre fatto la parte della donna o della ragazza molto ruvida ed estremamente antipatica per molti versi, con un cuore però più tenero di quello che sembra, e tutto sommato gli fanno fare la stessa parte anche in Sunny Dancer. E il film è stato presentato alla Berlinale 2026 nella sezione Generation, è stato scelto come film d'apertura del Gifoni Film Festival. E trasforma, dicevamo prima, il dolore in energia e l'ironia in resistenza. Andiamo ad ascoltare allora il trailer di Sunny Dancer.
2: Sarà la migliore estate di sempre.
3: I can't stop. Pensiamo che ti farebbe bene stare con persone che hanno passato quello che hai passato tu.
4: Oh no, col cazzo. È un cameo camp.
5: Ehi, provate a comportarvi male con mia figlia, ok? E il cancro sarà l'ultimo dei vostri problemi.
6: Benvenuti, come butta?
4: Bella, Ivy.
7: Sei venuta al cameo camp per perdere la virginità?
4: Sì, ma tu non sei il mio tipo.
7: No?
4: No, sei un po'...
7: Che peccato.
8: 196 ragazzi sono stati qui e la loro vita è migliorata.
9: Mi dispiace che non sarò la 197esima. Fanculo questo camp e la tua parete da maniaco. Coglioni.
10: I tuoi amici si sono rasati per te.
11: Non ero così popolare.
12: È da anni che veniamo qui al CRF e continuiamo a tornarci. Fa questo effetto.
13: Non sono a mio agio.
14: Almeno ci hai provato.
15: Allora ragazzi, siamo pronti?
16: Che cosa avete in comune tu e il cancro?
12: Non lo so.
16: A nessuno piace avervi dentro.
12: Sembri diversa oggi.
13: Diversa?
12: Più felice.
13: Ah sì?
12: Sì, Magari è la nostra influenza.
11: Certo, voi siete così divertenti.
14: Questo è l'unico posto dove quelli come noi possono sentirsi se stessi.
11: Facciamo parte di un club in cui non vogliamo stare. E chissà cosa succederà. Il dolore che stai provando è così ingiusto.
8: Questo camp non serve a sopravvivere, ma a darci una chance per vivere davvero.
11: Stanno... Batti il colpo, imbecille! No. Avanti, arrenditi, cazzo!
17: No! Sarà la migliore estate di sempre!
1: Da Sunny Dancer veniamo adesso invece a un altro film di Ildiko Niedi, si chiama Silent Friends. Il film racconta la storia di un neuroscienziato di Hong Kong che arriva in Germania per studiare la mente dei neonati e inizia un esperimento su un albero mentre il Covid si diffonde. Nel 1908 invece una ragazza lotta per essere ammessa alla facoltà di botanica. Nel 1972 due studenti iniziano una relazione che ruota attorno allo studio delle reazioni di un geranio. Ecco, Silent Friend è un film che parte in tre epoche diverse, nel senso che, come avete sentito, ha tre storie che partono da momenti della vita e soprattutto di personaggi che non si conoscono tra di loro. Il film, tra l'altro, diciamo che aveva un altro titolo che era Stille Freundin, anche perché il film non è, come avete intuito, non è inglese. Ma è un ottimo film ed è, come dire, che è una storia di un vecchio albero che racconta quello che accade intorno a lui. E quindi è l'albero che racconta, ecco perché abbiamo tre storie diverse. E il film è stato premiato a Venezia e diciamo che è un film anche riatteso. Andiamo a ascoltare adesso il cast di un film che ha ottenuto, dicevo, il premio Marcello Mastroianni come migliore interprete emergente, in questo caso a Luna Wedler, che ne è la protagonista. Sentiamo.
18: E se loro ci osservassero nello stesso modo in cui noi osserviamo loro?
19: Cosa stai facendo?
20: Questo è il mio giardino.
21: Sai, i professori erano piuttosto sconvolti dal fatto che l'università abbia permesso alle donne di iscriversi quest'anno.
20: Sì, questo mi è stato molto chiaro.
22: Cosa farebbe se volesse connettersi con un essere vivente senza avere lo stesso linguaggio?
18: Quello che voglio testare non è così complesso.
23: Che tipo di esperimento stai pianificando?
20: Vorrei trovare la prova di ciò che sentono le piante.
18: Guarda.
20: Quando vedo un giardino botanico, vedo un mucchio di anime solitarie.
19: Non mi trovi attraente. Ti ha mai dato fastidio? Eccole qui. Sedute in mezzo a noi a guardarci. A pensare qualsiasi cosa su di noi.
18: È vero.
1: Vediamo adesso invece un altro film, Il Malloppo di Wolfgango De Biasi, la quale è una commedia che riunisce Diego Battantuono, Max Angioni e Mago Forest, quindi cambiamo totalmente registro, e lo fa con una storia di soldi, di equivoci, di colpi di scena, film girato tra Roma e Ferrara, film che promette risate e anche situazioni surreali. Dicevo prima, Diego Battantuono, Max Angioni, Michele Foresta, che sarebbe appunto Mago Forest, film che segna il ritorno della coppia Battantuono-Angioni dopo Esprimi un desiderio, distribuito da Vision Distribution e uscirà al cinema il 3 settembre. Andiamo ad ascoltare il trailer di Il Malloppo.
24: Sei ruba del malloppo.
0: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
2: Io di questo storia non so niente.
3: Se ti rivedo ti ammazzo!
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
24: Renzo Invernizzi,
25: detto il salamandra.
26: Quando collega un'indagine molto delicata in corso.
27: Ed era Diego, se è sotto copertura.
26: Quasi, investigatore privato.
28: Mi manda il collocamento.
29: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini. Il sale della vita.
30: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
31: Omicidio?
32: Lo c'entro, lo c'entro! Sono uno stagista!
29: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
28: Noi?
29: Noi.
28: Non vedevo l'ora di aggiungere

0: entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
1: Un attimo. Pronto, mamma?
2: Ti posso richiamare io?
1: Come hai fatto a trovarci?
3: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
4: Dove sono i 5?
5: No.
4: Miliardi in lingotti d'oro!
6: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
1: Me la ricordo.
6: Dammela.
1: Eh no.
6: Dammi sta scatola.
1: L'ho nascosta.
6: Bel nascondiglio.
7: Adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone e prima di passare ad altri film che vi racconto che sono in uscita, e ascoltiamo quella di Liu Chu, canzone tra l'altro utilizzata in tanti film, è un testo che parla di rinascita e di come si possono vedere le cose da una nuova prospettiva, una prospettiva diversa, infatti questa è Beautiful Day.

dopo questa canzone degli U2 è arrivato il momento invece di andare a parlare di un altro film che esce 10 anni dopo il suo grande successo. Sto parlando di Train to Busan, un film del 2016, un horror coreano che ho visto tra l'altro all'epoca, che è un, diciamo, proprio un film di horror, fiction, fantascienza, chiamatela come volete, del genere zombie, che ormai devo dire dilaga in ogni tipo di piattaforma, ma che ha una storia divertente da un punto di vista, sembra quasi un videogame, anzi sembra, è proprio un videogame.

0: perché l'horror è quello di una storia di sopravvissuti ad un apocalisse zombie su un treno ad alta velocità e che insomma dove alla fine ne resterà solo uno, e indovinate chi, insomma, se non il protagonista. Il film era uscito soprattutto in streaming e si poteva vedere nelle piattaforme, e invece adesso esce per la prima volta nelle sale italiane in versione 4K restaurata. Film che ha un cast, dicevo, di attori che non sono per voi conosciuti, ma non lo sono per nessuno di noi, perché poi sono attori coreani, parlo di Gong Yo, Jung Yoo Mi, Ma Dong Seok, e quindi sono tutti attori che diciamo che difficilmente potrete conoscere. Finché però è diventato un fenomeno globale che ha incassato qualcosa come 98 milioni di dollari in tutto il mondo. Pensiamo che poi era stato costato un decimo di quello che ha guadagnato, ecco che davvero possiamo dire che è un grande successo, e sarà distribuito in Italia alla fine di agosto, inizio settembre. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Train to Busan.
1: Sapete dirmi che cosa sta succedendo qui su questo treno?
2: Tesoro, aspettami qui, non ti muovere.
3: Via, via, via, via! Muoviti di qua!
2: Busan invece è ancora aperta. Dobbiamo andare subito lì.

0: Da questo film coreano veniamo invece ad un film molto atteso, quello di The Great Beyond di J.J. Abrams. J.J. Abrams che insomma regista straordinariamente conosciuto e che, se vogliamo, si è segnalato a tutto il mondo grazie a una serie televisiva che era Lost. Poi dopodiché ha girato tantissimi altri film e ha girato anche una diversa versione, per esempio di Star Trek, tanto per intenderci, ma lui ne ha girati tanti, non solo Star Trek ma anche Guerre Stellari. Credo che sia l'unico regista al mondo che ha fatto sia Star Trek che Guerre Stellari, Il Risveglio della Forza nel 2015, ha fatto L'Ascesa di Skywalker, ha fatto Super 8, Super 8, il film alla Spielberg girato proprio con i crismi, oppure Cloverfield, che per me è un gioiello, un capolavoro. Ad ogni modo, The Great Beyond è non a caso un thriller fantascientifico in cui Jenna Ortega interpreta una giovane donna che si trova al centro di un mistero che potrebbe cambiare le sorti dell'umanità, e le atmosfere sono quelle del miglior J.J. Abrams tra mistero ed avventura. I protagonisti sono Glenn Powell, che io personalmente non amo particolarmente, ma evidentemente l'attore del momento, Jenna Ortega, di cui vi ho appena parlato, Emma Mackey, Merritt Weaver e Samuel Jackson, che qui è in un ruolo qui non è esattamente il protagonista ma è un caratterista. J.J. Abrams firma la regia ma anche la colonna sonora, ed è il suo debutto come compositore per il film. Al momento non esiste ancora un trailer in italiano, ma ci piaceva segnalarvelo. L'altro film con cui andiamo a chiudere è L'Isola dei Ricordi di Fatih Akin, ed è stato presentato a Cannes e dunque distribuito da Beam Distribuzione. È stato paragonato da molti alla Zona di Interesse per la sua capacità di guardare il male con occhi innocenti, perché il racconto formativo è anche un po' dolente, ambientato in una piccola isola tedesca sul mare del nord durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. La storia è quella di un dodicenne, Nanning, che vive la caduta del nazismo attraverso gli occhi di un bambino, tra carestia e anche delle ideologie che risultano perverse. Questo è L'Isola dei Ricordi, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Buongiorno mamma, ho portato il latte per i bimbi, è in cucina.
2: Cosa faremmo senza di te, figlio mio?
3: Il capitano Ahab è come Hitler e la nave che affonda è la Germania.
4: I nostri soldati combattono per la patria.
5: I russi sono a 50 chilometri da Berlino.
3: Allora questa maledetta guerra di Hitler finirà.
4: Chi tradisce la patria deve essere punito severamente, hai capito?
3: Sì.
6: Tuo padre è un pezzo grosso tra i nazisti.
3: E anche lo zio Teo.
6: Ruth e lo zio Teo volevano sposarsi, ma non gliel'hanno permesso. Ruth è stata uccisa dai nazisti.
3: Lei sta mentendo. Mia madre e mio padre non lo farebbero mai.
7: Questo pomeriggio il nostro Führer, Adolf Hitler, è caduto combattendo per la Germania.
8: Com'è sta tua madre?
3: Da quando è morto il Führer non mangia più niente. Vuole solo pane bianco con burro e miele. Perché non si trova più pane bianco ad Amrum?
9: A quanto pare danno tutta la farina di grano ai medici per curare le emorragie dei soldati.
3: Posso avere un po' di farina di grano?
10: Perché pensi che io abbia della farina di grano, ragazzi?
3: Perché è una medicina.
11: Come mai non sei a scuola?
3: Cerco pane e miele per la mamma.
11: Ragazzo, lo vuoi capire che il miele è finito?
8: Recita il motto della gioventù hitleriana.
3: Siuonno, devo tornare prima dell'alta marea.
8: Allora niente zucchero.
3: La gioventù è forte, obbediente e fedele. La gioventù è fatta di camerati leali. Per

0: Allora, con questo noi chiudiamo la prima parte di questo Soul Kitchen dedicato ai film in uscita, in anteprima o che stanno uscendo, e quindi questa è la volontà, insomma, di andare a raccontare anche ciò che sarà il cinema del prossimo futuro da vedere nelle sale cinematografiche. Ma ce ne sono davvero tanti di film, allora restate con noi qui a Giornale Radio, perché tra poco andremo con la seconda parte di Soul Kitchen speciale anteprime.
1: Giornale Radio.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
8: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
7: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo nella seconda parte, dunque, di Soul Kitchen speciale anteprime 2026, e abbiamo pensato di iniziare questo secondo blocco con Digger, il film di Alejandro Iñárritu, che è un film che anche qui è molto atteso, anche perché il cast vede tra i protagonisti Tom Cruise. Poi ci sono anche John Goodman e Michael Stuhlbarg, oltre a Jesse Plemons. La storia è quella dell'uomo più potente del mondo, che quindi è Tom Cruise, che intraprende una missione disperata per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità prima che il disastro da lui stesso provocato distrugga ogni cosa. Se vogliamo, ci sono molti addentellati con la vita reale. Ad ogni modo, un thriller apocalittico che esplora i limiti del potere e delle responsabilità. È un film che segna, dicevo, il ritorno del regista di Iñárritu dopo The Revenant, e quindi dopo parecchio tempo. Distribuito da Warner Bros., uscirà il 1 ottobre in Italia. Il trailer è tutto da ascoltare, e allora ascoltiamo insieme Digger.
12: Tutto cambia, sai? Un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti? 2 settimane o 5 minuti?
13: Se
1: signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
13: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
1: Ma signor Rockwell...
13: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
1: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
13: Che hai appena detto?
1: Scusi, signore.
13: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
14: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
15: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
14: $18 miliardi, signore.
16: C'è qualche altra brutta notizia?
17: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
16: Cazzo! Polo! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
13: Adesso, cazzo, andiamo.
14: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
13: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
18: Ma è successo?
13: Madre natura ama vincere!
19: Tu salverai il mondo!
16: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
17: Sta bene, signor Presidente?
13: Signor Presidente?
16: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
13: Cazzo! Creiamo la storia.
18: La conoscono già, la storia.
13: Conoscono i fatti. La storia...
18: Cazzo!
13: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così!
16: Bang, bang, bang!
18: Woo! Woo! Banana!
13: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, e in questo caso sto parlando di Other Mummy, il film di Rob Savage, un horror, quella della storia di una bambina di solo 8 anni che conosce bene il terrore. Nella nuova casa in cui si è appena trasferita con la sua famiglia c'è qualcosa che non la lascia mai sola, ed è un'entità oscura che lei chiama l'altra mamma. E questa creatura sembra apparentemente premurosa, ma è anche inquietante, e cerca di insinuarsi nella mente, ma anche nel cuore della bambina, spingendola verso persecuzioni sempre più sinistre. Il vero terrore però non è soltanto nel mondo degli spiriti, ma anche nella realtà, perché la sua famiglia è sull'orlo del caos. Nel cast c'è una attrice importante come Jessica Chastain, e questo nobilita il film. La trama, tra l'altro, ha attirato l'attenzione per le somiglianze tematiche con il film Mama, che è un film del 2013, un altro horror, e sempre con Jessica Chastain, è sempre incentrato su una figura materna soprannaturale. Come dire, coincidenze? Io non credo. Ad ogni modo, Other Mummy uscirà ad ottobre. Veniamo adesso invece ad un altro film, che tra l'altro anche vedo Samuele, che mi raccontava prima in regia, che sta aspettandolo con ansia, perché è un film come Resident Evil, l'ottavo capitolo. Allora, io a Resident Evil giocavo da adolescente. È un videogame che è diventato un film, ma il primo Resident Evil è veramente un gioiello. Dopodiché il film con Mila Jovovich ha preso una dinamica dove probabilmente oggi i ragazzi sono più abituati a vedere di un film 7, 8, 10, 15 mila capitoli. Devo dire che chi ha un qualche anno in più fatica ancora a vedere il numero 7, 8, 21. Già avevamo iniziato con i famosi Rocky, i Rambo, i famosi sequel, no? Che si sono poi alla fine consegnati alla produzione, quindi al marketing, con una serie di epigoni o cambiamenti e di metaversi o multiversi. La sensazione è che, come dire, si cerchi di spolpare qualunque cosa, si prenda tutto finché non rimane più niente di un film. Vedremo se però questo Resident Evil riuscirà a stupirci. Il regista è Zach Cregger, ed è, diciamo, un'altra interpretazione del franchise, ed è una storia completamente inedita, perché Resident Evil segue Brian, che è un corriere medico che si ritrova, diciamo, involontariamente coinvolto in una sfida contro il tempo per sopravvivere, mentre una notte sconvolgente e orribile sprofonda nel caos intorno a lui. E qui, perché come sapete nel film Raccoon City è sempre sull'orlo del collasso a causa di questa epidemia virale che trasforma gli umani in mostri, e il film vede il protagonista Austin Abrams, Paul Walter Hauser, cioè attori diciamo di secondo piano, ma è un film che insomma, è un reboot che non riprende la continuità dei film precedenti ma ne crea uno a sé. Quindi se uno pensa che questo sia il seguito di, no, è un reboot, ovvero è una storia a parte, è quasi è una via di mezzo tra un sequel e uno spin-off, se vogliamo metterlo così. La trama è quindi ambientata parallelamente agli eventi di Resident Evil 2 e 3, è in mezzo praticamente, così avete capito. E allora andiamo adesso ad ascoltare proprio il trailer dell'ultimo Resident Evil del 2026.
20: C'è nessuno? Ho avuto un problema lungo la strada, potrei usare il telefono? C'è nessuno?

Amore, senti, mi dispiace se poco fa è caduta la linea, ma sono successe delle cose. Sono in una situazione davvero brutta al momento. E c'è il serio rischio che non riusciremo mai più a parlarci.

0: Volevo solo dirti che... ti amo.
1: Siamo adesso invece ad un altro film dopo Resident Evil che sta per arrivare. Anzi, facciamo una cosa, prima di andare a ascoltare il nuovo film, che tra l'altro non so se Samuele attende perché è Spider-Man, immaginavo, beh, dato che avete intuito che Samuele è molto giovane, ma prima andiamo a ascoltare una canzone dei Coldplay, ed è una canzone del 2008 che tra l'altro spesso è stata utilizzata anche in trailer di film epici. E allora ascoltiamo Viva la Vida.

0: Dunque, dopo i Coldplay, questa canzone che tra l'altro arriva in un momento giusto, arriva nel momento in cui andiamo a parlare di un altro film del franchise di Spider-Man, dell'Uomo Ragno, Brand New Day, il film di Destin Daniel Cretton, che va 4 anni dopo gli eventi di No Way Home con Peter Parker, che è appunto l'Uomo Ragno, che ormai è un adulto, il quale vive in totale solitudine dopo aver cancellato volontariamente se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. È un momento crepuscolare per lui. Mentre combatte il crimine a tempo pieno in una New York che non conosce più il suo nome, il peso dell'isolamento e vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui, beh, questo innesca in Peter un cambiamento psicologico profondo che rischia di fargli perdere il controllo dei suoi stessi poteri. E poi improvvisamente arriva un'altra misteriosa minaccia che si abbatte sulla città e Peter dovrà scegliere se rimanere invisibile o tornare a combattere per proteggere chi ama. Quindi c'è un'evoluzione del personaggio dell'Uomo Ragno di Tom Holland, e tra l'altro è un personaggio che per molti punti di vista somiglia, anzi è praticamente identico all'evoluzione che ha avuto nel comics degli anni 70. Io ci sono nato e cresciuto davvero con l'Uomo Ragno e mi ricordo di un Uomo Ragno che improvvisamente aveva un passaggio generazionale. Dopo che passava l'adolescenza, la sua età adulta passava attraverso la consapevolezza, la solitudine, e tu vedevi come i fumetti della Marvel cambiavano proprio lo stile, la narrazione, il linguaggio, e quindi anche il cambiamento di un personaggio che accompagnava quelli che erano i suoi lettori, che avevano prima 13-14 anni e che ora come lui ne avevano 19-20, quindi cambiando, dicevo, l'evoluzione. Il protagonista di Tom Holland, dicevo, è con la fidanzata Zendaya, perché nella vita sono anche insieme, i due si sono messi insieme proprio con questo film. E intanto Zendaya, che abbiamo visto in tantissimi film e quindi anche recentemente abbiamo anche presentato, forse anzi più tardi avremo un altro paio di film con Zendaya protagonista. E nel film vediamo anche Mark Ruffalo e Tremel Tillman. Film, dicevo, diretto da Destin Daniel Cretton, che aveva fatto La leggenda di 10 anelli, e il film segna anche, dicevo, un cambio di tono rispetto ai capitoli precedenti, con atmosfere un po' da detective movie, un po' da noir misterioso, e il ruolo di Sadie Sink invece è misterioso. Secondo le teorie dei fan, l'attrice di Stranger Things dovrebbe interpretare Jean Grey, che è la mutante dell'X-Men. Il film tra l'altro vede il ritorno di volti noti del Marvel Cinematic Universe, come il Punitore, come Hulk, che c'è, o Hulk come sarebbe da dire, e l'introduzione di nuovi cattivi come Scorpione, Tombstone e il clan dei ninja alla mano. La pellicola è stata presentata a Roma il 23 giugno, uscirà a brevissimo dunque anche in Italia. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Che mi sta succedendo?
2: Mi sono mancato, Spidey?
1: Sto impazzendo. Sono fuori controllo. Devo trovare una soluzione immediatamente.
3: Ultimo semestre all'MIT!
4: Ned, secondo te chi ti sta guardando?
3: Magari qualcuno.
4: Ok, beh, ciao qualcuno!
1: Ma che... Dottor Banner, ha scoperto un modo per inibire la mutazione del DNA, giusto?
5: Se mi vedi senza questo addosso, scappa.
1: Si possono inibire gli aspetti negativi e mantenere i positivi.
5: Come decideresti quali sono negativi e quali positivi?
1: No, oh, scusatemi.
5: Tu non sei uno dei miei studenti, vero?
6: Ci troviamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non possiamo vedere.
7: Sei l'unico esserne immune. L'unico in grado di percepirlo.
1: Secondo lei cosa cercano?
3: Oh, hai notato la mia bacheca? Non sono un tipo strano, lo giuro.
4: Un po' lo è. Sono MJ.
3: Voi non vi conoscete?
8: Ehi, Spider-Man! Tutto ok? Ti sei liberato del mostro che hai dentro?
1: Penso che andrò a vedere come sta MJ. Non la passerai liscia.
5: Lui magari sì.
1: Può diventare così grande.
4: Oh, ehi,
1: scusa,
4: ehi,
1: ma sei in pericolo. Devi fidarti di me.
4: Va bene.
9: Questa storia può diventare davvero spaventosa.
10: E lei chi è?
4: Chi sei tu?
1: Frank, ti prego, non ho altri posti dove andare.
9: Ma le persone che ti amano
10: Lo lasci andare da solo.
9: Ti amano perché sei tu.
11: Se vuoi fare qualcosa è meglio che tu la faccia ora.
9: Non dimenticarlo. Non importa quanto potente diventerai.
1: Mi manchi, May. Oh, va bene, solo un secondo. Datemi un secondo. Non ho più il fisico. Oh, fate stretching di solito? Fa benissimo. Pronti?
0: Dopo Spider-Man Brand New Day è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film, ve lo presento. Sto parlando di Finding Emily, il film di Alicia MacDonald, che racconta di Owen, un tecnico del suono di 23 anni che incontra una ragazza in discoteca e se ne innamora. Lei gli lascia il nome Emily e anche un numero telefonico. La mattina dopo però Owen scopre che il numero è sbagliato, ma lui vuole trovarla a tutti i costi e non gli viene in mente che se il numero è sbagliato forse lei ha voluto prenderlo in giro, non so. Ad ogni modo vuole ritrovarla e si mette in cerca di tutte le Emily dell'università. Nel frattempo Emily Rain, una studentessa di psicologia che sta scrivendo una tesi sull'amore come forma di follia, vede in Owen il caso di studio perfetto e finge di aiutarlo scatenando diciamo una serie di equivoci tipici e un putiferio nel campus che metterà alla prova diciamo le loro ambizioni ma anche la loro relazione, che comincia a diventare qualcosa di più di una semplice amicizia. Il film segna l'esordio alla regia di Alicia MacDonald, prodotto da Working Title Films, che poi è la casa di Bridget Jones Diary e il Notting Hill, girato interamente a Manchester. È stato definito dalla regista un amore letterale per la città, con scene nei locali del Gay Village, Northern Quarter e all'università. È stato distribuito da Universal Pictures e uscirà in Italia il 17 settembre con il titolo Alla ricerca di Emily. Questo dunque è quello che sappiamo di un film che tra i protagonisti vede anche il ritorno di Minnie Driver, 30 anni dopo insomma la sua apparizione, lei che è stata anche la moglie di Rennie Harlin, che aveva girato diversi colossal o disaster movie, ne abbiamo parlato giusto la settimana scorsa. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di Alla ricerca di Emily.
12: Ieri sera ho conosciuto una ragazza, si chiama Emily, e il tempo si è fermato.
13: No,
12: ora che vuol dire no? E quando la rivedrai?
13: Non lo so, non le ho scritto.
12: Non me lo invia.
14: Manca un numero.
12: In che senso manca un numero?
13: Credo.
12: Che ti ridi? Buongiorno, cerco una studentessa, Emily. È intelligente, fa ridere, beve birra, in bottiglia, i capelli fino a qua, è tutta, non lo so.
14: Se non sparisci subito chiamo la sicurezza, chiaro?
12: Sì, ok, è chiaro.
15: Vi rimangono 3 settimane per provare che l'attaccamento romantico causa la pazzia.
14: Che stai facendo?
12: Cerco una ragazza, si chiama Emily.
14: È il caso di studio che aspettavo! È il mio personale esperimento carcerario di Stanford! Ti aiuto a trovarla!
12: E perché mi vuoi aiutare? Ha detto che andava a una festa a Canal Street. Come va? Vorrei un'informazione. Se ti dessi 20 sterline?
14: Ci provo io? Non ho avuto nessuna informazione. Ma ho 2 cocktail gratis! Ah?
12: Ho un'idea. Mando un'email a tutte le Emily dell'università. Con una domanda in codice per lei. Salve a tutte. Forse è meglio a tutte voi, Emily. Sì, molto meglio. Io non so dirti perché, ma mi stanno arrivando un sacco di email.
14: A tutte voi, Emily.
16: Dimmi che erano in copia nascosta.
12: Non so neanche che significa.
16: Hai appena creato una chat room con 318 Emily.
14: Che problema hanno gli etero? Punto interrogativo.
17: Vi prego, parliamo di questo email man.
14: È una bestiolina sexy o solo una bestia?
15: Chi se ne frega?
14: Viviamo in una cultura di tossica mascolinità.
18: Noi siamo Emily!
15: Conosco mio fratello, sarà in un campo a fare il melodrammatico. Che ti ho detto? Avrà pure scritto una canzone.
12: E se avessi frainteso la situazione?
14: Troverai qualcuno che ti capisce. Ti prego, non farmi ridere.
12: Quindi ci riesco.
14: Se Emily fosse all'ascolto, che le diresti?
12: Le ho scritto una canzone.
18: C'è la canzone! C'è la canzone!
19: Cantala.
0: Veniamo adesso all'ultimo film che andiamo ad ascoltare oggi qui, almeno in questa seconda parte di Soul Kitchen, e parliamo di Dio ride, il film di Giovanni Veronesi, ed è un film che vede, essendo italiano, non potrebbe essere altrimenti, Pierfrancesco Favino. Lo dico con tutta la simpatia per Pierfrancesco Favino, che è un attore incredibilmente versatile, capace e straordinario, ma tra gli attori di questo film ce ne sono due, cioè Carlo Cecchi, Alma Noce, Francesco Genghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi, con il quale posso dire di aver condiviso il palco un paio di mesi fa. Ma Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando sono due dei caratteristi da una parte e attori protagonisti dall'altra, che hanno fatto credo il maggior numero di film nella storia insieme a Servillo. Credo che in assoluto abbiano tutti i record, sicuramente più di 100. Ad ogni modo, c'è una sequenza che voglio farvi ascoltare tra poco, perché si svolge nel 600 il film, dove c'è frate Leopoldo da Casamacchia, che è appunto Pierfrancesco Favino, il quale predica un Dio vicino agli uomini, capace persino di ridere. E la sua voce si diffonde e le chiese si svuotano, attirando l'attenzione di Papa Innocenzo X, che affida il caso a un cardinale, l'inquisitore Maculani. E quindi il film, che chiude tra l'altro l'83esima mostra di Venezia, è stato distribuito da Piper Film e uscirà in Italia il 29 ottobre. Qui vi faccio ascoltare una lunga sequenza di Pierfrancesco Favino che predica e davanti ad un pubblico che si avvicina, e lui, devo dire, in questo film dimostra per l'ennesima volta la sua straordinaria capacità interpretativa. Sentiamo.
10: Gli è vicino, gli ha detto: Pietro, se c'hai fede in me, cammina sull'acqua. Tutti si guardavano Pietro senza invidiarlo, no? Perché Pietro sì, era pescatore, sapeva nuotare, però camminare sull'acqua ce n'è riuscito uno, cioè pure a Mosè gliel'hanno dovuto aprire per passare. Solo con questa cosa della fede non si poteva tirare indietro. Gesù lo vide che nicchiolava per la seconda volta. Gli disse: Pietro, se c'hai fede in me, cammina sull'acqua. Allora Pietro che fa? Chiappa tutto il coraggio, tira fuori in piedi dalla barca, piano piano lo poggia sull'acqua e ne affonda. C'è stava una zattera di sotto, allora tira fuori pure l'altro, no? Tira fuori l'altro, eppure quello si stava a galla, ne affonda. Allora fa un passo, ne fa un altro. Tutti che se lo guardano, che sta per schiattare un applauso, no? Perché ce l'aveva fatta. È tutto per botto, blu, va giù come una pietra che se lo raccattano fa la fine del relitto. Gesù gli si approssima e dice: vedi Pietro, finché c'hai avuto fede in me, tu sei stato a galla. Purello Pietro, sei sbadato un attimo, che ci va poco, te giri, la fede è ita, lo sai te, Perché la fede è potente come una valanga, è dinicata come il fiocco di neve che la fa. E su sta cosa mi c'è scasso la coccia tutti i giorni, dico: ma quanta fede ho di dentro, io? A me mi pare tanta, ma quanta ce ne può per camminare sull'acqua, quanta?
0: Dunque, questo è Dio ride, il nuovo film di Giovanni Veronesi, e la voce che avete appena sentito era quella di Pierfrancesco Favino. Abbiamo preso una sequenza del film. Chiudiamo così la seconda parte, tra pochissimo invece andremo dalla terza e nei film che usciranno tra novembre e dicembre, tra commedie, drammi, il ritorno anche di Nanni Moretti. Allora restate con noi che vi raccontiamo un po' tutto il cinema che uscirà in Italia in questo autunno, tra poco.
13: Giornale Radio.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
20: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 22 e 58 minuti.
21: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo di nuovo insieme in questa terza parte di Soul Kitchen dedicato al cinema che verrà. Sempre Lapo De Carlo con voi, con me c'è Samuele Campochiaro in regia e con adesso i film che usciranno tra novembre e dicembre, tra questi c'è Robin Hood, Il prezzo del sangue, The Death of Robin Hood, La morte di Robin Hood è addirittura il titolo in lingua originale, il film di Michael Sarnowski. E la storia è questa, perché dopo una vita di crimini, di guerre, spargimenti di sangue, un Robin Hood ormai vecchio e segnato, che è Hugh Jackman, rimane gravemente ferito in quella che pensava essere la sua ultima battaglia. Viene accolto e curato da sorella Brigid, cioè Jodie Comer, ed è una misteriosa priora che guida una remota comunità. Costretto a confrontarsi con il proprio passato, Robin si trova a fare i conti con la distanza tra la leggenda costruita attorno al suo nome e la verità della sua esistenza. E il film sovverte un po' il mito tradizionale. Robin Hood non è mai stato un paladino della giustizia, ma solo un efferato bandito, e le sue allegre scorribande sono o erano vere e proprie carneficine. C'è un po' questa tendenza, questa volontà da parte del cinema di oggi di dare una diversa versione dei fatti, cercando di smitizzare tutto, quindi anche Robin Hood. Era già accaduto in passato, almeno in parte. Qui c'è, diciamo, questa tendenza a voler essere iconoclasti e a togliere splendore dal mito. È una scelta che non condivido, quello di dover per forza riportare tutti sulla terra, ma il film è apprezzabile, il film si fa vedere anche perché il cast è importante. Tra l'altro, oltre a Hugh Jackman c'è anche Bill Skarsgård, Mary Bartlett e Noah Jupe, sono ottimi attori che tra l'altro fanno parte di un cast di un film diretto appunto da un regista che aveva già diretto A Quiet Place, il Day One, cioè il seguito di A Quiet Place, ed è ambientato, dicevo, in questo medioevo aspro, realistico, quindi lontano dall'immaginario avventuroso tradizionale. Le musiche sono di Jim Gedi e in Italia esce proprio a metà di quest'estate, il 12 agosto. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di Robin Hood, Il prezzo del sangue.
23: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.
3: Veniamo adesso invece ad un altro film di cui non possiamo ancora farvi ascoltare il trailer perché non c'è ancora, ma sto parlando dell'ultimo film di Leonardo Pieraccioni, Un weekend artificiale. E in questo film, dove Leonardo Pieraccioni fa spesso la parte di se stesso, non a caso protagonista, come si chiama? Leonardo. In questo film, dicevo, Leonardo è un parrucchiere fiorentino che viene invitato insieme ad altri 6 sconosciuti in una villa da sogno per un esperimento. Dovranno scoprire chi tra loro è un umanoide creato con l'intelligenza artificiale. Il film vede, oltre a Leonardo Pieraccioni, anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, recentemente passato alla cronaca anche per vicende collegate a un debito poi saldato da un amico regista, almeno così sembrerebbe. Poi c'è anche Paolo Hendel, Giorgio Panariello, Herbert Ballerina e Tosca d'Aquino. Quindi più o meno il cast è quello che caratterizza nella stragrande maggioranza i film di Pieraccioni, che ha scritto questo film con Filippo Bologna e Andrea Bassi, distribuito poi da Vision Distribution. Uscirà il 19 novembre, giusto in tempo appunto per gli incassi di Natale. Veniamo adesso ad un altro film di David Ayer che è Heart of the Beast, il cuore della bestia, il film che vede Brad Pitt di nuovo sulle scene insieme a J.K. Simmons e anche un cane, Odin, che ha un ruolo centrale. E infatti la storia è quella di James Belmont, che è un ex soldato delle forze speciali che precipita con il suo piccolo aereo nel cuore della natura selvaggia dell'Alaska e accade insieme al suo cane da combattimento in pensione. Ebbene, Odin deve affrontare il gelo, la fame e i predatori per tornare alla civiltà. E il film esplora il legame indissolubile tra uomo e animale in questa lotta disperata per la sopravvivenza. Ma chiunque abbia un cane è totalmente consapevole di questo legame in condizioni di assoluta vita borghese, così come in condizioni di sopravvivenza o di estate. Il legame tra uomo e cane, tranne casi rarissimi di persone sociopatiche, direi che è indissolubile e esiste, pensate, da più di 15.000 anni. Il film, dicevo, che riunisce David Ayer a Brad Pitt 10 anni dopo l'altro, anzi 12 anni dopo Fury. E la sceneggiatura di Cameron Alexander, che era nella blacklist del 2017 tra le più apprezzate non prodotte, e il film uscirà in Italia il 24 settembre. Andiamo ad ascoltare il trailer di Heart of the Beast.
4: Dammi la zampa. Quanto sei bello. È tutto ok, vieni qui. Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
5: Sei la prima persona che vedo da queste parti. Di che cosa ti occupi, James?
4: Forze speciali, congedato.
5: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
4: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca con un mattone.
5: Lo stesso stronzo che gli ha strappato la zampa?
4: Sì.
5: Spero che tu non sia rimasta a guardare.
4: Gli ho sparato in testa.
5: Cristo. Questa zona è chiamata il cuore della bestia. Molti lo hanno imparato sulla propria pelle.
4: Ben fatto, bello. Ti riporto a casa, ma dovremo farlo nel modo più difficile. Ce la puoi fare. Ci sono io. Tranquillo, bello. Ce la faremo. Abbiamo visto di peggio. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
6: Non ci credo, l'hai preso.
4: Un'ultima missione. Non ti lascerò morire là fuori. Bello, ci sono io.
3: Questo dunque il film Heart of the Beast, e vi racconto anche del nuovo film che deve uscire di Nanni Moretti, Succederà questa notte, tratto dalla raccolta di racconti Legami di Eshkol Nevo, film che intreccia storie di desiderio, sensualità e dolore, e che ha come protagonista il corpo. Il film di Nanni Moretti vede protagonista Nanni Moretti stesso, ma anche Louis Garrel, Jasmine Trinca, Antonio De Matteo e Hippolyte Girardot. È il 15° film di finzione di Nanni Moretti, una coproduzione italo-francese, e uscirà in Italia il 3 dicembre. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella tratta da Stranger Things, il film che, anzi la serie televisiva che molti vorrebbero vedere trasposta come un film. La canzone di Kate Bush è Running Up That Hill.

0: Siamo nella terza parte di Soul Kitchen. Dopo aver ascoltato questo pezzo memorabile di Kate Bush, è arrivato il momento di andare a presentarvi il nuovo Dune, parte 3, il nuovo film di Denis Villeneuve, attesissimo. Se penso che il primo degli anni 80 non mi aveva entusiasmato un granché, troppo all'epoca importante, troppo difficile da girare con i mezzi dell'epoca, quello girato da Denis Villeneuve è letteralmente un capolavoro. È il capitolo conclusivo della trilogia di Dune. E qui Paul Atreides deve affrontare le conseguenze del suo potere e la profezia che l'ho reso il messia dei Fremen, in una battaglia per il futuro che ovviamente è epica. Il cast vede come sempre Timothée Chalamet e ritroviamo Zendaya, come vi dicevo prima, la fidanzata, la compagna di Tom Holland, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh. È il film più atteso dell'anno con un budget di oltre 200 milioni di dollari. Uscirà nelle sale italiane il 1° dicembre e la colonna sonora, neanche a farlo apposta, di Hans Zimmer, che ha firmato e vergato tantissime colonne sonore, penso su tutte Inception di Nolan, tanto per citarne uno. E allora andiamo adesso ad ascoltare il trailer di Dune, terza parte.
1: Se sarà femmina, come la chiameremo?
2: Si chiamerà Ganima. Perché deve essere forte, come sua madre. E se sarà un maschio?
1: Io vorrei chiamarlo Leto. Così avrebbe la saggezza di suo nonno.
2: La guerra nutre se stessa.

0: proteggere la mia famiglia. Come faceva lui?
1: Tuo padre non ha mai iniziato una guerra.

0: Siamo allora adesso ad un altro film, l'ultimo di questo blocco, anche perché siamo un po' non abbiamo più tempo, ma andiamo ad ascoltare tra poco un altro film di Berardo Carboni, Greta e le favole vere. Il film è un film scritto dallo stesso regista con Valeria Grassi e Fabio Diranno, è un film presentato in anteprima fuori concorso alla 56esima edizione del Gifoni Film Festival proprio questo luglio, e la ripresa, che è durata 6 settimane, racconta la storia di Greta, appunto, una bambina di 10 anni che crede ancora in Babbo Natale e scopre che Nicola, l'assistente del suo Babbo Natale in un centro commerciale, le ha mentito. L'uomo, per farsi perdonare, le disegna una fiaba animata sulla vera storia di Greta Thunberg, la ragazzina che ha cambiato il mondo con le sue battaglie ambientaliste. Da quel momento Greta decide di agire insieme all'amico Sauro e libera un cucciolo d'orso polare tenuto prigioniero da 2 bracconieri. Scoperti braccati, i 2 bambini si lanciano in questo viaggio avventuroso per riportare l'orsa al Polo Nord, trasformando quella che poi sembrava una missione impossibile in un percorso di crescita e di consapevolezza sul rapporto tra uomo e natura. Il film vede tra i protagonisti anche Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore, Raul Bova, Darko Peric e poi anche Roberta Palumbo. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Greta e le favole vere.
1: Se tu continuerai a credere ai tuoi sogni, niente nella tua vita sarà stato fatto invano.
2: Io sono Greta. E tu?
3: Si chiama Rocha.
2: Sei fortunato ad avere un'orsetta.
3: Non è mio.
4: Sento odore di bestiolina.
2: Dobbiamo salvarla.
3: Bella idea. Assolutamente no.
5: A me stesso fregati l'orso.
6: Da dove viene?
2: Dal Polo Nord.
4: Complimenti.
5: Greta ruba un orso dai criminali e tutti i complimenti.
7: Pensi che portare un orso a spasso possa cambiare qualcosa?
2: Sì.
6: Partirà una nave diretta al circolo polare artico.
2: Questa favola è vera.
6: Verissima.
2: Guarda. Attraverseremo tanti mari. Incontreremo delfini, balene e foche. E il mondo lo cambierà davvero.
0: Si chiude qui la terza parte di Soul Kitchen, tra poco la quarta, con tutti i film che restano da raccontarvi. Allora rimanete con noi, tra pochissimo andremo anche a segnalarvi dei film che magari non vi aspettate. Tra pochissimo.
8: Giornale radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: In tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 23 e 21 minuti. Giornale radio.
14: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie su quelle del nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni del nord, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

0: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Siamo all'ultima parte di Soul Kitchen qui a Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo, Samuele Campochiaro, per i film che usciranno da quest'estate fino ad autunno, arrivando alla fine dell'anno. Ovviamente quelli di cui abbiamo la maggior parte dei casi, dei trailer, e che quindi possiamo presentare. Tra l'altro, cosa che non è stata facile. E il primo film di cui voglio andare a parlarvi è anche qui un altro franchise, Hunger Games, L'alba sulla mietitura. Ebbene, il film che doveva uscire a marzo esce invece più avanti, addirittura a novembre di quest'anno. Il film racconta i fatti 24 anni prima degli eventi del primo Hunger Games, e quindi il film è ambientato il giorno della mietitura dei 50esimi Hunger Games, la seconda edizione della memoria praticamente. Per celebrare l'anniversario il numero dei tributi viene raddoppiato da ogni distretto, infatti vengono estratti due ragazzi e due ragazze, insomma chi ha visto il film, almeno uno dei tanti, il primo è un capolavoro assoluto, il primo Hunger Games è davvero un capolavoro, il secondo molto buono, il terzo molto buono pure quello, il primo è irraggiungibile in assoluto. Uno shock quando l'ho visto nel saluto, e io non ne conoscevo i racconti, ma mi ricordo che al cinema rimasi veramente colpito dallo realismo, ma anche dal linguaggio cinematografico totalmente diverso da quelli che avevano preceduto questo genere di film, per cui davvero ha aperto un fronte. Ad ogni modo, il film racconta di come per celebrare l'anniversario il numero dei tributi venga addirittura raddoppiato. Da ogni distretto vengono estratti due ragazzi e due ragazze per un totale di 48 tributi in lotta per la sopravvivenza. Nel distretto 12 il giovane Heimich Abernathy, cioè Joseph Zada, cerca soltanto di sopravvivere alla giornata e restare accanto alla ragazza che ama. Ma quando il suo nome viene estratto, il suo equilibrio, già piuttosto fragile, diciamo, crolla, e la sua battaglia per la vita si trasforma in un atto di sfida destinato a cambiare il futuro di Panem. E così scopriremo altre origini del mentore alcolizzato di Katniss, il suo incontro con Effie Trinket, i trascorsi con il presidente Snow e il tragico destino della sua famiglia. Il cast vede anche protagonisti Joseph Zada, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, il fratello di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo, Jesse Plemons, Glenn Close, un cast impressionante, e Lily Taylor, vado avanti, Molly McCann, tantissimi attori davvero molto importanti. Film diretto da Francis Lawrence, che ha già diretto tutti i film della saga a partire dalla Ragazza di Fuoco, il primo del 2013. Film che è stato sceneggiato da Billy Ray, che è stato nominato all'Oscar per il primo Hunger Games, e Michael Leslie. E il film è basato sul romanzo di Susan Collins, che è stato pubblicato poi nel 2025, parlo di questo chiaramente, dell'alba della mietitura. Le riprese erano iniziate all'inizio dell'anno scorso, proprio a luglio del 2025, e il cast ha qualcosa come 33 attori che sono un po' i protagonisti, oltre alle comparse naturalmente. È un film che anche segna il ritorno di volti iconici del franchise in versioni più giovani e l'introduzione di nuovi personaggi. Andiamo ad ascoltare il trailer di Hunger Games, L'alba sulla mietitura.
3: Heimich Abernathy, scommetto che so un paio di cose su di te. Tu ami lei e lei ama te. Only love. Ma adesso tu sei da solo.
4: Benvenuti alla seconda edizione della memoria.
5: Non avete la minima idea di cosa vi aspetta. Il doppio dei tributi, il doppio della gloria.
6: Come vi presentate può salvarvi la vita.
7: Dritte e un bel sorriso.
8: Tu sei brillante, Effie Trinket.
7: Confesso, ho avuto un attimo di debolezza.
9: Che cosa pensi? Del fatto che i giochi abbiano il 100% dei concorrenti più del solito.
10: Da quello che ho visto sono al 100% stupidi come al solito. Il presidente Snow ha tutto il potere.
11: Perché vi sottomettete a questo? Se possiamo fermare i giochi, possiamo fermare anche Capitol.
12: L'arena è una macchina per uccidere. Ma le macchine possono essere distrutte.
13: Andatela fuori e fate in modo che si ricordino di voi.
10: Sono stanco di vivere nella paura, di sopravvivere. Non siamo animali da uccidere per il loro divertimento.
3: Se disobbedirai a me, darò inizio al bagno di sangue con la più lunga, la più estenuante morte che la tua gente abbia mai visto. E possa la fortuna
2: da Hunger Games, l'alba sulla mietitura. Veniamo adesso ad un altro film, in questo caso quello di Luca Miniero, Bentornati al Sud. E il film uscirà addirittura il giorno di Natale in Italia, quindi non c'è ancora il trailer. Il film di Luca Miniero racconta di questo ritorno al Sud, tra stereotipi, sorprese, con diciamo un mix che ormai è consueto tra commedia, riflessione sociale, ed è quello che, se vogliamo, ha reso famoso questo franchise. Tra i protagonisti, è Claudio Bisio, c'è anche Alessandro Siani, ed è la data in cui uscirà è chiaramente strategica per il periodo natalizio. Il film distribuito da Medusa Film. E invece un altro film che uscirà in questo periodo è Il mio nemico immaginario. Ed è un film che racconta di Emma, una bambina di 9 anni, curiosa e fantasiosa, che vive con la sua famiglia. Suo padre Leo, insegnante di scienze, è preoccupato per il mondo fantastico in cui vive Emma. Ed è un racconto di formazione che è sospeso tra sogno e realtà e che esplora un po' le dinamiche familiari e il bisogno di immaginazione. Il protagonista è Fabio Volo, c'è anche Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi, pensa un po', Elena Sofia Senise, ed è l'esordio della regia di Antonia Liskova, prodotto da Minerva Pictures. Ora veniamo ad un altro blockbuster, che è Avengers Doomsday. È un film che tra l'altro è stato presentato recentemente, è arrivato l'ennesimo nuovo trailer, penso che abbia visto più trailer che di qualunque altro film nella storia. Nel senso che i trailer sono stati fatti apposta, lanciati una volta ogni 2 mesi per stuzzicare un pubblico che è orfano di Avengers Endgame e che adesso invece si vede finalmente un film dove non c'è soltanto il ritorno degli Avengers, ma addirittura tutta una serie di supereroi che normalmente non si incontravano per questioni di diritti delle produzioni della Marvel con la DC Comics, devono aver trovato un sistema. Quindi sono degli universi che collidono e quindi la Multiverse Saga entra nel suo capitolo finale in questo crossover attesissimo della Marvel. Il film diretto da Anthony e Joe Russo, i due fratelli che ormai hanno dato vita a tutti gli Avengers, vede gli universi che collidono e quindi è, insomma, la Multiverse Saga che entra nel suo capitolo finale in questo crossover della Marvel. Devono aver risolto il tema dei diritti, perché insomma spesso c'era sempre stato il concetto che i Fantastici 4 non potessero incontrarsi, che ne so, con Thor, perché erano due mondi diversi, e quindi invece qui accade qualcosa che noi abbiamo sempre sognato e lo vediamo in un film. Quindi potete immaginare, anche se avete un'età diversa, ma insomma chi è nato anche con questo tipo di fumetti può divertirsi a vedere finalmente degli incontri. E diciamo che sono tutti costretti ad affrontare una minaccia esistenziale come mai avevano incontrato prima. Gli Avengers, frammentati, reduci da conflitti interni, devono riunirsi in una corsa contro il tempo per combattere un nemico che ha il volto del loro più grande alleato, Victor Von Doom, cioè Robert Downey Jr. E il film, diciamo che getta le fondamenta per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Finché vede un cast impressionante, perché io penso a Robert Downey Jr., Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Chris Evans, che ritorna nella parte di Steve Rogers, quindi di Capitan America, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Paul Rudd, cioè Anthony Mackie, davvero un cast impressionante. E diciamo che il ritorno di Robert Downey Jr., ma nei panni del cattivo, è qualcosa di sorprendente. Doctor Doom, diciamo, è il protagonista cattivo e quindi non di Iron Man. È un film che vede il ritorno di Chris Evans anche come Steve Rogers e ha una durata di 2 ore e 45 minuti. Allora preparatevi e andiamo ad ascoltare insieme il trailer di Avengers Doomsday.
3: Padre, per tutta la vita ho risposto a ogni chiamata. All'onore, al dovere, alla guerra. Ma ora il fato mi ha concesso ciò che mai avrei pensato. Una figlia. Una vita mai sfiorata dalla tempesta. Concedimi la forza dei padri di tutti. Affinché possa combattere un'ultima volta. Abbattere un ultimo nemico. Per poi tornare a casa da lei. Non come guerriero, ma come rifugio. Non per insegnarle la battaglia, ma la quiete che io non ho mai conosciuto. Ti prego, padre, ascoltami.
14: La morte giungerà per ognuno di noi. Lo so per certo. La domanda non è se sei pronto a morire. La domanda è chi vorrai essere quando chiuderai gli occhi.

0: Ho perso tutti quelli a cui tenevo. Il re ha i suoi doveri per preparare il nostro popolo all'aldilà. Io e i miei.
1: Re M'Baku di Wakanda.
2: Ben, di Yancey Street, tra la bruma e la Grant.
3: Allora, dopo questo pezzo, questo film che è molto atteso, andiamo ad ascoltare una canzone, quella dei Queen, e in questo caso è Don't Stop.

0: Entriamo dopo questa canzone e veniamo ad un altro film. Sto parlando di, andiamo di corsa anche perché siamo tanti film da presentare, Werewolf di Robert Eggers, un horror gotico ambientato nell'Inghilterra del XIII secolo, con dialoghi fedeli all'epoca, un lupo mannaro che semina il terrore in un villaggio isolato e atmosfere cupe ma anche grande tensione. Protagonista Aaron Taylor Johnson, tra l'altro considerato tra i possibili papabili nuovi James Bond, Willem Dafoe, Ralph Ineson e Lily Rose. Andiamo Lily Rose Deep, chiedo scusa. E allora andiamo ad ascoltare subito il film, il trailer, che tanto è un film che uscirà il 1 gennaio del prossimo anno.
1: Creatura di Dio, vieni.
2: Non devi temere l'oscurità. Abbrazzala.

0: Ho saputo di una belva furiosa che ha straziato questa terra.
1: Proteggi mio marito dalla sua maledizione.

La tua anima è dannata. La tua stirpe è dannata. Il tuo mondo

0: Da Werewolf andiamo adesso a un altro film, e in questo caso vi parlo di May Day, il film di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che racconta di come al culmine della guerra fredda un tenente, Troy Assassin Kelly, che nel film è Ryan Reynolds, che è un arrogante pilota della marina americana, viene inviato in una missione top secret in un territorio russo. L'operazione fallisce e lui si ritrova isolato oltre le linee nemiche, scoperto da Nikolai Ustinov, che nel film è Kenneth Branagh, un burbero ex agente del KGB con un debole per la cultura americana. Bene, Troy pensa di essere spacciato, ma tra i due nasce un'alleanza del tutto improbabile. Ustinov lo cura, lo aiuta a fuggire, e mentre tra loro si sviluppa un legame inaspettato che mette in discussione le loro fedeltà e anche la loro umanità. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di May Day.
1: Siete nello spazio aereo sovietico.
2: Mayday, mayday.
3: Ah, bene, non sei morto.
4: Chi sei? Sono legato, perché?
3: Per non farti muovere durante l'intervento.
4: Quale intervento?
3: Nella gamba ho riparato un'arteria. Hai urlato molto, ma per colpa mia non avevo il giusto anestetico.
4: Oh, ok. Perché c'è tutta questa roba americana?
3: La cosa ti potrebbe scioccare. Io ammiro il tuo paese moltissimo. Democrazia e cultura e cibo mai mangiato da McDonald's, ma so che lo adorerei.
4: Dici davvero? Immaginerai che devo andarmene, sono in mezzo al nemico.
5: Americano.
4: Mi aiuterai? Perché sai picchiare così?
3: Nessuno sfugge a quello che è. L'Armata Rossa ti starà già cercando.
6: Nick! Nick!
3: Not without a star. Tu sei pronto?
7: No.

0: Solo un attimo.
1: I piloti sono così sensibili.
2: Sì.
3: Nimmedina! Dobbiamo saltare!
4: Io non amo la Russia.
5: Aggressiva!
6: Lei è una escort per il sesso.
4: Eh?
6: Spero siano solo preliminari e che si spostino di sopra per l'atto sessuale.
7: Il calore del tuo fiato mi sta bruciando l'orecchio, basta.
8: Mayday, dunque, che è un film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, dicevamo prima, descritto come una sorta di commedia buddy che ribalta il thriller di spionaggio. È un omaggio ai buddy movie degli anni 80, i buddy buddy. Veniamo adesso invece ad un nuovo film, in questo caso sto parlando di Quature, il film di Alice Winocur, e il film vede protagonista Angelina Jolie, Louis Garrel, Vincent Lindon, Ella Rumpf, Anvier Anei e Finnegan Oldfield. E è un film diretto da questa regista francese che ha girato un film come Riabbracciare Parigi o Proxima, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e per la prima volta la Maison Chanel ha aperto le sue porte per le riprese, concedendo l'accesso agli atelier, la sartoria e alla celebre Scala Specchi. La storia è quella di una frenetica Paris Fashion Week, dove Maxine Walker, cioè Angelina Jolie, una regista americana, scopre di avere un tumore al seno. La sua vita si intreccia con quelle di Ada, una giovane modella sudanese, e Angèle, una truccatrice francese. Tra la backstage, atelier, sfilate, le tre donne sviluppano una solidarietà femminile del tutto inaspettata, imparando letteralmente a ricucire i fili delle loro esistenze. Andiamo ad ascoltare il trailer di Quature.
9: Ciao mamma, ma dove sei?
10: Sono a Parigi, sono qui per quella cosa della moda.
11: È felice di essere alla settimana della moda?
10: Azione! Sì, è una grande fortuna. So che sei arrabbiato.
12: Non sono arrabbiato. Anche se la mia opzione è meglio della tua, mi sta bene fare la tua.
9: Sono stata avvicinata diverse volte nelle strade di Nairobi. Amo correre dei rischi e... voilà!
10: Poi devi correre da questa parte. Nel frattempo l'ombra ti segue. Pronto?
13: Ho il risultato della sua biopsia. Deve visitarla qualcuno quanto prima.
10: Ma non è grave, vero? Cioè, non è qualcosa di...
11: Eccola, ti piace?
12: Che succede?
10: Niente.
12: E pensi che io ci creda dopo che hai lasciato il set in quel modo?
10: Avevo un appuntamento che non potevo disdire.
14: Bisogna agire in fretta, perché, vede, sarà necessario che lei metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Sono un po' spaventata. Anch'io. È curioso, passi la vita a prepararsi a tutto quello che potrebbe accadere e poi... E poi l'unica cosa che non ti aspettavi...
15: Perfetto.
10: Arriva. Posso baciarti?
12: Sì.
10: Adesso?
12: Se vuoi, sì.
10: Potrei morire, dica la verità.
14: Tutti moriamo.
10: Non gliela daremo vinta. No.
8: Da Quature andiamo a presentare l'ultimo film della giornata di oggi, La fine di Oak Street di David Robert Mitchell, e che racconta di una storia che si svolge negli anni Ottanta, dove la famiglia Platt vive in una tranquilla vita di periferia quando un misterioso evento cosmico strappa l'intera Oak Street dal suo quartiere e la trasporta in un luogo sconosciuto. La famiglia si trova improvvisamente in un ambiente ostile e irriconoscibile dove la sopravvivenza dipende dalla loro capacità di restare uniti. E tra i pericoli che devono affrontare ci sono anche dei dinosauri scatenati. Il film mescola atmosfere da thriller fantascientifico ad avventura survival. Finché vedete i protagonisti Anne Hathaway, Ewan McGregor e Chris Coy. E scritto diretto tra l'altro da David Robert Mitchell, che aveva già scritto It. E allora andiamo ad ascoltare il trailer che uscirà quest'estate, il 12 agosto.

0: Credo che la nostra casa il nostro quartiere, la nostra strada, si siano spostati.
1: Ma come diavolo è possibile?

0: Si chiude qui la puntata di oggi di Soul Kitchen. Io voglio ringraziare Samuele Campochiaro e ovviamente in regia dalla Po De Carlo un saluto. Appuntamento con noi di Soul Kitchen la prossima settimana a Giornale Radio. E allora, come sempre, buon cinema a tutti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 2 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Eccoci al weekend del 25-26 luglio 2026, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono pronto a stare con voi le prossime due ore con Pillole. E anche oggi una puntata decisamente interessante e particolare, perché nella prima ora racconteremo la storia di un personaggio veramente incredibile, ovvero Michael J. Fox. E nella seconda parte, invece, andremo a raccontare un'altra storia incredibile, musicalmente parlando in questo caso, perché parleremo degli studi di Abbey Road, dove i Beatles registrarono nel lontano 1969 l'album Revolver. Tutto questo all'interno di Pillole, quindi rimanete con me, fra poco inizieremo a raccontare la storia di Michael J. Fox.

E qui all'interno di Pillole stiamo per raccontare la storia di un ragazzo di 20 anni, corto di statura, ma con un'energia che potrebbe illuminare l'intera costa ovest del Canada. Siamo alla fine degli anni 70 e in una modesta casa di Burnaby, vicino a Vancouver, un giovane Michael Andrew Fox sta prendendo la decisione che cambierà per sempre la sua vita. Non ha un piano B. Ha solo un volto che lo fa sembrare un eterno quattordicenne, una parlantina veloce come un treno merci e un sogno che, a guardarlo da fuori, sembra pura follia: conquistare Hollywood. Suo padre, un militare di carriera, lo guarda, sospira, ma decide di fare la scommessa più grande. Lo carica in auto e lo guida fino a Los Angeles. È l'inizio di un'avventura che sembra scritta da una sceneggiatura di successo, ma che per i primi anni somiglierà terribilmente a un film di sopravvivenza. Quando Michael arriva a Los Angeles, si scontra immediatamente con la realtà burocratica dello spettacolo. Vuole iscriversi alla Screen Actor Guild, il sindacato degli attori, ma c'è un problema. Esiste già un attore registrato come Michael Fox. Il sistema non ammette duplicati. Il nostro giovane protagonista deve trovare un nome d'arte. Non gli piace Michael A. Fox perché in inglese suona troppo presuntuoso, quasi come dire Michael è un dritto o peggio un fusto. Non vuole sembrare un pallone gonfiato. Allora pensa a uno dei suoi attori preferiti, il grande caratterista Michael J. Pollard, e decide di adottare quella J. Una lettera semplice, che non significa nulla dal punto di vista anagrafico, ma che diventerà il marchio di fabbrica di una delle icone più amate del pianeta. Tuttavia il nome non porta subito la pagnotta a casa. I primi anni a Hollywood sono un esercizio di vera e propria resistenza alla fame. Michael vive in un minuscolo appartamento dove il divano serve sia da letto che da tavolo. Non ha soldi per il telefono, il che per un attore è un disastro totale. Come fai a sapere se hai ottenuto una parte e se gli agenti non possono chiamarti?

0: di maccheroni al formaggio economici e scatolame, al punto che per pagare l'affitto Michael si ritrova a dover vendere i mobili del suo appartamento pezzo dopo pezzo, finché non gli rimangono che un materasso su pavimento e la sua fidata chitarra. Senza soldi e con i debiti che pressano, il giovane Michael impara l'arte di essere invisibile e determinato. Non c'è spazio per la paura, solo per la fame di farcela. Questa fame, sia letterale che metaforica, forgia la sua recitazione, un mix unico di vulnerabilità e spavalderia. Quando finalmente ottiene le prime audizioni importanti, quel ragazzino affamato porta nella stanza un'elettricità diversa rispetto a tutti gli altri candidati che vivono nel comfort delle colline di Los Angeles. Ogni volta che legge una battuta, lo fa come se da quella singola riga dipendesse il suo prossimo pasto caldo. E in fondo, era anche esattamente così. Ma sentiamo proprio Michael J. Fox che racconta dei suoi esordi.
1: Mio padre era nell'esercito, quindi la nostra vita era molto quadrata e ordinata. Ma io avevo una vita fantastica dentro la mia testa. Dipingevo, scrivevo storie, suonavo in band, volevo solo esprimermi. Quando dissi a mio padre che volevo andare a Hollywood a 17 anni, lui vide che non avevo un piano alternativo. Mi disse: «Se devi farlo, facciamolo bene». Mi caricò in macchina. I primi tempi a Los Angeles sono stati incredibilmente duri. Vivevo di niente, ma ero talmente concentrato sul recitare che non vedevo nemmeno la povertà in cui mi trovavo. Non mi importava di dormire sul pavimento, volevo solo che quella cabina telefonica squillasse.

0: E proseguiamo con la storia di Michael J. Fox qui all'interno di Pillole. Siamo nel 1982, arriva la svolta. Una scommessa chiamata Family Ties, in Italia nota come Casa Keaton, il network NBC sta cercando il cast per una nuova sitcom che mette a confronto la generazione dei genitori ex hippie degli anni 60 e i loro figli, figli del boom economico e del reganismo degli anni 80. Il personaggio chiave è Alex P. Keaton, un adolescente maniaco della finanza che legge il Wall Street Journal a colazione, indossa giacca e cravatta anche per andare a dormire e idolatra Richard Nixon. Gary David Goldberg, il creatore della serie, ha in mente un tipo di personaggio molto diverso, forse più alto, più spavaldo. Quando Michael fa il primo provino, Goldberg non è convinto. Dice che il ragazzo è bravo, sì, ma non ha la fisicità giusta. Ma il direttore del casting insiste, implora Goldberg di vederlo una seconda volta. In quel secondo provino, Michael J. Fox porta nella stanza un'energia comica così vibrante, un tempismo così perfetto nel recitare battute sul capitalismo con la faccia d'angioletto, che la stanza esplode a ridere. Goldberg capitola, Alex P. Keaton è suo. Ma la strada è ancora in salita. Il capo della NBC dell'epoca, il potente Brandon Tartikoff, esprime forti perplessità. Guarda quel ragazzo minuto e pronuncia una frase che rimarrà scolpita nella storia delle gaffe di Hollywood. «È bravo, sì, ma non è il tipo di volto che vedrai mai su una scatola di biscotti o su una maglietta. Non ha quel tipo di appeal». Michael non dimenticherà mai quelle parole. Anni dopo, quando la serie sarà un successo planetario e Michael sarà una superstar mondiale, manderà a Tartikoff una scatola di biscotti con sopra stampata la sua faccia, accompagnata da un biglietto ironico. Vedi un po' se questi si vendono. Casa Keaton diventa in breve tempo un fenomeno culturale straordinario. La dinamica tra i genitori progressisti e questo figlio ultraconservatore ma irresistibilmente tenero conquista l'America. Michael non si limita a recitare le battute, inventa una fisicità per Alex. I suoi movimenti rapidi, il modo in cui si sistema la cravatta quando è nervoso, lo sguardo di finta superiorità che si scioglie sempre in un sorriso affettuoso quando si tratta della sua famiglia. Da comprimario, Alex P. Keaton diventa il centro assoluto dello show. Le ragazzine iniziano a tappezzare le loro camerette con i poster di quel ragazzo canadese, smentendo clamorosamente i dubbi dei dirigenti televisivi. Sul set di Casa Keaton, inoltre, Michael incontra una giovane attrice di straordinario talento, Tracy Pollan, che interpreta Ellen, la prima vera fidanzata di Alex nella finzione. Tra i due l'intesa è immediata, ma discreta. Diventerà l'amore della sua vita, la roccia a cui Michael si aggrapperà nei momenti più bui che il destino gli sta per riservare. L'incredibile successo dello show non era dovuto solo alla satira politica, ma all'umanità che Michael infondeva in Alex. Anche quando difendeva idee spietatamente capitaliste, lo faceva con una tale purezza di intenti e un affetto così smisurato per la sua famiglia stravagante che il pubblico non poteva fare a meno di amarlo. Michael aveva preso un personaggio che sulla carta rischiava di essere detestabile e lo aveva trasformato nel Beniamino d'America. Ma sentiamo cosa disse in un'intervista il creatore di questa serie, Gary David Goldberg, proprio sulla nascita del personaggio di Alex P. Keaton.
1: Al primo provino, sinceramente, pensavo che Michael fosse troppo basso e non corrispondesse alla mia idea di Alex. Ma la mia direttrice del casting mi costrinse a rivederlo. Quando Michael entrò per la seconda volta e lesse le battute, capii immediatamente cosa significasse avere un genio comico davanti. Michael non recitava solo le battute, creava il ritmo del silenzio tra una battuta e l'altra. Brandon Tartikoff della NBC mi disse che non era un volto da vedere sulle magliette. Beh, pochi mesi dopo dovemmo assumere una squadra di sicurezza solo per farlo camminare nei corridoi degli studi. Michael aveva conquistato l'America. Amen.

0: Continuiamo a raccontare qui all'interno di Pillole la storia di questo grande attore che è stato ed è tuttora, perché non ha smesso completamente di lavorare, Michael J. Fox. Siamo adesso nel 1984. La serie è all'apice del successo, parliamo sempre di Casa Keaton, ma Hollywood bussa alla porta con un'opportunità che capita una sola volta nella vita. Il regista Robert Zemeckis e il produttore Steven Spielberg stanno preparando un film di fantascienza intitolato Back to the Future, Ritorno al futuro. Zemeckis ha scritto il personaggio di Marty McFly pensando fin dall'inizio a Michael J. Fox. Ne è ossessionato. Vuole lui, la sua energia, la sua capacità di sembrare un ragazzo comune e straordinario allo stesso tempo. Ma Gary David Goldberg, anche produttore di Casa Keaton, è categorico. Meredith Baxter, l'attrice che interpreta la madre nella sitcom, è incinta e dovrà assentarsi. Michael deve caricarsi l'intero show sulle spalle. Non c'è alcuna possibilità che possa avere il tempo di girare anche un film. Disperato, Zemeckis decide di fare il casting per un altro attore. Sceglie Eric Stoltz, un interprete drammatico eccellente, molto stimato ad Hollywood. Iniziano le riprese di Ritorno al futuro. Girano per ben 6 settimane. Ma c'è qualcosa che non funziona. Guardando i giornalieri, Zemeckis e Spielberg si rendono conto che Stoltz è troppo serio. Il film ha bisogno di una leggerezza pop, di una commedia cinetica che Stoltz, con il suo metodo drammatico, non riesce a dare. Marty McFly non deve essere cupo, deve essere un turbine di stupore e reattività. Zemeckis prende una decisione dolorosa e costosissima, licenzia Stoltz e torna da Goldberg, offrendo un patto folle. Michael girerà la sitcom di giorno e il film di notte. Goldberg guarda Michael, gli chiede se si sente di farlo. Michael, con l'incoscienza dei suoi 23 anni, risponde: «Ci sto, posso farcela». Non sa che sta per iniziare il periodo più estenuante, frenetico e leggendario della sua intera carriera. La transizione da un set all'altro non era solo faticosa dal punto di vista fisico, ma richiedeva una ginnastica mentale senza precedenti. Alex Keaton era un ragazzo rigido, cerebrale, che sapeva sempre tutto e controllava ogni situazione con fredda precisione. Marty McFly, al contrario, era pura istintività, un adolescente che non sapeva nulla, catapultato in una situazione assurda e costretto a reagire secondo dopo secondo. Michael doveva letteralmente cambiare pelle nel tragitto in auto tra la Paramount e la Universal, svestendo i panni del giovane repubblicano in giacca e cravatta per indossare lo skate, le scarpe da ginnastica e quel gilet di piumino arancione che sarebbe diventato leggenda. E ancora una volta sentiamo Michael J. Fox che descrive lo shock del passaggio e ritorno al futuro.
1: Non ebbi tempo per le nevrosi o per le paranoie da attore sul fatto che avessero appena licenziato un altro interprete. Non feci prove, non feci discorsi di incoraggiamento con Bob Zemeckis. Semplicemente finì di girare Casa Keaton, mi caricarono su un'auto e mi ritrovai in un parcheggio enorme a City of Industry alle 6 del mattino. Tutto era bagnato, pieno di luci enormi e fumo. Ricordo di aver guardato quel set e di aver pensato: mio Dio, solo questa scena notturna costa più dell'intero budget stagionale di Casa Keaton. Mi infilai nella DeLorean e incredibilmente mi sentii subito a casa. Fu lì che capii che Marty, a differenza di Alex Keaton, non sapeva assolutamente nulla di quello che gli stava succedendo ed era bellissimo interpretarlo così.
0: E per il momento ci fermiamo qui, fra poco la seconda parte del racconto della vita veramente avventurosa e particolarissima di Michael J. Fox, sempre in pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È 12:35. Giornale Radio.
4: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto dai ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: E sempre in questo weekend del 25-26 luglio 2026, all'interno di Pillole, su Giornale Radio, la radio libera di informare, con me Roberto Frangipane, proseguiamo con la seconda parte. Fra poco torneremo ovviamente dentro questa storia veramente affascinante di uno degli artisti, degli attori sicuramente più famosi al mondo, ed è veramente un peccato che gli sia successo quello che gli è successo, ma questo non ha tolto niente alla sua personalità. Ma andiamo a scoprire altri momenti della sua vita artistica e non, continuando a raccontare la vita di Michael J. Fox. Fra pochissimo.

0: Prosegue quindi il racconto che vi ho voluto regalare in questa puntata di pillole su Michael J. Fox. Nella prima parte abbiamo visto gli esordi, Casa Keaton, abbiamo visto ovviamente Ritorno al futuro, ma andiamo avanti. Se cercate sul dizionario la definizione di Tour de Force, dovreste trovare le foto di Michael J. Fox tra il gennaio e l'aprile del 1985. La sua routine quotidiana, abbiamo visto, è qualcosa che farebbe crollare un atleta olimpico. La sveglia suona alle 9 del mattino per le prove di Casa Keaton, lavora lì fino alle 18. Alle 18:15 un'altra auto lo porta sul set di Ritorno al futuro. Lì Michael gira ininterrottamente fino alle 6:30 del mattino successivo. Dorme in media dalle 2 alle 3 ore per notte. Questa totale privazione del sonno crea un effetto paradossale. La freschezza e la perenne sensazione di disorientamento che Marty McFly mostra nel film non sono poi del tutto recitate. Quando Marty si guarda intorno nella Hill Valley del 1955, sbalordito e confuso, Michael J. Fox sta semplicemente sperimentando la sua reale e profonda stanchezza. Il 3 luglio 1985, Ritorno al futuro esce nelle sale americane. L'impatto è tellurico. Il film non è solo un successo, diventa il film dell'anno, incassando oltre 380 milioni di dollari e trasformandosi istantaneamente in un classico. Michael è ora la più grande star cinematografica e televisiva del pianeta nello stesso identico momento. Negli anni successivi cerca ruoli drammatici per dimostrare che c'è un attore vero dietro quella faccia da eterno adolescente. Gira Le mille luci di New York e il tesissimo Vittime di guerra di Brian De Palma accanto a un minaccioso Sean Penn. Nel frattempo sposa Tracy Pollan nel 1988 e gira i due sequel di Ritorno al futuro. Durante le riprese del terzo capitolo nel 1989 rischia persino di morire impiccato per un incidente con la corda di sicurezza sul set. Ma la vera svolta drammatica avviene nel 1991. Michael si trova in Florida per girare la commedia Doc Hollywood. Una mattina, svegliandosi nella sua camera d'albergo, nota un leggero, costante tremolio al mignolo della mano sinistra. Pensa sia dovuto allo stress accumulato in anni di lavoro senza pause, ma il tremolio non passa. Nelle settimane successive si estende alla mano. La diagnosi del neurologo è una sberla in pieno viso. Malattia di Parkinson a esordio precoce. Michael ha solo 29 anni. Il medico lo guarda e dice: le restano al massimo 10 anni di carriera utile in cui potrà ancora controllare i suoi movimenti. Il suo mondo crolla. Ma sentiamo Michael J. Fox che parla in un'intervista della sua reazione alla diagnosi del 1991.
1: Quando mi diedero la diagnosi, la mia prima reazione fu di totale incredulità. Pensai: questo medico deve aver fatto un errore. Io sono Marty McFly, sono Alex Keaton, sono l'idolo d'America. Come può succedere a me? Per anni ho vissuto nella negazione assoluta. Ho iniziato a bere pesantemente per anestetizzare quel mignolo che non voleva saperne di stare fermo. Volevo letteralmente fuggire dal mio stesso corpo. Mi ci volle il volto triste di mia moglie Tracy, che mi trovò svenuto sul pavimento di casa mentre mio figlio giocava lì vicino, per farmi capire che stavo distruggendo la mia vita a causa della paura. Fu il giorno in cui decisi di smettere di bere e iniziare a combattere.

0: E prosegue la storia di Michael J. Fox, forse il momento più duro della sua vita come attore ma anche come persona. Per i primi anni dopo la diagnosi di Parkinson, Michael sceglie la via del segreto. Non lo dice a nessuno a Hollywood. Ha paura che i registi non lo chiamino più, che il pubblico provi per lui soltanto commiserazione. Per nascondere i sintomi sul set, sviluppa una tecnica recitativa incredibile, quasi dolorosa da guardare col senno di poi. In ogni scena che gira nei primi anni 90, in film come Il segreto del mio successo o Sospesi di Peter Jackson, Michael ha sempre in mano un oggetto. Una tazza di caffè, una cartella, una penna. Oppure tiene costantemente la mano sinistra in tasca. Usa quegli oggetti per ancorare l'arto, per mascherare i tremori che avanzano implacabili. Sfrutta la sua celebre energia cinetica, muovendosi ancora più velocemente per far sembrare i movimenti involontari parte della sua naturale esuberanza recitativa. Nel 1996 decide di tornare in televisione, l'ambiente dove si sente più protetto. Accetta il ruolo di Mike Flaherty nella serie Spin City, una brillante comedy ambientata negli uffici del sindaco di New York. La serie è un trionfo, ma la malattia guadagna terreno. Nel 1998, durante la terza stagione dello show, Michael capisce che non può più nascondersi. I tremori sono visibili, i farmaci iniziano ad avere effetti collaterali complessi da gestire. Prende la decisione più coraggiosa della sua vita. Rilascia un'intervista esclusiva alla rivista People e dichiara al mondo intero di avere il Parkinson. La rivelazione che Michael temeva potesse distruggere la sua carriera produce l'effetto opposto. L'abbraccio del pubblico è immenso. Non c'è pietà, ma un'ammirazione sconfinata. Nel 2000 Michael prende la decisione di lasciare Spin City per dedicarsi interamente alla sua nuova immensa missione: trovare una cura o quantomeno accelerare in modo drastico la ricerca scientifica sul Parkinson. Fondando la Michael J. Fox Foundation for Parkinson Research, trasforma la sua celebrità in un acceleratore globale per la scienza neurologica. E ancora una volta sentiamo cosa disse Michael a proposito.
1: Nascondere il Parkinson era diventato un lavoro a tempo pieno ed era estenuante. Sul set di Spin City dovevo pianificare ogni movimento in base a quando i farmaci avrebbero fatto effetto e a quando avrei iniziato a tremare. Usavo tazze, foglie di carta, tenevo le mani in tasca, ma era una prigione. Quando finalmente lo dissi a People nel 1998, fu come se un peso di 1000 tonnellate mi venisse tolto dalle spalle. Ho capito che la gente non voleva commiserarmi, voleva solo supportarmi, e ho capito che la mia notorietà non era un fardello, ma una piattaforma pazzesca per dare voce a chi non ne aveva.

0: Qui all'interno di Pillole stiamo raccontando la storia incredibile di Michael J. Fox e continuiamo perché siamo negli anni successivi al suo addio alle scene a tempo pieno. La fondazione creata da Michael J. Fox diventa il più grande finanziatore privato al mondo per la ricerca sul Parkinson, raccogliendo e investendo oltre $1.5 miliardi. Ma Michael non ha mai smesso di essere un attore. Ha ridefinito il modo di stare sullo schermo con la malattia. Ricordiamo tutti la sua straordinaria partecipazione alla serie The Good Wife, dove interpreta Louis Canning, un avvocato cinico e spietato che usa i suoi stessi tremori neurologici per impietosire le giurie e vincere le cause legali. Un ruolo politicamente scorrettissimo, brillante, in cui Michael si prende gioco dei cliché sulla disabilità con un'ironia tagliente. O le sue apparizioni in Scraps e Curb Your Enthusiasm, dove scherza apertamente sulle sue difficoltà motorie. E ultimamente anche nella terza stagione della serie Shrinking, quella dove cerca di aiutare un altro personaggio che è affetto da Parkinson, il personaggio interpretato da Harrison Ford. Nel 2022 l'Academy del Cinema di Hollywood decide di conferirgli il premio umanitario Jen Horsfield, l'Oscar alla carriera per il suo impegno sociale. Quando sale sul palco, sorretto dal suo amico di sempre, Woody Harrelson, l'intera sala del Dolby Theatre gli riserva una standing ovation che dura minuti interi. Michael è lì, trema vistosamente, ma il suo sorriso è esattamente lo stesso di quel ragazzo che 40 anni prima aspettava una chiamata da una cabina telefonica di Pioneer Boulevard. Grazie al lavoro della sua fondazione, nel 2023 è stato scoperto un biomarcatore chiave che permette di identificare la malattia prima ancora che si manifestino i sintomi fisici, una svolta epocale che apre la strada a cure preventive. Michael J. Fox ci ha insegnato che la vulnerabilità non è il contrario della forza, ma la sua forma più pura. Ha guardato in faccia un destino avverso e lo ha trasformato in un'opportunità per salvare milioni di persone. Non è solo l'attore che ha viaggiato nel tempo su una DeLorean, è l'uomo che ha sconfitto il tempo con il coraggio, l'amore della sua famiglia e un'incontrollabile eterna dose di ottimismo.
1: Se mi chiedessero se preferirei non avere il Parkinson, vi risponderei di sì, ovviamente. Ma se mi chiedessi se cambierei la mia vita attuale, vi direi di no. Spesso la gente mi definisce un ottimista incurabile, ma l'ottimismo non è la convinzione stupida che tutto andrà bene sempre. L'ottimismo è accettare la realtà per quello che è, trovare ciò che c'è di buono e lavorare per migliorare il domani. Oggi la nostra fondazione sta trovando le risposte scientifiche che un tempo sembravano impossibili. Ogni passo che faccio adesso è un maledetto problema di matematica. Vado lento, ma vado avanti. La vita è un dono incredibile, anche quando trema.
0: A questo punto, sulla storia di Michael J. Fox, mi sento di consigliare i due libri che ha scritto, le due autobiografie e un documentario. Per quanto riguarda i libri, parliamo di Lucky Man del 2002 e il più recente No Time Like Future, An Optimist Considers Mortality del 2020. E poi il documentario del 2023 diretto da Davis Guggenheim per Apple TV Plus, intitolato Still, la storia di Michael J. Fox. Mentre nei suoi libri Fox analizza con lucida autoironia il passaggio dall'illusione dell'invincibilità hollywoodiana all'accettazione della malattia di Parkinson, il documentario intreccia in modo magistrale immagini di repertorio, scene dei suoi film storici e interviste intime senza filtri. Questo documentario racconta la sua folle ascesa negli anni Ottanta, gli anni vissuti nel segreto della diagnosi e la sua vita quotidiana attuale, rifiutando ogni pietismo e restituendo il ritratto di un uomo che, pur lottando costantemente contro un corpo in movimento involontario, conserva intatti l'umor e lo spirito indomabile di un eterno ottimista. E qui si chiude anche la seconda parte di Pillole. Abbiamo da passare insieme ancora un'ora, infatti nella prossima ora andremo a raccontare un'altra storia altrettanto affascinante. Storia vissuta negli studi tra i più famosi al mondo, ovvero gli Abbey Road Studios di Londra. Beh, ovviamente parleremo dei Beatles e di un album che ha segnato decisamente la loro svolta musicale e la loro carriera. Il tutto sempre qui, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È l'una ed un minuto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Pillole. Ed eccoci pronti per la terza e quarta parte di Pillole di questo weekend, dove raccontiamo la storia di un disco, Revolver, un disco che rappresenta veramente un'epoca non solo musicale, ma anche di questo gruppo di cui parleremo.

Siamo a Londra, siamo nell'aprile del 1966. Se potessimo viaggiare nel tempo e camminare lungo St. John's Wood, vedremmo una città in piena ebollizione, ma l'epicentro del cambiamento non è in una piazza, è dietro le pesanti porte bianche degli Abbey Road Studios. I Beatles entrano nello studio 2 non come pop star, ma come ricercatori universitari in un laboratorio di fisica nucleare. La Beatlemania è diventata un rumore bianco insopportabile. I tour sono diventati arene di urla dove la musica è un optional. John, Paul, George e Ringo hanno preso una decisione radicale. Lo studio non è più il posto dove registrare una canzone, ma è il luogo dove creare un oggetto sonoro. In questa prima fase il clima è influenzato da una strana dualità. Da una parte c'è la vita domestica di John Lennon nella sua villa Kenwood a Weybridge. John passa ora in uno stato di semi-trance circondato da registratori a nastro Grundig, sperimentando con i loops e leggendo avidamente. Dall'altra parte c'è Paul McCartney, che ha stabilito il suo quartier generale nel cuore di Marylebone. Paul è una spugna, frequenta l'intellettuale Barry Miles, aiuta a finanziare la libreria Indica e si immerge nella musica colta e atonale. È Paul a portare in studio l'idea che il pop possa rubare alla musica colta europea. Il tecnico 19enne Goff Emerick, appena arrivato, si trova davanti a richieste assurde. Quando iniziano a lavorare su Taxman, George Harrison è teso. È la prima volta che una sua canzone apre un album e il testo è un veleno puro contro il fisco britannico che applicava lo scaglione del 95% ai super ricchi. Tecnicamente, Taxman è una rivoluzione di frequenze. Emerick decide di registrare il basso di Paul con un microfono piazzato vicinissimo al cono dell'amplificatore, una pratica allora proibita dai manuali EMI per paura che la pressione sonora danneggiasse il diaframma. Il risultato è quel suono di basso secco, legnoso e violentemente presente che ancora oggi lascia bocca aperta ai produttori. E poi c'è l'assolo. George non riusciva a trovare il graffio giusto. Paul imbracciò la sua Epiphone e incise un assolo che mescola il blues con scale modali indiane, pieno di passaggi cromatici che sembrano stridere come frenate sull'asfalto. È il suono della rabbia trasposto in elettricità. Subito dopo usciamo dallo studio per entrare in un mondo cinematografico e spettrale. Eleanor Rigby nasce da un'intuizione di Paul al pianoforte nella casa della sua allora fidanzata Jane Asher. Ma la trasformazione avviene grazie a George Martin. Martin, il loro produttore, scrive un arrangiamento per 8 archi, 4 violini, 2 viole e 2 violoncelli, ispirandosi alle dissonanze di Murdoch Herman, il compositore di Hitchcock per Psycho. Gli orchestrali rimasero inorriditi quando Emerick piazzò i microfoni quasi a contatto con le corde degli strumenti. «Non si fa così», protestarono, abituati a riprese ambientali distanti. Ma si voleva un suono ruvido, che grattasse l'anima, per raccontare la solitudine di Eleanor, che raccoglie il riso in chiesa dopo un matrimonio, e di padre Mackenzie, che rammenda calzini nel buio. Non c'è una sola nota suonata dai Beatles nel brano. Ci sono solo le loro 3 voci, che si intrecciano come fantasmi sopra questo tappeto ritmico di archi che sembra non dare tregua. È la morte definitiva del pop adolescenziale.

proseguiamo qui all'interno di Pillole la storia di questo album veramente mitico dei Beatles, ovvero Revolver. Se Eleanor Rigby, che abbiamo appena ascoltato, era la realtà cruda, la terza traccia del lato A, I'm Only Sleeping ci proietta nel subconscio di John Lennon. John stava diventando ossessionato dal confine tra sonno e veglia, uno stato che l'LSD rendeva ancora più fluido. Per rendere questo senso di sospensione, la band e i tecnici inventarono soluzioni da fantascienza. La voce di John fu registrata a una velocità leggermente superiore per poi essere riprodotta più lentamente, rendendola più profonda, quasi trascinata. Ma il vero colpo di genio fu l'assolo di George Harrison. George passò 9 ore consecutive a scrivere e memorizzare una parte melodica per poi registrarla al contrario. Questo si chiama backmasking. Dovette pensare alla rovescia, iniziare dalla fine della frase musicale per arrivare all'inizio. Quando il nastro viene girato nel verso giusto, la chitarra sembra non avere attacco. Le note appaiono dal nulla come fumo che rientra in una sigaretta. È pura psichedelia applicata alla fisica del suono. Il racconto si sposta poi verso l'India. Dobbiamo immaginare George Harrison che durante i viaggi o nelle pause tra una ripresa e l'altra non tocca più la sua Gretsch o la sua Stratocaster, ma si accovaccia a terra con un sitar. Love You Too è un momento spartiacque. Non è un brano pop con un tocco esotico, è una composizione che segue le regole del raga indiano. George porta in studio Anil Bhagwat, un suonatore di tabla, e insiste perché il suono dei tamburi sia registrato con una compressione massiccia, rendendo ogni colpo di dita sulle membrane nitido come uno sparo. La struttura della canzone è ciclica, non ha ritornelli nel senso classico, è un mantra che parla di sesso, amore e morte e segna l'ingresso ufficiale della spiritualità orientale nel mainstream occidentale. Harrison sta dicendo ai fan: il mondo è molto più grande di Liverpool e Londra. Ma Revolver è anche l'album dei contrasti impossibili. Dopo la densità mistica di George, Paul McCartney ci riporta a terra, o meglio, in paradiso con Here, There and Everywhere. Si dice che Paul la scrisse in circa 20 minuti, seduto su una sedia a sdraio vicino alla piscina di John a Wellbridge. È una canzone che nasce da una sfida silenziosa con Brian Wilson dei Beach Boys. Paul aveva ascoltato Good Only Knows e voleva scrivere qualcosa che avesse quella stessa perfezione armonica. Il lavoro sulle voci qui è certosino. I Beatles passarono 3 giorni solo per perfezionare i cori, che dovevano essere setosi. La tecnica usata fu il rallentamento del nastro durante la registrazione dei cori per poi riportarlo alla velocità normale. Questo trucco, che abbiamo già visto, rende le frequenze vocali più cristalline, quasi sovrumane. È un brano che sembra galleggiare nell'aria, una ballata jazz pop che Frank Sinatra avrebbe adorato e che dimostra come Paul fosse ormai un compositore di caratura universale, capace di scrivere uno standard senza tempo tra un esperimento acido e l'altro. Uscendo dagli studi, il gruppo iniziava a sentire la pressione della vita pubblica che stava deragliando, ma dentro Abbey Road erano protetti, si sentivano come degli elettroni liberi, potevano passare ore a discutere di un singolo colpo di rullante. Ringo Starr, in questo lato A, compie un lavoro di sottrazione incredibile. Non è più il batterista del beat, è un percussionista che serve la canzone. Con I Only Sleeping il suo tocco è pigro, quasi trascinato, mentre in Taxman è aggressivo e preciso come un orologio svizzero. La sinergia tra i quattro non è mai stata così alta, nonostante le diverse direzioni che stavano prendendo le loro vite private.

E in questo racconto, qui all'interno di Pillole, dedicato a un album magnifico come Revolver dei Beatles, arriviamo a una delle canzoni più famose di questo album e paradossalmente meno comprese del disco, Yellow Submarine. Spesso considerata una canzoncina per l'infanzia, in realtà è un tour de force di quello che oggi chiameremmo sound design. I Beatles volevano che l'ascoltatore si sentisse davvero dentro un sottomarino. Invece di usare suoni registrati, crearono tutto in diretta. Recuperarono una vecchia cassa piena di oggetti di scena dagli archivi della EMI, catene da sbattere dentro secchi d'acqua, fischietti, campanelli, monete. C'è un momento in cui John Lennon usa un secchio d'acqua e soffia con una cannuccia per creare le bolle, mentre fuori dallo studio, nel corridoio, alcuni dipendenti della EMI vennero reclutati per marciare e gridare come marinai. La voce di Ringo nasale e amichevole è perfetta per questa fiaba surreale, ma c'è un dettaglio tecnico. Se ascoltate bene il mix finale, sentirete John che risponde alle frasi di Ringo con echi distorti, ottenuti urlando dentro la cassa di un pianoforte o attraverso microfoni saturati. È il gioco che diventa arte, l'idea che lo studio possa essere una scatola magica dove tutto è possibile. Ma il lato A non può chiudersi in allegria. Il gran finale è affidato alla tempesta elettrica di She Said She... Ma il lato A non può chiudersi in allegria. Il gran finale è affidato alla tempesta elettrica di She Said She Said. Qui la narrazione si sposta in California, in una villa affittata dai Beatles durante il tour del 1965. È una giornata caldissima e i Beatles sono sotto l'effetto dell'LSD insieme a Peter Fonda e ai membri dei Byrds. Fonda continuava a ripetere un aneddoto di quando, da bambino,

Interessante notare che Paul McCartney non suonò il basso in questo brano a causa di un litigio in studio. Fu lo stesso George Harrison a imbracciare il basso, ricalcando lo stile di Paul ma con un tocco leggermente più rigido che ben si sposa con la tensione del pezzo. Con She Said, She Said, il lato A di Revolver si conclude lasciando l'ascoltatore in uno stato di agitazione intellettuale. Abbiamo attraversato la cronaca politica, la tragedia sociale, il sogno profondo, la mistica indiana, l'amore assoluto e la paura della morte. In soli 20 minuti i Beatles hanno riscritto il DNA della musica popolare. La copertina di Klaus Voormann, che mescola foto reali e disegni a matita, riflette perfettamente questo collage di anime. I Beatles sono ancora lì, ma sono diversi. Le loro facce si confondono l'una nell'altra, i loro capelli diventano foreste di fili neri dove si nascondono piccoli segreti e figure umane. È la fine di un'epoca. Quando la puntina raggiunge la fine del lato A, il silenzio che segue non è un vuoto, è uno spazio per riflettere. Quello che accadrà girando il disco sul lato B sarà ancora più estremo, perché se il lato A ci ha mostrato come si può cambiare il mondo, il lato B ci mostrerà come si può distruggere il concetto stesso di tempo e spazio.

0: siamo lasciati alle spalle quindi She Said, sempre da Revolver, ma è il momento di ascoltare anche alcune delle parole che gli stessi protagonisti dissero in varie interviste. Cominciamo da John Lennon.
1: Su Revolver eravamo coscienti di essere in anticipo sui tempi. She Said era un pezzo acido, puro e semplice. Non cercavamo di nasconderlo. La gente pensava che fossimo ancora i Favolosi Quattro, ma eravamo già altrove. Eravamo interessati a come i suoni potessero alterare la coscienza.
0: E ora le parole del produttore, George Martin.
2: L'atmosfera durante le sessioni del lato A era di estrema concentrazione. Paul era il perfezionista, John era l'istigatore. Ricordo quando portarono Eleanor Rigby. Paul voleva che gli archi non vibrassero, voleva un suono secco. Dovetti convincere i musicisti classici che non stavamo rovinando il loro lavoro, stavamo solo cercando una nuova estetica. È stato il momento in cui ho capito che i Beatles erano diventati degli artisti d'avanguardia.
0: Ma sentiamo le parole anche del giovane ingegnere del suono, ovvero Gough Emerick.
3: Per Taxman usai un trucco con il limitatore Fairchild 660. Schiacciai il suono così tanto che il basso sembrava sputare fuori dalle casse. I capi della EMI mi fecero una nota di richiamo perché non stavo seguendo i protocolli, ma i Beatles mi difesero. Mi dissero: Gough, se suona bene, è giusto. Quella frase divenne il mio mantra.

0: E per il momento ci fermiamo qui, abbiamo lasciato quindi alle spalle il lato A di questo album favoloso che è Revolver dei Beatles. Fra poco viaggeremo nelle storie che ci racconterà il lato B. Tutto questo in pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:26.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: E rieccoci insieme sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue l'appuntamento di pillole dedicato per questa parte alla storia di un album veramente incredibile che è stato Revolver dei Beatles. Ricordiamo che siamo nel 1966, l'anno di uscita di questo lavoro. E ripartiamo ascoltando subito la prima traccia di questo lato B, ovvero Good Day Sunshine.

Se il lato A si era chiuso con le paranoie acide di She Said, She Said, il lato B di Revolver si apre appunto con questa brusca virata verso la luce, ma è una luce che nasconde una complessità tecnica inaspettata. La prima traccia, quella che abbiamo ascoltato, è Good Day Sunshine. Paul McCartney la scrisse a casa di John in una di quelle mattinate londinesi in cui il sole sembrava finalmente vincere sul grigio. Ma non fatevi ingannare dalla semplicità apparente. Paul voleva ricreare l'atmosfera di un gruppo rock di quegli anni, un gruppo americano, i Lovin' Spoonful, ma con un tocco tipicamente beatlesiano. In studio George Martin si mise al pianoforte per incidere una solo in stile honky tonk, ma per renderlo più brillante e sincopato lo registrò a velocità ridotta per poi riportarlo alla velocità normale nel mix, trucco che hanno usato spesso in questo album, come avrete capito. E questo trucco, unito a un rullante di Ringo estremamente compresso e privo di risonanze, conferisce al brano una spinta ritmica che sembra saltar fuori dai solchi del vinile. Subito dopo la tensione elettrica torna a farsi sentire con And Your Bird Can Sing. Qui entriamo nel regno delle chitarre cosiddette twangy, ovvero quelle suonate con il plettro vicino al ponte. John Lennon e George Harrison intrecciarono le loro chitarre Epiphone in una linea melodica doppia, armonizzata con una precisione millimetrica. Ottenere quel suono cristallino e potente richiese ore di lavoro sui medi degli amplificatori Vox. Il testo di John è un enigma. Dici di aver visto ogni sette meraviglie, ma non vedi me. C'è chi dice fosse un attacco velato a Mick Jagger, che si vantava dei suoi acquisti esotici, chi pensa invece fosse rivolto alla moglie Cynthia. In ogni caso, la traccia è un monumento al power pop, un muro di suono brillante che nasconde una punta di arroganza intellettuale.

ma il vero cuore emotivo di quest'inizio di lato B è For No One. Dobbiamo uscire dagli studi per un attimo e immaginare Paul in vacanza sulle Alpi svizzere con Jane Asher. Il loro rapporto sta andando a pezzi e Paul scrive una cronaca spietata della fine di un amore. In studio Paul decise di fare quasi tutto da solo. Suona il pianoforte, il clavicordo e il basso. Ma la vera magia avviene quando George Martin suggerisce di inserire un corno francese. Chiamarono Al Seville, il miglior cornista di Londra. Paul, con la sua tipica audacia, chiese a Seville di suonare una nota che andava oltre l'estensione naturale dello strumento. Seville protestò: è tecnica impossibile. Paul insistette e Seville, dopo diversi tentativi, riuscì a incidere quel solo barocco che conferisce al brano una nobilità tragica. È una canzone adulta, dove il dolore non è urlato, ma osservato con la freddezza di un chirurgo. Mentre registrarono questi pezzi, i Beatles iniziarono a capire che il mondo fuori era in fiamme. È l'estate delle proteste religiose negli Stati Uniti, ma dentro lo Studio 2 l'unica religione è il suono. Le sessioni iniziano tardi, spesso nel pomeriggio, e finiscono all'alba. Si mangia pane e marmellata, si beve tè correggendo i nastri e si sperimenta con il Varispeed, la tecnica di cambiare la velocità del nastro durante la registrazione per mutare il timbro degli strumenti. I Beatles non stanno solo suonando, stanno manipolando la materia stessa del tempo.

E proseguiamo qui all'interno di Pillole il viaggio su questo album dei Beatles, Revolver. Siamo ancora, lo ripeto, nel 1966. Il viaggio in questo lato B prosegue con un pezzo che ci riporta alla realtà cinica della swing in London, Dr. Robert. Questa canzone di John è un ritratto satirico di Robert Freeman, un medico di New York, o forse un mix di vari medici londinesi, noto per somministrare alle celebrità dei cocktail vitaminici che erano in realtà carichi di anfetamine. Dal punto di vista tecnico, il brano è un rock serrato, ma con un inserto armonico centrale che sembra quasi un coro di chiesa. Well, well, well, you're feeling fine. Quel contrasto è voluto. I Beatles usano l'armonia vocale angelica per descrivere il sollievo chimico di una droga. Le chitarre sono trattate con un effetto di ADT, Automatic Double Tracking, molto spinto, che le rende larghe e psichedeliche nonostante la struttura blues.

Torniamo poi alla visione di George Harrison con I Want to Tell You. George sta lottando per trovare la sua voce all'interno del gruppo e la canzone parla proprio della difficoltà di esprimere i propri pensieri. Dice nel testo: «La mia testa è piena di cose da dire, ma quando ci provo le parole scivolano via». È una composizione modernissima. Per riflettere questa confusione mentale, Paul suona una parte di pianoforte che insiste su una nota dissonante, creando una tensione che non si risolve mai del tutto. È il suono dell'ansia tradotto in musica. Il basso di Paul qui è melodico, quasi una seconda voce solista, mentre Ringo usa i piatti in modo molto aperto, creando un tappeto di frusci metallici che avvolge la voce di George.

E poi c'è la risposta di Paul alla Motown. Got to get you into my life. Paul era ossessionato dai suoni dei fiati che sentiva nei dischi americani. Chiamò una sezione di ottoni d'élite, 3 trombe e 2 sassofoni, e li fece posizionare vicinissimo ai microfoni, quasi dentro le campane degli strumenti. Voleva un suono che ti prendesse a schiaffi. George Martin scrisse un arrangiamento potente, pieno di energia soul. Per anni abbiamo pensato fosse una canzone d'amore per una donna, finché Paul non ha ammesso: è un'ode alla marijuana. È la sua personale celebrazione del cambiamento di percezione, mascherata da un pezzo pop travolgente che anticipa di anni le sonorità dei gruppi brass rock. La sua voce è graffiante, portata al limite della distorsione, a dimostrazione che McCartney non era solo il re delle ballate, ma anche uno dei migliori cantanti rock del pianeta. In questo periodo la coesione del gruppo è ai massimi storici. Nonostante le carriere soliste che inizieranno a profilarsi all'orizzonte anni dopo, su Revolver sono un organismo unico. Passano ore a ridere delle follie di John o a cercare di capire le nuove scale indiane di George. C'è un senso di onnipotenza creativa. Sentono di poter fare qualunque cosa. E il bello è che hanno ragione.

era Got to Get Into My Life dall'album Revolver dei Beatles che stiamo raccontando in questa parte di pillole. E allora siamo arrivati alle ultime tracce, anzi all'ultima traccia, il pezzo che conclude non solo il lato B, ma un'intera epoca della civiltà occidentale, Tomorrow Never Knows. Quando John Lennon portò il brano in studio, disse a George Martin: «Voglio che la mia voce suoni come se 1000 monaci tibetani stessero cantando sulla cima di una montagna». Martin e il tecnico Geoff Emerick rimasero in silenzio. Non c'erano campionatori, non c'erano sintetizzatori nel 1966, quindi come fare? La soluzione fu una delle più grandi intuizioni della storia della tecnologia musicale. Emerick decise di far passare la voce di John attraverso un altoparlante rotante Leslie, quello che solitamente si usava per gli organi Hammond. Mentre John cantava, il tecnico modificava manualmente la velocità di rotazione. Il risultato è quella voce vibrante, ultraterrena, che sembra fluttuare nel vuoto. Ma non bastava. Paul McCartney portò da casa dei sacchetti pieni di loops di nastro magnetico che aveva creato manipolando suoni di chitarre, risate e rumori ambientali. Questi nastri vennero montati su diverse macchine da stampa in tutto il complesso di Abbey Road. Diversi tecnici, con delle matite, tenevano in tensione i nastri mentre giravano. George Martin, davanti al mixer, alzava e abbassava i cursori in modo casuale, creando un collage sonoro che non sarebbe mai stato uguale a se stesso in un secondo mixaggio. Sotto questo caos organizzato, Ringo Starr incise il suo pattern di batteria più iconico, un ritmo ipnotico, pesantemente compresso, che non cambia mai per tutta la durata del brano. Non c'è un ritornello, non c'è una progressione di accordi, l'intera canzone è basata su un unico accordo di Do. È la musica indiana che incontra l'avanguardia europea e il rock lisergico. Il testo, tratto dal libro tibetano dei morti, invita l'ascoltatore a spegnere la mente, rilassarsi e abbandonarsi al flusso. È il momento in cui i Beatles smettono di essere una band e diventano sciamani. Quando la canzone finisce con quel suono di pianoforte distorto che svanisce, l'ascoltatore non è più lo stesso di 20 minuti prima. Revolver finisce così, lasciandoci sul ciglio di un abisso. Non è un album che si chiude, è un album che si apre verso il futuro. Pochi giorni dopo la fine delle sessioni, i Beatles partiranno per il loro ultimo disastroso tour mondiale, per poi chiudersi per sempre negli studi e dare vita a Sgt. Pepper. Ma la vera rivoluzione, quella più cruda, più pura e tecnicamente audace, è avvenuta qui, tra i loop di nastro di Paul e le visioni tibetane di John. È il disco in cui i Beatles hanno dimostrato che la musica pop poteva essere arte suprema, filosofia e scienza, tutto nello spazio di un piccolo disco in vita.

0: E qui all'interno di Pillole su Giornale Radio abbiamo raccontato e ascoltato in parte questo album storico dei Beatles del 1966, ovvero Revolver. Ma non possiamo non chiudere ancora una volta con le voci dei protagonisti tratte da alcune loro interviste. Cominciamo da John Lennon nel 1980, una delle sue ultime interviste parla proprio del brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Per Tomorrow's Never Knows volevo solo trasmettere la sensazione di un trip, ma senza spiegazioni. Volevo che il suono fosse la spiegazione. George Martin era spaventato all'inizio, pensava che la gente non l'avrebbe capito, ma io sapevo che era la cosa più vera che avessimo mai fatto.
0: Ma sentiamo anche le parole di Paul McCartney.
2: Ero molto orgoglioso dei miei loop. Passavo le notti a casa con il mio registratore a nastro, tagliando e incollando pezzi di magnetofono. Portarli in studio e vedere George Martin che li usava come se fosse un direttore d'orchestra elettronico, è stato magico. In quel momento eravamo davvero i padroni del mondo.
0: E ora George Harrison da un'intervista del 1974.
3: Il lato B di Revolver è dove abbiamo mostrato i denti. Brani come I Want to Tell You erano difficili, non erano canzoncine, ma eravamo uniti. Ricordo Ringo che provava il ritmo di Tomorrow per ore finché non era perfetto. Non era solo un batterista, era il nostro metronomo umano verso l'infinito.
0: E ancora una volta le parole dell'ingegnere del suono, Geoff Emerick.
4: Dopo aver mixato Tomorrow Never Knows, restammo tutti in silenzio nella sala di controllo. Sapevamo di aver fatto qualcosa che non aveva precedenti. Guardai i Beatles e vidi quattro ragazzi che avevano appena cambiato la storia, ma volevano solo andare a mangiarsi un sandwich. Era quella la loro forza.
0: E così si chiude questo appuntamento dedicato a Revolver, un album che ha alle spalle 80 anni eppure non li dimostra assolutamente, un album ancora lanciato verso il futuro che ci racconta una storia incredibile, una storia musicale incredibile di quello che hanno fatto questi quattro ragazzi che hanno iniziato con dei semplici brani rock and roll e sono arrivati a fare questo e faranno anche altro poi in studio. Abbiamo già accennato al fatto che uscirà poi un album come Sgt. Pepper da lì a poco. Vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto il prossimo weekend. Intanto rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
6: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
5: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
6: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Fusion. Sono le 2.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.